di UECA, Associazione Web Cattolici Italiani, e di Chiara Griffini, Presidente del Servizio Tutela Minori della CEI. Incontro organizzato dall'Ufficio per le Comunicazioni Sociali, dal Servizio Tutela Minori e Persone Vulnerabili, dall'Ufficio Catechistico, dall'Ufficio per l'Insegnamento della Religione Cattolica e dall'Ufficio per la Pastorale della Famiglia della Diocesi di Ragusa.

0: Introduce Emanuele Occhipinti, direttore dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi di Ragusa.
1: Buonasera a tutti, benvenuti. Questa iniziativa dà seguito quella che è la lettera pastorale del nostro Vescovo Insieme per la Missione, nella quale Monsignor La Placa indica a tutta la Diocesi tre linee operative nel campo digitale. La prima è educare giovani, adulti e famiglie ad un uso responsabile e consapevole della tecnologia. Usare media e social come canali di evangelizzazione, comunione e prossimità, oltre che di informazione. Ed infine promuovere contenuti digitali a sostegno della vita comunitaria e della missione della Chiesa. A maggio poi la Diocesi ha aderito al manifesto dell'educazione digitale di comunità, alla base di quelli che sono denominati patti digitali, accordi che partono dalle famiglie e coinvolgono tutti i soggetti impegnati nell'educazione dei bambini e dei ragazzi, comunità ecclesiale compresa. Cinque sono i principi dei patti digitali che voglio sinteticamente ricordare: sì alla tecnologia nei tempi giusti, preparare l'autonomia digitale, regole chiare e dialogo, adulti informati e disponibili a cambiare abitudini e infine serve una comunità. Su questi punti la Diocesi si è impegnata a promuovere buone prassi a sostegno dei genitori e a diffondere contenuti ed esperienze sull'educazione digitale. Queste sono le premesse per le quali l'Ufficio per le Comunicazioni Sociali, il Servizio Tutela Minori e Persone Vulnerabili, l'Ufficio Catechistico, l'Ufficio per l'Insegnamento della Religione Cattolica e l'Ufficio per la Pastorale della Famiglia, con l'aiuto di una vasta rete di operatori sociali, insegnanti, medici ed istituzioni, desiderano individuare percorsi educativi per consentire e consentire a noi stessi un uso responsabile e dannoso per nessuno del digitale e della tecnologia. Noi siamo consapevoli che non è un percorso scontato o facile e abbiamo però assunto l'impegno che vogliamo provarci. Vogliamo provare a contribuire al vasto dibattito che in questi mesi si sta sviluppando, con l'intento prioritario, direi quasi unico, di prenderci cura dei minori, bambini e bambine sempre più esposte, spesso inconsapevolmente, ai pericoli del web, prenderci cura dei ragazzi e dei giovani, la cui esistenza è molte volte positivamente, ma qualche volta anche con qualche patologia, condizionata dai media e dalla tecnologia, prenderci cura di noi stessi, soprattutto se siamo in qualità di genitori, insegnanti, educatori, e viviamo la responsabilità educativa nel nostro cuore, nella nostra mente, prima ancora che nel nostro quotidiano o nella professione. Proprio perché sappiamo che il percorso è arduo e non è scontato, non è facile, abbiamo chiamato a guidare la nostra riflessione e soprattutto la nostra progettualità tre esperti che quotidianamente lavorano in tutta Italia in questi ambiti di pressante attualità. Fabio Bolzetta, presidente di UECA, che è l'Associazione dei Web Cattolici Italiani, è giornalista e redattore di TV 2000, sicuramente l'avrete visto in televisione. Giampiero Neri, di IDS Unitelm, che è una società di servizi informatici, e consulente SICEI, che è il servizio informatico della Conferenza Episcopale Italiana, e nonché consigliere anche di UECA. E Chiara Griffini, che è la presidente del Servizio Tutela Minori della Conferenza Episcopale Italiana. E abbiamo soprattutto pensato di coinvolgere ciascuno di voi in due gruppi, due laboratori, li abbiamo chiamati workshop per dare, come dire, un po' di solennità a questo momento, perché desideriamo proprio aprirci alla progettualità e alle buone prassi. Il primo sul tema dell'educazione al digitale e l'altro sul tema della sicurezza dei minori online, dove confluiranno anche le esperienze degli uffici pastorali della Diocesi, con Enrico Schembari, che è il direttore del Servizio Tutela Minori, Carmelo Laporta, che è il direttore dell'Insegnamento Religione Cattolica, Delizia Nicantro Prete, dell'Ufficio per la Famiglia, e Don Marco Diara, direttore dell'Ufficio Catechistico. Don Marco Diara, che ringraziamo particolarmente perché ci ha messo a disposizione questo teatro e che ci consente oggi di avere l'onore di inaugurarlo, perché è il primo evento pubblico. Grazie, Don. Ringrazio pure i miei collaboratori, Gabriella, Massimiliano, Denise, Salvo, Maria Elena, per l'aiuto che hanno dato per la preparazione di questa iniziativa. Massimiliano e Denise stanno realizzando la registrazione del convegno, che sarà trasmesso sulle frequenze di Radio Diocesana Caris e in streaming, nonché sarà disponibile poi sulla pagina web, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della radio. Ringrazio infine, si dice last but not least, Sua Eccellenza il Vescovo per la sua presenza, e proprio perché tutto nasce dai suoi orientamenti pastorali. Vorrei dare a lui la parola perché sia egli a darci il benvenuto a questo momento e a orientarci nella riflessione a partire da quelli che sono appunto i suoi desideri e le sue prospettive pastorali. Grazie Eccellenza.
2: Grazie Emanuele. Rispetto a quello che hai detto tu, mi pare che ci sia poco da aggiungere, perché tu ci hai fatto entrare subito in medias res rispetto a quello che è lo spirito di questo nostro ritrovarci insieme, del nostro confrontarci attraverso i laboratori che tu già hai preannunciato. E naturalmente non posso non esprimere la mia gioia, la mia gratitudine per l'impegno dei nostri uffici e di tutti coloro che si sono adoperati perché le indicazioni che io ho dato nella lettera pastorale possano trovare carne ora in questo dialogo e in questo confronto, perché non rimanga semplicemente una parola scritta su un testo, ma diventi carne che entri nelle nostre teste e diventi poi impegno, diventi responsabilità nei confronti di coloro ai quali noi vogliamo prestare la nostra attenzione. E tu hai detto che sono i ragazzi, sono i nostri bambini, sono coloro che hanno, diciamo, più bisogno di una tutela che non è semplicemente quella di imporre delle regole, ma è quella di accompagnarli in un percorso che li porta a frequentare il mondo digitale con responsabilità. E questa responsabilità chiaramente va educata, e va educata da parte di chi ha anche gli strumenti per poterlo fare. E qui i nostri gentili ospiti a questo convegno sono tutti nelle condizioni di poter possedere questi strumenti per poter educare ad abitare il digitale con responsabilità, perché significa fondamentalmente educare alla libertà, educare al rispetto, educare alla capacità critica nei confronti di un mondo che presenta tantissime opportunità, però non è neutro, non è un mondo neutrale, potremmo dire. Può avvicinare così come può anche isolare, può informare ma può anche in qualche modo far deviare un pochettino la nostra direzione. Per cui ben vengano questi momenti di approfondimento, di conoscenza, di dialogo e di confronto, perché siamo noi per primi consapevoli che tutto quello che va in rete, i ragazzi mettono, diciamo, tantissimi contenuti nella rete, nel mondo digitale, devono essere coscienti che tutto quello che va in rete, un messaggio, una comunicazione, non è solo un contenuto digitale, ma è anche una ferita che si può provocare nei confronti di altre persone alle quali magari una nostra critica, un nostro giudizio, un nostro insulto può anche arrivare. E questo è importante proprio perché da questo punto di vista educare alla responsabilità diventa anche un esercizio di libertà. Concludo dicendo, dopo aver ringraziato i nostri ospiti che ritornano con amicizia ad aiutarci a confrontarci attraverso la loro professionalità, le loro competenze, diciamo, riconosciute, e concludo dicendo che una delle forme di educazione all'uso del digitale può essere quella di creare una previa disconnessione, che non è semplicemente disconnettersi dal cellulare, ma è una disconnessione mentale e sentimentale, che significa, ecco, aiutare i nostri ragazzi a fare in modo che, diciamo, la sintonia con il mondo digitale possa essere vissuta non come un legame che diventa un legaccio, che diventa una catena dalla quale tante volte è difficile svincolarsi, ma c'è anche una disconnessione che è separazione anche fisica, e questo è importante perché non è possibile, diciamo i ragazzi, per non dire noi più grandi, non è possibile vedere che c'è quasi una propaggine del nostro corpo che ormai si chiama smartphone, che si chiama cellulare, dal quale davvero fisicamente non sappiamo più distaccarci, cadendo anche in forme, io la chiamo così, nessuno si offenda, lo dico prima di tutto a me quando me lo scordo, anche cattiva educazione nel tenere il cellulare a tavola mentre si mangia, nel vedere in pizzeria accanto ai piatti in cui c'è la pizza il proprio cellulare. Quello secondo me, diciamo, lo dico a me, io sono un maleducato quando mi scordo di togliere il cellulare dal tavolo. E questo è, secondo me, anche una forma di educazione davvero che Monsignor della Scala forse avrebbe messo nel suo Galateo. E quindi la separazione ci riporta all'imprincipio, perché se noi siamo qua, se la creazione, diciamo, la godiamo, la contempliamo, tutto è nato dalla separazione. Il Signore all'inizio separò le acque superiori dalle acque inferiori, il mare dalla terra, il cielo dalla terra, una separazione che ha creato la bellezza. Allora io dico, disconnettiamoci attraverso delle separazioni, forse anche dolorose, ma che liberano e spezzano quella catena.
1: Grazie Eccellenza, faremo tesoro certamente di queste indicazioni. Ho il piacere di salutare il signor sindaco che ha voluto essere presente con noi, Peppe Cassì, l'assessore Simone Di Grandi. Grazie, perché questa attività educativa non può essere fatta senza le istituzioni, quindi la presenza delle istituzioni, dei rappresentanti delle istituzioni è una forma di incoraggiamento per tutti. Io darei adesso la parola senza altri indugi a Giampiero Neri. I titoli ve li ho elencati, insomma è un informatico che lavora per tante istituzioni, anche per la CEI, ma soprattutto è uno che ha a cuore, come dire, l'ottica educativa e l'ottica della giusta considerazione. Giampiero, senza ulteriori indugi, a te il microfono.
3: Grazie ancora per l'invito. L'obiettivo, lo dichiariamo subito, non è insegnare nulla a nessuno, l'ha detto bene anche Emanuele, e uscire da qua tutti quanti con un pochino più di consapevolezza. E il mio compito è quello inizialmente di fare una piccola introduzione su quello che è il linguaggio del digitale, gli algoritmi. Partirei dal titolo, dal like al rispetto. Cosa c'è dietro un semplice like? Cosa c'è dietro un semplice click che noi facciamo sulle piattaforme social, dietro un cuoricino su Instagram? Ho provato a dividere due ambiti, un ambito tecnico e quindi legato all'algoritmo e un ambito legato alle relazioni sociali. Dietro quel semplice like noi possiamo scatenare una serie di azioni che sono legate agli algoritmi e quindi l'aspetto tecnico, in cui segnaliamo alle piattaforme social un interesse per quel tipo di contenuto, quel contenuto che può essere un'immagine, un video, una foto, un commento. Automaticamente queste piattaforme raccolgono dati e cominciano a organizzare i contenuti sulla base di ciò che noi seguiamo. Automaticamente si va a creare una sorta di cluster dell'utente, profilazione. Sostanzialmente sanno già cosa ci piace e ci propongono quel tipo di contenuto. E quindi quello che noi pensiamo di essere un grande mondo, pensiamo di essere su internet e vedere tutti, in realtà stiamo vedendo un microcosmo che è legato soprattutto a ciò che a noi piace. Dovete sapere che le piattaforme social in particolare, ma ormai praticamente tutti, anche i motori di ricerca tipo Google, quando noi facciamo una ricerca su Google, non hanno alcun interesse a cacciarci. Il loro unico interesse è farci spendere più tempo possibile lì. Quindi quando vedete dei post del tipo invito Meta, Facebook a non pubblicare i miei contenuti, ovviamente

ragionano in questo modo. Addirittura c'è un controllo anche su dove voi fate lo zoom, il pitch sulla foto, quel tipo di contenuto vi verrà sempre di più riproposto e quindi modifica la visibilità di ciò che voi vedete in bacheca. Questo è l'ambito, chiamiamolo tecnico. Poi c'è un ambito sociale, cioè dietro all'acchia che cosa si fa? Si costruiscono relazioni e quindi c'è la cosiddetta validazione sociale, mi ha messo like, mi sta seguendo, c'è il supporto, l'apprezzamento, c'è questa sorta di pollice in su, pollice in giù. Adesso Meta ha inserito nei commenti anche il dislike, cioè non mi piace, un po' come facevano nelle arene, pollice in su vivo, pollice in giù morto. Poi c'è una dopamina sociale in cui c'è questa rincorsa a chi ha più like e più follower e infine una sorta di visibilità nella rete, perché l'algoritmo premia chi, tra virgolette, ha più like, più seguito, chi spende più tempo su quel tipo di contenuti. Quindi di fatto noi lasciamo delle tracce ogni secondo che stiamo sulle piattaforme social in rete e lo facciamo gratuitamente. Io farei un bel applauso alla parola gratis, perché noi inconsapevolmente, anche nel momento in cui accendiamo un telefonino e lo attiviamo da zero appena comprato, accettiamo una serie di condizioni per cui, per esempio, il telefonino ci ascolta. Vi sarà capitato sicuramente, mi avrei voglia di un panino, bam, pubblicità del McDonald's. Quindi ci rendiamo conto che in un certo senso questi servizi, considerati anche gratuiti, in realtà stanno utilizzando noi, le nostre abitudini, le nostre ricerche per profilare utenza e fare marketing. Come funzionano un po' gli algoritmi? Intanto oggi di fatto non c'è più questa sorta di divisione netta, un po' come c'era negli anni 90, tra reale e virtuale. Ormai il virtuale oggi è reale. Questi telefonini contengono dati riservati, l'accesso alla banca, al nostro conto corrente, sono quasi un'estensione del nostro braccio, si usa un po' anche questo termine, nel senso che ce l'abbiamo sempre dappresso, la fotografia, le telefonate, siamo immediatamente sempre reperibili, arriva la notifica, rispondiamo alle notifiche WhatsApp, quindi già questa suddivisione non c'è. Oggi il termine algoritmo è tecnicamente una serie di regole matematiche che non fanno altro che, applicate alle piattaforme social, all'intelligenza artificiale o ai risultati di ricerca, non fanno altro che mostrare un pubblico dei risultati. C'è una differenza però sostanziale, per esempio, tra qualche anno fa ed oggi. Fino a qualche anno fa uno cercava qualcosa su Google, la risposta era potrebbe essere questa la soluzione. Oggi invece la risposta è più netta. C'è un'intelligenza artificiale, quando noi facciamo una ricerca su Google c'è Gemini, che è la parte iniziale del motore di ricerca, che ci dà tre punti indentati con un linguaggio sicuro, perfetto, per cui già tra le due voi quale scegliete? Ovviamente quella che ci dà più solidità, e questo potrebbe essere un problema nel momento in cui queste intelligenze artificiali e questi algoritmi vengono addestrati. Allora, nel campo dell'intelligenza artificiale e gli algoritmi dovete sapere che normalmente funzionano che le intelligenze artificiali si vanno ad addestrare sulla base dei dati che noi gli diamo a disposizione. Quindi se noi diamo delle informazioni false, faccio un esempio, guerra Ucraina-Russia, ci sono tantissime fake news perché ci sono interi gruppi che vanno a influenzare i risultati di ricerca delle intelligenze artificiali con informazioni false. Quindi la bontà della risposta dipende dalla bontà dei dati che vengono inseriti dentro. Un altro aspetto importante è che gli algoritmi oggi inevitabilmente sono diventati una parte importante della nostra vita. Noi non ce ne rendiamo conto, però non fanno altro che suggerirci il percorso più breve per raggiungere un luogo, suggerirci anche la spesa, i nostri gusti, le canzoni. Noi stiamo ascoltando YouTube, finisce una canzone, tac, e lui già ce ne suggerisce tre o quattro simili, vicine a quelle che già stiamo accostando noi. Quindi il problema dell'intelligenza artificiale oggi e degli algoritmi diventa un problema che va oltre l'aspetto tecnico. Oggi non siamo noi a cercare le informazioni, ma le informazioni a cercare noi. E si è proprio ribaltato completamente la piramide. Prima eravamo noi a cercare le informazioni invece cercano noi. I processi di censimento e raccolta dati, quindi legati soprattutto all'intelligenza artificiale, si basano sostanzialmente su tre grandi potenzialità, ossia la velocità di calcolo e di apprendimento, la gestione di grandi quantità di informazioni, miliardi e miliardi di byte, di bit, di informazione, di gigabyte presenti sulla rete su cui si alimentano l'intelligenza artificiale, e poi i contenuti generati dagli utenti, quindi grande quantità di informazioni e di dati che giornalmente vengono sempre alimentati. Quello
che noi immaginavamo

0: come intelligenza artificiale, quella diciamo incarnata e quella disincarnata. Quella incarnata è quella, il classico robottino, magari il robottino che se ne va nei magazzini di Amazon, preleva il pacco e lo spedisce, oppure anche i giocattoli che riconoscono l'ostacolo, torna indietro. Ecco, questo è per esempio un esempio di intelligenza artificiale incarnata. E poi c'è l'intelligenza artificiale disincarnata, ossia che ha la capacità di evolvere sulla base delle nostre abitudini. Una su tutti, per esempio, se avete Netflix, lo stesso YouTube, Disney Plus, tutte queste piattaforme hanno un'intelligenza artificiale che si chiama VOD, che ha la capacità di addestrarsi sulla base di ciò che noi clicchiamo, mettiamo in play, pausa, saltiamo, le serie che seguiamo, e lui continuerà a proporci quel tipo di informazioni, diventando anche molto difficile a volte cercare dei contenuti lontani da quello che già noi cercavamo. Cioè spendiamo più tempo per cercare un contenuto diverso perché ci vengono proposte sempre le stesse cose. Ormai il 100% di tutti i nostri dispositivi, device, mobile, telefonini per intenderci, hanno l'intelligenza artificiale, l'84% dei tablet, il 46% degli smart feature, per intenderci Alexia, 40% dei giocattoli, il 57% degli smartwatch e il 74% praticamente di tutte le piattaforme VOD utilizzano intelligenza artificiale. Questo solo per dirci che oggi la cultura del digitale non riguarda solo il mondo dell'informatica, ed è per questo che siamo qui, quindi non parliamo solo di tecnologia e di informatica, ma riguarda tutti gli aspetti della nostra vita, perché influisce sul lavoro, se ne parla spessissimo, sull'istruzione, sul modo con cui noi ci connettiamo agli altri. L'esempio classico è quello dei ragazzi di oggi, li vediamo anche se sono insieme in comitiva, comunicano col telefonino, cioè sono uno accanto all'altro però comunicano col telefonino, ed è un modo anche per connettersi con gli altri, ma anche la velocità con cui noi ci informiamo. Se pensiamo a un ventennio fa, nemmeno troppo lontano, per essere informati dovevamo aspettare che Gabriella pubblicava il settimanale, usciva il giorno dopo, i tempi della stampa. Adesso in tempo reale è arrivata un tornado a Marsala, l'abbiamo saputo tutti, e l'abbiamo saputo tutti in tempo reale. Quindi i media, che in un certo senso sono costretti a rincorrere anche gli algoritmi. La cultura digitale quindi coinvolge in pieno tutti gli ambiti della nostra vita, compresa la fede, la spiritualità e la scienza. L'intelligenza artificiale quindi è solo uno degli ambiti della cultura digitale, e inevitabilmente ci sono delle riflessioni di tipo etico e di tipo umano che in un certo senso ci invitano tutti a soffermarci. In questo devo dire che con grande orgoglio la Chiesa Cattolica in generale, ma soprattutto la Chiesa Cattolica italiana, è sempre stata la prima a portare avanti questi argomenti. Il Papa al G8 a Brindisi, è arrivato là Papa Francesco e ha imposto tutti di inserire all'interno di quello che era il programma su intelligenza artificiale nei media il discorso dell'etica, quindi mettere al centro l'uomo. Come ci dice Papa Leone, non si dimentichi che in tale contesto la sfida che ci viene posta dall'universo digitale, la pastorale non può limitarsi a usare i media, ma deve educare ad abitare il digitale in modo umano, senza che la verità si perda dietro moltiplicazioni di connessioni, perché la rete possa essere davvero uno spazio di libertà e di responsabilità. Quindi la sfida, a noi piace utilizzare questo termine perché non abbiamo timori, non c'è niente da negare a nessuno, piuttosto la sfida è antropologica, non tecnologica, quindi riguarda il nostro modo di stare insieme. La sempre più frequente interazione quindi con i sistemi di intelligenza artificiale solleva non poche criticità, sia sul piano delle conseguenze sociali, sia sul piano politico, quindi della profilazione che i governi fanno degli algoritmi. Pensate ad esempio, se ne è parlato fino a qualche anno fa, lo scandalo Cambridge Analytics riguardava la prima elezione di Trump negli Stati Uniti. È scientificamente provato che è stata nettamente influenzata dall'uso delle piattaforme social. Che cosa facevano? Di fatto andavano a iniettare sulle bacheche di chi aveva, magari, esempio classico, i migranti, una visione un po' più critica rispetto ai migranti, andavano a iniettare pubblicità di Trump. Quindi inevitabilmente, una volta che qualcuno cliccava uno di quei video, comunque se li ritrovava, veniva sempre di più alimentato quel tipo di contenuto. Quindi è chiaro che c'è un problema anche di regolamentazione dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi. Sul piano della regolamentazione, la Comunità Europea devo dire che sta facendo grandi passi avanti, addirittura si sta provando a studiare un agente europeo, insomma è abbastanza complessa come cosa, però ci stanno provando. Proprio per questo siamo un po' più indietro rispetto a Stati Uniti e Cina, dove è totalmente regolamentizzata. Tra l'altro l'ultima dichiarazione di Trump, che parla di super intelligenza artificiale, sta dicendo: per noi non ci sono limiti, andiamo avanti. Lo sanno in pochi, però a capo delle Nazioni Unite c'è un frate che si chiama Padre Benanti, e ha l'obbligo di portare avanti proprio i temi che riguardano l'etica. Lui usa un termine che si chiama algoretica, in cui in un certo senso si invita ad affiancare alle tecnologie norme che mettano al centro l'uomo e le nostre capacità e i nostri comportamenti. Quali sono i cosiddetti rischi? Chiaramente i rischi in campo bellico, lo stiamo vedendo nelle ultime guerre. Faccio sempre l'esempio di Russia-Ucraina, ormai ci sono questi droni che partono, telecomandati a distanza, riconoscono da soli oggetti in movimento, obiettivi, sparano, e quindi c'è un problema di uso in campo bellico, nel senso che nel momento in cui succedono delle tragedie, di chi è la responsabilità? Del drone che viaggia da solo? La manipolazione e la disinformazione. Lo sappiamo benissimo, nella nostra vita di ogni giorno diventa sempre più difficile, perché sono fatti sempre meglio, riconoscere per esempio una foto generata, un deepfake, un video falso, un audio falso. Quindi diventa sempre molto più complesso riuscire a riconoscere una notizia vera o una fotografia vera o un audio vero o un video vero. L'aumento delle disuguaglianze. Pensiamo di essere tutti uguali, in realtà sulla rete la disuguaglianza è molto molto forte. Sia sul piano tecnologico, basta vedere che ci sono alcuni paesi che non hanno la nostra connettività, non hanno la superfibra, ma anche disuguaglianza sul modo in cui noi accediamo alla rete, noi accediamo ai contenuti. Il paradigma tecnocratico, in cui si pensava che con internet finalmente la democrazia sarebbe stata alla portata di tutti, in realtà stiamo vedendo che è nella mano di pochissime aziende. Google, Meta, X, Twitter, sono veramente pochissime multinazionali che hanno il controllo e il sapere di tutti questi dati, e quindi rischi di delegare anche decisioni cruciali. Dico, tutti noi ho un po' di febbre, andiamo subito su Google a chiedere che cosa potrebbe essere questa febbre, e lì si scatena il finimondo, perché il risultato più semplice è vai a pronto soccorso. Regolamentazione e responsabilità, anche questa è una sfida. L'abbiamo detto, provare a regolamentare e responsabilizzare questo tipo di algoritmi. Sensibilizzare l'opinione pubblica, lo dice anche Papa Francesco nell'ultima enciclica Magnifica Humanitas. Responsabilizzare, formare, almeno uscire tutti consapevoli, sapere cosa abbiamo tra le mani, questo oggetto così potente. E poi soprattutto innovazione e umanità, che riguarda gli ambiti della ricerca, ad esempio. E un ultimo e non da poco, la privacy e la conservazione dei dati. Beh, sapere che un telefonino ti ascolta H24 non è proprio il massimo sul piano della privacy e della conservazione dei dati. Potenziali anche benefici, quindi lo sviluppo umano e la qualità della vita, educazione e conoscenza, e soprattutto la cooperazione internazionale. Cioè fare in modo che questi strumenti diventino valore aggiunto e in qualche modo strumenti per tutti.
1: Ci hai causato in noi una visione, cioè che c'è un potere preponderante dell'algoritmo, della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, in cui potremmo anche avere la tentazione di sentirci disarmati o di arrenderci, fai di me quello che vuoi. E a questo proposito io chiederei, in questo quadro disegnato da Giampiero, che senso ha allora parlare di responsabilità digitale? È una parola vuota oppure è un contenitore importante per noi?
2: Grazie, è una parola chiave. Innanzitutto permettetemi di cominciare con un grazie a Sua Eccellenza, all'autorità civile, a tutti voi. Vedo una presenza numerosa, ma so anche qualificata, per cui sono veramente molto contento di tornare qui a Ragusa, dove ero stato per la presentazione del libro La Chiesa nel Digitale, con il dono enorme della prefazione di Papa Francesco. E grazie anche a chi in maniera autorevole ci accompagna in questa riflessione e ci ha accolto qui. Grazie davvero. Io articolerò la mia riflessione nel tempo concesso con una serie di spunti che penso e spero possano esservi utili. Spunti anche critici, ma poi alla fine, insomma, non dobbiamo essere pessimisti, ma tutti noi dobbiamo farci carico con responsabilità, appunto, e anche con un'altra parola chiave, che è quella della formazione verso questi strumenti e queste tecnologie. Per cui il mio intervento si articolerà essenzialmente in tre punti. Anzitutto uno sguardo sull'infosfera e sull'ambiente digitale, quindi il contesto digitale nel quale oggi ci troviamo, le sfide educative, quindi penso di parlare a genitori, a insegnanti, a educatori, a persone che sono coinvolte in questo tema, soprattutto con i minori, e poi a proposte e strumenti che sono a disposizione di tutti. Ebbene, oggi siamo passati dall'era di Gutenberg a quella di Zuckerberg. Volevo usare Elon Musk, ma non faceva rima, e quindi ho utilizzato questa espressione per dire come dal primo testo pubblicato ad oggi è un'era veramente rivoluzionaria, di enorme cambiamento, ma non soltanto di cambiamento come opportunità, ma pensiamo anche a chi colloca la propria nascita in quel contesto, allora oppure oggi. Cresce in maniera differente, questo è evidente. La nostra, la mia generazione rispetto a quella dei miei genitori, rispetto a quella dei miei due figli, è differente, nel senso che sono generazioni che sono nate online, hanno una definizione anche accademica da questo punto di vista, sapete per lettere, no? Generazione X, generazione Z. Noi siamo l'ultima che di passaggio dall'era analogica, in cui anche da un punto di vista professionale, attraverso per esempio i mezzi della comunicazione, si registrava su supporti che oggi invece sono quelli digitali. Allora, una riflessione io la pongo sempre cercando di mettere a fuoco il tema dell'informazione, cioè come oggi ci informiamo. Perché lo dico? Perché è chiave nella comunità civile, nella comunità ecclesiale, nella realtà familiare, il processo di formazione delle idee, che evidentemente viene condizionato da quelle che sono le fonti di informazione degli italiani. Per cui, grazie al cielo, resistono ancora i telegiornali come prima fonte autorevole, questo lo dico essenzialmente per più motivi, non soltanto perché lavoro in un telegiornale, ma anche perché si tratta di una realtà in cui chi è giornalista, a prescindere dal dibattito ordine o non ordine dei giornalisti, è sottoposto a regole e a doveri e di etica anche deontologica attraverso anche i processi di accesso alla professione. Ebbene, i telegiornali sono ancora la prima fonte di informazione degli italiani, ma oggi la seconda fonte di informazione degli italiani è Facebook. Ecco, questo effettivamente dice moltissimo. Io, diciamo, ho sviluppato lezioni intere su questo assunto, per cui resistono oggi in questo contesto soltanto alcuni spunti che vi offro. Allora, il primo è un'informazione algoritmica, che quindi viene filtrata, da come Gian Piero Neri ci ha introdotto, attraverso dei meccanismi e delle piattaforme. Le conosciamo, è inutile che le cito perché sono sui nostri telefonini, le piattaforme di social media, dietro ci sono aziende e l'obiettivo primario di un'azienda è quella di fare profitto, quindi è evidente che vi è, diciamo, una finalità ben precisa. Ma poi informarsi attraverso Facebook è un tipo di accesso ad una informazione non soltanto di tipo algoritmico, ma anche limitata, che si ferma al titolo, che non verifica le fonti. Eppure condividiamo e ci abbeveriamo anche di questo. Non dico di escluderlo, ma non può essere soltanto questo. E purtroppo in alcune, i dati disaggregati per fasce di età ci dicono che i giovani si informano soprattutto attraverso i social media, non in particolar modo Facebook, ma un altro social media come Instagram. E poi i motori di ricerca online. Anche questa è un'informazione algoritmica. Io sfido chiunque di voi e chiunque di noi, che si trova qui a fianco a me, io per primo, a rispondere alla domanda se ad una ricerca su un motore di ricerca online andate mai oltre la seconda, terza pagina di risultati. È difficile, è quasi impossibile, perché da una parte gli algoritmi sono ben istruiti e quindi rispondono in maniera efficace a ciò che cerchiamo, ma anche il nostro tempo, il tempo che noi dedichiamo a questo tipo di accesso e di richieste online, si esaurisce molto brevemente. E anche il discorso del tempo è molto molto interessante. Penso al libro di Byung-Chul Han, un filosofo coreano, che ne ha scritto un testo che si intitola Il profumo del tempo, per dire come oggi dobbiamo recuperare quella separazione di cui parlava Sua Eccellenza. È assolutamente, secondo me, anche oggi necessaria come antidoto. Perché poi diciamo sempre, dobbiamo avere più tempo però alla fine per cosa? Tempo per scrollarlo online o fare invece o impiegarlo, come stiamo facendo oggi, in maniera, speriamo, costruttiva per la nostra formazione? La Chiesa, possiamo dirlo, è all'avanguardia su questi temi, nel senso che il sito www.vatican.va, il sito della Santa Sede, che ha compiuto 31 anni, quindi questo significa che nel 1995 era già online. Ma basti pensare che Radio Vaticana è stata costruita da chi la radio l'ha inventata. Quindi, come dire, anche questo è un senso di una testimonianza, non soltanto di una presenza, ma anche di un discernimento su questi temi, ieri come oggi. Allora, Ho pensato di offrirvi alcuni riferimenti bibliografici in ambito ecclesiale che possono essere utili, anche la datazione degli anni 2000 che però ci testimonia questa riflessione, ma si poteva andare molto dietro, a Intermirifica e molto altro, la Chiesa e Internet, etica e Internet, i messaggi del Papa per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che vi assicuro li ho riletti tutti recentemente per uno studio personale e sono veramente nei binari di un'attenzione tra opportunità e rischi, ma sempre in maniera costruttiva di promuovere questo tipo di discernimento e di voler parlare a tutti, non soltanto alla comunità ecclesiale. La riflessione pastorale del Dicastero per la Comunicazione verso una piena presenza sul coinvolgimento con i social media, antiqua et nova, dedicata all'intelligenza artificiale, e l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica e Humanitas, dalla quale ho estrapolato questa citazione. Occorre educare i bambini, i ragazzi e i giovani perché imparino a riconoscere le manipolazioni, a difendere la propria dignità e a rispettare quella degli altri anche negli ambienti digitali. Sono parole che, come dire, non vanno intorno, ma prendono veramente al centro e mettono a fuoco una serie di esortazioni e di criticità anche della rete, con un'apertura costruttiva a queste opportunità che vengono definite come dei doni in maniera molto molto precisa. E non è un caso, non tutti forse lo sanno, ma alcuni di noi sono stati anche coinvolti, durante il Giubileo si è celebrato anche un Giubileo dei missionari digitali, cioè di chi è impegnato a trasmettere contenuti di fede o di valori nell'ambiente digitale. Le reti appunto di relazioni, ma alcuni studenti anche all'università me l'hanno proposta interrogandosi su come l'intelligenza artificiale sia utilizzata e utilizzi anche esponenti della Chiesa Cattolica, e questo a partire dalla figura del Papa, ma non solo, anche tanti preti. Ne è un caso quello di Don Ciotti, che è stata vittima dell'intelligenza artificiale. Questo perché? Perché, grazie al cielo, persone che sono di riferimento, sono note, sono autorevoli. Tra l'altro Don Luigi Ciotti ha anche un passato di competenza anche nell'ambito medico, è presidente di Libera, conoscete benissimo insomma il suo impegno contro la criminalità organizzata. Ebbene, era stato utilizzato e modificata la sua voce con l'intelligenza artificiale, per cui appariva un video in cui lui stesso parlava dei benefici contro l'artrosi e indicava un numero di telefono a cui chiamare. Se vi facessi vedere questo video che avevo preparato, dura 3 minuti ed è 3 minuti di questa cantilena per promuovere la chiamata a quel numero di telefono. Ero in un incontro di formazione di categoria dove una persona ha detto: io ci ho creduto e ho chiamato. Quindi non pensate, ecco, così che siamo tutti così immuni, ecco, anche a riconoscere e a volte a cadere. Ci sorridiamo, ma è così. Nel processo di formazione delle opinioni l'intelligenza artificiale è presente al punto tale che nelle elezioni più numerose del globo, che sono quelle in India, che coinvolgono oltre 900 milioni di elettori, vanno a votare, ebbene, molti di loro sono stati raggiunti telefonicamente da una voce riprodotta del candidato che per nome chiamava l'elettore e proponeva il suo programma elettorale. Questo è soltanto un utilizzo lecito, in questo caso, legittimo, ma più o meno, insomma, secondo alcuni, ma che ci dà anche una proiezione di come questi strumenti non sono così lontani da noi. Perché è come quando c'erano i film sugli anni 2000, dove nel 2000 tanti film ci mostravano macchine volanti e quant'altro. Ecco, quando parliamo di intelligenza artificiale non riusciamo a vederla, però ci sono delle applicazioni pratiche. Cioè, l'intelligenza artificiale è entrata anche a livello istituzionale e governativo nella comunicazione ufficiale. Victoria Xi non esiste, è un prodotto dell'intelligenza artificiale, ma è la portavoce ufficiale del Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina in tutti i comunicati che vengono veicolati online. Quindi, come vedete, entra effettivamente anche oggi in maniera molto visibile e a livello istituzionale. L'apertura al digitale però può essere anche positiva, per cui vediamo come realtà, come quelle dell'Arma dei Carabinieri, ho fatto un corso di formazione per la Polizia di Stato di parlarne, ma tante realtà, forze di polizia, dell'esercito in Italia utilizzano le piattaforme social per comunicare, ecco, le attività. Mi ha colpito il comandante generale dei Carabinieri Luongo, qualche tempo fa, spronava i militari dell'arma a usare i social per raccontare loro stessi il loro lavoro e il loro impegno. Arriviamo ora a una riflessione con alcuni spunti, diciamo, di alcuni autori sul tempo che stiamo vivendo. Ecco, oggi viviamo in quella che Vanni Codeluppi ha definito la società della vetrinizzazione, cioè il concetto di vetrinizzazione ci consente di interpretare in modo unitario tanti fenomeni sociali e chiarisce anche il processo di progressiva spettacolarizzazione che sovraespone una serie di aspetti della società. E questo se pensiamo a giovani che si stanno formando nella loro maturità, che idea si fanno del mondo guardando dallo spioncino del web e dei social media? Che tipo di società viene rappresentata? Perché l'idea di una società in cui sono valori diversi da quelli che magari in questo ambito, nel nostro ambiente, vengono promossi, cioè in cui è soprattutto il valore, per esempio, penso alla sovraesposizione del corpo, penso alla sovraesposizione anche, diciamo, di aspetti di sovrabenessere, cioè è arrivato chi ha soldi e chi li mostra online, ma non invece chi fatica. Allora ecco che l'esempio che noi a casa anche diamo come genitori, che lavoriamo ogni giorno, viene meno schiacciato da questa forma di luoghi del consumo che viene sovraesposta per l'appunto online. Shoshana Zuboff, che è una docente di Harvard, in un testo molto ampio, sono circa 500 pagine, ma molto chiare, che si chiama The Age of Surveillance Capitalism, ricostruisce questo processo per cui i nostri dati diventano un capitale per realtà online, ma aziende vere, che costruiscono quindi il loro processo, diciamo, di offerta di contenuti, di vendita e di sponsorizzazioni, perché magari una piattaforma online e sa che serie noi stiamo vedendo, magari conoscendo anche la strada che noi facciamo, potrebbe pensare e ricostruire di proporci una serie di beni di una certa marca di fronte al cui negozio noi passiamo ogni giorno. E se sa magari, attraverso la cronologia dei nostri acquisti online in quella stessa piattaforma, che noi ad una certa ora della sera abbassiamo le nostre difese, siamo più disposti a acquistare, è evidente che tutto ciò che qui è teorizzato viene dimostrato. Penso che sia più chiaro rappresentato in questa maniera. Allora, giovani e social media. Io ho condotto uno studio di dottorato di ricerca triennale presso l'Università Pontificia Salesiana con, diciamo, un particolare focus che era quello dei seminaristi, cioè questo con un'idea che era quella di, diciamo, intervistare i seminaristi di oggi per contribuire a disegnare il volto della comunicazione della Chiesa di domani. Quindi conoscere oggi le abitudini di utilizzo dei social da parte dei seminaristi per, come ci affermano le statistiche, la stragrande maggioranza poi diventa un presbitero, capire che utilizzi ne faranno in futuro. Ora non mi soffermo sui temi dei risultati, ma vorrei estrapolare tre punti che riguardano il rapporto giovani e social media, giovani e ambiente digitale. Allora, questo è il Narciso di Michelangelo e è certo che, come dire, guarda attraverso, diciamo così, una forma che gli restituisce la propria immagine e oggi ripreso attraverso tutta una serie di teorie che sono state analizzate, questa riflessione che vi condivido sui dispositivi digitali, e cioè che oggi questi dispositivi digitali, il proprio smartphone, si è trasformato in tre oggetti che hanno un'influenza, un condizionamento sul nostro comportamento, in particolar modo dei minori, ma riguarda anche noi adulti. Primo, innanzitutto lo smartphone è uno specchio. È uno specchio nel quale pensiamo ai nostri figli, agli studenti che vi sono affidati o appunto a ragazzi con i quali siete impegnati sul fronte dell'educazione, loro stessi si guardano attraverso la camera di uno smartphone. E se trovano una serie infinita di filtri, è evidente che il primo condizionamento è dirci che c'è qualcosa che dobbiamo modificare. Non andiamo bene così. Dobbiamo filtrare la nostra immagine. se siamo adulti, toglierci magari qualche ruga, se siamo giovani invece addirittura c'è un filtro per dimagrire. È una cosa gravissima dal mio punto di vista. Secondo aspetto, una finestra. Cioè lo smartphone è una finestra sul mondo. Una finestra anzitutto dove ci esponiamo e dove scegliamo di mostrare una parte di noi. Quindi quella parte che magari è vincente quando facciamo, non so, qualche tipo di attività o quando, a proposito su quella sovraesposizione anche di benessere, si va in un luogo, in una località magari esclusiva, subito, farla vedere, spiattellarla, mostrarla, dover dimostrare poi una finestra nella quale si è guardati e quindi per l'appunto scegliamo, e vi assicuro ci sono tutta una serie di teorie molto affascinanti e interessanti che ho ripreso, la nostra porzione del sé. Oltretutto che viene sostenuta e rilanciata da quel meccanismo premiante di like. Nel medio e lungo periodo siamo condizionati, probabilmente, a promuovere quel post che ha funzionato e che mi ha mostrato in quel modo lì. Terzo aspetto, è anche una vetrina, ecco, di noi stessi, ma attraverso quella vetrina noi guardiamo anche al mondo. E quindi un ragazzino di 13 anni che già ha un telefonino e che già ha uno smartphone e che accede ai social, che tipo di idea sul mondo si fa? Che tipo di società esce fuori dalle stories e dai social media? Ognuno può, dalla propria esperienza, darsi una risposta. Fra l'altro, il momento di consegna del primo cellulare è legato a un momento della vita cristiana, perché è diventato ormai il regalo della prima comunione. Una volta era la cresima, adesso non si resiste più perché dalle medie purtroppo ci sono anche dei casi di esclusione di ragazzi che non hanno il telefonino e che addirittura non vengono invitati, non a chiacchierare tra loro, ma addirittura a delle feste. Quindi questo è quello che accade, e lo dico, ecco, da genitore. Guardiamo anche a noi, una vita privata, una vita, diciamo, pubblica che viene trasformata, addirittura non c'è più la fatica di fare le foto perché l'intelligenza artificiale fa da sé e ci pensa. Ecco, io da genitore ho avuto un pochino di tristezza, devo dire, proprio una settimana fa, quando mi è comparso questo video, mi venga proposto di acquistare un finto libro dove dentro inserire il cellulare, per cui io mi faccio i fatti miei mentre mento a mio figlio che è di fronte a me e faccio finta di leggere. È una cosa, però evidentemente c'è un mercato, se viene proposta o sta cercando un mercato, e questo è il mondo di oggi. Ma questo mondo, però, come dire, ne facciamo parte anche noi, e anche noi sosteniamo se c'è qualcuno che acquista cose del genere o fa comportamenti del genere. A proposito di comportamenti, cosa facciamo noi da adulti e soprattutto da genitori? Allora, nell'educare alla responsabilità digitale dobbiamo essere educati, però, anzitutto noi come genitori. Parliamo cioè del fenomeno, della pratica di genitori di condividere costantemente online contenuti, foto, video, storie che ritraggono i propri figli minori, creando addirittura anche, in alcuni casi, una identità digitale per il bambino prima che abbia la capacità o il diritto di acconsentire. Prima ancora di vedere la luce, un bambino che in un'immagine di un'ecografia viene condiviso attraverso canali social come WhatsApp e non solo. E da quel momento noi siamo i responsabili delle immagini che vengono pubblicate e postate online. In maniera più articolata, anche come associazione, ne parliamo riguardo ai consigli che diamo anche da un punto di vista, diciamo, non solo di responsabilità ma anche legale, per quanto riguarda parrocchie, gruppi scout che pubblicano foto di minori e seguono tutta una serie di regole. Qui parliamo però che lasciamo tracce digitali, oltre 1300, condividendo solo due foto a settimana dalla nascita, un bambino accumula in maniera permanente fino ai 13 anni. Cioè si è calcolato che c'è una traccia di 1300 immagini di minori prima che compiano i 13 anni. Allora questo è un problema fondamentale, intanto perché arriverà un giorno in cui il figlio chiederà anche conto di una propria biografia che è online, ok? Il momento della crescita, della festa, di quando è il dito nella torta e così via. Ma poi ci sono anche altri problemi. Dati biometrici. mappatura facciale utilizzabile dagli algoritmi per il riconoscimento, metadati di localizzazione, se va sempre a quel parco, se va sempre a quell'ora, se va sempre a quel giorno, anche della propria abitazione, orari ricorrenti che rivelano le abitudini del minore, tag e interazioni che mappano la rete familiare e scolastica. I rischi invisibili dietro questa esposizione costante sono anche quelle, oltre alla profilazione algoritmica del furto d'identità, del cyberbullismo, e che si scontra anche da un punto di vista di norme del diritto. Okay, non c'è un reato oggi, ma diciamo che quando, da un punto di vista giudiziario, i singoli genitori si sono rivolti all'autorità giudiziaria, c'è stato tutto un processo di orientamento, di rimozione di quelle immagini, anche di sanzioni se questo non viene fatto, e del consenso che deve essere di entrambi i genitori. Ricordo che vi è anche un regolamento dell'Unione Europea che è stato recepito anche dal diritto italiano, che è quello della privacy, e la convenzione, ce ne sono diverse, ONU sui diritti dell'infanzia, che preserva per l'appunto lo sviluppo del bambino. Faccio vedere questo video che ci dà proprio l'idea di che cosa poi può accadere, ed è una campagna che è stata promossa proprio sulla protezione della privacy per i minori in Irlanda. Siamo noi responsabili quando al ristorante o anche a tavola siamo i primi al cellulare quando si mangia, oppure addirittura c'è un mercato per cui un accessorio dei passeggini è quello di essere un portatablet, è un portacellulare. Ok. Che cosa possiamo fare? Come Associazione Web Cattolici Italiani abbiamo impegnato molto. A proposito della responsabilità, un'altra parola che è quella della formazione, che riguarda noi per primi, adulti, in modo da trasferirli anche alle nuove generazioni. Noi abbiamo realizzato circa 300 video tutorial che durano una media tra i 5 e gli 8 minuti su questi temi. Noi li realizziamo come associazione in maniera gratuita, è un servizio che facciamo alle chiese in Italia, proprio sul canale YouTube, sui canali social. Vi cito alcuni titoli. Intelligenza artificiale per amica, il fenomeno degli AI companion, cioè chi li utilizza questi strumenti come compagnia. Digital detox, la proposta della disconnessione che Sua Eccellenza aveva fatto in apertura e che è un esercizio assolutamente non solo virtuoso ma devo dire anche necessario. La parola dell'anno, brain rot, sulle conseguenze neurologiche dello scrolling passivo, come i giovani possono usare responsabilmente l'intelligenza artificiale, quindi un approccio anche costruttivo. E ancora, durante il giubileo delle famiglie, intelligenza artificiale e famiglie, opportunità, rischi e sfide. E poi tre consigli pratici su come gestire l'intelligenza artificiale in famiglia. Uno strumento come Minecraft, tanti di noi lo conosciamo come nome, ma sappiamo veramente come si gioca? Perché come giocano i nostri figli per tante ore di fronte a questi strumenti? Perché dobbiamo conoscerlo. Le relazioni parasociali sul web, il tema degli influencer e il rischio nascosto dietro il fenomeno degli influencer, la cyber stupidity, media education pastorale, imparare con TikTok. Sembra un ossimoro, in realtà TikTok era nato con una funzionalità culturale, ma poi si è capito che a livello diciamo aziendale i profitti arrivavano da un'altra direzione e quella è stata presa anche sui balletti. Poi tema più generale, mail social hackerati, cosa fare per le realtà ecclesiali, come gestire una newsletter parrocchiale, le immagini, il copyright, questo è un tema enorme, in tante occasioni di formazione ne parliamo, perché quando si utilizzano foto che vengono pescate online bisogna averne i diritti, per cui è capitato corso di formazione di insomma, una diocesi molto ampia, una persona si alzò, chiese, dice ma io ho pubblicato una foto di allora Papa Francesco, eppure poi sono stato diciamo per questo raggiunto eccetera, potevo o non potevo? Lì non è tanto la personalità ritratta ma chi ha scattato quella foto e chi è detentore di quella immagine. Ecco, però ci sono tantissimi portali online che gratuitamente offrono tante risorse sia di immagini sia di video. Ecco, noi siamo a disposizione, il sito è www.webcattolici.it. Abbiamo però realizzato un portale anche con l'intelligenza artificiale che si chiama lachiesanildigitale.it, che è il titolo anche del testo che ha raccolto una selezione di queste proposte. 300 video, un agente di intelligenza artificiale vi farà delle domande e vi restituirà dei contenuti a seconda del vostro profilo, se no potete accedere liberamente, proprio perché la formazione è continua e parte come responsabilità anzitutto da noi. Grazie a tutti.
1: Grazie Fabio Bolzetta. Abbiamo la presenza di Chiara Griffini, presidente del Servizio Tutela Minori e Persone Vulnerabili della CEI, che ci può dire come dobbiamo fare a oscillare e soprattutto quali percorsi possiamo fare, perché ormai è chiaro, ce l'hanno detto i pediatri, ce l'ha detto la scienza, che l'utilizzo prima di una certa età della tecnologia, degli smartphone, del web ha delle conseguenze nello sviluppo psichico dei nostri bambini e bambine. E a Chiara quindi il microfono.
3: Grazie, buonasera a tutti e a tutte. Un sentito ringraziamento a Sua Eccellenza per l'invito, un caro saluto anche ai rappresentanti delle istituzioni e anche un grazie a chi mi ha preceduto. Io mi inserisco, diciamo così, in scia, mentre il dottor Bolzetta e il dottor Neri hanno descritto un po' la fenomenologia, io proverò a cercare di aiutarvi a porvi delle domande, direi, che vi possano permettere come educatore, perché penso che chiunque di voi qui rappresenta anche una posizione generazionale precisa, nel senso che ha qualcuno di cui in qualche modo deve occuparsi, compresi anche i sindaci che hanno appunto una comunità come anche il vescovo. Quindi cercare insieme di trovare così quella postura relazionale che ci consente di stare nella rete, perché ormai non possiamo tornare indietro, ma di poterci stare da umani. E volevo innanzitutto partire da quello che il vostro vescovo vi ha detto nella lettera pastorale che vi ha consegnato. Mi ha colpito una definizione eccellenza di educazione che lei ha dato, quando ha parlato di educazione come un apprendistato di virtù. Io credo che lo stare nel mondo digitale oggi chieda prima di tutto di riappropriarci di un'etica anche che riguarda poi le relazioni che viviamo nella realtà. Perché tutelare significa educare e significa assumere, proprio perché si educa una postura che può avere tre direzioni diverse. La prima direzione è quella della protezione. Io posso tutelare qualcuno proteggendolo da un pericolo, quindi sono consapevole che c'è qualcosa che genera male, che ha delle conseguenze pericolose e nefaste, e io allontano questo qualcuno da questo potenziale comportamento negativo. Allora, esercitare una tutela all'insegna del paradigma della protezione significa chiaramente avere una prospettiva di azione che è centrata sul passato, cioè vale a dire io rileggo i comportamenti che ho messo in atto fino a questo momento, ne analizzo le potenziali conseguenze negative e ne assumo una presa di distanza. Facciamo un esempio rispetto al paradigma della protezione applicato all'ambiente digitale. Un esempio può essere il cosiddetto parental control, cioè attraverso il parental control in buona sostanza io intercetto il potenziale contenuto comportamento negativo e cerco di neutralizzarlo. E questa, direi, può essere già una prima forma di tutela. Una seconda paradigma di tutela è quello invece ispirato alla cosiddetta garanzia del diritto del minore. Cosa vuol dire garantire il diritto del minore? Vuol dire riconoscere che il minore è un soggetto portatore dei diritti di cui l'adulto deve essere garante. Il focus di questa prospettiva di intervento, sia nel reale che nel virtuale, è quello della responsabilità dell'adulto, sebbene si parli di diritti relativi al minore. Perché l'adulto deve essere in grado di garantire questi diritti. E se l'adulto non è in grado di garantire questi diritti che generano l'interesse del minore, questo adulto chiaramente va sostituito. Apro e chiudo una parentesi rispetto ai nostri contesti ecclesiali. Questo chiaramente introduce un tema molto importante, che è quello del discernimento, che in termine laico si chiama selezione, di accompagnamento e di formazione di coloro a cui è affidata la responsabilità dei minori all'interno delle nostre comunità. Applicato questo paradigma al mondo digitale, è tutta la discussione in atto sull'età entro la quale è possibile garantire o no l'accesso ai social, perché qual è il diritto che io voglio proteggere? È il diritto chiaramente alla salute. La terza tipologia di paradigma di tutela è quella invece della salvaguardia. Se la protezione è all'insegna del passato, la garanzia è all'insegna del presente, la salvaguardia invece è quella che mi pone nella prospettiva che ogni azione che pongo in essere nel presente ha delle conseguenze su quello che sarà il futuro. Ma la salvaguardia, a differenza della protezione e della garanzia, mette al centro un aspetto fondamentale, che è quello della promozione del bene relazionale, cioè mette al centro la parola relazione, cioè che tipo di relazione, che qualità relazionale io sto garantendo non solo al minore, ma anche a me stesso, perché ciascuno di noi possa adempiere non solo a quella che è la fondamentale finalità dell'umano, cioè essere in relazione, ma ancora di più essere generativo. Quindi come i bisogni, come i desideri, come le aspettative trovano corpo all'interno delle relazioni che si giocano. Quindi il cuore di questo paradigma è promuovere il bene relazionale non solo del minore, ma di colui che è chiamato a prendersi cura del minore. Applicando il paradigma della salvaguardia al digitale significa interrogarsi non solo su qual è l'età giusta per la quale dare lo smartphone, ma anche educare alla tipologia di contenuti, al tempo, a come lo smartphone può diventare un'opportunità o come può diventare chiaramente un rischio e un pericolo. Quindi la salvaguardia ci invita a calcolare come lo stare nel mondo digitale, ma non solo legato allo smartphone, che tipo di relazione noi vogliamo generare in quell'ambiente e se e come possiamo parlare ancora di relazione o forse magari dobbiamo parlare di qualcosa d'altro. Voglio fare un riferimento diretto al tema della salvaguardia, alla protezione, alla garanzia del diritto rispetto a quella che è la dinamica relazionale che entra in campo in una condotta abusante. Perché dobbiamo avere chiaro che quando si parla di abuso non si parla mai di un comportamento detto e fatto, ma c'è una dinamica relazionale e vorrei mostrarvi molto rapidamente similitudini e differenze tra una dinamica abusante giocata nel reale e una dinamica abusante giocata invece nel digitale. Allora, in entrambe c'è chiaramente una dinamica relazionale. Come ho detto, non è mai un atto iniziato e concluso nell'immediato. C'è un inizio, c'è uno sviluppo e c'è chiaramente un epilogo. Vado subito al cuore di ciò che accomuna principalmente, per poi mettere in evidenza anche la differenza principale. Entrambe le dinamiche giocano su un annebbiamento della fiducia. Viene annebbiata la fiducia del soggetto che viene adescato, ma viene annebbiata anche, soprattutto nella dinamica reale, il contesto nel quale la condotta abusante viene messa in atto. E la stessa cosa accade anche nel virtuale, perché ci sono chiaramente delle modalità di conversazione che mirano sempre di più ad intercettare quelli che sono gli interessi della persona e in base alle risposte che vengono date si struttura sempre di più la conversazione, ma non solo. Nel caso anche dell'adescamento di minori online che avviene attraverso i videogiochi, si verifica e si testa soprattutto l'assenza o la presenza dell'adulto in casa e quindi si induce anche il minore ad accedere al videogioco in momenti in cui è garantita l'assenza di qualunque persona che in qualche modo può interferire o vigilare. E si passa infatti nella costruzione del famoso chatbot con l'intelligenza artificiale per l'adescamento online, si passa appunto da una simulazione di conversazioni agganciate alla realtà progressivamente all'introduzione di argomenti che spostano l'interesse del minore verso magari aspetti di cui il minore in quel momento non è a conoscenza, ma stimolando quella che può essere una sua potenziale curiosità. Vado a mettervi in evidenza una similitudine ma una differenza. La fase finale della dinamica relazionale abusante nel reale è centrata sul divieto di parlare, il nostro segreto, sulla costrizione a tacere. Qui c'è un divieto di parlare, una costrizione a tacere che mira al silenziamento, all'isolamento del soggetto. Il soggetto si vergogna, si sente in colpa, si isola, stacca anche da molte relazioni abituali, il suo corpo assume posture, abbigliamenti che sono indice di un disagio, di una tensione. Nell'adescamento invece online si fa il gioco contrario. C'è la dinamica del ricatto, ma qual è l'oggetto del ricatto? Di rendere pubblica quell'immagine. Quindi dall'altra parte c'è appunto un irretire per silenziare, per chiudere, qua per aprire alla potenza in un modo distorto, tant'è che la tua immagine in rete, se nella questione del genitore con il figlio può essere qualcosa di positivo, in questo caso diventa qualcosa di devastante, lo dico soprattutto in ordine a temi come quelli del sexting e del revenge porn, dove l'immagine in rete diventa quella che è diffusa relativa appunto alla consumazione di un rapporto intimo e magari anche all'insaputa chiaramente della persona che quel video viene realizzato e poi viene successivamente diffuso. Quindi il primo aspetto che dobbiamo attenzionare è proprio questo, relativo a come la rete diventa un pericoloso innescatore di dinamiche abusanti, ma soprattutto se l'effetto di un abuso giocato nel reale è devastante, per quello che ho detto, con l'immagine che viene pubblica, con la fatica di stogliere poi l'immagine dalla rete, proviamo ad immaginare come questo diventa ulteriormente potente. L'altro aspetto è quello relativo al tema delle cosiddette comunità di rete. In parte è già stato accennato il tema del conflitto che nella rete viene premiato perché genera attenzione, l'attenzione chiaramente genera denaro, ma soprattutto la cosa fondamentale da tenere presente è che è vero che noi nasciamo in un contesto di questo genere che è digitalizzato, ma noi nasciamo ancora con tutte le caratteristiche, ce lo dicono bene i neuroscienziati, di esseri umani. Vale a dire, come diceva lo psicologo Trevatten, noi nasciamo con la capacità all'intersoggettività primaria. Cosa vuol dire? Noi nasciamo addirittura fin dal tempo del grembo materno che cerchiamo la sincronia con qualcun altro. La sincronia avviene attraverso il corpo, perché nel grembo materno degli studi dei neuroscienziati hanno messo in evidenza che appunto il bambino che sta crescendo sembra addirittura che il suo sbadiglio si sincronizzi con lo sbadiglio della mamma. Quando noi nasciamo e osserviamo poi i neonati, come cercano la sincronia? Attraverso lo sguardo, attraverso il contatto, quindi attraverso il corpo. Ed è fondamentale avere presente questo aspetto, perché nella rete ciò che viene meno è appunto il contatto con la voce, è il contatto con lo sguardo, è il contatto con il corpo, se non filtrato, secondo una determinata modalità. E quindi questo va a incidere anche su quella capacità umana che i neuroscienziati chiamano di simulazione incarnata. Cioè, cosa vuol dire? Quando io vedo qualcuno agire, in qualche modo tento di simulare quello che lui mette in atto secondo il mio repertorio corporeo. Quindi quando osservo qualcuno provare delle emozioni, si attivano quelle regioni cerebrali che anche in me si attiverebbero se anch'io dovessi vivere in prima persona quell'emozione. Quindi noi di fatto non deduciamo ciò che l'altro prova semplicemente per un ragionamento freddo e astratto, ma perché facciamo prima di tutto in noi stessi in forma attenuata esperienza con il nostro stesso corpo di quello che l'altro vive. La rete diminuisce tutto questo, perché chiaramente se c'è un'assenza di contatto attraverso lo sguardo, attraverso la voce, andiamo a perdere quella risonanza che ci permette di comprendere l'altro. E quindi la questione non è solo relativa a delle dinamiche attentive che diminuiscono, legate come allo scrolling, ma è prima di tutto il trasformare la relazione come caratteristica dell'umano e come caratteristica sana che ci fa anche dipendere dagli altri, dipendere non nel senso negativo del termine, ma dipendere come caratteristica evolutiva, cioè vale a dire io mi sento legato a te perché dagli stimoli che mi arrivano da te anch'io posso posizionarmi e anch'io porto te a posizionarti. La rete rischia di trasformare quelle che sono le nostre relazioni in delle persuasioni, cioè vale a dire io non sono ciò che desidero, voglio e sento di essere, ma rischio di essere ciò che l'altro mi chiede di essere. Quindi qua abbiamo una profonda distorsione del desiderio su due aspetti fondamentali, perché molte volte i nostri desideri in rete partono da ciò che vediamo, ma non sappiamo dove li innesco, non è più nemmeno dentro noi stessi. Quindi questo aspetto. E l'altro aspetto, io utilizzo il doppio specchio delle camere delle nonne di un tempo. Cosa succede al desiderio in rete? Il desiderio in rete non ha quel meccanismo proprio del desiderio nella realtà, cioè non è soggetto mai alla frustrazione, perché il tuo desiderio viene veicolato in un nuovo desiderio. Quindi capite che questo cozza con quella che è la nostra struttura umana. E quindi le domande che vi voglio lasciare non è solo questione rispetto alla quantità del tempo, ma è anche la qualità della nostra umanità ad essere in gioco. Perché è la qualità della nostra umanità? E vado su un altro punto che mi sta a cuore. Perché una caratteristica fondamentale, l'ho spiegata prima, parlando del modo di stare in relazione e quindi indirettamente dell'empatia, che chiaramente noi come esseri umani stiamo strutturati per diventare delle identità cooperative, delle identità samaritane. Possiamo capire che dentro un contesto come quello digitale arriviamo alla costruzione di identità che non sono cooperative, che non sono nemmeno samaritane, perché chiaramente tutto non è centrato sul comprendere cosa l'altro prova, centrato su ciò che provo io. Quindi è una portare alla potenza l'attenzione su noi stessi, perché appunto il desiderio che io provo non è il desiderio che parte anche da un interesse per l'altro, ma è un desiderio che ha la centratura nel vedere l'altro come qualcuno che mi interessa o come qualcuno per raggiungere o arrivare a qualcosa d'altro. E il tema delle identità non cooperative e non samaritane veicolate dalla rete è la situazione evidente di quando noi, di fronte a situazioni di pericolo, pensiamo a tutta la questione di Chera Montanà, l'istinto è stato quello di riprendere e di postare, anziché magari trovare degli strumenti utili per soccorrere e limitare il danno. Quindi sto descrivendo questo fenomeno che mi sembra importante non sottovalutarlo. Quindi se c'è tutta la parte anche umana positiva del desiderio su cui noi dobbiamo vigilare, ci sono però anche altri aspetti legati alla crescita dei nostri ragazzi e ne vorrei enucleare due. Il primo è legato all'utilizzo dei videogiochi. Il videogioco ha una stimolazione molto alta e quindi questo, con questa stimolazione molto alta, riduce anche i cosiddetti tempi di assenza dello stimolo e quindi accade che magari un ragazzo che è fuori in compagnia con gli amici, con i genitori, non desidera altro che tornare a casa il prima possibile per poter accedere al videogioco. E questa è anche una caratteristica con cui sono strutturati i videogiochi contemporanei, che hanno potenziato alla distorsione del desiderio. Perché ho questo desiderio di tornare al videogioco? Perché penso che a qualcuno interessa di me. L'altro aspetto è relativo all'aumento dell'ansia e quindi questo aumento dell'ansia dettato proprio sia dalla fatica a rimanere distaccato da quella che potrebbe essere una potenziale fonte di piacere, ma dall'altra parte anche il videogioco alimenta da parte del ragazzo la tendenza a dover rispondere immediatamente, come se la parte emozionale saltasse la presenza della nostra parte razionale. Questo spiega come mai i ragazzi con un alto abuso di videogiochi, di fronte a situazioni frustranti, tendono a reagire con condotte violente, magari riproducendo quelle stesse condotte violenti che hanno visto nel videogioco. Altro aspetto, crescere in una società pornograficizzata. E qui non sto parlando della diffusione in rete dei contenuti e dei video che sono chiaramente puniti, ma qui sto parlando di tutti quei comportamenti e quei linguaggi allusivi che sono presenti per esempio nelle trasmissioni televisive pomeridiane delle nonne, magari alla presenza di nipoti, nei quali è d'obbligo la domanda all'ospite di turno sulla vita privata e senza nemmeno troppo pudore e troppo dettaglio, con alla presenza magari anche bambini piccoli che intorno forse a quegli aspetti chiedono anche, e allora lì viene l'imbarazzo. Ma l'altro aspetto che volevo anche sottolineare è legato per esempio a contenuti normalmente di natura erotica inseriti nei videoclip dei cantanti tra i nostri ragazzi. Quindi credo che anche questo è un aspetto che debba farci interrogare. So che ho visto sul sito della vostra diocesi che avete attivo dei percorsi di Teen Star. Credo che attraverso questi percorsi si porta una consapevolezza importante del valore del corpo. Ecco, proviamo ad applicarli e dare ai nostri ragazzi i filtri corretti per leggere anche tutti questi aspetti che altrimenti vengono normalizzati. Ma non solo, l'allusione di tutto questo genera assuefazione e l'assuefazione poi ci impedisce anche l'educazione. Aggiungo che sul tema del porno ha fatto uscire un libro un paio di anni fa che mi ha piacevolmente sorpreso, Non farti fottere, dalla Lilly Gruber, proprio sul tema infatti di come senza accorgersene si rischia di essere soggetto ed oggetto contemporaneamente. Vado poi sull'aspetto del sexting, perché tra i nostri ragazzi, soprattutto adolescenti, vi è questo scambio di immagini sessualmente esplicite inerenti alla sessualità all'interno magari di relazioni affettive o pseudo-affettive, ma che non restano solo chiaramente all'interno della coppia. Quindi noi dovremmo educare i ragazzi a comprendere che è un'illusione che questo rimane all'interno, perché inevitabilmente, per i meccanismi che ho detto, questo viene diffuso.

0: consentendo anche questo in relazione a distanza, c'è una prospettiva invece clinica che fa vedere l'impatto sulla salute psicosociale soprattutto dell'adolescente, anche perché i contenuti che si ricevono generano delle emozioni che non possiamo sottovalutare. Noi dovremmo aiutare i ragazzi a leggere non solo le emozioni relative a ricevere quel contenuto che riguarda qualcun altro, ma per entrare in una prospettiva etica, porre ai ragazzi la sana domanda: ma se quell'immagine riguardasse te, cosa proveresti in questo momento? Questo non solo per inviarla, ma anche quando i ragazzi la ricevono, perché l'altra azione che noi possiamo fare non è solo quella di aiutarli a non metterli in circolo, ma di provare a spezzare la catena della circolazione. Quindi questo ci dice un aspetto molto importante: età di esposizione, tempo di esposizione, ma recuperare quello che invece oggi purtroppo è molto diffuso, cioè l'assenza della nostra mediazione come adulti. L'anno scorso, nella diocesi in cui sono anche referente per la tutela dei minori, c'era la seconda edizione, un progetto sul revenge porn con i ragazzi delle scuole superiori, durante le ore dell'insegnamento di religione come progetto di educazione civica. Mentre lo facevamo, è accaduto in una discoteca, un sabato sera, che una coppia di ragazzi, sotto l'effetto anche di alcol, hanno consumato un rapporto, ragazzi anche minorenni, quindi di 17 anni, alla presenza di tutti. Qual è stata l'operazione che hanno fatto chi era presente? È stata quella di riprenderla e di metterla completamente in rete. Fare dei progetti su questi temi non è semplicemente ridurre dei reati o sicuramente fare un apprendistato di virtù come ci ha raccomandato Sua Eccellenza, ma credo che è prima di tutto riappropriarci di quella parola fondamentale a cui forse non stiamo rischiando di non educare in maniera sufficiente i ragazzi, che è la parola rispetto, perché che quel comportamento agito in quel contesto non fosse corretto siamo tutti d'accordo, ma credo che la domanda forse da chiedersi è legata proprio alla necessità da parte di altri di riprenderlo e di diffondere questo aspetto. E quindi anche il parlare di alcuni temi ci permette di essere contemporanei a certi avvenimenti, lo leggo alla disintermediazione dell'adulto, dove altrimenti la presenza dell'adulto non ci sarebbe, o per lo meno ci sarebbe solo attraverso l'intervento delle forze dell'ordine, della magistratura, quindi sempre in un intervento di chiave normativa e non di chiave educativa. E infatti in quel progetto abbiamo cercato proprio di rileggere con i ragazzi, tra l'altro ne avevamo anche intercettati alcuni che erano presenti in discoteca quella sera e alcuni che erano amici, abbiamo proprio cercato di fare una rilettura che poi li ha portati anche a generare, perché tra gli obiettivi del progetto c'era anche questo, come essere comunicatori propositivi, ma propositivi nella chiave di saper comunicare qualcosa che esprime il rispetto per me e il rispetto per l'altro. Vado alla conclusione e la volevo recuperare da un passaggio che ha fatto Sua Eccellenza nella lettera e che credo sia la sintesi di quello che ho cercato di dirvi. Parlare di tutela dei minori, di tutela degli adulti vulnerabili applicata al digitale, prima di essere un insieme di norme e di procedure, io penso che è prima di tutto interrogarci su come stiamo salvaguardando la nostra umanità e come la stiamo salvaguardando anche come comunità cristiana. E qui, siccome il Vescovo nella lettera pastorale ha fatto un riferimento alla lettera di Papa Leone XIV, disegnare nuove mappe di speranza, credo che Papa Leone ci ha indicato tre prospettive che valgono nel reale, ma ancora di più, permettetemelo, valgono nel virtuale, anche perché osare quello che chi mi ha preceduto ha detto. Il Papa dice: chiedo alle comunità educative, disarmate le parole, alzate lo sguardo, custodite il cuore. Allora, disarmate le parole, lo colleghiamo subito perché siamo in un tempo dove i leoni da tastiera pullulano. Alzate lo sguardo, il tema della quantità e della qualità, e quindi di tornare umani nel chiederci se vogliamo vivere di relazioni o vogliamo vivere di persuasioni, e infine custodire il cuore rispetto proprio alla modalità con la quale diffondiamo, ma non solo diffondiamo perché ne siamo noi gli artefici, ma anche quando chiaramente lo riceviamo da altri, quindi possiamo essere coloro che fanno la differenza. Grazie.
1: Grazie Chiara, è stato un crescente dal like alla responsabilità, all'intermediazione e alla relazione con gli adulti.
2: Avete ascoltato Da like a rispetto, educare alla responsabilità digitale, relazioni di Giampiero Neri, formatori di IDS e Unitelm SRL, consulente SICEI.

0: e consigliere UECA, Fabio Bulzetta, presidente di UECA, Associazione Web Cattolici Italiani, e di Chiara Griffini, presidente del Servizio Tutela Minori della CEI. Incontro organizzato dall'Ufficio per le Comunicazioni Sociali, dal Servizio Tutela Minori e Persone Vulnerabili, dall'Ufficio Catechistico, dall'Ufficio per l'Insegnamento della Religione Cattolica e dall'Ufficio per la Pastorale della Famiglia della Diocesi di Ragusa.
1: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole ma non c'è.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Oggi meditiamo i misteri del dolore.
1: Primo mistero del dolore, contempliamo l'orazione di Gesù nell'orto degli ulivi. Gesù agonizza vedendo dinanzi a sé i peccati di tutti gli uomini, le loro ingratitudini, l'apparente sterilità della sua missione redentrice. Gesù è in agonia fino alla fine del mondo. Uniamo le nostre sofferenze a quelle di Gesù perché il Vangelo sia annunciato a tutti i popoli e accolto da tutti gli uomini.
0: La prima decina del rosario missionario è di colore verde e preghiamo per l'Africa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero. Secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù. Gesù non indietreggia nelle difficoltà, sopporta pazientemente gli oltraggi e si sottopone alla flagellazione. La nostra mortificazione, unita a quella di Gesù, sarà sorgente di grazie abbondanti per tante persone.
0: La seconda decina del rosario missionario è di colore rosso. Preghiamo per l'America. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero del dolore, contempliamo l'incoronazione di spine di Gesù. Nel culmine dell'oltraggio e della beffa non manca l'inconsapevole proclamazione della regalità del Figlio dell'Uomo. Sua caratteristica è servire, consegnare se stesso alla follia degli uomini per pura follia di amore fino alla fine. Sforziamoci anche noi di consegnarci ai fratelli nel servizio perché l'amore possa rinnovare il mondo.
0: La terza decina del rosario missionario è di colore bianco. Preghiamo per l'Europa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero. Quarto mistero del dolore. Contempliamo il viaggio di Gesù al Calvario. Gesù, che porta la croce, diventa motivo di speranza per ciascuno di noi nel momento della prova. Per molti fratelli che non conoscono Cristo, è ancora tempo di passione e le loro strade sono un calvario senza uscita. Preghiamo perché ci siano i missionari disposti a indicare loro la via della fede.
0: La quarta decina del rosario missionario è di colore azzurro. Preghiamo per l'Oceania. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero. Quinto mistero del dolore. Contempliamo la morte di Gesù in croce. Gesù muore per la salvezza di tutti. Ha le braccia aperte, quasi a voler stringere a sé l'umanità intera. La croce ci interpella. Non basta dichiararsi cristiani. Bisogna vivere il mistero della croce.
0: La quinta decina del rosario missionario è di colore giallo. Preghiamo per l'Asia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita e dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà.
3: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
3: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
3: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
3: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
3: Cristo esaudiscici.
0: O Dio Padre Celeste,
3: abbi pietà di noi.
0: O Dio Figlio Redentore del mondo,
3: abbi pietà di noi.
0: O Dio Spirito Santo,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Maria, Madre del Signore Gesù,
3: prega per noi.
0: Madre di tutti i popoli,
3: prega per noi.
0: Madre di tutte le chiese,
3: prega per noi.
0: Madre di dolcezza,
3: prega per noi.
0: Madre compassionevole,
3: prega per noi.
0: Madre misericordiosa,
3: prega per noi.
0: Madre dell'accoglienza,
3: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
3: prega per noi.
0: Madre dei forestieri,
3: prega per noi.
0: Madre dei profughi e dei rifugiati,
3: prega per noi.
0: Madre delle donne che subiscono violenza,
3: prega per noi.
0: Madre delle madri,
3: prega per noi.
0: Madre dei bambini lavoratori,
3: prega per noi.
0: Madre dei bambini soldato,
3: prega per noi.
0: Madre dei giovani in cerca di lavoro,
3: prega per noi.
0: Madre dei martiri per la fede,
3: prega per noi.
0: Madre degli scartati,
3: prega per noi.
0: Madre dei carcerati,
3: prega per noi.
0: rifugio dei poveri.

0: poveri.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei bambini senza genitori.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei senza tetto.
1: Prega per noi.
0: Rifugio di chi è costretto a lasciare la propria terra.
1: Prega per noi.
0: Rifugio degli ignudi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei perseguitati.
1: Prega per noi.
0: Carezza per i piccoli abbandonati.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Protettrice degli innocenti.
1: Prega per noi.
0: Salute dei malati.
1: Prega per noi.
0: Sostegno dei deboli.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina degli evangelizzatori.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace. Madre regina di ogni continente.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Padre Santo, donaci di essere uno in Cristo, radicati nel suo amore che unisce e rinnova. Fa che tutti i membri della Chiesa siano uniti nella missione, docili allo Spirito Santo, coraggiosi nel testimoniare il Vangelo, annunciando e incarnando ogni giorno il tuo amore fedele per ogni creatura. Benedici i missionari e le missionarie, sostieni nella fatica, custodiscili nella speranza. Maria, Regina delle missioni, accompagna la nostra opera evangelizzatrice in ogni angolo della terra. Rendici strumenti di pace e fa che il mondo intero riconosca in Cristo la luce che salva. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: A te giunga, Signore, il mio grido, non nascondermi il tuo volto. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido, non nascondermi il tuo volto. Nel giorno della mia angoscia, piega verso di me l'orecchio. Quando ti invoco, presto rispondimi. Si dissolvono in fumo i miei giorni e come brace ardono le mie ossa. Il mio cuore è abbattuto come erba inaridisce. Dimentico di mangiare il mio pane. Per il lungo mio gemere aderisce la mia pelle alle mie ossa. Sono simile al pellicano del deserto. Sono come un gufo tra le rovine. Veglio e gemo, come uccello solitario sopra un tetto. Tutto il giorno mi insultano i miei nemici. Furenti imprecano contro il mio nome. Di cenere mi nutro come di pane. Alla mia bevanda mescolo il pianto. Davanti alla tua collera e al tuo sdegno, perché mi sollevi e mi scagli lontano. I miei giorni sono come ombra che declina, e io come erba inaridisco.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te giunga, Signore, il mio grido, non nascondermi il tuo volto.
0: Volgiti, Signore, alla preghiera del povero.
2: Ma tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo per ogni generazione.
3: Tu sorgerai, avrai pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia. L'ora è giunta.
2: Poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre, e li muove a pietà la sua rovina.
3: I popoli temeranno il nome del Signore, e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore.
2: Egli si volge alla preghiera del misero e non disprezza la sua supplica.
3: Questo si scriva per la generazione futura, e un popolo nuovo darà lode al Signore.
2: Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il gemito del prigioniero, per liberare i condannati a morte.
3: Perché si è annunziato in Sion il nome del Signore, e la sua lode in Gerusalemme, quando si aduneranno insieme i popoli, e i regni per servire il Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Volgiti, Signore, alla preghiera del povero.
4: In principio, Signore, hai fondato la terra. I cieli sono opera delle tue mani.
5: Affiaccato per via la mia forza. Ha abbreviato i miei giorni. Io dico, mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni. I tuoi anni durano per ogni generazione. In principio tu hai fondato la terra. I cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. tutti si logorano come veste, come un abito tu li muterai, ed essi passeranno. Ma tu resti lo stesso, e i tuoi anni non hanno fine. I figli dei tuoi servi avranno una dimora. Resterà salda davanti a te la loro discendenza.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: In principio, Signore, hai fondato la terra. I cieli sono opera delle tue mani.
0: Popolo mio, porgi l'orecchio al mio insegnamento.
3: Ascolta le parole della mia bocca.
6: Dal libro del profeta Zaccaria. Nell'ottavo mese dell'anno secondo del regno di Dario, fu rivolta questa parola del Signore al profeta Zaccaria, figlio di Baracchia, figlio di Iddo. Il Signore si è molto sdegnato contro i vostri padri. Tu dunque riferirai loro. Così parla il Signore degli eserciti. Convertitevi a me, oracolo del Signore degli eserciti, e io mi rivolgerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Non siate come i vostri padri, ai quali i profeti di un tempo andavano gridando, dice il Signore degli eserciti, tornate indietro dal vostro cammino perverso e dalle vostre opere malvagie. Ma essi non vollero ascoltare e non mi prestarono attenzione, dice il Signore. Dove sono i vostri padri? I profeti forse vivranno sempre? Le parole e i decreti che io avevo comunicato ai miei servi, i profeti, non si sono forse adempiuti sui padri vostri? Essi si sono convertiti e hanno detto: quanto il Signore degli eserciti ci aveva minacciato a causa dei nostri traviamenti e delle nostre colpe, l'ha eseguito sopra di noi. Il 24 dell'undicesimo mese, cioè il mese di Sebat, l'anno secondo di Dario, questa parola del Signore si manifestò al profeta Zaccaria, figlio di Iddo. Io ebbi una visione di notte. Un uomo, in groppa a un cavallo rosso, stava fra i mirti, in una valle profonda. Dietro a lui stavano altri cavalli rossi, sauri e bianchi. Io domandai: «Mio Signore, che significano queste cose?» L'angelo che parlava con me mi rispose: «Io ti indicherò ciò che esse significano». Allora l'uomo che stava fra i mirti prese a dire: «Essi sono coloro che il Signore ha inviato a percorrere la terra». Si rivolsero infatti all'angelo del Signore che stava fra i mirti e gli dissero: «Abbiamo percorso la terra, è tutta tranquilla». Allora l'angelo del Signore disse: «Signore degli eserciti, fino a quando rifiuterai di aver pietà di Gerusalemme e delle città di Giuda contro le quali sei sdegnato? Sono ormai 70 anni». E all'angelo che parlava con me, il Signore rivolse parole buone, piene di conforto. Poi l'angelo che parlava con me mi disse: «Fa sapere questo. Così dice il Signore degli eserciti. Io sono ingelosito per Gerusalemme e per Sion, di gelosia grande. M'ardo di sdegno contro le nazioni superbe, poiché mentre io ero un poco sdegnato, esse cooperarono al disastro. Perciò, dice il Signore, io di nuovo mi volgo con compassione a Gerusalemme. La mia casa vi sarà riedificata, parola del Signore degli eserciti, e la corda del muratore sarà tesa di nuovo sopra Gerusalemme. Fa sapere anche questo. Così dice il Signore degli eserciti: le mie città avranno sovrabbondanza di beni, il Signore avrà ancora compassione di Sion ed eleggerà di nuovo Gerusalemme». Poi alzai gli occhi ed ecco, vidi 4 corna. Domandai all'angelo che parlava con me: «Che cosa sono queste?» Ed egli: «Sono le corna che hanno disperso Giuda, Israele e Gerusalemme». Poi il Signore mi fece vedere 4 operai. Domandai: «Che cosa vengono a fare costoro?» mi rispose, le corna hanno disperso Giuda, a tal segno che nessuno osa più alzare la testa, e costoro vengono a demolire e a battere le corna delle nazioni che cozzano contro il paese di Giuda per disperderlo.

0: Nel mio amore di nuovo mi volgerò a Gerusalemme.
1: Là sarà riedificata la mia casa.
0: La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna, perché la sua lampada è l'agnello.
1: Là sarà riedificata la mia casa.
2: Dalle istruzioni di San Colombano Abate. Quanto sono beati, quanto sono felici quei servi che il Signore al suo ritorno troverà ancora svegli. Veglia veramente beata quella in cui si è in attesa di Dio, creatore dell'universo, che tutto riempie e tutto trascende. Volesse il cielo che il Signore si degnasse di scuotere anche me, meschino suo servo, dal sonno della mia mediocrità e accendermi talmente della sua divina carità da farmi divampare del suo amore sin sopra le stelle, sicché ardessi dal desiderio di amarlo sempre più, né mai più in me questo fuoco si estinguesse. Volesse il cielo che i miei meriti fossero così grandi che la mia lucerna risplendesse continuamente di notte nel tempio del mio Dio, sì da poter illuminare tutti quelli che entrano nella casa del mio Signore. O Dio Padre, ti prego nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo, donami quella carità che non viene mai meno, perché la mia lucerna si mantenga sempre accesa, né mai si estingua, arda per me, brilli per gli altri. Degnati, o Cristo, dolcissimo nostro Salvatore, di accendere le nostre lucerne, brillino continuamente nel tuo tempio e siano alimentate sempre da te che sei la luce eterna. Siano rischiarati gli angoli oscuri del nostro spirito e fuggano da noi le tenebre del mondo. Dona dunque, o Gesù mio, la tua luce alla mia lucerna, perché al suo splendore mi si apra il santuario celeste, il Santo dei Santi, che sotto le sue volte maestose accoglie te, sacerdote eterno del sacrificio perenne. Fa che io guardi, contempli e desideri solo te ami e solo te attenda nel più ardente desiderio. Nella visione dell'amore il mio desiderio si spenga in te e al tuo cospetto la mia lucerna continuamente brilli ed arda. Degnati, amato nostro Salvatore, di mostrarti a noi che bussiamo, perché conoscendoti amiamo solo te, te solo desideriamo, a te solo pensiamo continuamente e meditiamo giorno e notte le tue parole. Degnati di infonderci un amore così grande quale si conviene a te, che sei Dio, e quale meriti che ti sia reso, perché il tuo amore pervada tutto il nostro essere interiore e ci faccia completamente tuoi. In questo modo non saremo capaci di amare altra cosa all'infuori di te, che sei eterno, e la nostra carità non potrà essere estinta dalle molte acque di questo cielo, di questa terra e di questo mare, come sta scritto: le grandi acque non possono spegnere l'amore. Possa questo avverarsi per tua grazia, anche per noi, o Signore nostro Gesù Cristo, a cui sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.

0: Il sole non sarà più la tua luce di giorno, né ti illuminerà più il chiarore della luna.
1: Il Signore sarà per te luce eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore.
0: Il tuo sole non tramonterà più, né la tua luna verrà meno.
1: Il Signore sarà per te luce eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore.
0: Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati.
1: Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira.
0: Rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi. Di età in età estenderai il tuo sdegno?
1: Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
0: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore.
1: La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra.
0: Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, la verità germoglierà dalla terra, e la giustizia si affaccerà dal cielo.
1: Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo.
3: L'anima mia anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca.

0: L'anima mia anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca.
1: Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore.

0: fa splendere su di noi il tuo volto, Signore.
1: Noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio.

0: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
0: Mio scudo, mia difesa,
1: in te la mia speranza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
2: Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.

0: ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.
1: Adoriamo il Cristo, che con il suo sangue versato sulla croce ha fatto di noi un popolo nuovo, e supplichiamo.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
3: Cristo, Re e Salvatore, accogli la lode della tua Chiesa all'alba del nuovo giorno. Insegnale ad unirsi a te in perenne rendimento di grazie.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
3: In te poniamo ogni speranza. Il tuo amore non lasci deluse le nostre attese.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
3: Guarda la nostra debolezza e vieni in nostro aiuto, perché nulla possiamo senza di te.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
3: Non dimenticare i poveri e coloro che vivono nella solitudine e nell'abbandono. Il nuovo giorno non li opprima sotto il peso della tristezza, ma rechi loro gioia e consolazione.
2: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
2: Padre nostro che sei nei cieli,

0: terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, Creatore e Signore di tutte le cose, donaci di iniziare lietamente questo giorno e di concluderlo nel generoso servizio tuo e dei nostri fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: così neri, così soli, che se li guardo ancora e non li muovi, diventan belli.
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Fino a ieri il pontefice ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri. Pregate perché l'intervento vada bene e non ci siano altre complicazioni, ha detto il fratello Luis Prevost. Ma adesso torniamo con la memoria ai precedenti casi di ricovero dei pontefici che hanno segnato le tappe finali dei ultimi pontificati. Ci aiuta Giorgia Bresciani.
3: L'imminente ricovero programmato di Papa Leone al Gemelli riporta alla memoria il precedente più drammatico, quello che vide Giovanni Paolo II arrivarvi in condizioni gravissime il 13 maggio 1981, dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Mehmet Ali Agca mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile. Wojtyła fu sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato circa 6 ore e riuscì a superare la fase critica. Il 20 giugno il pontefice dovette tornare in ospedale per un'infezione per un ulteriore intervento e fu dimesso il 14 agosto. Nel corso del pontificato Giovanni Paolo II tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano III. L'ultima il 24 febbraio, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. Dopo le dimissioni le sue condizioni continuarono a destare preoccupazione fino alla morte, avvenuta il 2 aprile 2005. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute.
2: Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Putin vuole raggiungere un accordo invece di una tregua energetica più di quanto voglia Zelensky, dice Trump. Intanto, avvertimento del comandante NATO in Europa: se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccarci, reagiremo, dice Grinkevich. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, avvenuto dopo che la coalizione a guida saudita aveva annunciato l'abbattimento di un missile sopra la capitale. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock, ma adesso è al limite l'allarme che arriva dal World Economic Forum, del Fondo Monetario Internazionale, da Bangkok. Salvini si dimette da segretario della Lega, un passo formale ma necessario per ricandidarsi al congresso del 24-25 ottobre. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Un buongiorno anche a Davide Dedè che ci accompagna oggi in regia, e noi subito andiamo sui quotidiani, su tutte le pagine. Per alcuni è l'apertura, per altri comunque una notizia che ha molto risalto sulla prima pagina. Si guarda il ricovero questa mattina, tarda mattinata, ci fa sapere la Santa Sede, il ricovero di Papa Leone al Gemelli di Roma, ma per rimuovere quel nodulo piccolo e ben localizzato, come lo stesso pontefice ci ha fatto sapere domenica scorsa. Le altre notizie che troviamo sui quotidiani guardano agli scenari internazionali, primariamente quello ucraino, soprattutto dopo le parole di Trump che continua a parlare di tregua energetica tra Kiev e Mosca, quando nei fatti questa tregua energetica non c'è, con poi tutte le diverse dichiarazioni e, se vogliamo, anche performance dialettiche soprattutto da parte del Cremlino. Poi ovviamente si guarda anche all'altro scenario, tanto ormai siamo in un ecosistema di guerra tra Russia e Medio Oriente. E poi l'economia, con le parole pronunciate ieri da Meloni ad Asso Lombarda, guardando però direttamente alle interlocuzioni in corso nel cuore d'Europa in vista del Consiglio Europeo del 15 e del 16 ottobre, quindi di questa settimana, rispetto al bilancio europeo che registra dettagli importanti. Economia italiana che sicuramente sta registrando un rallentamento, cresce poco ma cresce, ma veramente poco, siamo tornati ad una crescita asfittica. Allora andiamo subito a sfogliarli i nostri quotidiani, siamo su Avvenire. Pronto ricovero, scrive il vaticanista Giacomo Gambassi, oggi in tarda mattinata il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, tra il pomeriggio e domani mattina l'intervento al nodulo polmonare annunciato domenica all'Angelus. Per Leone si profila un pronto ricovero a cui seguirà la degenza di una settimana, udienze annullate fino al 20 ottobre, ma per ora nessuno stop al viaggio in America Latina, anzi sembra che l'intervento sia stato deciso anche con una certa velocità. Uno, perché ovviamente una volta che lo scopri il nodulino prima lo togli meglio è, sicuramente. Due, proprio anche per poi avere tempi di recupero per assicurare il viaggio in America Latina. Al Papa, scrive ancora Gambassi, arrivano gli abbracci e le preghiere da tutto il pianeta, dal mondo ecclesiale, dalle istituzioni e dai fedeli. Nelle pagine interne troviamo un'intervista a Mario Morcellini, che è professore emerito di comunicazione all'Università La Sapienza di Roma, proprio perché si discute molto in questi giorni della modalità di comunicazione del Papa rispetto alle sue condizioni di salute, quella semplicità, trasparenza, immediatezza che ha avuto, che forse voi non ve ne siete accorti, però come sempre viene fatto da chi si occupa di comunicazione, non si guarda solo le parole, l'intensità, i toni, ma anche la durata. E quindi sapete quanto è durato l'annuncio del Papa? 38 secondi. E dice Morcellini questa mattina: quei 38 secondi per parlare a tutti, senza mediazioni. Il Papa è stato sorprendente, giusta la cornice dell'Angelus, messaggio di sobria fiducia nella vita e nella scienza. Ancora dal quotidiano Avvenire, per raggiungere nello scavo sullo scenario ucraino, Trump e la tregua che non c'è, tra nuovi attacchi e ricatti a Kiev. È da leggere questa mattina l'approfondimento su Avvenire che fa Giuseppe D'Amato, che dice: il ritorno russo sul mercato energetico, ultima carta prima della bancarotta. Putin non ha risorse per la macchina bellica, ma anche per tenere a galla l'economia. Dal 2021 le spese della difesa sono aumentate del 375%. E poi c'è l'analisi di Arduino Panici, analista internazionale, che dice: gli esiti militari, quindi come la guerra sta andando per la Russia sul terreno, gli esiti militari vengono aggirati da accordi tra superpotenze come quelli tra Stati Uniti e Russia, che hanno al centro interessi puramente economici. Lo stallo nella guerra si tramuterà in un nuovo confine europeo, scrive ancora Arduino Panici sull'Avvenire. Corriere della Sera, il taglio centrale, coi sorrisi prima del ricovero, oggi alla Gemelli per il nodulo al polmone. Qua c'è un'immagine di Papa Leone ieri mattina che ha ricevuto in Vaticano il circolo San Pietro. E poi però l'apertura guarda all'Europa, il pressing di Meloni, la premier alle imprese dice nell'Unione Europea non per dire sempre sì, cioè l'Italia non è nell'Unione Europea per accettare tutto. La Lettera, commercia sulla competitività. E poi ancora ci si sposta sui confini orientali dell'Europa, la NATO, si è attaccati, siamo pronti, nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca. E poi si torna sul caso dell'ambasciatore russo. L'ambasciatore russo Alexei Paramonov, che è assolutamente, ma è normale, altrimenti come ambasciatore sarebbe richiamato, è assolutamente allineato sulla linea di Mosca. Non è la prima volta che ha delle uscite un po' sibilline, che più che diciamo l'intento, l'obiettivo di mandare un messaggio, ha l'obiettivo di creare caos, soprattutto di caso un paese come l'Italia si stesse avvicinando alle elezioni legislative. Cosa è successo? L'ambasciatore russo a Roma, Alexei Paramonov, ieri ha fatto riferimento a colloqui che avrebbe avuto con alcuni politici italiani, senza però fare i nomi. E questi colloqui avrebbero dimostrato, secondo Paramonov, che c'è un'altra Italia. Dice: noi sentiamo anche la voce dell'altra Italia, compresa quella dei politici dell'opposizione, degli attivisti e della società civile che si oppone al coinvolgimento dell'Italia in una guerra contro la Russia, tanto da osservare, virgolette, che proprio attorno al tema dei rapporti con la Russia si delinea una delle principali linee di frattura nel dibattito politico interno al paese. E aggiunge ancora: nessuno dei miei interlocutori avrebbe mai messo in discussione il ruolo della Russia come partner naturale dei paesi dell'Europa occidentale. Quindi dice Paramonov: io parlo con politici, non li cita, che fanno parte dell'opposizione ma non solo, che hanno un altro sentimento, un'altra proiezione, un'altra postura verso la Russia, e mai, se fossero stati loro ai vertici dell'esecutivo, avrebbero fatto certe scelte e avrebbero operato certe frizioni / fratture con la Russia. A questo punto ci faccia i nomi. Repubblica, primarie, rebus, Kiev. E forse qui siamo un po' in continuità, perché scrive Repubblica questa mattina: si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte. Intanto Putin respinge la proposta di Zelensky di un cessate il fuoco, la NATO dice si è attaccati, pronti a combattere. Quindi questo per quanto riguarda il fronte proprio politico e di terreno. Ma è interessante capire come prima delle primarie, scusate il gioco di parole, il campo largo con i due principali leader che correranno alle primarie, quindi Conte e Schlein, sia necessario, ineludibile, un chiarimento rispetto alla posizione su Kiev. Poi casomai sarebbe interessante capire se Paramonov si riferisce anche a qualcuno dei due, non lo sappiamo e non vogliamo assolutamente allargare ipotesi, anche perché non sappiamo se è vero quello che dice Paramonov. Sicuramente la posizione di Conte, insomma, non è così palesemente filo ucraina. Quella di Schlein è più coerente a livello di posizione internazionale dell'Europa e dell'America ante Trump. Conte sicuramente ha allungato più di un dubbio e più di una critica. Detto questo, aspettiamo quale sarà la sintesi del Partito Democratico. Restiamo ancora però su Repubblica: droni ucraini sui data center di Mosca, in rete si inceppa la propaganda. Questa è una notizia molto interessante, arrivata ieri, seguita poi da dettagli proprio sulla tipologia di attacco e di danno che c'è stato nel momento in cui i droni ucraini sono riusciti a provocare un vero e proprio blackout massiccio alla struttura di Yandex, e dove si trova appunto questo agglomerato di data center russi che hanno innescato un cambiamento evidente online. C'è stato proprio il crollo della presenza del traffico dei bot filo Putin, filo Cremlino. E in particolare ci dicono gli esperti che si è creato una sorta di interruzione su due fronti: quello della capacità di scalare, quindi la scalabilità, che è proprio una caratteristica tipica dei bot, cioè quello veramente di riprodursi e replicarsi in modo algebrico, e l'automazione. Quindi questo sarebbe stato colpito come meccanismo, ed è per questo che c'è stato, per chi segue poi e analizza la propaganda e i flussi dei bot, proprio un vero e netto crollo. Bene. Il giornale Eurogiorgia alla sfida finale, la Premier raccoglie l'allarme degli imprenditori, fisse Paletti e dice: l'Italia non è in Europa per dire sempre sì, chiede maggiore flessibilità sui conti e sull'energia, si rinsalda l'assa con la Germania. Vedremo quali saranno poi i risultati dal prossimo Consiglio europeo di giovedì e venerdì, e soprattutto vedremo come le esigenze di più paesi, non solo dell'Italia, di maggiore flessibilità e di interventi sull'energia potranno tradursi e stare insieme con il, come dire, lo schema di bilancio pluriennale dell'Unione europea che arriverà sul tavolo del Consiglio europeo appunto tra un paio di giorni, perché e ne parleremo questa mattina. È essenziale parlare del bilancio europeo, perché poi è da lì che arrivano tutti i soldi, tutti i finanziamenti anche per i tanti e diversi campi d'azione dell'Unione europea, i pacchetti di aiuti. E è un bilancio che prevede dei tagli sostanziosi, ed è stato calcolato che verranno espunti 108 miliardi, e i capitoli che saranno maggiormente penalizzati sono quelli delle politiche di coesione, quindi quei fondi previsti che si tramutano in progetti per aiutare le aree più depresse dell'Unione Europea, e i fondi alla PAC, che è l'agricoltura. E infatti i nostri agricoltori sono già sul piede di guerra, come si dice in gergo. La Stampa: permessi premio ai boss, l'allarme dell'antimafia. Il quotidiano torinese continua con l'inchiesta che ha avviato ieri sulle sue pagine. Pressing su Nordio, la presidente Colosimo, che è presidente della commissione parlamentare antimafia, dice: relazione sulle stragi del 92 entro Natale. I capi che tornano sul territorio diventano una minaccia, dice Grasso, ex presidente del Senato, ma soprattutto magistrato in prima linea contro Cosa Nostra. Permessi premio ai capi clan, l'antimafia dice: derive pericolose, si preme su Nordio perché intervenga direttamente. E poi l'intervista a Pietro Grasso: i boss sul territorio sono una minaccia, rinsaldano i legami e danno istruzioni. Siamo sul Foglio: l'arte di Trump per il deal immaginato, quindi per un piano che è frutto solo della sua fantasia. Scrive Peduzzi: il presidente americano insiste con le minacce all'Ucraina fidandosi di Putin, che gli sventola davanti affari inesistenti e lo frega anche nell'unica guerra che interessa a Trump, quella contro l'Iran. Questo un po' l'abbiamo spiegato, analizzato ieri con l'ambasciatore Ettore Sequi, di quello che veramente Trump vuole da Putin, che non è tanto i barili di diesel, perché quelli in realtà, per come avviene anche la formazione dei prezzi, non sono un numero tale che possono veramente abbassare a livello globale il prezzo del gallone. Però intanto almeno Trump fa vedere ai suoi elettori che qualcosa sul fronte gasolio sta facendo. Però gliel'avranno spiegato, se non l'ha capito da solo, che certo uno bisogna capire se la Putin, che fa fatica a trovare il gasolio per i suoi cittadini, ha la capacità di produrre questi 300 milioni di barili in più. Due, comunque non vanno a calmierare il prezzo a livello di mercati mondiali, però sicuramente sono un'entrata economica importante per la Russia, di cui ha estremamente bisogno. Quindi lo scambio non è tanto ti tolgo le sanzioni e così abbasso il prezzo del gallone negli Stati Uniti. Putin, ti tolgo le sanzioni, ti do delle entrate importanti, vedi di far qualcosa con l'Iran, almeno smetti di fargli arrivare tecnologia per migliorare le performance dei droni e soprattutto appoggio strategico di intelligence per aiutare i missili e i droni iraniani a centrare gli obiettivi statunitensi nella regione. Ecco, convince più questo triangolare che oggi Peduzzi mette benissimo in primo piano. Restiamo però sul foglio per scivolare anche sull'economia italiana, perché la prudenza sulle previsioni economiche divide Giorgetti e Meloni, scrive Luciano Capone. Racconti che non tornano. La premier polemizza con l'Istat perché sottostima il PIL. Il ministro fa delle stime basse, un merito del governo. Quindi non c'è soltanto un negoziato a Bruxelles, ma c'è anche un negoziato, come dire, più domestico. In realtà le previsioni, attenzione, sono previsioni, quindi non hanno la valenza di dati registrati e consolidati, però il Fondo Monetario Internazionale dice che, riunito a Bangkok, l'economia globale è resiliente, è sotto pressione. Per quanto riguarda le previsioni dell'Italia, in realtà si vede un'economia italiana che registra qualche decimale di progresso in più, che male non fa, non cambia totalmente, però diciamo che sempre meglio qualche decimale in più che qualche decimale in meno, anche perché poi tornare indietro si fa sempre.

0: o due, che sia la prima a beneficiarne sarebbe la Germania, paesi baltici e dell'est. Non hanno intenzione di, perlomeno al momento, di recuperare i rapporti economici, energetici con la Russia. Anche questo sarebbe interessante, cioè se Trump appoggia Putin nel rifare i gasdotti, che ci guadagna Trump? E di nuovo la strada è unica, tutte le strade portano a Teheran. Sole 24 ore, a rischio il taglio IRPEF al ceto medio, quindi questo è come il Sole 24 ore titola, guardando alla manovra che è in corso di gestazione. Perde quota l'estensione dell'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro. Devo tradurre? Vuol dire che contrariamente a quanto era stato annunciato, non è previsto un taglio delle tasse. Sul tavolo misure fiscali a favore di anziani e giovani, flat tax fino a 100.000 euro. C'è sempre questa flat tax, che poi sappiamo di flat tax ha veramente poco, una sorta di flat tax spuria. Da qui a dicembre quante volte avremo modo di parlare della manovra economica? Aspettiamo a farlo quando comunque un po' di ciccia vera sul terreno c'è, ma comunque diciamo quantomeno aspettiamo che siano esplicitate le coordinate. Siamo sul Messaggero. Meloni: non siamo in Europa per dire solo sì. Poi ovviamente si punta l'attenzione sul Gemelli, dove oggi tarda mattinata arriva Leone tra i malati, ricovero blindato per droni e hacker, e meno male diciamo noi. Però sul Messaggero anche note positive, note allegre: cinema in festa nella sua capitale, e si guarda l'avvio del Roma Film Festival ad oggi al 25 ottobre. QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, apertura sempre su Meloni, energia, Meloni sferza l'Unione Europea, l'Italia non dice sempre sì. E poi taglio centrale per la storia che fortunatamente ha avuto un lieto fine, dello speleologo bloccato in Sardegna, bloccato in grotta, il salvataggio dopo 27 ore, sepolto da una frana in Sardegna nel ventre del Supramonte, intrappolato nella grotta di Gorropeddu a Orzulei a 10 metri di profondità. Luca Olmetto, speleologo 31enne di Codrongianos, è stato salvato alle 18 ieri dopo 27 ore da un piccolo esercito di soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino, speleologi e vigili del fuoco. Piccolo esercito, erano 100, una catena umana. Olmetto è stato trasportato in ospedale, è ferito ma vivo. Titoli sportivi con la Gazzetta dello Sport. Ora si fa sul serio: Champions, Inter e Napoli devono vincere, l'appuntamento è per il campo questa sera alle 21. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, e l'abbiamo visto, il tema Ucraina è lanciatissimo, è in primo piano, non solo per gli intrecci evidenti Trump, Putin, Iran, ma anche per capire quello che sta succedendo veramente in Ucraina e come ci si sta preparando in Ucraina all'inverno che ormai è alle porte, con una tregua energetica che al momento è solo nelle parole di Trump, perché nei fatti non c'è, anzi l'annuncio di Trump è stato seguito subito a scanso di equivoci da un nuovo attacco contro una centrale elettrica da parte della Russia. Il racconto dell'Ucraina oggi nelle parole di Luca Rifiorati, coordinatore progetto Emergency in Ucraina.
1: Continuano a peggiorare le condizioni di sicurezza in Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono verificati pesanti attacchi contro le principali aree urbane del paese, così come nella zona rurale, in prossimità del fronte, dove Emergency è presente a supporto del sistema sanitario locale. Nel Donetsk, ad esempio, in uno dei municipi in cui interveniamo, l'ospedale è stato recentemente attaccato da droni che hanno distrutto completamente il tetto, e rendendo impossibile il proseguio dell'attività sanitaria all'interno della struttura. Un altro elemento visibile che testimonia il deterioramento delle condizioni di sicurezza è l'installazione di reti antidrone anche a distanze considerevoli dal fronte, come a 70 km, segno che il miglioramento tecnologico faccia sì che droni anche di piccola taglia possano minacciare luoghi e località remote, aumentando i rischi per la popolazione civile, per appunto singoli individui e per

0: singoli veicoli in movimento. Gli attacchi con droni e con missili hanno un effetto devastante sui magazzini, avendo ecco, ripercussioni anche sulla capacità, per esempio, di comprare e distribuire farmaci e biomedicali, e in più hanno gravi conseguenze anche su tutta la rete dei trasporti. Ormai prendere un treno in Ucraina significa evacuare decine di volte lungo il tragitto, proprio perché i droni possono attaccare le stesse vie di trasporto. E dunque, ecco, è complesso, così come è complesso uscire dal paese. Si sono presentati degli attacchi al confine con la Moldavia, così come al confine con la Polonia, e ciò appunto espone lo staff e in generale le persone in uscita e in entrata dall'Ucraina a rischi importanti per la loro integrità fisica. Tutto quello che sta succedendo in Ucraina ha poi ripercussioni anche a livello mentale. Queste continue allerte, queste continue esplosioni fanno sì che non sia facile dormire di notte, sia soggetti a un continuo stress, una continua ansia, e in più è difficile vedere la luce in fondo al tunnel e un qualcosa di positivo alla fine di tutto questo.
1: Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Giornate perse di Marco Mengoni.

0: 7.30 su Inablu 2000, questo è sempre il buongiorno in blu e andiamo immediatamente in Ucraina, perché mentre Trump continua a dire, a ribadire che c'è una tregua energetica decisa, che vedrebbe d'accordo sia Russia che Ucraina, e ricordiamo che queste parole sono state salutate immediatamente da attacchi russi nei confronti di strutture energetiche ucraine, Trump ha anche detto che Putin vuole una pace molto più di quanto la voglia Zelensky. Questo cosa voglia Putin fa pensare ad altro. Quello che è certo è che anche questa notte ci sono stati attacchi importanti della Russia contro l'Ucraina. In modo particolare è stato colpito un edificio residenziale civile, dunque a Kharkiv, e c'è almeno un morto e 10 feriti. Buongiorno, ed è un piacere ritrovare anche in questa nuova stagione del Buongiorno in Blu Ugo Poletti, direttore del The Odessa Journal. Vi ricordo per Rizzoli il suo libro Nel cuore di Odessa. Buongiorno direttore, bentornato.
1: Buongiorno, grazie a voi, è un piacere.
0: Allora, direttore, ci aiuti a capire che idea ti sei fatto questo ulteriore tradimento di Trump nei confronti dell'Ucraina, dove si occhieggia Putin, dove si Putin avrebbe, cioè Trump avrebbe proposto a Putin la sospensione delle sanzioni per avere questi tot di barili di gasolio per abbassare il prezzo interno del gallone statunitense, e questo sarebbe anche, diciamo così, unito all'annuncio di una tregua energetica di cui né Russia né Ucraina sanno niente. Poi la dose rincarata, ovvero l'invito a Zelensky di farsi da parte e di organizzare elezioni.
1: Ma allora mi sembra chiaro che esiste nel fondo di tutta questa questione il grande desiderio da parte di Trump di essere lui e gli altri due potenti, i tre leader del mondo. Lui è comunque affascinato da questa idea, è evidente, al di là delle convenienze sia dell'America sia dei governi nei confronti dell'Ucraina, sia negli accordi fatti da decenni con l'Europa, nulla lo scuote. Lui desidera realizzare questa cosa, i tre grandi, come se fosse un'altra Yalta, come ai tempi ci furono, sì, Roosevelt, Churchill e Stalin. Lui ha questo sogno, quindi l'idea di fare business, di avere un rapporto con Putin, è come se lui in qualche modo fosse una sua personale consacrazione, perché adesso non è il desiderio di fare piacere a Putin, di dimostrare a se stesso, certo, e al mondo: io sono uno dei tre leader che contano nel mondo, gli altri paesi devono decidere quello che vogliamo noi. Ecco, questo è, diciamo, il sogno di fondo. Purtroppo questo va a discapito della realtà. La realtà è una situazione in cui non lesina e continua proprio anche in questi giorni, al di là del fatto che si parli di questo fantastico business. Poi commentiamo sulla realtà, anche sì, questo, sul fatto quanto è realistico, esatto, questo business. Però di fatto è stata una settimana tremenda l'ultima, tra quasi 40 morti a Kramatorsk, due autobus di passeggeri attaccati, perché i russi fanno il safari umano, cioè è terribile. Loro vedono, sì, cosa stanno colpendo. Un conto è aver colpito deposito di munizioni, infrastrutture militari, anche economiche, perché l'Ucraina, siamo anche onesti, non nascondiamo le informazioni, ha subito un gravissimo colpo nell'industria siderurgica, sono chiuse due sono fermate le attività di due più grossi, sì, stabilimenti siderurgici. Questo è un grave colpo all'economia. Però quando poi attacchi, per esempio, noi dall'inizio della guerra che le ambulanze sono state occultate, cioè se metti la Croce Rossa su un'ambulanza
0: diventi obiettivo, sì,
1: diventi un target, vengono camuffate come auto private, perché questo è quindi questa è l'idea di fondo. Nessuno qui in Ucraina crede che Putin voglia la pace, perché non ci sono i fatti, sì. Nessuno crede alle proposte di tregua, perché ne ha già annunciate diverse. Ricordo per esempio quella storia molto buffa per certi versi della parata per la vittoria della Seconda Guerra Mondiale a maggio. In quel giorno Zelensky, perché i russi erano molto nervosi per la possibilità di un attacco di droni proprio durante la parata, Zelensky annunciò: facciamo noi ucraini una tregua, non vi attacchiamo, giocate, fate la vostra parata, sì, e lo concediamo, cosa che così moltissimo.
0: Che era stata preceduta da una richiesta in questo senso di Trump, quindi avevamo capito che Putin aveva chiesto l'intercessione di Trump, esatto, no? Esatto. Quindi questo è stato.
1: E in maniera beffarda Zelensky dice: va bene, vi facciamo fare la parata, non vi attacchiamo, naturalmente anche voi dovete non fare lo stesso. E naturalmente dall'altra parte non fecero niente, nel senso che non accettarono la reciprocità, certo, questa cosa impossibile. Quindi tregua annunciata, l'ultima quando vengono i due inviati di Trump a Kiev, di nuovo il Cremlino disse: faremo una tregua di 3 giorni, per dire, così non disturbiamo i due americani. In verità gli attacchi continuarono, quindi questa è la situazione. Se vogliamo venire poi all'accordo,
0: sì, perché l'accordo è non dico per gli esperti di mercato energetico interno e internazionale, però credo che un ragionamento anche, diciamo così, molto molto schematico fa capire come sia un accordo fuffa per diversi motivi. Allora, l'accordo di cui si conoscono per la verità pochi dettagli, però si sa che Trump ha detto che la Russia esporterà sui mercati internazionali nell'immediato 300.000 tonnellate di gasolio, poi 500.000, 1 milione di tonnellate dopo novembre. Questo, secondo Trump, dovrebbe contribuire a far abbassare il prezzo del gasolio negli Stati Uniti. Ora, posto che la Russia sia in grado di garantire al mercato quei problemucci che ha le sue raffinerie in questo momento, esatto, di garantire appunto questi quantitativi, gli esperti analisti di commodities ci dicono, di questioni diciamo di materie energetiche, ci dicono che queste cifre non sono tali da poter veramente far abbassare il prezzo, soprattutto questi 300.000 da qui a novembre. Per cui uno si chiede, gliel'avranno spiegato a Trump, che cosa c'è dietro allora?
1: È tutta una questione di comunicazione, perché innanzitutto sì, gli esperti in assistenze diversi dicono: questo primo lotto è pari al consumo di meno di mezza giornata.
0: Ugo, scusami, ti sei allontanato un po' dal microfono del telefono perché ti sentiamo un po' ingabbiato.
1: Mi sentite?
0: Ora benissimo, prego.
1: Bene, bene. E quindi, innanzitutto, come dicono gli esperti, questa tranche di carburante è pari a meno di mezza giornata negli Stati Uniti, quindi non dovrebbe avere nessun impatto sui prezzi. È evidente che Trump è stressato per le elezioni prossime, e c'è una cosa che conta nelle elezioni americane: è il prezzo del gasolio, il prezzo del carburante. Gli americani, ricordiamolo, hanno tutti la macchina, la usano perché non hanno le metropolitane come noi, non hanno a parte New York, ma non hanno o mezzi pubblici, e poi hanno città molto disperse, per cui
0: esatto, ci sono veramente lunghe distanze, no, da percorrere.
1: Non cammina, va in macchina in continuazione, ne hanno almeno 2 a testa, quindi questa cosa ha un grosso impatto.
0: E sono macchinoni, no? Non è che hanno proprio anche le macchine, diciamo, mini come possiamo avere noi, no? Sono sempre macchine importanti, quindi consumano.
1: Bene, li consumano. Quindi questa è la prima cosa: lui doveva dire qualcosa che desse una specie di osso al cane ai suoi elettori, della serie: ci ho pensato, ho fatto un business, guardate penso a voi. In verità l'impatto sarà, per quello dicono gli esperti, come abbiamo detto prima, quasi nullo. Poi esistono 2 problemi. Il primo problema, l'hai già citato tu, che celebreranno i russi da mandargliene, perché in questo momento la crisi di carburanti in Russia, dove manca il 50%, sta creando problemi per il mercato interno, e tra dover distribuire i militari, che chiaramente erano la priorità, perché ripetiamolo, gli eserciti mangiano, il soldato ha bisogno ogni giorno di rifornimenti, cibo, acqua, munizioni, certo, carburante per i carri armati. Se queste cose mancano, si ferma così l'offensiva, e quindi sono i primi. ne fanno le spese i cittadini che hanno code lunghissime alle stazioni di pompaggio. La cosa che sta creando una grossa crisi, ne vedremo gli effetti nei prossimi mesi, chi non sta ricevendo il carburante sono gli agricoltori con i trattori e le loro macchine, quindi non possono essere così generosi i russi se gli manca loro. Terzo problema, siamo sicuri che sia legale questo decreto presidenziale? Perché già sentiamo reazioni del mondo americano, non dimentichiamo che un mese fa con la legge dedicata a Graham Lindsey, che è quel senatore repubblicano molto carismatico americano pro-Ucraina che era morto ma aveva lasciato in eredità una legge, e il Senato e il Congresso americano a maggioranza bipartisan aveva votato sanzioni ulteriori contro l'esportazione di petrolio russo.
0: Sì, e anche sanzioni per quei paesi che non avessero, quindi gli Stati Uniti dovrebbero autosanzionarsi, il Congresso dovrebbe autosanzionarsi.
1: Stavo già uscendo fuori commenti che dicono: siamo sicuri che legalmente le petroliere arrivano in America e poi non possono scaricare perché c'è una legge già in corso? Quindi è un grosso problema. Però Trump aveva disperatamente bisogno di dire qualcosa, come dire, vedete, sto lavorando, e dare colpa a qualcuno. Esatto. Non è colpa mia che ho creato il grosso macello a Hormuz attaccando l'Iran, sono gli ucraini e questo Zelensky.
0: Pensate, gli ucraini che tengono in scacco il mondo, no? A questo punto.
1: Sì,
0: ma io voglio cercare di dare una chance a Trump e vedere se c'è un ragionamento che strategicamente possa invece avere senso. Considerando che sempre più vediamo fronte russo-ucraino e fronte del Golfo, Medio Orientale, Hormuz, Bab el-Mandeb, far parte, no, dello non solo perché i protagonisti sono anche più o meno gli stessi, ma far parte dello stesso ecosistema geostrategico, potrebbe essere che Trump ha detto a Putin: io ti compro, ti sollevo dalle sanzioni, ti compro tot gasolio, così le tue casse che languono vengono rimpinguate, e tu mi dai una mano non tanto a far finire la guerra in Ucraina, a mandare meno materiale bellico strategico e supporto tecnologico all'Iran.
1: È un'interpretazione molto coraggiosa, perché ci si aspetta che Trump abbia una razionalità e ci siano dietro degli accordi, giustamente do-ut-set. Non lo sappiamo, certo. avrebbe una sua logica, perché non c'è dubbio. Se non ci fosse Trump, ci fosse una persona diversa alla presidenza degli Stati Uniti, questo dovrebbe essere molto arrabbiato con i russi e con i cinesi, perché sono morti soldati americani, sono morti 22 soldati americani, circa 300 feriti, non parliamo poi dei morti in Arabia Saudita o nelle basi militari dove sono stati colpiti i loro paesi alleati, quindi i paesi del Golfo Persico. Tutto questo è stato possibile non tanto perché gli iraniani avevano i loro droni, ma perché avevano la possibilità di fare il bersaglio, di target.
0: È ovvio,
1: e
0: no?
1: E non erano in grado, senza l'aiuto dell'intelligence russa e quella cinese. Quindi questa roba qui è stato un attacco diretto agli Stati Uniti, ma Trump su questa cosa qui non sembra molto suscettibile. Sì, immagino che possiamo immaginarlo, ma in questo momento non abbiamo dei dati sul fatto che ci sia.
0: No, assolutamente. Era giusto per vedere se ci poteva essere un briciolo di razionalità rispetto comunque a un accordo che secondo me Putin non accetterebbe mai, uno perché non si fida di Trump, anche lui. Putin e la sua follia sicuramente resta più lucido e razionale.
1: E poi Putin non è uno che innanzitutto rispetta gli accordi.
0: Esatto.
1: Quando è in delle posizioni di forza e non le molla facilmente.
0: Assolutamente.
1: Quindi quattro soldi non saranno tantissimi, comunque qualcosa che dovrebbe ricadere a questo import non vale il potere strategico di usare l'Iran a suo piacimento come pedina per terrorizzare il Medio Oriente.
0: No, ma poi soprattutto quando sei anche in difficoltà, è ovvio che Putin sia in difficoltà, la credibilità con gli alleati è veramente oro, no? Mi riferisco sia all'Iran che alla Cina, quindi non si vende, esatto, per qualche, anche se in questo momento sicuramente
2: sicuramente le casse. Anzi, sono usciti proprio questa mattina da Bangkok i dati del Fondo Monetario Internazionale sull'economia globale, singoli paesi dicono chiaramente che l'unica economia che permette ancora alla Russia di stare in piedi è l'economia bellica, ma spese belliche che sono aumentate del 375% negli ultimi anni. Ecco, di questo stiamo parlando.
1: Sì, sì. Si creerà un grosso problema, perché questo crea anche l'effetto tunnel da cui non esci più. Chi, anche l'Italia ha sperimentato questo problema alla fine della prima guerra mondiale, abbiamo vinto la guerra, avevamo un'industria tutta quanta militare, al momento di riconvertirla è stata un'esplosione di disoccupazione, quindi è un grosso problema questo.
2: Però e la guerra l'avevamo vinta.
1: Esatto.
2: Quindi, nonostante le perdite enormi, ci mancherebbe altro. Guardando invece lato Zelensky, che anche in questa occasione, di fronte alle dichiarazioni di Trump, ha avuto una capacità, diciamo così, dialetticamente Zelensky ha una, sarà la sua storia da attore, ma ha una tempistica ed una reattività notevole. Di fronte a Trump, che gli ha detto anche guarda, vattene, torna alle elezioni, fai un passo indietro, lui ha detto benissimo, datemi 60 giorni di tregua per organizzare le elezioni, posto che 60 giorni non sarebbero sufficienti, però sicuramente all'Ucraina 60 giorni di tregua dagli attacchi russi farebbero comodo, e come in questo momento, ma ancora di più ha ritirato la palla sul campo russo, della serie io vado anche ad elezioni, fatemele organizzare.
1: Sì, questo è uno degli occhi che è maturato, perché all'inizio rispondeva a muso duro, no?
2: Sì.
1: Restituiva al mittente le richieste. Adesso ha capito. Che il gioco è, questa è una risposta intelligente, obiettivamente. Sì, d'accordo, mi devi dare però giustamente il tempo, perché non si possono organizzare le elezioni in uno stato di guerra, sì. E non si può, non si possono fare senza una garanzia di sicurezza per chi va a votare. Cioè, un drone che colpisce un seggio elettorale con dentro un centinaio di persone, quanti ne ammazza? Quindi e la sua risposta è ragionevole e tutto il mondo lo capisce. Naturalmente non si può fare e non ci aspettiamo assolutamente dall'altra parte, però la cosa che dobbiamo notare è che, guarda caso, Trump riprende il linguaggio di Putin.
2: Sì.
1: Perché questa storia della legittimità di Zelensky, cioè, è certo che Zelensky il suo mandato presidenziale è scaduto, ma come qualsiasi paese in guerra lo si considera rinnovato, anche se la Costituzione ucraina non aveva previsto questo aspetto della causa di forza maggiore. Ma detto questo, nessuno, non solo, ma io aggiungerei anche un'altra cosa, guardate che non ci sarebbero neanche candidati prendere la presidenza dell'Ucraina, perché i politici che sognano di prendere il posto di Zelensky ci sono,
2: non c'è dubbio.
1: Ma lo faranno con la guerra finita, gli dicono caro Zelensky, finiscila tu sta roba, perché ci toccherà, come tutti prevedono, firmare poi un accordo di pace che non piacerà a tutti, quindi ti becchi anche tu questo calice amaro, poi dopo facciamo le elezioni, te ne vai via, ci facciamo eleggere noi, ecco, questo sarebbe il giochino. Quindi non funziona come pensa Trump, però è tutto un gioco, è tutto un teatro di cui abbiamo già capito.
2: No, certo. C'è da dire che ogni volta che Trump attacca Zelensky, dallo studio ovale in poi, in realtà tutto questo fa bene anche al consenso di Zelensky nel paese, no? Nonostante gli scandali che ci sono stati, nonostante la gestione in alcuni passaggi del governo, che sicuramente ha creato più di una perplessità tra i cittadini.
1: Sì, questo non c'è dubbio, perché comunque gli ucraini, diciamolo, le critiche a Zelensky non mancano, il consenso su Zelensky comunque è calato,
2: sì.
1: Nel senso che abbiamo commentato anche qui con te, la governance di Zelensky non è adeguata, è un uomo che non ha mai fatto politica e che gestisce un po' lo Stato come se fosse una piccola azienda. Detto questo, quindi creando anche inefficienze nei governi, la cosa che io vivo sulla mia pelle, perché cambiare ministri in continuazione significa cambiare continuamente funzionari, direttori, gente con cui parli per fare progetti per la ricostruzione dell'Ucraina ti cambia poi la faccia. Dopo che 6 mesi hai tenuto una relazione con uno, devi ricominciare da
2: no, poi tutte le volte che c'è un cambio, il passaggio, come dire, di consegne, no? Vuol dire che prima che tu, quel ministero, torni a pieno regime, insomma, intercorrono dei tempi necessariamente. Sì, quindi si allunga tutto, si perde tanto.
1: Paralizzi un ministero quando cambi i ministri.
2: Senza
1: detto
2: dubbio.
1: Questo, però, Zelensky rimane il leader del paese. E quando poi viene attaccato, l'ucraino medio dice: no, scusa, siamo un paese in guerra. Questo comunque è uno che è rimasto al suo posto e che si è preso anche il rischio. Per favore, rispetto, cioè della serie. A casa mia critico lo zio spendaccione, però se qualcuno attacca la mia famiglia mi arrabbio
2: così,
1: pure.
2: Ma certo, quindi, una reazione
1: quindi questo
2: naturale.
1: Certo, nessuno simpatizza per Trump in Ucraina, ve lo posso dire.
2: Sì, non facciamo fatica a crederlo. Ma gli ucraini che si stanno avvicinando in queste condizioni, con le chiare intenzioni di Putin e con difese antiaeree che purtroppo sono sicuramente diminuite, ecco, rispetto a temperature che tra poche settimane torneranno a essere molto fredde e poi gelide in Ucraina, come si vive in questo momento?
1: Ci aspettiamo tutti con molta preoccupazione, questo va detto, un inverno difficile. Siamo ormai veterani di inverni difficili, quindi ormai li abbiamo visti tutti, e devo dire che lo scorso fu particolarmente pesante perché il numero di blackout, che poi blackout non significa che ti manca la luce per qualche ora,
2: certo.
1: Ti manca la luce per qualche giorno e qualche volta ti manca pure l'acqua, e quando ti manca l'acqua tu ti accorgi che senza acqua non è facile vivere, non solo che non ti puoi fare la doccia, non puoi neanche cucinare, devi avere le scorte. Tutti abbiamo a casa scorte di acqua da utilizzare sia per il bagno sia per bere. Ma detto questo, sarà un inverno difficile perché sappiamo benissimo le cattive intenzioni dei russi. Hanno una scorta di missili e droni enorme, attaccheranno con ancora con un'intensità superiore molto probabilmente a quella dell'inverno scorso, che già fu pesante, per continuare a perpetuare questa idea che comunque sono loro i folli vincenti. Siamo un po' alla situazione di Hitler che bombardava Londra e l'ha distrutta in grande porzione, tuttavia senza spezzare la volontà degli inglesi di combattere. Quindi più bombarda gli ucraini, più di loro sono determinati a resistere. Sarà pesante, ci stiamo attrezzando con le temperature che scendono. Hai ragione, si raderanno molto male purtroppo i nostri amici di Kiev, dove la temperatura scende a meno 30. A Odessa siamo leggermente più fortunati,
2: certo,
1: perché arriviamo a meno 10, visto
2: primavera in pratica.
1: Però è determinante questa cosa, perché quando si ferma l'acqua, cioè l'acqua non gira nelle tubature, a meno 30 ghiaccia nelle tubature,
2: certo,
1: e le tubature esplodono. Quindi un blackout può portare a una carenza permanente, perché devono essere riparate le tubature di un condominio. A Odessa per fortuna questa cosa ci è stata risparmiata. Detto questo, anche se gli attacchi saranno più intensi, gli ucraini, noi tutti siamo ormai abituati a questo. Sarà interessante vedere come se la passa la Russia senza carburanti d'inverno, perché i russi non sono abituati a questo disagio, e forse inizieranno a scocciarsi un pochino, chi lo sa.
2: Sì, perché l'unica cosa, anche diciamo nelle aree più remote della Russia, quindi economicamente meno avvantaggiate, è quello che hanno sempre avuto e anche a basso prezzo, è proprio il carburante, sia per il riscaldamento sia per i mezzi, no? Quindi quello sarà veramente un banco di prova. Intanto ti dico che un'AGI appena battuta, che anche questa notte l'Ucraina è riuscita a far arrivare sui cieli di Mosca almeno 400 droni, quindi si continua.
1: Questa è la novità, cioè ci sono due aspetti. La prima, ne aggiungerei anche un terzo che dobbiamo citare. Allora, la prima è che ormai la vulnerabilità della Russia è chiara anche ai russi. Perché 2 anni fa si diceva, quando c'era qualche sporadico attacco, ma sono gruppi terroristici locali,
2: sì,
1: cioè non si poteva ammettere che gli ucraini, questi cialtroni, questi i terroni, come li considerano. Ma questo è il modo in cui i russi considerano gli ucraini.
2: Okay.
1: Da milanese mi fa migliare questa parola. Quindi ormai sono gli stessi russi che con i loro cellulari riprendono gli attacchi dei droni. l'attacco alle raffinerie è un colpaccio strategico. Tra l'altro c'è un americano, il generale Kit Kellogg, che è stato inviato speciale proprio di Trump per pacificare questa guerra, che poi è stato chiaramente espulso perché aveva delle idee intelligenti e Trump non lo tollerava, e lui ha detto gli ucraini fanno benissimo a continuare a bombardare le raffinerie, cioè come dire, presidente Trump sta veramente delirando. C'è un terzo effetto, l'Ucraina si è riorganizzato, attenzione, c'è una novità, quella crisi estiva in cui hanno dovuto cambiare il capo dell'esercito, adesso noi sentiamo dai vari commenti che il morale si è rialzato perché il nuovo comandante Drapati, che è un eroe di guerra, è uno che ha già combattuto e che ha fatto delle cose che tutti i soldati sanno, ma ha introdotto una gestione più umana e più razionale, cioè non specchiamo uomini, dobbiamo conservarli, ma soprattutto i comandanti locali, ragazzi, siete voi che avete la responsabilità del campo, diteci le cose come vanno veramente, proponete voi soluzioni. È una riforma più moderna, vicina anche agli standard NATO, cioè della serie responsabilizzare i comandanti
2: in
1: a livello
2: campo,
1: più basso,
2: certo.
1: Mentre invece a confronto l'esercito russo rimane verticistico, cioè dal vertice si ordina e tu devi a tutti i costi eseguire gli ordini, non ci sono storie, e se non consegui risultati o lo dici ti fuciliamo o ti inventi delle bugie. E infatti fioriscono mappe russe dove sono conquistate zone di Ucraina che invece in verità sono
2: e che sono poi le mappe appunto che fanno vedere a Putin, e da lì il discorso si potrebbe di nuovo allargare.
1: Esatto.
2: Grazie direttore, torniamo prestissimo a sentirci, buona giornata. Ugo Poletti, grazie, un carissimo saluto a Ugo Poletti, direttore del The Odessa Journal. Per Rizzoli ha scritto: nel cuore di Odessa. Pochi minuti e arrivano le news.

0: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini, eventi e feste per un intero ottobre da paura. Biglietti su cinecittaworld.it. Bambini gratis sotto un metro
1: di terra. Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
2: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
3: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
4: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti. A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: In blu 2000 news.
6: Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Fino a ieri il Pontefice ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri. Pregate perché l'intervento vada bene e non ci siano altre complicazioni, ha detto il fratello Luis Prevost. Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Putin vuole raggiungere un accordo invece per una tregua energetica più di quanto voglia Zelensky, dice Trump. Avvertimento intanto del comandante NATO in Europa: se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccarci, reagiremo, ha detto Grinkevich. E poco fa la notizia di un nuovo attacco russo su Kharkiv, che ha fatto almeno 3 morti. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, avvenuto dopo che la coalizione guida saudita aveva annunciato l'abbattimento di un missile sopra la capitale. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni, tuttavia questa resilienza è sotto sforzo. L'allarme arriva dall'introduzione al World Economic Forum della capo economista del Fondo Monetario Internazionale Tenerievo dal vertice di Bangkok. Meloni torna a chiedere all'Unione Europea risposte strutturali di lungo periodo contro il caro energia, in assenza delle quali, dice, si rischia di restare in balia dell'emergenza, e annuncia che riproporrà personalmente al Consiglio Europeo, previsto questa settimana, la flessibilità sui conti pubblici. La Commissione ne ha già delineato i margini, la replica che arriva da Bruxelles, che chiede che i conti siano sostenibili. Salvini si dimette da segretario della Lega, un passo formale ma necessario per ricandidarsi al congresso del Carroccio del 24 e 25 ottobre prossimi. Cambia anche il simbolo del partito, cancellando il riferimento a Salvini Premier. 6. I punti sollevati nei ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale da parte della Rete per un voto libero e uguale, che appunto ravvisa almeno 6 possibili eccezioni di costituzionalità rispetto allo Stabilicum. È morto all'età di 34 anni l'attore americano R.J. Mitt, famoso in particolare per aver interpretato Walter White Jr. nella serie Breaking Bad. Era affetto da paralisi cerebrale. Al via oggi a Roma la festa del cinema, tesi divi da Julian Moore a Jovanotti. Calcio: nei posticipi della 6ª giornata di Serie A, Torino vince in casa 2-1 contro l'Udinese, l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia. Stasera in cambio la Champions League, con la 2ª giornata della fase campionato alle 21, Villarreal Napoli e poi Inter Club Bruges. Questa era l'ultima notizia.
5: Buongiorno in blu 2000.

0: 8.05, dopo le news si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. Bentornato ad Alberto Pagani, advisor nel settore della sicurezza, insegna terrorismo internazionale in epoca contemporanea all'Università di Bologna, editorialista. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno Chiara, grazie, buongiorno a tutti i telescopatori.
0: Allora, poi casomai ci spostiamo e allarghiamo anche lo sguardo. Professore, cosa sta succedendo in Medio Oriente, non tanto fronte Hormuz quanto fronte Bab el-Mandeb, dunque tiro in ballo gli Houthi, che hanno ripreso con una certa virulenza anche gli attacchi contro l'esercito regolare dello Yemen, quello ricostituito negli ultimi tempi dall'Arabia Saudita, e poi proprio hanno ripreso gli attacchi anche nei confronti dell'Arabia Saudita. Abbiamo visto anche i pesanti attacchi contro l'aeroporto di Riyadh, e da parte dell'Arabia Saudita sembra quasi che si stia ragionando su come meglio intervenire. Che succede?
1: Beh, tutto sommato non è una cosa nuova e scollegata da quello che è successo sino ad ora, è diciamo un corollario delle vicende finora già accadute con l'Iran, perché gli Houthi sostanzialmente, adesso la sto un po' brutalizzando, sono un proxy dell'Iran, cioè una milizia che senza il supporto negli anni dei Pasdaran, delle forze dei Pasdaran, non avrebbe il peso e il ruolo, forse non esisterebbero neanche più, che hanno come altre milizie filo iraniane, come Hezbollah, come tutte le milizie sciite irachene, in particolare quella del sud dell'Iraq, è un'organizzazione paramilitare addestrata, formata, armata dagli iraniani per una convergenza di interesse. Adesso non voglio rappresentarli come marionette, ma di fatto le strategie degli Houthi corrispondono con gli interessi di Teheran. Però, e gli interessi di Teheran, come su Hormuz, fan da soli, su Bab el-Mandeb da soli non potrebbero, e quindi utilizzano qualcuno che per conto loro fa guerra per procura, cioè rende più costoso, se non difficile, se non impossibile, la navigazione attraverso il Mar Rosso e quindi il canale di Suez e il Mediterraneo. Per cui obiettivo di questa guerra siamo noi.
0: I porti
1: mediterranei, in primo luogo quelli italiani, quelli spagnoli che vivono commercialmente del traffico nel Mar Mediterraneo. Se le navi non attraversano il Mar Rosso, nel Mediterraneo non c'entrano proprio, perché una volta che hanno fatto la circumnavigazione dell'Africa non ha senso rientrare da Gibilterra, tanto vale andare ai porti del nord Europa.
0: No, ma infatti per noi è un danno nel danno, no? Oltre ovviamente a quello che succede a livello di mercati energetici. Quindi questa che io ho definito ripresa importante di virulenza degli yemeniti è stata attivata unicamente dall'Iran, o si sono create le condizioni per degli yemeniti, degli Houthi, oppure si sono determinate anche delle condizioni per cui gli Houthi hanno anche dei loro obiettivi in questo momento da raggiungere?
1: Assolutamente sì, gli Houthi hanno sempre avuto dei loro obiettivi. Ma diciamo, l'abilità dei Pasdaran e degli iraniani sta proprio in questo, nel riuscire a conciliare gli obiettivi strategici delle loro milizie proxy. Pensiamo quando fecero nascere Hezbollah in Libano negli anni 80, era un'avventura complicatissima per i primi Pasdaran, è che non sono arabi, sono persiani,
0: certo.
1: E erano gli anni in cui c'era la guerra tra persiani e arabi, perché Saddam Hussein aveva attaccato la neonata Repubblica Islamica dell'Iran e c'era una guerra feroce fra Iraq e Iran, quindi per un arabo era abbastanza difficile fidarsi di un persiano, eppure riuscirono a creare una milizia perché trovarono un punto li armarono, li finanziarono, li aiutarono militarmente, trovarono un punto di convergenza nei delusi dell'OLP che odiavano Israele e quindi crearono il più grande esercito terrorista del mondo. C'era una convergenza di interessi, non sono dei burattini, punto. Lo stesso vale per gli Houthi. Gli Houthi hanno un loro obiettivo strategico, che è di dominio del loro paese, dello Yemen, e di destituzione del governo che ritengono essere proxy dell'Arabia Saudita, cioè troppo filo saudita, sì, troppo finanziato e sostenuto dalla monarchia saudita, Saud, e quindi sono ribelli rispetto al governo yemenita, e quello è il loro interesse, quindi per questo il loro obiettivo è l'Arabia Saudita, perché ritengono che sia il principale, lo è, no?
0: Sì,
1: lo ritengono,
0: no,
1: il principale sostenitore del governo che loro vogliono abbattere, e c'è una convergenza di interessi fra Teheran, che vede nell'Arabia Saudita il principale competitor nel mondo islamico, perché il paese è, diciamo, insieme al Pakistan, è il paese e la Turchia naturalmente, sunnita più rilevante rispetto alle altre monarchie del Golfo, e quindi utilizzano questa convergenza di interessi con una milizia di un altro paese per colpire l'Arabia Saudita. Al tempo stesso aumentano l'efficacia della morsa del petrolio. Il tentativo di impedire completamente alle monarchie del Golfo di esportare petrolio bloccando lo stretto di Hormuz, in realtà oggi non funziona più completamente,
0: no,
1: perché come succede in questi casi le tribolazioni aggustano il cervello, diceva Nardone di Renzo Zimaglino, quindi pur pagando di più le monarchie del Golfo si organizzano diversamente per far uscire
0: certo,
1: il petrolio. Adesso non spiega tutta la complessità del meccanismo con gli armatori, con la protezione americana, e quello che è certo è che comunque a noi quel costo di più va sul cliente finale, che sia a noi costa di più il gasolio, la benzina alla pompa, ma il petrolio esce. Per rendere ancora più complicate le cose, è chiaro che chiudendo lo stretto a sud, diciamo, del Mar Rosso, Suez è impossibile per loro chiuderlo perché è controllato dall'Egitto, no, che è una potenza militare rilevante, mentre invece il Corno d'Africa, dove ci sono basi militari in poi di tutti i paesi, a Gibuti, è da una parte dello stretto di Bab el-Mandeb, dall'altra c'è lo Yemen, e quindi è possibile attraverso gli Houthi rendere complicata e pericolosa la navigazione se non chiuderlo completamente.
0: Sì, quantomeno tieni sotto scacco, perché se c'è la minaccia si crea la stessa condizione.
1: Comunque se deve passare con la sua nave in un posto pericoloso, l'assicurazione
0: costa molto di più.
1: Non costa uguale, costa molto di più, ovviamente, perché è in base al rischio, per cui deve valutare se pagare tanto di assicurazione e correre il rischio o allungare molto, perché circumnavigare l'Africa è quello che si faceva prima che fosse scavato il canale di Suez, è più impegnativo, ma i costi alla fine si equivalgono riducendo il rischio, quindi la scelta che fanno molte compagnie di navigazioni è di evitare il pericolo.
0: Sì, infatti non c'è bisogno di avere il controllo. Certo, non c'è bisogno di avere il controllo di uno stretto, basta che tu sia in grado di rappresentare una minaccia lì, no?
1: Minaccia,
0: quindi
1: questo è come in un vicolo dove fanno gli scippi. Non è necessario che ti scippano, se cerchi un'altra strada, se devi rischiare.
0: Se rischio, certo, sì, l'esempio è assolutamente calzante. Ma allora, a questo punto, l'Arabia Saudita che cosa può veramente fare? Può veramente permettersi, ma anche come una questione di credibilità internazionale, di essere messa sotto scacco e restare sotto scacco agli Houthi, che negli anni non è mai riuscita a debellare, nonostante l'abbiamo detto, l'esercito regolare yemenita era arrivato ad essere, non dico un gruppo scout, ma quasi, è stata l'Arabia Saudita che ha finanziato e formato, no, l'esercito regolare perché potesse rappresentare una vera difesa. Alla fine l'Arabia Saudita potrebbe veramente fare scattare quella sorta di articolo 5 del patto della Mecca, e quindi veramente attivare quello che non sappiamo quali conseguenze in scala potrebbe avere un intervento diretto al fianco di Riyadh di Pakistan e Turchia?
1: Più di Turchia che di Pakistan, perché la deterrenza militare di Pakistan si affida sull'arma atomica, e francamente non credo che sia il tipo di intervento che nessuno immagina,
0: infatti.
1: Mentre la Turchia, dal punto di vista delle forze convenzionali,
0: secondo esercito della NATO, quindi
1: sì, è decisamente in grado di intervenire, e lo ha dimostrato in tante altre situazioni. Fino ad ora la presenza di interventi militari turchi sono stati a supporto di paesi fragili, in situazioni compromesse, e in Nord Africa, in Africa. Qui si tratta appunto di un impegno più diretto con una milizia proxy degli iraniani, quindi c'è una maggiore prudenza, però a quel, da quel che si legge, da quello che è trapelato su fonti non classificate, si è già attivata un supporto militare della Turchia all'Arabia Saudita, quindi non so se il loro articolo 5, cioè in questa alleanza che hanno
0: la piccola NATO, l'hanno qualcuno l'ha chiamata, no?
1: Questa piccola NATO medio orientale, i sauditi, non fidandosi più solo dell'aiuto degli americani, hanno cercato un'alternativa e l'hanno trovata, attribuendo, al di là dell'intervento che faranno, comunque un ruolo alla Turchia, un ruolo strategico importantissimo. È un'alleanza che, qualora con un intervento militare della Turchia vada a risolvere o comunque a contenere un problema e una minaccia, che in realtà è una minaccia anche all'Europa, perché l'Europa del Sud attribuisce alla Turchia una funzione e un ruolo di importanza crescente nel Mediterraneo. Questo non c'è dubbio, ma d'altra parte la Turchia è intervenuta a sostegno delle milizie di Serraj in Tripolitania, a suo tempo, occupando un vuoto strategico che c'era, perché il governo libico di Serraj ha minacciato dal generale Haftar delle milizie della CNA, che aveva chiesto aiuto a tutti suoi alleati, essendo il governo riconosciuto dalle Nazioni Unite,
0: certo,
1: e anche l'Italia ha fornito un supporto, ma un supporto di tipo non combat, diciamo, con l'ospedale da campo militare misurata, e la Turchia ha fornito un supporto combat, quindi naturalmente ha conquistato un ruolo, una funzione come il primo interlocutore per la sicurezza, e così si muove in altri scenari dove ci sono dei vuoti da riempire sostanzialmente, e diventa protagonista essenziale della stabilizzazione di un'area molto destabilizzata. Che questa vicenda faccia un passaggio ulteriore, segnala però un problema,
0: cioè?
1: Che il competitor principale nell'area medio orientale della Turchia non è l'Iran, è Israele.
0: Oh, è lì che volevo arrivare. Quanto si può accettare un allargamento, un consolidamento anche dell'alleanza Turchia-Arabia in chiave americana, guardando all'alleato israeliano?
1: Trump fa solo casini, quindi non è, diciamo, in genere se ne accorge dopo che il suo green deal che ha fatto con qualcuno ha prodotto squilibri da qualche altra parte. Lui fa sempre affari con qualcuno e poi si rende conto che qualcun altro si è arrabbiato e ha cercato un'altra strada, quindi sicuramente non è una situazione, diciamo, che sta andando incontro ad un equilibrio stabile e rassicurante, perché il modo maldestro con cui gli Stati Uniti, maldestro è anche un po' l'elefante nella cristalleria, con cui si muovono in quel quadrante gli Stati Uniti, ha prodotto più danni che altro. Ecco, è evidente che Israele, per responsabilità del suo governo, non responsabilità di Trump, è diventato il nemico di molti, è un competitor oggettivo della Turchia, al di là dell'elemento religioso, che è più scusa che altro, diciamo, spesso la religione viene strumentalizzata nei giochi di potere, cioè per una competizione.

0: Israele ha riconosciuto il Somaliland, cioè quella parte autonomista che i tigrini hanno occupato, quindi che è più sul cristiani e non musulmani, e che nessuno della consesso internazionale aveva riconosciuto, perché appunto va a smuovere un equilibrio estremamente delicato. La Somalia è un alleato, diciamo così, o un cliente, non so neanche io quale termine sia meglio usare, della Turchia. Quindi naturalmente anche lì Israele lo ha fatto per una sua ragione strategica, per avere un nuovo amico e eventualmente installare una base militare se è possibile, però ha scomposto un equilibrio.
1: Non ci
0: di fatto,
1: anche rispetto agli interessi sulla Siria,
0: diciamo,
1: no?
0: In questo momento assolutamente sì, non esistono in geopolitica una situazione stazionaria, è sempre tutto in movimento, ma in questo momento è un movimento abbastanza turbolento e pericoloso, perché quando le cose si muovono molto velocemente in modo molto scomposto rischiano anche di cozzare e di rompersi in tanti cocci.
1: Ah no, sicuramente, però io, ecco, a livello anche di stampa e analisi generalista devo dire che poco, se non quando ci sono o episodi oppure dichiarazioni da parte della Turchia, si punta l'attenzione su Ankara, però invece la Turchia si sta dal 2022, dall'invasione su vasta scala della Russia in Ucraina, si sta muovendo con una sapienza antica e anche una certa disinvoltura che fa impressione. Per esempio non è stato dato molto risalto agli accordi tra Francia e Turchia, no? Quelli del 3 ottobre, certo, sulla cooperazione militare, ma invece che rappresentano una svolta decisiva, e si fa capire come forse l'altro stratega a livello europeo resta la Francia, no? Che è rimasta con,
0: certo,
1: questa proiezione.
0: Si muove con la sua visione. Purtroppo, diciamo, la visione francese è molto europeista, se l'Europa è francese, cioè ha una,
1: vero,
0: diciamo, un'attenzione al proprio interesse nazionale che mette davanti anche alla possibilità a volte di trovare convergenza con gli interessi di altri paesi, mentre quando si è in una famiglia allargata come quella europea i genitori devono anche farsi carico dei bisogni dei figli, non possono pensare solo ai loro interessi. Diciamo, non aiuta questo attivismo individualista della Francia nelle relazioni internazionali, perché avremo bisogno di un'Europa che tratta e negozia come Europa, non come Francia, Germania, Italia e singoli paesi, altrimenti non avrà mai una politica estera europea.
1: Ma forse non la vogliono avere, cioè io non so se i tempi
0: pensano di contare ancora qualcosa da soli, ma sbagliano, perché da soli non contano più niente. La grandeur francese appartiene al secolo scorso, in questo secolo i giganti sono la Cina, l'India. Sono paesi che hanno solo vantaggi a interloquire con una Francia sempre più debole, in Africa non conta più un accidente da sola. È proprio un errore di visione pensare di poter giocare una partita in una scacchiera che non è più quella del secolo scorso da soli. Dovrebbe invece, proprio perché è il paese che ha, l'unico paese europeo che ha deterrenza nucleare, che ha una capacità strategica militare consolidata, anche una presenza, per quanto insomma non è un paese amato in Africa, però una presenza storica e quindi un radicamento, una conoscenza di tanti gangli, insomma, del continente africano, che sicuramente è, che l'Europa è il primo vicino di casa, se la stanno comprando i cinesi che stanno lontani, noi che siamo vicini di casa stiamo perdendo terreno.
1: Sì,
0: ci sarà anche una responsabilità di chi ha un maggior radicamento se lo perde e se non costruisce le alleanze per mantenere quel radicamento, no?
1: Assolutamente sì, questi sono veramente gli errori che oggi paghiamo e che ancora di più come ipoteche pagheremo in un futuro prossimo, rispetto proprio alla sottovalutazione degli investimenti e dell'attenzione nei confronti dell'Africa come mancanza e perdita di occasioni, e allo stesso tempo però implicazioni di questi errori, no? Anche semplicemente le ondate migratorie che vengono poi facilmente condizionate e pilotate da paesi terzi, al di là invece dei flussi naturali dell'immigrazione. Questo è un discorso enorme. Fortunatamente si sta ricominciando a guardare all'Africa per una questione

0: anche di materie prime, no? Vedremo se questo smuoverà qualcosa in modo importante oppure no. Poi c'è quell'enorme problema demografico dell'Europa, ma non solo, a fronte dell'Africa, che è l'unico continente giovane che sta continuando demograficamente a crescere, e anche questa è una risorsa importante che però viene sottovalutata per tante ideologie che si intrecciano. Vedremo. Sempre interessante parlare con Alberto Pagani, che ringrazio, professore. Buona giornata,
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Buona giornata a tutti voi.
0: Grazie. Alberto Pagani, esperto di sicurezza, insegna terrorismo internazionale all'Università di Bologna. E dalla settimana scorsa, quando abbiamo ripreso il nostro Buongiorno in Blu, l'abbiamo detto, vogliamo continuare a tenere accesa l'attenzione su quello che, ahimè, sta continuando a succedere a Gaza, nonostante proprio l'ottobre dell'anno scorso fosse stata raggiunta questa tregua, ma l'abbiamo detto, poco ha cambiato sul territorio. È vero, i raid israeliani, le operazioni militari si sono alleggerite, ma la condizione di estrema gravità da un punto di vista umanitario e sanitario è enorme, come ci racconta benissimo Martina Marchiò, vicepresidente di Medici Senza Frontiere.
2: A un anno dal finto cessato il fuoco, la situazione nella striscia di Gaza purtroppo continua uguale, e un cessate il fuoco soltanto sulla carta. Sul terreno si continua a respirare una grande violenza, una enorme deprivazione, e le persone di fatto si trovano a vivere una violenza strutturale. Oggi l'esercito israeliano occupa circa il 65% della striscia di Gaza e lo fa usando la cosiddetta linea gialla, che doveva essere una misura temporanea, mentre invece è stata fortificata e spinta sempre più a ovest. Il problema è che questa linea non è segnata chiaramente e tantissime persone sono rimaste ferite senza capire che cosa stesse succedendo. Solo a giugno e luglio i nostri team medici hanno curato più di 1200 feriti da trauma, tra ustioni, schegge e colpi d'arma da fuoco. Durante questo anno di cessate il fuoco si parla di oltre 1400 palestinesi uccisi, tra cui almeno 300 bambini, e di fatto, anche se non ci sono più i bombardamenti a tappeto, c'è comunque grande violenza. Ci sono bombardamenti, ci sono attacchi da parte dell'esercito israeliano, gli aiuti umanitari vengono ancora usati come arma di guerra, quindi di fatto non vengono fatti entrare come si dovrebbe. Le persone si ritrovano ad avere una grande difficoltà anche solo nel trovare dell'acqua pulita, e la media di litri di acqua al giorno per persona è solamente di 6 litri. Medici Senza Frontiere negli ultimi mesi ha distribuito oltre 2 milioni di litri al giorno di acqua, ma questo non basta, e spesso siamo stati anche attaccati durante la distribuzione, e mentre i colpi di arma da fuoco raggiungevano le nostre autocisterne e le persone in fila in attesa di acqua pulita. Purtroppo, ecco, le persone si ritrovano quindi in questo contesto e portano addosso le cicatrici fisiche e quelle mentali, e la distruzione e la perdita sono diventate la normalità. Il rischio oggi è che questo genocidio venga normalizzato anche per tutto il mondo, per tutti noi, da parte di tutti noi, e non possiamo permetterci di normalizzare quello che sta accadendo nella striscia di Gaza, e dobbiamo continuare ovviamente ad indignarci e a parlare di ciò che sta accadendo e pretendere che il diritto internazionale umanitario venga rispettato e che si possa davvero entrare in una fase di ricostruzione che è stata tanto promessa e non è mai arrivata.

0: capire quali saranno gli sviluppi al momento in stallo del conflitto medio orientale, con lo stretto di Hormuz sotto scacco, così come anche quello di Bab el-Mandeb su il Mar Rosso, cerchiamo di capire anche come si possano attivare delle, non dico delle soluzioni, che ovviamente le soluzioni sono a monte, da noi non dipendono, però sicuramente possono essere attivati degli strumenti per calmierare questi aumenti così importanti dell'energia, soprattutto energia elettrica e gas, e poi dei carburanti. Ha fatto molto discutere, lo sappiamo benissimo, il cosiddetto price cap volontario, quello attivato da Eni rispetto ai listini dei distributori, una proposta diversa, cioè come dire simile ma diversa, è stata formulata da parte direttamente dei benzinai, in modo particolare proprio della FAIB Confesercenti e della FEGICA. Cerchiamo di capire meglio. Buongiorno ad Alessandro Zavalloni, segretario nazionale FEGICA. Buondì.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, in pratica voi parlate di un price cap dinamico e per legge, cioè?
1: Noi abbiamo preso spunto proprio dalle considerazioni che voi facevate prima, cioè da una crisi internazionale che non ha sbocchi al momento, che nessuno può prevedere quando possa in qualche modo essere, non dico risolta, ma attenuare i suoi effetti, e che quindi c'è bisogno, come dire, di intervenire. Ora, come intervenire? Abbiamo assistito certamente a dei tagli di accisa da parte del governo, che meritori, tuttavia non hanno sortito l'effetto. Perché di fatto il mercato internazionale, la crisi, lo shock si è riversato direttamente sui prezzi. I prezzi sono aumentati molto più di quanto sono state tagliate le accise, con l'effetto che circa 2 miliardi e mezzo di denaro dei cittadini in tagli di accisa è andato a finire direttamente nelle tasche di terzi, di privati, di compagnie petrolifere, ma cioè, di qualcun altro certamente non li abbiamo ricevuti noi. L'effetto dato dal cosiddetto price cap, ma lei mi consentirà, sì, il price cap è uno strumento, come dire, io sono un benzinaio, quindi non posso dare lezioni di economia a nessuno, ma di sicuro in economia il price cap è un elemento che viene messo sotto profilo amministrativo, cioè dallo Stato. L'effetto, sì, dell'iniziativa commerciale di alcune aziende petrolifere, prima di tutti Eni e gli altri che hanno seguito più o meno in una forma simile, molti altri, circa la metà non sono riusciti a seguire, questi sono già dall'idea di quali sono i problemi, però ha sortito appunto una serie di problemi. Innanzitutto i consumatori, gli automobilisti hanno dovuto cominciare a fare la ricerca col lanternino dell'impianto che c'aveva il prezzo migliore e il prezzo peggiore. Quando trovavano il prezzo migliore, spesso e volentieri trovavano impianti chiusi senza prodotto,
0: esatto,
1: perché c'era l'assalto.
0: Quel cartello carburante esaurito credo l'abbiamo visto tutti in questi giorni.
1: Esattamente. Poi poi abbiamo avuto metà della rete che non è stata nelle condizioni di seguire, con tutta una serie di lamentele. Anche, sì. Ora, tutti questi effetti negativi, i trasportatori fanno sciopero, gli agricoltori giustamente si lamentano, i pescatori, eccetera, è meritorio tagliare il prezzo della benzina e del gasolio, tuttavia se a valle tutti sono scontenti è segno evidente che questa iniziativa, pure meritoria, però diciamo così, ha sortito degli effetti almeno contraddittori. Noi siamo convinti che esista invece una soluzione. È un po' paradossale il fatto che lo debbano, come dire, suggerire i benzinai, no?
0: Sì, abbiamo... ma da consumatore posso dire l'importante è che qualcuno lo suggerisca.
1: Ecco, d'accordo. Allora, dove sta la novità? Che non è una novità, perché lo dico subito, in altri paesi europei questa soluzione è già stata non solo individuata ma anche attuata, segno evidente, e non stiamo parlando di stati fuori dall'Europa o con regimi socialisti, tanto per capirci, quindi sempre il regime di mercato, la Commissione Europea d'accordo, il Belgio e il Lussemburgo lo applicano da anni, il price cap legislativo, quindi dato da un governo, dato dal loro governo. La Repubblica Ceca lo ha applicato lungo tutto il 2026, seppure a fasi alterne. La Germania, il governo tedesco, ha già annunciato
0: che lo farà,
1: che lo farà dal 1 gennaio di quest'anno. Allora, il punto qual è? È che avere un price cap dinamico, cioè che segue gli andamenti del mercato, certamente, perché non è che stiamo fuori dal mondo, non è che possiamo immaginare che noi ci facciamo il prezzo della benzina, perché non è che lo produciamo, insomma,
0: no,
1: non lo raccogliamo sugli alberi, ecco, mettiamo così. Per cui siamo all'interno di un mondo, però avere la capacità di, come dire, una forma in qualche modo tutelata, di avere cose già che esistono, noi abbiamo già Mr. Prezzi, cioè noi lo chiamiamo Mr. Prezzi, ma è un authority come l'antitrust, come le altre authority,
0: sì,
1: che
0: certo,
1: ci sono,
0: un authority di controllo dei prezzi, quindi esattamente questo.
1: C'ha una funzione legislativa, monitoraggio, sorveglianza, questo già lo fa. Noi abbiamo preso spunto proprio da questo, l'8 il 24 settembre ha pubblicato una serie di dati, ha individuato una serie di anomalie, nel caso specifico non tanto come dire sul piano del greggio cosiddetto, lo sentiamo ogni tanto, il Brent, il WTI, eccetera, non tanto sotto il profilo del Brent, quanto l'anomalia principale è la crescita appunto anomala
0: dei prodotti raffinati,
1: del cosiddetto io non so che dico, però il crack spread
0: non so che dico.
1: Ecco, il crack spread, che sarebbe la marginalità, non è come dire l'indicatore di mercato del prezzo dei prodotti benzina e gasolio, ma della marginalità, lì c'è
0: il guadagno, la speculazione.
1: Allora, io adesso non sono nelle condizioni, però l'anomalia c'è. Allora il punto è proprio questo, cercare di capire se in momenti straordinari come questo, nessuno può negare che ci sia un momento straordinario, perché lo shock internazionale è ricaduto sui prezzi e adesso ormai è tangibile anche per esempio sui fondamentali. L'inflazione a agosto era 3,3, adesso è 4,1, e deve essere chiaro a tutti che buonissima parte, oltre la metà dell'inflazione attuale, è dovuto proprio al costo dei prodotti energetici, benzina e gasolio in particolare. Quindi, come dire, piove. Non è che possiamo tutte le mattine guardare fuori dalla finestra se c'è il sole, se piove ci bagniamo. Quando piove in questa maniera bisogna prendere l'ombrello. E noi diciamo, adesso va preso l'ombrello, e non sotto il profilo volontaristico, non a macchia di leopardo, non alcune zone del paese dove i cittadini sono più fortunati, hanno qualche impianto migliore, qualche impianto peggiore dal punto di vista del prezzo, o che viene rifornito più facilmente. Deve essere per tutti, anche perché questo, fatto in maniera trasparente, con delle regole, con dei criteri prefissati, adesso non scenderò certamente nel dettaglio per non annoiare nessuno, ma fatto con delle regole trasparenti, verificabili in modo responsabile direttamente dal governo, a questo punto garantirebbe il mercato, gli operatori e soprattutto garantirebbe il risultato finale, cosa che purtroppo tagliare le accise non è servito. Ma dico di più e poi mi taccio. Se poi il governo avesse la capacità, forza, spazio economico per dire, dopo aver introdotto un price cap, quindi un tetto al prezzo, di tagliare l'accisa di un centesimo, o l'accisa mobile cosiddetta di un centesimo, quel centesimo con il tetto al prezzo sicuramente andrebbe indietro ai cittadini, perché essendoci un tetto, a quel punto quel centesimo non verrebbe recuperato, come dire, dal mercato, mettiamola così.
0: Ma a questa è una proposta che è emersa, avete elaborato e presentato al forum Confesercenti, no? Quindi dove chiedete un decreto legge per introdurre questa misura per 90 giorni, rinnovabili poi di altri 90. Ma al momento al MIMIT, quindi al Ministero competente, non l'avete presentato o l'avete già presentato?
1: Allora, noi con il Ministero e il Governo naturalmente abbiamo un'interlocuzione informale,
0: Continua,
1: costante, ecco, se non altro perché ci vediamo quasi una volta a settimana con la commissione di allerta prezzi, proprio in qualche modo presieduta dal garante, come dicevo prima, e queste cose abbiamo provato a riferirle direttamente. Quindi, diciamo così, sotto il profilo istituzionale i contatti ci sono. Adesso lo faremo anche, la presenteremo anche formalmente, certamente. Il punto è che, diciamo così, bisogna avere un pizzico, intanto lo dico subito, bisogna avere un pizzico di coraggio a stare a sentire i benzinai, no? Perché l'autorevolezza dei benzinai non è certamente quella della più grande azienda italiana, ecco, che è idrocarburi, è di idrocarburi. Quindi, diciamo, non abbiamo la stessa autorevolezza di altri interlocutori per il governo. Tuttavia, io lo dico, noi non è che ci siamo inventati nulla, siamo sempre benzinai, gente sufficientemente ignorante,
0: insomma,
1: lo dico, non ci siamo inventati niente, perché abbiamo preso le norme attuali, il garante che già esiste, la Commissione Europea che ha dato delle indicazioni, la IOSCO che non dice niente a nessuno, però è un'autorità indipendente che racchiude, diciamo così, riallinea tutte le autorità di garanzia del mercato in questo settore, dell'energia soprattutto, o del mondo. Quindi ci sono dei principi che, perché non sono stati mai applicati, ma questo io come faccio a sapere? Però certamente non è che abbiamo inventato qualcosa dal nulla, abbiamo cercato di mettere insieme tutti i puntini che sono a disposizione. Provando a mettere e fare sintesi è uscita fuori questa proposta che, dal nostro modestissimo punto di vista, con un pizzico di fortuna a essere riusciti a metterla insieme, dal nostro modesto punto di vista potrebbe essere utile. Perché? Perché piove. Non è che, ripeto, noi nel questo paese non è che può stare lì a dire: beh, abbiamo fatto tutto quello che potevamo, adesso il gasolio entro la fine dell'anno a 3 euro. Beh, perché? Perché purtroppo.
0: Perché la dinamica è questa.
1: Certo,
0: è chiaro, non è.
1: Dice, purtroppo
0: c'è poco
1: va così.
0: Ma
1: certe volte, se c'è una lavina e vengono, come dire, coperte le case, e bisogna andare a soccorrere. Possiamo dire, che sfortuna.
0: No, chiaro. Zavalloni in versione soccorso alpino ci piace. Alessandro Zavalloni, ci aggiorniamo a questo punto. Grazie, buon lavoro.
1: Anche a lei, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
0: Alessandro Zavalloni è segretario nazionale della FEGICA. E bentornato a Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli. Buongiorno, presidente.
2: Buongiorno a lei, grazie. Buongiorno.
0: Allora, abbiamo cercato di capire qual è la proposta dei benzinai rispetto a questo price cap dinamico, vedremo quale sarà la risposta del governo. Ovviamente è una toppa rispetto a una situazione grave, gravissima, che non ha soluzioni facili. Noi sappiamo che in vista del Consiglio Europeo di questa settimana dovrebbero anche maturare le posizioni a livello europeo rispetto agli extra profitti, e quindi ovviamente le chiedo un commento e un parere su questo, ma comincerei la chiacchierata dal chiederle come vanno questa mattina i mercati energetici, petrolio, gas.
2: Allora, per noi vanno bene, ma per ci sono due lati della medaglia, vanno anche male, perché abbiamo comunque un Brent che è oltre i $105 al barile, ieri ha toccato 107, quindi è alto, nonostante i price cap, comunque è un costo del greggio alto, nonostante i bluff o non bluff degli accordi Russia-USA, comunque il gasolio è ancora alto e anche il greggio di riferimento è alto, per non parlare del gas che comunque è oltre il €84 megawattora. Poi, venendo a quello che si vede al precedente ospite, vede, questa è la dimostrazione che tutti fanno delle proposte al governo, diverse associazioni, e quindi questa è la dimostrazione che manca proprio una strategia energetica, perché se comunque tutti hanno qualcosa di diverso da proporre e non c'è, diciamo, un luogo comune energetico, è evidente che poi succede questo.
0: E non è da ora che ci rendiamo conto di questo vuoto, no?
2: Assolutamente no, perché ovviamente il Presidente del Consiglio ieri in Asso Lombardo ha detto c'è bisogno di riforme strutturali, ma c'è bisogno di riforme strutturali da oltre 15 anni in Europa, o quello che è ovviamente l'Italia specialmente. Lei citava extra profitti, bisogna capire che si sta parlando di extra profitti e qualche giorno fa il Commissario Europeo ha detto che l'Italia li deve applicare, perché si parla di Italia, li deve applicare, però nello stesso tempo si convocano le raffinerie in Europa per chiedere una maggior produzione. Quindi c'è un controsenso in questo modo di operare, ma specialmente in questo periodo che si dovrebbe pensare più all'interesse strategico europeo e nazionale, invece si va da una parte a chiedere di più e da un'altra parte a penalizzare. Un po' come abbiamo fatto con la Russia, lei lo ricorda bene, chiedevamo a Putin in ginocchio di darci ancora un po' di gas e nello stesso tempo gli mettevamo le sanzioni. Io non vedo una linea tanto coerente con questo. In questo modo di operare.
0: No, io torno a dire che dal 2020, Covid, post-Covid, poi ovviamente Russia-Ucraina 2022, fino ad arrivare ad oggi, di campanelle d'allarme ne sono arrivati tanti ed è scorante vedere che appunto da un punto di vista energetico, sia nazionale che europeo, ancora non ci si sia strutturati per avere una politica energetica vera che corrisponda a una strategia di sicurezza per l'Europa e per i Paesi membri. Questo purtroppo resta. Marsiglia, che cosa si potrebbe fare veramente, non per risolvere, perché le ragioni a monte non dipendono da noi, ma per navigare al meglio questo periodo di incertezza, non essendo ancora alle viste la luce in fondo al tunnel?
2: Ma guardi, io sono Confederpetrolio d'Italia, siamo stati i primi a proporre una, più che una politica di price cap, a proporre che la competenza energetica deve essere dell'indotto energetico. Certo, uno Stato deve fare qualcosa. Io ovviamente non le parlo di governo Meloni o governo di qualche altra persona, perché qui è in difficoltà lo Stato. Qualsiasi Presidente del Consiglio in questo momento, in quel posto, avrebbe difficoltà comunque ad operare, perché con la finanza pubblica non si riesce a gestire una crisi energetica internazionale. Però fare queste, come diceva lei, fare questi step, accise, non accise, accisa mobile, price cap, sono sempre cose momentanee che non possono durare in eterno. Però bisogna iniziare a farle, cioè bisogna iniziare ad analizzare questo tipo di problema. Come ha detto, dal 2020, ma dal 2020 potevamo fare tanto. Ovviamente noi ci siamo sempre sentiti, siamo nella stessa identica situazione, sia sul gas che per quanto riguarda il carburante. Quindi ci deve essere una forza di governo inteso come politica che deve prendere in mano il comparto energetico, almeno quello italiano, perché è inutile pensare all'Europa se poi il gap strutturale ce l'abbiamo in Italia, e iniziare a parlare. Però sa, se il governo finisce, se ne entra uno nuovo, se uno continua, cioè ci deve essere una sorta di responsabilità che deve essere interesse di tutti, non di qualche colore in più o qualche colore in meno. Però io mi auguro sempre che prima o poi si possa riuscire a fare questo.
0: È ottimista, Presidente.
2: Vero,
0: Marsiglia,
2: tanto,
0: la volontà dell'ottimismo. Marsiglia, vorrei tornare, l'abbiamo toccato, ma mi interessa avere la sua lettura. Dicevamo accordi, finti accordi, Trump, Putin sul gasolio, ma al di là che l'accordo ci sia o non ci sia, no? Cioè Trump che sospende le sanzioni nei confronti della Russia in cambio dell'immissione nel mercato di tot quantità di tonnellate di gasolio. È stato detto, se ho capito bene, dagli analisti, che le cifre di cui parliamo, fosse anche tutto vero, coerente e tempestivamente attivato, non produrrebbe, non inciderebbe così tanto sui mercati e dunque il prezzo del gallone. È vero o non è vero?
2: Verissimo, minimamente incide, perché i quantitativi di greggio e di gasolio, quindi prodotto raffinato consumato giornalmente, mensilmente o a settimana dagli Stati Uniti, sono completamente diversi. Quindi queste poche gocce di gasolio, che c'è questo accordo di tonnellate, non vanno a incidere, tant'è vero che i mercati internazionali, come le dicevo a inizio intervento, non hanno proprio subito alcuna flessione o rimbalzo per quello che è stato. Poi lei consideri che la Russia, da quando l'Europa ha messo le sanzioni, ha diversificato e comunque ha avuto, sì, certamente delle difficoltà, ma è riuscita a diversificare le proprie vendite e quindi quel fatturato l'ha avuto. Però sono state anche attaccate dai fronti ucraini tante infrastrutture russe in quest'ultimo periodo. Quindi ovviamente, se vede, Putin ha detto non rilasciamo più, vietiamo l'export, a parte questo discorso che ancora deve essere ben reale con gli Stati Uniti, perché comunque abbiamo difficoltà con le riserve, teniamocele strette, e da un'altra parte abbiamo problemi anche di produzione, quello che sta succedendo giù in Medio Oriente, quindi nella parte della penisola arabica e di Hormuz, quindi sia i quantitativi, anche se pochi, se possono uscire, come possono influenzare un gallone che comunque è arrivato a prezzi record, e ovviamente un'economia statunitense che comunque inizia a traballare. Vede che anche il discorso che abbiamo fatto anche con lei qualche anno fa, del Venezuela, le risorse venezuelane non sono state ago della bilancia per gli Stati Uniti, perché il Venezuela ha riserve, ma come l'ho sempre detto, devono essere sfruttate, pianificate, cioè non è che dall'oggi a domani di tutto quello che c'è sotto diventa carburante.
0: Presidente, però abbiamo capito che non c'è soltanto un problema evidente di quantità, disponibilità di greggio per le crisi medio orientali, c'è proprio anche un problema di raffinazione dei prodotti, e l'Italia ha perso molto campo rispetto all'attività di raffinazione, me lo conferma?
2: Beh, lei parla con una persona che nasce dalla propria esperienza petrolifera proprio nella raffinazione, quindi guai chi me la tocca, però negli ultimi 20 anni io ho visto da quello che era RO, o quello che erano i poli industriali italiani, chiudere le raffinerie e ovviamente o convertire delle raffinerie causa accordi di Green Deal o progetti di Green Deal da parte europea, e oggi ovviamente invece si vuole una capacità di raffinazione più grande, quindi torniamo al controsenso di prima. Le raffinerie in Europa tante sono state chiuse, anche in Italia, sono diventati depositi, il polo di Mantova è l'esempio più forte. Quindi sono diventati depositi, quindi noi nelle bioraffinerie non possiamo mettere certamente gasolio, perché sono solamente biocarburanti, quindi da oli vegetali si possono fare. Le altre, il problema è che non hanno fatto tanti investimenti, perché se si va verso una chiusura il mio investimento viene bloccato, quindi non ho fatto investimenti, ho tenuto ovviamente quelli che sono gli impianti, e mi è mancato, si chiama topping, sono quelle famose ciminiere che si vedono, che sono le colonne di distillazione del greggio, e ovviamente ho pagato tante tasse per le emissioni di CO2, che sono queste ETS, e lei consideri che l'Europa intera ha solo il 6% di emissioni di anidride carbonica in atmosfera su scala globale, quindi siccome si dice che nel 2050 dobbiamo arrivare a questo punto che è il net zero, cioè vuol dire zero emissioni, l'Europa sta facendo tutto questo solo per il 6%, quando c'è America, quando c'è Cina, Russia, India, e allora tutto questo progetto ha portato l'industria della raffinazione oggi ad essere non un'industria primaria, ma un'industria, non dico terziaria perché non è giusto come termine, ma di terza competenza rispetto alla metalmeccanica generale.
0: Sì, ottenendo poi anche l'altro risultato, cioè che a noi comunque i prodotti raffinati servono, e quindi diventiamo dipendenti da altri paesi e dipendenti dagli equilibri internazionali, no? Di altri paesi che vediamo sono quanto mai in movimento tellurico da qualche anno a questa parte, quindi dal punto di vista proprio anche di sicurezza paese è un capolavoro, non c'è niente.
2: Vabbè, siamo stati bravi a diventare dipendenti da
0: vero?
2: Questo sì.
0: Siamo stati bravissimi, fosse stato l'obiettivo centrato al 100%.
2: Tutta la parte strategica, jet fuel, veramente, gasolio, solo un po' di benzina che è quella che si vende di meno, quindi oggi è un po' anche vergognoso per l'Italia, che è hub del Mediterraneo, stare in questa situazione.
0: È umiliante, non c'è che dire. Vedremo i prossimi sviluppi. Grazie Michele Marsiglia, buona giornata Presidente.
2: Buon lavoro a voi, gentilissimi.
0: Grazie. Michele Marsiglia è Presidente di Federa Petroli. Qui mi taccio perché tra pochi minuti arrivano le news delle 9 e poi ancora noi.

0: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
6: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.
0: In Blu 2000 News.
7: Buongiorno da Antonella Mitola. In tarda mattinata Papa Leone raggiungerà il Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiera al pontefice, a cui continuano a giungere messaggi di auguri dalle chiese e dalle autorità politiche di tutto il mondo. Oggi il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, presiederà la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, diretta su TV 2000 alle 18. La guerra in Ucraina, la Russia intensifica gli attacchi sui civili nel mirino ancora a Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, 3 persone morte e 10 feriti, sotto attacco ancora a Kiev. 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare, una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati NATO nelle indagini sugli attacchi per stabilire con certezza da quale paese provenissero i droni che hanno colpito le imbarcazioni. I sospetti sono indirizzati verso Mosca. E la Russia intanto frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Ex Silva, notte di protesta a Taranto, continuano i presidi sulle statali, sindacati dicono che bisogna andare avanti a oltranza finché il governo non convochi un nuovo tavolo, la mobilitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2.500 licenziamenti. I giovani italiani sono ambiziosi e pronti a investire sul proprio futuro, ma temono che il paese non offra loro opportunità adeguate. È uno dei paradossi fotografati dal rapporto CIDA Censis presentato ieri a Roma alla presenza del capo dello Stato Mattarella.
8: I giovani italiani non hanno perso la voglia di fare carriera. L'83% degli under 35 aspira a crescere professionalmente. Il 95% è disposto ad acquisire nuove competenze e quasi 9 su 10 sono pronti ad assumersi nuove responsabilità. Le ambizioni però si scontrano con la sfiducia. Per l'89% il merito in Italia non viene adeguatamente riconosciuto, mentre oltre la metà ritiene necessario andare all'estero per aspirare a maggiori soddisfazioni. È la fotografia scattata dal rapporto CIDA Censis Preparando il futuro, presentato a Roma in occasione degli 80 anni della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, alla presenza del Capo dello Stato. Mattarella ha richiamato il valore dell'unità nazionale ricordando gli anni del terrorismo e la capacità dell'Italia di superare quella stagione. Sentiamolo.
9: Quella unità di fondo che non si deve disperdere, anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
8: Raffaella Frullone, linea allo studio.
7: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: dai microfoni di Blu 2000 e ben tornato a Fabio Masini, economista, insegna all'Università di Roma 3, direttore editoriale di Euractiv Italia. Buongiorno Masini. Pronto?
1: Pronto, buongiorno a
0: voi. Eccoci Fabio Masini, adesso sentiamo benissimo. Allora, ho chiesto a Masini di essere con noi per cercare di capire quello che sta succedendo a livello europeo in previsione dell'elaborazione del piano di bilancio europeo pluriennale 2028-2034, che tra l'altro come documento sarà discusso anche al prossimo Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Perché la cosiddetta nego box, cioè il compromesso negoziale elaborato dall'attuale presidenza irlandese del Consiglio europeo, è addirittura più drastico nei tagli di quello che già aveva proposto il governo di Cipro, e sembra che di per sé questo testo non piaccia a nessuno. Si parla di tagli del 3% per quanto riguarda la spesa per lo sviluppo regionale, l'agricoltura e la pesca, e quindi agricoltori e pescatori sono già sul piede di guerra, e tagli del 13% per i capitoli competitività e sicurezza, che invece la Commissione europea voleva al contrario potenziare. Verso quale tipo di bilancio stiamo andando? Qualcuno ha detto, in un momento in cui l'Europa deve essere ambiziosa, invece si ripiega su se stessa.
1: Sì, credo sia evidente a tutti che in questo momento l'Europa ha bisogno di rafforzare la propria resilienza e la propria sicurezza sotto vari punti di vista, energetico, alimentare, naturalmente della sicurezza anche militare in certo. qualche modo, quindi c'è bisogno di uno sforzo collettivo rilevante. Ecco, rispetto a questo sforzo collettivo rilevante, che sarebbe urgente, non solo necessario ma appunto anche urgente, richiesto da una situazione geopolitica globale che sta diventando sempre più complessa e delicata, e l'Europa come al solito risponde con dei compromessi. Già devo dire era un compromesso abbastanza poco soddisfacente la proposta della Commissione, che pure è stata sì. appunto ulteriormente ridimensionata da queste proposte del Consiglio. La proposta della Commissione era per un multiennio al Financial Framework da 2000 miliardi, perdonate, ovviamente, e qui appunto c'è il tentativo di ridimensionare ulteriormente soprattutto alcune di quelle voci che preoccupano appunto alcuni segmenti dell'economia e della società europea. Quindi dove stiamo andando è difficile immaginarlo. Temo che, come al solito, appunto troveremo un punto di incontro comunque al ribasso, nonostante anche la richiesta del Parlamento europeo, che era invece in controtendenza rispetto a quella della Commissione, cioè di aumentare di circa il 10% l'ammontare complessivo. Però come al solito il quadro finanziario pluriennale viene adottato all'unanimità, ricordo, e quindi bisogna trovare dei compromessi.
0: Ma chi sono quindi i paesi o gli interessi che se non prevalgono quantomeno si impongono e dunque vanno poi a ricadere sui tagli al bilancio? Cioè sono i frugali? No, però mi sembra che anche l'Olanda e la Germania siano molto negativi.
1: Sì, dunque il problema è un po' trasversale, anche per ragioni, diciamo così, interne. Cioè ciascun paese appunto deve rispondere a un proprio elettorato, e quindi si vengono a creare delle maggioranze, diciamo così, tra degli interessi collettivi trasversali che puntano a non aumentare il bilancio europeo. Questo perché naturalmente aumentare il bilancio europeo ad oggi significa aumentare i contributi nazionali, anche perché ricordo che il grande tema del quadro finanziario pluriennale non è soltanto quello delle uscite, cioè su come collocare questi 2000 miliardi o quello che saranno, ma anche quello delle entrate, perché il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea parla di utilizzare risorse proprie, che in realtà però non sono risorse proprie della Commissione. Cioè la Commissione praticamente non ha quasi facoltà di raccontare raccogliere imposte direttamente sui cittadini o sulle imprese europee, ma lo fa attraverso appunto i contributi nazionali, e questo naturalmente preoccupa quelli che già sono in qualche modo dei contributori netti, no?
0: Sì.
1: Quello di cui si è parlato in tante occasioni, cioè del fatto che uno paga più di quello che teoricamente riceve sotto forma dei vari fondi, e questo naturalmente crea dei problemi dal punto di vista degli equilibri politici interni.
0: C'è un capitolo, quello riguardo la coesione, di cui, cioè, finché si parla di PAC, agricoltura, pesca, così, diciamo, siamo tutti abbastanza consapevoli di quello di cui stiamo parlando. Della coesione meno, nonostante anche dall'Unione Europea ci siano state tante diverse iniziative per far conoscere meglio ai cittadini quanto la coesione stia facendo, no? Ricordiamo cosa sono le politiche di coesione a livello europeo e quello che sono riusciti a fare in questi anni.
1: Le politiche di coesione sono quelle che appunto danno una redistribuzione del reddito sulla base delle differenze sia territoriali sia sociali, quindi sono politiche che cercano di raggiungere una coesione sociale ed economica in tutto l'ambito europeo, e sono quelle che vediamo quotidianamente con le grandi infrastrutture o quei grandi lavori che vengono fatti nelle nostre città, nelle nostre campagne, nei nostri territori, perché in realtà sono quasi tutti fatti attraverso appunto i fondi della coesione sociale, quindi sono in qualche modo vitali per riequilibrare situazioni di squilibrio che si sono venute a creare nel tempo. E questo è uno dei grandi temi, infatti, di questo negoziato, perché non solo c'è una riduzione dei fondi anche per la coesione, ma c'è un problema anche di governance. Cioè, vengono sempre di più affidati questi fondi a una gestione nazionale piuttosto che decentrata anche a livello regionale, in cui quindi anche le regioni hanno una loro autonomia nella programmazione di questi fondi, e questo naturalmente preoccupa le regioni, che si vedono sottrarre una parte importante di quello che era fino ad oggi almeno le risorse pubbliche per fare investimenti appunto che in qualche modo pensino alla popolazione locale, alla loro popolazione regionale, e questo è un grosso rischio. Naturalmente capisco anche la logica della Commissione, cioè quella di cercare di semplificare e anche di riunire in parte questi fondi, perché vengono spesso frammentati in azioni non sempre coerenti fra loro. Tuttavia forse c'erano altri modi, ecco, per garantire che questa frammentazione fosse evitata, che ci fosse, diciamo così, un disegno strategico più coeso e più collettivamente condiviso,
0: certo,
1: piuttosto che semplicemente affidare la gestione agli stati nazionali, ecco.
0: Assolutamente. Anche la questione del voto all'unanimità del bilancio europeo è un altro, come dire, aspetto della governance europea che richiederebbe un ripensamento.
1: Sì, naturalmente, come al solito, la gran parte dei problemi dell'Unione Europea derivano dal fatto che le grandi decisioni vengono prese all'unanimità, e quindi se dobbiamo mettere d'accordo tutti è chiaro che c'è alla fine un compromesso a ribasso che non è coerente con quello che ci richiederebbe la storia, che corre invece a velocità supersonica intorno a noi. Devo anche dire che in realtà sul quadro pluriennale in realtà si potrebbe attivare la clausola passerella che è prevista da un articolo del trattato sul funzionamento, cioè le clausole passerella sono quelle che permettono di raggiungere un consenso a maggioranza qualificata, naturalmente senza utilizzare l'unanimità. Qual è il problema? Il problema è che deve essere adottata all'unanimità l'uso della clausola passerella, quindi ci vuole comunque, diciamo,
0: è una matriosca.
1: Sì, purtroppo appunto l'Unione Europea è stata creata in un modo in cui appunto alla fine sono gli stati nazionali che attraverso i loro sistemi di veto decidono se questa Unione Europea può andare avanti oppure no, però questo è quanto è stato fatto finora nei trattati diciamo costituzionali,
0: che
1: informano l'Unione Europea, e quindi purtroppo dobbiamo adeguarci.
0: E portandole invece non tanto distante, però diciamo su un altro fronte, quello italiano ma anche tedesco, slovacco, cioè le richieste alla Commissione in questo caso di avere maggiore flessibilità per quanto riguarda i capitoli energia e inflazione, troveranno accoglimento oppure no, secondo lei? Cioè l'Unione Europea non si può permettere, come un po' ha detto Dombrovskis l'altro giorno, di dimostrarsi troppo flessibile, cioè se ogni volta tiriamo fuori la flessibilità allora poi si crea una questione di credibilità delle regole stesse.
1: Temo che abbia ragione Dombrovskis, almeno da questo punto di vista, perché sotto altri punti di vista diciamo a volte ha fatto affermazioni un po', insomma, un po' troppo rigide in qualche modo. Però è anche vero che appunto c'è un problema di credibilità, e la credibilità è un problema soprattutto di rating, diciamo così, di valutazioni da parte dei mercati, quindi dobbiamo stare estremamente attenti, visto che noi siamo con una posizione fiscale già piuttosto compromessa o piuttosto seria comunque, cioè abbiamo già un debito rilevante che naturalmente rischia di essere messo sotto osservazione se appunto le attività finanziarie che vengono portate avanti dal paese, le manovre in pratica, non sono sufficientemente credibili e non sono ritenute sostenibili anche dai mercati. È un gioco essenzialmente politico comunque, non c'è un dato obiettivo che ci dice dobbiamo arrivare a questa flessibilità fino al 3,2-3,1, cioè non è un problema di dati oggettivi, è un problema di negoziazioni politiche e non solo tra l'altro a livello italiano, ma anche di capire quali sono gli umori, diciamo, negli altri paesi.
0: Sì, infatti, poi tra l'altro vedremo la manovra, inizia proprio oggi, no? Il suo iter, vedremo la manovra italiana che cosa produrrà, visto che è la manovra che precede le elezioni. Sappiamo che questo dalle nostre parti è sempre un condizionamento importante.
1: Condizionamento e appunto in questo caso anche un rischio, però il problema sarebbe piuttosto che cercare ognuno di spingere verso una flessibilità maggiore a livello dei conti nazionali, spingere verso una flessibilità maggiore del bilancio europeo. Purtroppo rimane ancora questa idea strana del pareggio di bilancio, però invece sarebbe il momento di attingere ai mercati finanziari internazionali, perché c'è un grosso eccesso di risparmio sui mercati internazionali, quindi magari emettere appunto i famosi Eurobond, insomma emettere i titoli del debito pubblico europeo per raccogliere fondi che servono per le grandi transizioni, come appunto indicato anche dalla Commissione europea.
0: Ma quella che viene vista appunto come la soluzione più praticabile, con tutti, diciamo, gli elementi sottostanti che la rendono praticabile, ma perché non si fa? Cioè c'è una questione proprio ideologica rispetto all'Eurobond che permane in alcuni paesi, o ci sono rischi reali di alcuni paesi ad aprirsi agli Eurobond? Germania,
1: allora, dal mio punto di vista c'è soprattutto una questione ideologica, una questione ideologica derivante da una storia soprattutto appunto della Germania, ma non solo, e naturalmente poi anche degli interessi specifici, cioè il fatto di pensare ancora di poter fare da sé, ecco, rispetto a quella l'ipotesi invece di fare qualcosa insieme. Però ci sono appunto dei settori tipo quello della difesa in cui fare da sé al giorno d'oggi mi pare veramente privo di significato, anche l'energia, ma anche in generale tutto il problema della decarbonizzazione del continente, sempre che vogliamo andare in quella direzione, perché anche questo non è così garantito, nonostante le dichiarazioni sempre molto solenni da parte delle varie istituzioni nazionali ed europee. Però, insomma, ci sono alcune partite in cui appunto o giochiamo una partita tutti insieme o se no siamo destinati a perdere.
0: Grazie Fabio Masini, buona giornata professore.
1: Grazie a voi, buona giornata a voi.
0: Fabio Masini, economista, insegna all'Università di Roma 3, direttore del portale di informazione Euractiv Italia. Tra pochissimo andiamo a sentire proprio gli agricoltori come reagiscono rispetto a questi eventi europei.

0: vedremo quale bozza arriverà sul tavolo del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre prossimi, quindi giovedì e venerdì, rispetto al bilancio europeo pluriennale che comunque sta facendo discutere tanto, tantissimo per i tagli importanti che prevede. L'abbiamo detto, sono due, anzi sarebbero tre, i settori che vengono particolarmente colpiti: quello della sicurezza, quello delle politiche di coesione e quello dell'agricoltura. Buongiorno, bentornata Tommaso Battista, presidente della Copagri, la Confederazione dei Produttori Agricoli.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Presidente, quanto siete preoccupati o arrabbiati? Veda lei come calibrare questi due stati d'animo.
1: Entrambi, nel senso che siamo molto arrabbiati, perché avevamo definito questo accordo qualche mese fa del rientro del taglio del 20%, invece adesso ci ritroviamo con questa proposta da parte della presidenza irlandese, che invece ha reinserito il taglio del 20%. E noi abbiamo sempre detto, e lo ripetiamo fino alla noia, abbiamo sempre ribadito che la PAC deve essere autonoma e soprattutto deve poter contare su quella dotazione finanziaria che noi abbiamo sempre richiesto, perché tra l'altro la PAC deve rispondere alle sfide pressanti con le quali gli agricoltori si confrontano ogni giorno, e soprattutto poi quest'ultimo anno con il quadro geopolitico che è presente e con i rincari dei costi di produzione, e soprattutto con quello che noi ripetiamo ormai da qualche anno, le conseguenze del cambiamento climatico. Abbiamo sempre chiesto e rivendichiamo che la PAC abbia una dotazione finanziaria adeguata a quello che è l'esigenza dell'agricoltura europea e quella italiana in particolare.
0: Quindi, se ho capito bene, non solo in questo momento i tagli non sono neppure da prendere in considerazione, ma anzi, proprio dato il particolare momento storico, quindi crisi energetica e tutte le ricadute nel settore, forse sarebbe addirittura da implementare?
1: Ma questo noi l'avevamo chiesto, nel senso che al di là di confermare la dotazione dell'attuale programmazione, era anche da adeguarla all'inflazione che c'è stata, il meno 17% relativa all'inflazione. Quella non era stata concessa, ma quantomeno era stata garantita la stessa dotazione dell'attuale programmazione, ripeto, al netto dell'inflazione. Quindi noi adesso torneremo a richiedere non solo di ripristinare la dotazione originaria dell'inizio di questa programmazione, ma inserire anche la quota dell'inflazione, perché nel frattempo noi stiamo subendo quei rincari che hanno messo in ginocchio l'agricoltura europea. Tra l'altro noi con tutte le normative della sicurezza alimentare che dobbiamo rispettare, diamo quella certezza e quella garanzia ai consumatori del mondo intero, non solo dell'Europa, che altri stati non garantiscono. Vediamo ad esempio, ricordiamo il blocco delle carni dal Brasile di qualche settimana fa, proprio perché è stato dimostrato che in Brasile si usano ancora dei pesticidi che noi è da oltre un decennio che non utilizziamo più in Italia.
0: A proposito, Presidente Battista, perché noi ovviamente quando parliamo poi delle ripercussioni di Hormuz e anche ora di Bab el-Mandeb, facciamo riferimento al caro energia, però una domanda: c'era anche il capitolo fertilizzanti, no? Lì qualcosa si è sciolto?
1: Sì, è stato concesso questo finanziamento.

0: che per l'Italia è stato pari a 90 milioni, poi con la quota di cofinanziamento dello Stato membro complessivamente sono stati riconosciuti 136 milioni che saranno distribuiti agli agricoltori sulla scorta della propria estensione utilizzata per l'utilizzo dei fertilizzanti. La nota positiva non tanto per l'importo, perché è comunque una goccia nell'oceano, ma la cosa positiva è che sarà assegnata direttamente sul conto degli agricoltori senza dover presentare alcuna richiesta se non la domanda precompilata, ma molto una procedura molto semplice, e gli agricoltori si vedranno accreditate queste somme sui propri conti, anche se, ripeto, è un provvedimento tampone che ovviamente cerca di limitare quello che sono i costi che si stanno sostenendo in questo anno. Se continua così la situazione geopolitica, è evidente che l'Europa non potrà procedere con queste misure tampone, ma dovrà mettere in piedi una misura strutturale per garantire e per alleviare quelli che sono i costi energetici, i costi di produzione che noi stiamo sostenendo.
1: Certo. Presidente, grazie per questa mattina, direi che torniamo a fare un punto e presto. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata a voi.
1: Grazie a Tommaso Battista, presidente della Copagri, la Confederazione Produttori Agricoli.

0: martedì, questo spazio è tutto suo. Buongiorno, bentornata Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, fondato Tutte per l'Italia ed è componente del Comitato Interministeriale Diritti Umani. Buondì.
1: Buongiorno a tutti.
0: Con Alessandra Servidori torniamo a domenica scorsa, 76ª giornata delle vittime di incidenti sul lavoro e in Italia sono stati conteggiati da gennaio all'agosto scorso 498 decessi. Attenzione, questi sono incidenti mortali, perché in realtà poi gli incidenti sono stati molto di più. A volte gli incidenti si traducono anche in invalidità permanente e importanti. Poi è anche indubbio che sempre più, quando si parla di sicurezza sul lavoro, si dovrebbe parlare di sicurezza e salute, quindi guardare anche, diciamo così, a elementi e fronti che ci parlano di burnout, ci parlano di salute mentale, che per tanti anni invece non sono stati considerati. Alessandra Servidori, quanto si sta facendo sul fronte della sicurezza sul lavoro? Cosa funziona, cosa no, cosa si dovrebbe fare?
1: Dunque, sulla sicurezza sul lavoro non si sta facendo quello che bisognerebbe, come posso dire, agire in fretta, perché di fatto quello che è stato il provvedimento di alleggerire i subappalti, che sono appunto ormai un fenomeno ormai enorme, insomma, cioè che tu dai in appalto un lavoro, soprattutto in edilizia, e poi naturalmente ci sono tutto un giro, una rete di piccole e piccolissime imprese che non ce la fanno a fare, nei tempi, nei modi sottoscritti, a portare a termine il lavoro, e quindi subappaltano con totale non tenendo conto di quelli che sono, per esempio, tutti i provvedimenti sulla prevenzione, sulla sicurezza sul lavoro, quindi tutta quella documentazione in verità molto pesante. E cosa si sta facendo? Si sta cercando adesso in Commissione Giustizia alla Camera, si stanno audendo le parti sociali sulla proposta di legge relativa al gratuito patrocinio a carico dello Stato per le persone offese da reati commessi, no, con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e di cui, come diceva lei giustamente, non per fortuna, insomma, o non si sa veramente, non consegue la morte ma la totale inabilità. Quindi c'è questa proposta di legge che intende mortificare un articolo del codice di diritto penale per consentire l'accesso al patrocinio a spese dello Stato senza limiti di reddito alle vittime di gravi infortuni sul lavoro e ai loro familiari. Perché? Qual è il problema? Come giustamente diceva lei prima, ricordava, è tutto collegato. La settimana scorsa abbiamo ricordato le vittime con l'ANMIL sul lavoro, ma poi il giorno dopo abbiamo ricordiamo le persone che si ammalano sul lavoro con dei sintomi terribili come burnout, oppure anche poi dopo, se non curato, se non aiutato, se non affrontato, malattia mentale vera e propria, no? Perché lui porta menomazioni. E quindi cosa succede? Che le famiglie che affrontano a seguito della morte o menomazione del proprio parente, dove non c'è per esempio la tutela, no? Il controllo, si trovano di fronte a problemi enormi, enormi. Poi ci sono le assicurazioni, che sono un po' vigliacche alcune, per cui promettono ma poi non danno sufficiente, diciamo, aiuto, e quindi noi abbiamo una giungla all'interno di questa rete, una giungla per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, e c'è un potere di ricatto e la deduzione delle tutele infortunistiche in favore anche del profitto dell'azienda, a volte, insomma, Chiaramente questa è un'accusa forte che faccio anche in virtù del fatto, e lo dicevo anche ieri sera, che bisogna pensare a una vera e propria procura, cioè magistrati preparati ad affrontare questo tema. Perché, sì, perché purtroppo non abbiamo la formazione sul lavoro, che deve essere un diritto soggettivo e non un fattore di disuguaglianza, e appunto l'intervento delle autorità giudiziarie a tutela della sicurezza è insoddisfacente. Assolutamente.
0: Ma questo è interessante, cioè secondo lei dice noi non abbiamo figure a livello di autorità giudiziarie formate proprio per questa materia, per questo capitolo.
1: Certo, non ci sono, perché intanto abbiamo pochissimi ispettori, si è promesso attraverso un concorso di, invece poi non sono stati assunti. Quindi pochissimi ispettori, non si mettono d'accordo nell'unificare per esempio la figura degli ispettorati, perché ci sono gli ispettori che dipendono dal Ministero del Lavoro, ci sono quelli che dipendono dall'INPS, ci sono quelli che dipendono dall'unità sanitaria locale, cioè tre diciamo tipologie di ispettori che intervengono non coordinandosi, non avendo lo stesso contratto, per cui alcuni vengono retribuiti meglio, altri peggio, e quindi è proprio una giungla. E una procura nazionale in materia di infortuni sul lavoro invece rappresenterebbe la possibilità di un'organizzazione giudiziaria innovativa nel campo della sicurezza. No? Perché? Perché magistrati preparati che fanno diciamo maggiormente quel lavoro lì adottano metodologie di indagine realmente penetranti, efficaci, e soprattutto loro studiano anche a livello nazionale per esempio il problema dei tumori lavorativi, con creazioni di banche dati nazionali, evitano la frammentazione delle indagini, no? Degli stessi fattori di rischio, favoriscono nuovi scenari giudiziari, per esempio il reato di omissione di cautele infortunistiche, disastro, perché anche questo, prima di perseguire un reato così ci vogliono degli anni. E le famiglie rimangono sole.
0: È questo, cioè totalmente da affrontare, spese enormi. Cioè.
1: Enormi, mancanza di reddito, assicurazioni appunto un po', come posso dire, sistematicamente irresponsabili, reati amministrativi, che anche quello, poverette, le famiglie come fanno? Come fanno? Si sbattono da un avvocato all'altro, loro devono per esempio raffrontarsi con l'INAIL, no?
0: Sì.
1: Perché
0: certo.
1: L'INAIL ha come ruolo anche il recupero di somme indennizzate, cioè quelle che deve dare l'INAIL in tempi ragionevoli, no?
0: Almeno così dovrebbe essere, sì.
1: E poi anche agevolare le comunicazioni con gli altri paesi stranieri, perché ai fini delle indagini il problema anche di come posso dire, avere una deontologia anche in questa materia eviterebbe il problema dello spostamento dei magistrati ogni 10 anni. Perché succede anche questo, mantenendo e coltivando la professionalità in questo ambito specialistico. Quindi io ho sentito l'altro giorno molte parole di condoglianza ai familiari. E nulla è stato di concreto ancora.
0: È questo che fa rabbia.
1: Sì, perché guardi, io sto combattendo contro anche, come posso dire, partiti che proprio mi stanno, come posso dire, contrastando la Procura Nazionale sulla sicurezza del lavoro.
0: In che senso?
1: Sì, perché c'è stata una peraltro anche giustamente combattuta poi in Parlamento, una proposta di legge che premiava le aziende che adottavano, al posto di una procura, si è individuato un premio alle aziende che sono regolari, ma non possiamo premiare chi deve per legge, no? Dotarsi di tutta una serie di strumenti, preparare, predisporre i corsi di formazione, dare ai lavoratori e alle lavoratrici gli strumenti per difendersi, per pretendere i presidi. Ecco, quindi diciamo che presentare leggi alternative è assolutamente inefficace, come abbiamo visto, perché tanto le aziende, guardi, la maggior parte delle aziende e quelle non eticamente responsabili pensano di essere furbe pagando poi, diciamo, quando succedono queste cose, pagando dei prezzi altissimi, ma sperando sempre che non succedano. Invece è assurda questa,
0: sì, perché poi le cose succedono, esatto.
1: No, poi abbiamo avuto i dati proprio ieri sì, l'altro, adesso sì, non me ricordo, sì. Che sono dati che in aumento,
0: no,
1: quindi
0: è proprio così.
1: È un discorso molto, secondo il mio parere, una delle priorità, perché alle persone devi dare comunque un minimo di formazione, ripeto, individuale, perché il lavoratore e la lavoratrice deve sapere, deve potersi difendere se gli ausili sul lavoro non sono adatti, perché il ragazzo di 22 anni che è precipitato dal Colosseo, nessuno mi toglie l'idea che, essendo poi lui esperto, perché era un ragazzo che era esperto,
0: infatti era dell'edilizia acrobatica, no? Quindi sicuramente
1: sapeva quello che faceva, ed è morto in una situazione drammatica. E la reazione della gente è stata di rabbia perché hanno tenuto chiuso il Colosseo. Lei capisce,
0: ma lì assoluta l'immoralità, la disumanità che purtroppo incombe su tutti noi, perché è veramente inaccettabile. Però è vero, ci sono state proteste perché il sito è rimasto chiuso.
1: Assurdo, e per fortuna che tutto sommato sto ministro Giuli ha deciso di chiuderlo per il tempo giusto, per almeno fare le indagini serie. Era solo e di notte.
0: Le indagini in corso, lì c'è molto da chiarire, proprio perché la condizione una condizione lavorativa inaccettabile. Non dovrebbe essere possibile. Se è stato possibile, bisogna capire perché, e speriamo che le indagini perché poi ce lo racconteranno. Questo tanto è un temone che ci accompagnerà tutta questa nuova stagione, Alessandra Servidori. Sì. Grazie per questa mattina. A martedì.
1: Grazie a voi che mi ascoltate, grazie sempre.
0: Un piacere.
1: Arrivederci.
0: La nostra Alessandra Servidori. Tra pochissimo vi porto in Valle d'Aosta. Ricordate l'indice della criminalità del Sole 24 Ore? Ieri proprio con Michela Fenizio del Sole 24 Ore abbiamo sfrugugliato tutti i dati. Casualmente avevamo al telefono anche l'assessore di Ragusa. Ragusa si è distinta in positivo proprio per un calo importante, oltre l'11% in meno, l'11% di flessione dei reati denunciati. Invece si apre il caso Aosta. A tra poco.

0: ieri, quando al telefono con noi c'era Michela Fimizio del Sole 24 Ore, tra i giornalisti del Sole che hanno elaborato i dati del Viminale e composto l'annuale indice della criminalità, dove ci dicono che le denunce sono a livello proprio complessivo in diminuzione. Permangono ovviamente le città più grandi ad avere delle cifre, degli elementi, delle tendenze di criminalità più importanti rispetto agli altri centri. Come al solito c'è qualche città, soprattutto città capoluogo, che svetta in negativo. In questo caso Milano si conferma prima per il numero di denunce rispetto ai residenti, altre città che invece diciamo perdono posizione, quindi questo ovviamente è un dato positivo. L'abbiamo detto per caso, perché non era voluta, ma parlavamo di altro. Ieri era con noi l'assessore alle politiche giovanili di Ragusa, e Ragusa per esempio registra una flessione delle denunce di reato addirittura dell'11%. Questo va benissimo, ma quello che ci stupisce dei dati è quello che viene chiamato il caso Aosta, dove addirittura nel 2025 le denunce risultano in aumento del 15,1%. Abbiamo detto no, dobbiamo assolutamente andare ad Aosta a capire quello che sta succedendo. Buongiorno al sindaco di Aosta, Raffaele Rocco, buondì.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora sindaco, ci aiuta a capire, perché poi i dati vanno sempre contestualizzati e bisogna saperli leggere. È tanto un aumento del 15% delle denunce, che succede?
1: Percentualmente è un numero alto, però bisogna considerare che Aosta ha un numero piccolo di denunce, quindi anche soltanto le 5 denunce in più fanno delle variazioni percentuali rilevanti, quindi questo è il primo aspetto da prendere in considerazione. Il secondo aspetto è che più che un aumento concreto di questi tipi di reati, probabilmente siamo di fronte ad un aumento delle denunce. Abbiamo fatto una campagna molto importante di segnalare comunque qualsiasi tipo di criticità, quindi a maggior ragione certi tipi di reato, perché riteniamo che il primo passo sia quello di denunciare comunque alle forze dell'ordine e tutti quei comportamenti che non siano in linea col vivere civile. Quindi addebitiamo comunque, ci diamo come una spiegazione dell'aumento da un lato i piccoli numeri che caratterizzano la città di Aosta, dall'altro il fatto che la gente denuncia di più.
0: Quindi giustamente, vedendo che l'indice della criminalità si basa proprio sull'elaborazione dei dati delle denunce fatte, non degli episodi di criminalità, quindi onestamente ci possono essere dei reati che non vengono denunciati, quindi questi non rientrano nell'indice. Lei dice in realtà non c'è un peggioramento della sicurezza a livello di Aosta, ma c'è una maggiore consapevolezza del senso civico del dover denunciare?
1: Ma questo lo attribuiamo a questo, anche perché questi indici sono aumentati su alcune tipologie particolari di reato. Sono le violenze familiari, sono le truffe, quindi sono quel tipo di reato che in genere uno ha vergogna anche a denunciare. Sì. Quindi lo vediamo anche come un dato positivo, cioè si capisce la necessità, anche se si tratta di reati che avvengono all'interno della casa, dei reati che rimangono magari nell'ambito familiare o avvengono via telefono come le truffe, è bene che queste siano segnalate, quindi c'è un aumento di coscienza sicuramente civica da parte dei cittadini, perché non ci sembra che ci sia stata questa evoluzione così in negativo. Abbiamo altre tipologie di fenomeni che invece queste sono molto più rilevanti, ma che non sono state intercettate dalla ricognizione del Viminale, che sono quei comportamenti diciamo asociali di inciviltà minuta che colpiscono il decoro, lo schiamazzo.
0: Quelli che vengono chiamati i piccoli vandalismi?
1: Ecco, i piccoli vandalismi, quelli sono sensibilmente, diciamo, in aumento, diciamo che sono più avvertite da parte della popolazione, e in quest'anno questo è stato uno dei temi principali della declinazione del concetto di sicurezza nella città di Aosta.
0: Ma perché sono aumentati? Cioè c'è maggiore maleducazione, minore attenzione al bene pubblico, è una questione legata alle giovani generazioni?
1: Secondo noi c'è un sfilacciamento del tessuto sociale, cioè la crisi e l'impoverimento generale che prima colpiva alcuni quartieri, alcune zone ben specifiche, oggi si è diffusa, nel senso che questi giovani, ma anche persone di una certa età, cercano rifugio nell'alcol, lo cercano laddove l'alcol costa di meno, vagano nella notte senza punti di riferimento. Ecco, è proprio una sorta di degrado causato da cause sociali molto importanti sulle quali si cerca di intervenire, sulle quali la scommessa è più grande, è più importante. Quindi non è la grande criminalità quanto questa incertezza della vita quotidiana che sta generando tutti questi comportamenti di inciviltà, mancanza di senso civico.
0: Però che si unisce o comunque scaturisce o richiama un aumento delle dipendenze.
1: Su questo è indubbio, infatti di qualche settimana fa l'incremento delle dipendenze sia da alcol sia da droga. Ecco perché diciamo che siamo di fronte ad una criticità, ad un problema che riguarda proprio il vivere quotidiano, la socialità, e quella che viene descritta come una crisi in generale che può aver colpito, diciamo, le grandi aree urbane, sta anche toccando la città di Aosta, con una decaduta della capacità di comprare, della capacità di disporre di risorse finanziarie, o quantomeno quelle che prima erano una volta sufficienti adesso non lo sono più. E quindi questo crea ovviamente incertezza, crea disagio, crea la necessità di trovare rifugio in altri ambiti, come può essere l'alcol, come può essere la droga, e colpisce sia le persone più anziane, diciamo i trentenni e i quarantenni, ma colpisce anche molto i giovani, che sono quelli più sbandati, ecco, in cui è più facile che vengano a mancare dei riferimenti, specialmente in certe famiglie che sono oggetto di questo impoverimento anche di natura economica e non solo sociale, che diventa poi impoverimento sociale.
0: Sì, no, è tutto molto interessante quello che ci sta dicendo, e ovviamente può essere replicato da Aosta, no, in tanti altri territori dei nostri centri cittadini. Grazie sindaco, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Raffaele Rocco, sindaco di Aosta. Noi anche per oggi siamo in chiusura del nostro Buongiorno in Blu, il sindaco di Aosta, la nostra Servidori. Tutte le voci che avete sentito avvicendarsi questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000. Invece per quanto ci riguarda, l'appuntamento col Buongiorno in Blu è per domattina alle 7 puntuali su In Blu 2000. Grazie a Davide De Te, Sabino D'Alessandro per averci accompagnato oggi in regia. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Giorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
1: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
0: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
0: Le classifiche. Le classifiche. Con Max Occhiato.
3: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri, quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000, con le classifiche. Per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana. Chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
0: Le classifiche. Le classifiche.
4: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: In Blu 2000 News.
6: Buongiorno da Antonella Mitola. In tarda mattinata Papa Leone raggiungerà il Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiera intorno al pontefice. Oggi il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, presiederà la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, diretta su TV 2000 alle ore 18. La guerra in Ucraina, la Russia intensifica gli attacchi sui civili, nel mirino ancora a Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte, 10 feriti. Attacchi anche su Kiev, e 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare, una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO nelle indagini sugli attacchi, i sospetti sono indirizzati su Mosca. Attacchi ucraini anche in territorio russo, 3 le vittime a Belgorod. Il Cremlino intanto frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Il comandante della NATO in Europa, Grinkevich, afferma se attaccati pronti a combattere. Le tensioni nel Golfo, i ribelli Houthi fanno sapere di aver abbattuto un drone saudita nel nord dello Yemen e la rete yemenita per i diritti riferisce che attacchi Houthi nel governatorato di Taiz hanno provocato la morte di 5 civili, fra cui una bimba di 5 anni. L'uscita dalla procedura di infrazione sarà la prossima primavera, così il ministro dell'Economia Giorgetti in aula alla Camera in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Manteniamo la rotta nonostante i nuvoloni all'orizzonte, ha sottolineato Giorgetti. Ex Ilva, notte di protesta a Taranto, dove continuano i presidi sulle statali. I sindacati ribadiscono che la mobilitazione andrà avanti a oltranza finché il governo non convocherà un tavolo. L'agitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2.500 licenziamenti. Ieri cortei a Genova, dove oggi arriva il ministro dell'Interno Piantedosi, che incontrerà stamani una delegazione dei lavoratori. E proseguono anche oggi in Francia le manifestazioni degli studenti delle superiori. Circa 200 scuole dovrebbero restare chiuse. Lo ha reso noto il ministro dell'istruzione francese, Geoffrey, che ha parlato però di un calo rispetto alle settimane precedenti. Sulla piattaforma di consultazione lanciata per gli studenti delle scuole superiori sono arrivate già 86.000 proposte o richieste, ha spiegato il ministro, alcune delle quali saranno accolte nella prossima manovra di bilancio. Arrestato a Torino un 26enne per spaccio di droghe e possesso illegale di armi. La polizia ha scoperto e sequestrato oltre 200 kg di sostanze stupefacenti, 85.000 euro in contanti, 5 armi da fuoco illegalmente detenute. Il 26enne italiano è stato arrestato e condotto nel carcere Lo Russo e Cotugno. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
7: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Buongiorno, bentrovati anche a quanti in questo momento ci stanno seguendo attraverso il nostro account Facebook di Vatican News. Io sono Silvia Giovarrosa, accanto a me c'è sempre Stefania Ferretti. Buongiorno Stefania.
1: Buongiorno a tutti.
0: E anche a quanti vedranno poi questa diretta video in differita sul nostro canale YouTube. Sono veramente lieta di essere qui per il primo incontro con quelli che sono gli autori della LEV, la libreria editrice vaticana. Lo facciamo con lo scrittore Antonio Banfi, scrittore e giornalista Antonio Banfi.
2: Alessandro, Antonio è stato un grande filosofo comunista che era però di Vimercate, mentre mio nonno era di Saronno, però ci chiamiamo allo stesso modo. Il Banfi è un nome molto diffuso in Lombardia, siamo migliaia in Lombardia.
0: Benissimo,
2: è un onore essere chiamato Antonio, vai.
0: Bene, meno male, grazie di avermi salvato in corner, grazie Alessandro. Siamo qui per parlare del tuo libro che possiamo vedere tra pochissimo, grazie anche alla regia video di Alberto Giovanetti, possiamo vedere fra pochissimo la copertina, Disarmata e disarmante, la pace è un dono, appunto edito dalla LEV, che ha avuto, ecco lo vedete in questo momento, l'immagine di Papa Leone che saluta un bimbo in piazza San Pietro. Disarmata e disarmante, la pace è un dono. Io partirei direttamente dal titolo, Alessandro, perché disarmata e disarmante sono diventate due parole che sostanzialmente da quando è iniziato il pontificato di Papa Leone sono utilizzate da tantissimi, dalla gente comune, dai giornalisti, li troviamo spesso sui giornali italiani. Il titolo del libro rappresenta, dà il significato di quello che vi è contenuto.
2: Ma sì, è una specie di binomio, no? Di questi due aggettivi che ha lanciato Papa Leone XIV subito, no? L'8 maggio di un anno fa, quando si è presentato al mondo, ha lanciato questo slogan, la pace disarmata e disarmante, che non è che prima non esisteva, ma diciamo lui lo ha reso la bandiera del suo pontificato. E questo libro, che in realtà è un libro del Papa, perché è un'antologia degli scritti che il Papa e dei discorsi che il Papa ha fatto su questo tema della pace, un'antologia ragionata messa assieme da noi per la libreria editrice Vaticana, diciamo il titolo non poteva che essere questo, perché è un'idea di pace molto agostiniana, cioè che rimanda a te la responsabilità della pace nel mondo, che è una cosa eccezionale, no? Dice al singolo, guarda che comincia da te la pace, se tu non sei disarmato è difficile chiedere che l'altro si disarmi, tu riesci a essere credibile se sei disarmante.
0: C'è stato, ti do la parola subito Stefania, perdonami, perché le parole di Alessandro mi fanno venire in mente un'immagine, c'è una specie di climax che riguarda la costruzione della pace, no? La pace del cuore, i cuori, disarmare i cuori, disarmare le parole per disarmare il mondo, è quasi come un itinerarium.
2: Sì, è anche una fiducia nel cuore dell'uomo, nessuno vuole la guerra per la guerra. Anche il più tremendo autore di una guerra, il più spietato soggetto politico e militare della storia, quando fa una guerra la fa in nome della pace. Questo cosa vuol dire? Che non è vero che la guerra è inestirpabile, anzi, il desiderio inestirpabile nel cuore di ogni uomo è proprio la pace, è proprio il desiderio di pace. Quindi su questo scommette il Papa con grande, diciamo così, tranquillità, no? Che come un po' nel suo carattere. Mi ha colpito che nell'introduzione che ha scritto per questo libro, lui cita un episodio della storia realmente accaduta, abbastanza recente, almeno per me che sono vecchio recente, 1983, che poi sono 43 anni fa, c'è ancora il muro di Berlino, c'è ancora diviso il mondo in due, e lui cita questo episodio di un ufficiale sovietico che di fronte a un allarme che, attenzione che qui c'entra anche l'intelligenza artificiale, un allarme che gli danno le macchine, non schiaccia il bottone. Le macchine gli dicono che gli americani hanno tirato dei missili contro l'Unione Sovietica e lui, l'ufficiale sovietico, si prende la responsabilità di non schiacciare il bottone, che avrebbe scatenato la guerra nucleare nel mondo per un errore della macchina, no? E lui commenta: la coscienza di un singolo uomo vale il mondo intero.
1: Eh sì, mi richiamavo proprio alle parole, pensavo alle parole che Papa Leone rivolse proprio ai giornalisti nel suo primo incontro, sì, proprio nei primi giorni del pontificato, e proprio parlò di linguaggio disarmante, no? E questo un po' ritorna al discorso che facevi tu sulla responsabilità che abbiamo tutti, giornalisti, ma non solo, comunicatori, però abbiamo detto anche ogni persona, nei confronti della, di mantenere la pace. E questo spesso è anche un modo per rispondere a chi dice: ma io che posso fare? Cosa posso fare? Abbiamo di fronte un mondo che va a pezzi, la guerra mondiale a pezzi, e io cosa posso fare? Ognuno nel può fare.
2: Sì, infatti lui ha parlato talmente sovente di questo aspetto che noi abbiamo dedicato un capitolo, perché cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso tutta questa mole straordinaria in un anno incredibile, tutte le volte che il Papa ha parlato della pace, no? Per dire come gli sta a cuore fin dal primo momento del suo pontificato, e abbiamo fatto questo capitolo che si intitola proprio Propaganda e informazione, la guerra delle parole, no? E la cosa interessante di questo capitolo è anche, lasciatemi dire, un aspetto davvero, senza esagerare, perché a questo Papa non piacciono le esagerazioni, quasi profetico nel dire: la guerra sembra un videogame. Non so se voi avete visto recentemente il film Nazza, ma nel film Nazza, che lo diciamo senza spoilerare troppo, ci sono tante testimonianze di ufficiali israeliani che hanno fatto e stanno facendo, ahimè ancora adesso, anche se non è dichiarata, una guerra strisciante su Gaza, e loro raccontano, alcuni di loro raccontano proprio, cioè, l'eccitazione da videogame nel tirare giù obiettivi militari, edifici, case, dove c'erano dentro uomini, persone, ma tu non li vedi, tu non li vedi, allora prevale l'eccitazione da videogame, no? Da videogioco.
1: A partire dal titolo, scusate, perché Nazza vuol dire effetto collaterale.
2: Sì, la sigla che l'esercito ha standardizzato per dire: non solo effetto collaterale, vittima civile di effetto collaterale. Quindi Nazza vuol dire proprio uomo, donna, bambino, grande, piccolo, non si sa, che scompare come un effetto collaterale inevitabile, no? Mentre noi sappiamo, e questa è una cosa eterna, questo il Papa ci torna più volte, noi sappiamo che la guerra è difficile da fare se guardi in faccia il tuo nemico, perché una persona come te fa parte dell'umanità come te.
0: Ed è per questo che spesso, anche e soprattutto qui a Radio Vaticana, Vatican News, tentiamo di raccontare quelle che sono le storie, no? Cerchiamo di andare al di là di quelli che sono i numeri delle vittime di una guerra, perché un conto è parlare, appunto, sono 300, 400, 70 mila i morti in un conflitto armato, un conto è far rendere conto, scusatemi la ripetizione, del fatto che queste sono persone, è la cosa fondamentale su cui in modo anche indiretto o anche diretto è tornato lo stesso pontefice.
2: No, ma la cosa c'è quella bellissima pagina letteraria di Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu, no? Emilio Lussu era un giovane interventista, oggi diremmo gasato della guerra, eccitato dalla guerra, che va volontario nella prima guerra mondiale, che va in trincea, e poi cosa gli succede? Che un giorno, che ha messo nel mirino il suo ufficiale austriaco avversario che sta per ucciderlo, lo vede nel mirino, quello si accende una sigaretta e lui dice in Un anno sull'altipiano: l'ho visto in faccia ed era come me, e ho pensato a una fidanzata come me, a una mamma che lo aspetta come me, e non ce l'ho più fatta sparare. È un po' come la guerra di Piero,
0: stavo pensando proprio la
2: guerra di Piero,
0: cosa,
2: di Fabrizio, sì, De André, ma quello è veramente accaduto. E pensate, uno come Emilio Lussu, poi da allora tutta la vita diventa un fervente pacifista.
0: Alessandro, se nel cuore dell'uomo c'è insito e profondo un desiderio di pace, se vogliamo noi stessi essere e dobbiamo noi stessi essere degli esseri umani pacificati per portare la pace, allora perché la pace è un dono?
2: La pace è un dono, come dice San Paolo, perché è un dono del Signore, no? Tante volte lo dice appunto San Paolo commentando questo fatto, la pace del Signore, la pace come dono dall'alto, come dono di grazia, non sempre il mondo la capisce. E ultimamente è un qualcosa che l'uomo non può determinare, ma questo non vuol dire che ogni uomo non la desideri. Ho fatto un'intervista a Marilyn Robinson, grande scrittrice americana, quando è venuta qua a incontrare il Papa luglio scorso, che mi ha detto questa cosa che mi ha colpito tanto: tutti gli uomini sono affascinati dalla grazia, tutti gli uomini, non è che c'è il credente o non credente, tutti gli uomini sono affascinati dalla grazia, tutti gli uomini sono affascinati dall'idea che la pace possa essere un dono dall'alto. E questo non toglie nessuna responsabilità. La cosa bella anche di questo libro, dei discorsi del Papa, è che c'è un livello dove è chiarissimo che la pace è un dono di grazia. E tante volte, come dice appunto San Paolo, il mondo non lo capisce. Ma è una responsabilità di ogni uomo cercarla, la pace sulla terra, con gli strumenti che ha. Ma la cosa bella è, sapete che adesso a fine mese, se la salute glielo permetterà, insomma, il Papa rinnoverà ad Assisi questa promessa, e i primi interlocutori sono proprio i leader delle religioni, perché la pace può essere una costruzione paziente anche politica, no? Il multilateralismo, il diritto internazionale, tutte le cose a cui la Santa Sede poi lavora con la sua diplomazia. Ma come Giovanni Paolo II intuì ad Assisi in un modo meraviglioso, in un momento in cui sembrava impossibile che il mondo tornasse così pesantemente sotto la minaccia della guerra, i primi interlocutori sono i leader delle altre religioni, perché lo spirito vero religioso è contro la guerra. Oggi però, e finisco, scusatemi, e oggi però siamo in un momento in cui si è ribaltato il paradigma, cioè in cui, e questa è una delle denunce che c'è in questo libro, perché il Papa è l'unico a dirlo da un certo punto di vista, si usa troppo il nome di Dio per la guerra. Si usa nei cristiani evangelici, pensate il ministro della guerra americano, come si fa a chiamare il ministro della difesa americano, Peter Hegseth, no? Che invoca ogni momento il Dio evangelico, no? Degli evangelici per fare la guerra. Pensate l'influenza dei partiti religiosi nel governo Netanyahu di Israele, pensate allo stesso Iran, no? Che è un regime liberticida e violento, una dittatura basata sui sacerdoti della religione islamica che seguono questo ideale assurdo, assurdo anche per il Corano vero, secondo me, dell'Islam politico. Sono tutti, li chiamano i professori, messianismi che rovinano la faccia delle religioni e che deturpano la faccia delle religioni. E però è come se l'uomo, in cerca di giustificazioni del male, ricorresse a questo.
0: Grazie, grazie veramente ad Alessandro Banfi. Allora vi ricordiamo, Disarmata e disarmante, la pace è un dono, edito dalla libreria Editrice Vaticana, con la prefazione proprio di Papa Leone XIV. Vi invitiamo a leggerlo attentamente per ripercorrere quelle che sono state le parole del pontefice dall'inizio del suo pontificato. La pace sia con voi. E dunque mi raccomando, questo è un ottimo consiglio di lettura. Tra pochissimo proseguiamo questa trasmissione sulle frequenze della Radio Vaticana. Grazie Alessandro Banfi.
2: Grazie a voi.

0: arte, letteratura e adesso la cultura con l'inserto quattro pagine dell'Osservatore Romano. Buongiorno, ben trovata Giulia Galeotti.
1: Buongiorno.
0: Tu sei la ciliegina sulla torta di questa ultima mezz'ora, poi no, ci sarà anche un approfondimento su un altro libro, però insomma sei diciamo il condimento di questo piatto ben realizzato. Quattro pagine, che c'è dentro?
1: Allora, torniamo a un vecchio amore, chiamati da tante sollecitazioni. Vi ricordate che qualche anno fa facevamo quella lunga inchiesta sugli ex, la nuova vita degli ex manicomi italiani?
0: Come no?
1: Poi ne parlammo nel podcast Quattro Pagine in Voce, divenne un libro con Castelvecchi, abbiamo anche vinto il Camboso per il giornalismo. E in questo tempo abbiamo ricevuto tanti altri sia inviti, quindi di istituzioni che ci hanno chiesto di andare a conoscere per il lavoro che facevano, oppure scambi vicendevoli in cui siamo stati invitati a parlare della nostra ricerca in loco. E quindi anche al termine della settimana poi della salute mentale, di cui avete anche voi, no? Tanto parlato, abbiamo deciso di dedicare questo numero a tre nuove storie. La prima è Imola. Imola veniva chiamata la città dei matti perché c'era questo enorme manicomio. Ci sono diversi manicomi. A un certo punto la domanda alla fine dell'Ottocento è talmente ampia che si crea un nuovo manicomio cittadino, ed è una sorta di città nella città, uno spazio sterminato. Ci sono tutti questi padiglioni, e tutto sommato rispetto ad altri, il manicomio di Imola nasce anche, Lolli è il primo direttore, con una volontà non soltanto di segregazione, che, no, l'abbiamo detto tante volte, è la ratio con cui i manicomi nascono, ma un tentativo in qualche modo di accompagnare queste persone. Poi la deriva è più tradizionalista e quindi di reclusione eccetera. È un manicomio che si è caratterizzato per avere un altissimo numero di bambini, cioè adulti e bambini venivano tenuti insieme, è solo un momento successivo che c'è la separazione. E Imola ha iniziato dopo la legge Basaglia, come in tutte le altre

0: tutti gli altri ex manicomi, un lavoro di smantellamento, perché sappiamo che c'era, no, la pars construens e la pars destruens di questa meravigliosa legge. E in 20 anni la chiusura diventa definitiva, si creano un grandissimo numero di case famiglia, quindi anche l'eredità basagliana viene accolta dalla città, e per quasi 30 anni questa enorme struttura che sta proprio al centro della città di Imola viene abbandonata. Poi le cose finalmente cambiano, viene riconosciuta anche la valenza storica di questi padiglioni, e proprio in questo 2026 si è conclusa questa opera di riapertura, di valorizzazione eccetera, e l'Osservanza, questo è il nome del manicomio, è veramente un posto incredibile. È un posto che è proprio la dimostrazione, l'emblema di come sia possibile, facendo memoria, quindi non cancellando quello che c'è stato, ribaltare completamente il tavolo. Ed è, con tutte le varie cose che sono nate, perché è uno spazio dedicato all'università, uno spazio all'Accademia di Musica, che è molto importante per Imola. Imola è una città che noi ricordiamo di fatto soltanto per la Formula 1, no?
1: Sì, di fatto,
0: e,
1: sì.
0: E per la morte di quello che a mio avviso è stato il più grande pilota di Formula 1. Però Imola ha tantissime altre cose, è una matriosca. Nell'articolo l'Osservanza la definisco proprio una matriosca, perché è una città, è una comunità, cioè questa è un'istanza che è partita dal basso, che poi l'amministrazione locale ovviamente ha perseguito, i soldi che sono arrivati sono stati ben investiti eccetera, ma è proprio una città dentro la città che sprizza fiducia nel genere umano, quindi è veramente un posto che vale la pena di conoscere, di vivere, di andare a visitare, perché è riuscita a fare questo connubio, che non è facile, tra memoria e spinta verso il futuro.
1: Non è facile, no? Stavo cercando di immaginarlo, cioè nei padiglioni di questo ex manicomio, come lo vogliamo chiamare, adesso si anima la vita,
0: esatto,
1: degli universitari, ci dicevi, una scuola di musica.
0: Molte anche, come si dicono, start-up, realtà di giovani che vogliono creare. E questo per anticipare la tua, scusa, ti ho interrotto, ma la cosa che molto bella che è stata fatta, c'è uno storico locale, si chiama Walter Galavotti, che ha studiato il manicomio, ha scritto anche dei libri, eccetera, e a cui hanno affidato una mostra che si trova in questi padiglioni, che però non sta in una parte separata, ma i vari pannelli attraversano tutti i vari padiglioni, e quindi se tu vai anche alla ASL, perché ci sono dei padiglioni così, tu incontri questa mostra, quindi la mostra ti accompagna, la mostra dialoga, e ovviamente abbiamo visto tante mostre anche dedicate al problema della segregazione, della malattia mentale, o comunque di condizioni umane che noi oggi affrontiamo in modo completamente diverso. Non vi sto adesso a dire i bambini che venivano ricoverati, per quali motivi venivano ricoverati. E però a volte queste mostre cosa fanno? L'abbiamo detto anche a questi microfoni, vogliono scioccare chi sta dall'altra parte, no? Del pannello, della tela, della cosa. Cioè, e scioccare è qualcosa che nell'immediato ha senso, però poi tu chiudi quella cosa che ti ha scioccato in un angolo della tua memoria e finisce lì. Invece la mostra curata da Galavotti cerca di raccontare, di denunciare, di fare memoria, senza però stordirti con immagini violente eccetera, ma mettendo anche in confronto ieri e oggi, quindi facendoti riflettere sulle conseguenze di alcune scelte. Quindi è veramente un posto fatto direi con cura, cioè con attenzione, ma anche con tanta intelligenza, che quando si affrontano questi temi è importante farlo. Le altre due storie che raccontiamo, e scendiamo giù lungo la penisola, ci siamo fermati all'Aquila, a Colle Maggio, che è un altro grandissimo ex manicomio, una struttura molto, molto grande. Qui è Maria Rosaria Lamorgia che ci racconta come si stia tentando, in un'anche comunità locale che poi è stata ferita dal terremoto, quindi ovviamente poi la storia va avanti, no? Cioè, e quindi ci sono tutta una serie di vicissitudini che si intrecciano. Ora è stato pubblicato un libro anche che racconta la storia e che tenta appunto di ridare in qualche modo identità a tutte queste persone. E la terza tappa, qui invece ce la racconta la nostra collega Alicia Lopez Araujo, siamo a Nocera Inferiore, nell'ex manicomio, quando si è trattato anche qui, no? La struttura viene chiusa, c'è un reinventarsi, un iniziare i lavori di ristrutturazione, eccetera eccetera, vengono trovate delle scatole che erano state lì abbandonate, impolverate eccetera, e dentro queste scatole ci sono praticamente tutti gli oggetti. Sappiamo, il manicomio era un po' come una prigione, no? Quando si entrava dovevi cedere tutte le tue cose, addirittura non potevi avere nemmeno il comodino, perché la spersonalizzazione doveva essere al massimo. Le persone erano vestite con questi sacchi tutti uguali, rasate a zero eccetera. E allora in queste scatole sono stati ritrovati tutti questi oggetti, che sono oggetti di uso quotidiano, dalla fede a quello che uno si porterebbe dietro, no? Quando nei propri spostamenti. Ed è la cosa sorprendente, sottolinea appunto Alicia Lopez Araujo, è che quegli stessi oggetti che erano stati requisiti per spersonalizzare al massimo la persona, oggi invece diventano il modo con cui gli storici e i curatori, poi è stata fatta un'esposizione eccetera, vanno a risalire a quell'identità. Quindi è meravigliosa questa immagine, no?
1: All'inverso.
0: Esatto, con il procedimento inverso. Quindi è un modo di parlare di salute mentale sempre con un'ottica, non so se positiva, forse direi più costruttiva, no?
1: Sì.
0: Quello che la memoria che cosa ci può portare. E nella sua betoniera, che è la rubrica di Silvia Guidi, ci racconta l'opera di questo scrittore che nasce in Guatemala, è stato tradotto anche in italiano, Eduardo Alfon, e lei lo definisce il domatore di ossessioni. Era una persona che aveva e che ha, perché è vivente, anche un po' dei problemi di identità eccetera così, e in tutta la sua scrittura c'è questo tentativo in qualche modo di fare i conti con queste diverse personalità che ha dentro. E anche nelle nostre rubriche sia di arte che di teatro parliamo di disagio mentale, sempre Silvia Guidi che ci racconta come la nuova iniziativa di Matteo Pecorini, che è un drammaturgo toscano di cui abbiamo parlato appunto, sì, in quattro pagine in voce. E c'è queste rappresentazioni di Amleto che vengono fatte in 5 RSA toscane, perché il teatro è un modo per dare voce appunto a chi magari ha dei problemi di memoria, di confusione eccetera. Eppure Pecorini fa questo lavoro per fare dialogare testi della nostra letteratura con le teste di chi ci circonda. L'ultima cosa è la nostra rubrica antologica La pace si costruisce con la pace, che questa volta propone due stralci brevi ma assolutamente folgoranti di Aristofane, che forse è una delle
1: così persone. Proprio andiamo un pochino indietro.
0: Esatto, un pochino indietro, anche perché parlavate anche prima di pace. La pace ha una lunga come possiamo dire, tradizione, invocazione forse, no? Perché poi l'umanità
1: se nasce nel cuore dell'uomo.
0: Esatto. Allora qui gli stralci sono, il primo è tratto dalle Vespe, e direi non ha proprio bisogno di commento, ve lo leggo perché sono due righe e sembra scritto oggi, a me sembra. Ti vogliono povero, e il perché te lo dico io. Perché tu conosca il padrone, e quando lui fa un fischio e ti aizza contro un nemico, tu gli salti addosso più rabbioso.
1: No, direi. Mi sembra che più chiaro, esatto, di così.
0: Esatto. Propaganda, demagogia, no? Fake news, veramente c'è tutto un modo di indurci noi singoli cittadini.
1: Che risale a?
0: Andiamo veramente molto, molto, molto indietro. E la scelta anche di questa rubrica è, a volte abbiamo di presentare dei testi anche molto lunghi, no? Molto ricchi eccetera, a volte invece veramente basta una frase per darci molti spunti di riflessione.
1: Grazie veramente Giulia Galeotti. Tutto questo in 4 pagine, che sono 4 appunto, quelle dell'inserto culturale dell'Osservatore Romano, le troverete dalle 3 di questo pomeriggio nelle edicole e poi ovviamente sul sito attraverso il digitale, cliccando su, cercando Osservatore Romano. Grazie Giulia.
0: Grazie a voi.
2: Grazie.

0: 10:40 335 12 43 722. Io guardo la nostra chat di WhatsApp e la trovo meravigliosa, perché mentre siamo in onda, mentre si avvicendano gli ospiti qui in studio, i nostri ascoltatori scrivono diciamo i loro commenti, i loro pensieri, le loro riflessioni su quello che avviene e viene detto a questi microfoni. E l'umanità è variegata e bella, perché ognuno poi, no, si fa una sua idea in base anche alla propria vita, alle proprie esperienze, di quello che viene detto. E ci sono messaggi che manifestano appunto concordanza, piacere nell'aver ascoltato determinate cose, altri invece che sollevano delle questioni no? che ci interrogano di fatto, come fa per esempio Paola, e ci dice: personalmente, dovendo sistemare casa di mia sorella, ho trovato anche un suo diario e avrei voluto non averlo trovato, ma c'è chi invece trova interessante scrutare le vite degli altri e allestire musei. Speriamo sia d'aiuto a qualcuno. Ecco, questo è il riferimento, no, a quanto ci stava raccontando Giulia Galeotti, di queste iniziative appunto che si sono susseguite nella città di Imola e poi anche altrove, che hanno riguardato appunto la memoria di quello che accadeva prima in quelli che sono oggi gli ex manicomi. C'è invece chi scrive: i manicomi sono stati come Auschwitz, dei veri e propri lager dove alle persone è stata tolta identità e vita. È bello immaginare che in qualche modo il loro ricordo possa rivivere, no? Si avvicendano commenti e pensieri ugualmente interessanti da poter ricevere, quindi grazie, e sui quali poter riflettere. Andiamo avanti invece con un altro approfondimento, l'ultimo di questa puntata, Stefania.
1: Sì, la presentazione di un libro che avverrà sabato prossimo, sabato 17 ottobre alle 10 a Gaeta, città natale di Don Luigi Di Liegro. Il libro è La città giusta, un libro che raccoglie gli scritti, le riflessioni di Don Luigi Di Liegro sulla giustizia sociale, anche sulla partecipazione democratica, sul Vangelo e sull'attenzione verso le persone più fragili e più bisognose, soprattutto quelle delle periferie. A presentare questo libro e curatore di questo volume, insieme al dottor Pier Ciro Galeone, il dottor Alessandro Romelli, che salutiamo, che è stato anche spesso ospite da noi qui a Radio Vaticana proprio per parlare della Fondazione Di Liegro. Benvenuto, Romelli.
2: Buongiorno a voi.
1: Tra l'altro possiamo dire che lo scorso 18 settembre nella Basilica di San Giovanni in Laterano il Papa Leone ha avviato la canonizzazione di Don Luigi Di Liegro. Le sue parole sono state: approvo con gioia l'avvio della causa di canonizzazione di Di Liegro, e poco dopo appunto la presentazione di questo libro. Allora, Romelli, questo libro raccoglie, abbiamo detto, le riflessioni. Possiamo presentarlo per sommi capi, diciamo?
2: Sì, è un testo che abbiamo pubblicato lo scorso novembre, quindi è sul mercato, diciamo, da alcuni mesi. L'abbiamo realizzato con Edizioni Lavoro ed è un'antologia di circa 20 testi, in gran parte inediti, di Don Luigi, dedicati al tema della città, come nei termini che già voi anticipavate prima. Quindi sono testi che provengono dall'archivio che è qui a disposizione presso la Fondazione Di Liegro, che vanno dalla fine degli anni 60 fino al termine della vita di Don Luigi, morto nel 1997, e che quindi riflettono, diciamo, una preoccupazione costante, no, nella sua vita, che è stata certamente quella legata agli ultimi, ma più in generale a un modo di e a una necessità di pensare, di ripensare la città, la comunità, e questo è un po' il filo conduttore, diciamo, di questo libro.
1: Ecco, e che significa leggere o rileggere questo libro, Romelli?
2: È un testo di straordinaria attualità, nel senso che sono passati alcuni decenni da quando Don Luigi ha scritto queste sue riflessioni, però sembra davvero di leggere qualche cosa che parla al presente. il grande tema è quello della città, dicevo, e forse la domanda che l'accompagna è come possiamo far sì che la città sia una comunità e non un luogo di esclusione, di indifferenza, di emarginazione. Cioè, come può essere la città un luogo che in qualche modo favorisce, no, il benessere delle persone? Come possiamo fare sì che le persone che vivono la città si sentano parte di una comunità, ed essere parte di una comunità in qualche modo ovviamente sia segno di benessere per loro, ecco. Quando è che invece la città non è più luogo di realizzazione, luogo di relazione, e diventa invece luogo di solitudine, di emarginazione? Ecco, questo è un po' il tema, e Don Luigi poi lo declina rispetto alle tante questioni che lui ha attraversato, ma che sono le questioni di oggi, quindi dalla questione dei giovani, del disagio giovanile, alla questione, all'emergenza abitativa, i temi della giustizia, i temi della legalità, i temi dell'immigrazione, i temi della pace. Cioè, sono testi, ripeto, di 30, 40, 50 anni fa, ma che si rivelano in tutta la loro attualità leggendoli oggi e avendo davanti agli occhi quello che sono le realtà con cui oggi conviviamo. È soprattutto questo, credo, no? Il tema, mi pare che anche l'omelia di ieri del cardinale vicario Reina alla messa per l'anniversario di Don Luigi sia tornata su questo punto. Cioè, guardiamo a Don Luigi come qualcuno che non solo ha fatto delle cose, ma che ci insegna a leggere il tempo che stiamo attraversando e ci rimanda alla nostra responsabilità.
1: Ricordiamo anche, Romelli, che esiste una fondazione di Liegro che in qualche modo cerca di attuare, no, quello che appunto è il tema del riportare le periferie, le città ad una situazione più giusta per tutti, sì, coloro che la abitano.
2: Sì, esiste una fondazione che di fatto ha cominciato a formarsi nelle settimane immediatamente successive alla morte di Don Luigi, quindi anch'essa ormai ha 29 anni di vita, e sostanzialmente lavora su due fronti: da una parte la custodia e la promozione della memoria e del messaggio di Don Luigi, a partire dall'archivio storico, e poi iniziative, eventi, pubblicazioni, eccetera; dall'altra parte però una fondazione che si sporca le mani, come ovviamente avrebbe voluto Don Luigi, certo, e che da diversi anni lavora soprattutto nel campo della salute mentale, che è un ambito apparentemente molto specifico, in realtà trasversale a molte forme di povertà, e che oggi, come voi sapete bene perché so che spesso date voce a questo tema, in realtà comuna molte più persone di quante si possa immaginare.
0: Ecco, Romelli stava dicendo che la chiesa, che insomma Don Di Liegro avrebbe voluto che ci si sporcasse le mani, e mi ricorda quelle che erano state le parole di Papa Francesco in riferimento ai sacerdoti, alla chiesa in uscita, che devono essere pastori, disse, con il puzzo delle pecore. Quale tipo di chiesa, o comunque quale dovrebbe essere, secondo Don Luigi di Liegro, l'intervento della chiesa in questo senso?
2: Ma come diceva lei, la Chiesa esiste per annunciare l'amore di Dio, l'amore di Dio per ogni uomo, quindi un amore che raggiunge tutti e che prescinde dal reddito, dalla provenienza, dalla nazionalità, eccetera, eccetera. Ma questo amore, per essere credibile, deve poter essere in qualche modo tangibile. Don Luigi spesso dice che Dio stesso, per farci conoscere il suo amore, ha scelto di incarnarsi. E lui dice: se noi come Chiesa siamo chiamati ad essere segno di questo amore, non abbiamo altra strada che quella di incarnarci a nostra volta, quindi di sporcarci le mani, cioè di stare dentro i vissuti delle persone, stare dentro le questioni che oggi attraversano la città, ascoltare, ecco, questa è un'altra sottolineatura molto importante, prima ancora di preoccuparci di fare, preoccuparci in primis di ascoltare, di conoscere, di metterci nei panni dell'altro per capire davvero quali sono i suoi vissuti. Ecco, lui spessissimo richiama la Chiesa, perché poi Don Luigi, non dimentichiamo, è stato direttore dell'ufficio pastorale della diocesi di Roma, quindi non è stato semplicemente il portavoce della Caritas, ma è stato colui che davvero ha dato un'anima pastorale alla Chiesa di Roma. Don Luigi spessissimo dice: la Chiesa deve avere l'ansia del fuori, esattamente sono i termini di Papa Francesco. L'ansia del fuori vuol dire una Chiesa che in qualche modo non vive in maniera autoreferenziale per conservare se stessa, ma che si proietta fuori per essere Chiesa Samaritana, che è poi l'immagine che il Concilio Vaticano II aveva dato della Chiesa.
0: Io vorrei farle un'altra domanda, perché prima, ovviamente, parlando degli scritti di Liegro, ha citato anche i giovani, no? La vicinanza, sì, sì, della Chiesa ai giovani. Adesso sostanzialmente quasi tutti i giorni nei telegiornali, radiogiornali, sulla carta stampata si parla sempre di questi ragazzi che compiono azioni vandaliche, così è un termine generico, no? Però di una violenza, di una rabbia che questi giovani esprimono attraverso determinati atti. Don Luigi, i suoi insegnamenti che cosa ci dicono per loro?
2: Sicuramente Don Luigi ci inviterebbe ad una lettura che vada oltre, diciamo, la superficie, e ci inviterebbe a cogliere la domanda che sta dietro, no, molte di queste manifestazioni, una domanda di senso, credo. È chiaro che non si tratta di giustificare determinati comportamenti, però si tratta di capire che cosa in qualche modo rivelano. Io credo che rivelino una domanda di senso, cioè il fatto che ci sia oggi un disagio di cui i giovani sono spesso le prime spie, no? Coloro che intercettano prima e per primi portano fuori un disagio rispetto al modello di società, al tipo di vita che oggi viviamo, e che spesso e volentieri è un tipo di vita poco attento alle esigenze dell'essere umano, quindi il tema della qualità delle relazioni, il tema dei significati, perché cosa vale la pena vivere, perché cosa vale la pena oggi per un giovane progettare e immaginare il proprio futuro. Ecco, forse la società in cui viviamo oggi, stretta fra tempi sempre più serrati, esigenze di produzione sempre più spinte, in cui c'è sempre meno tempo per prendersi cura di sé o per poter coltivare appunto le relazioni con l'altro, forse è una società che ai giovani sta stretta, perché, ripeto, non cioè soddisfa apparentemente o a volte induce molti bisogni, ma fatica ad intercettare il bisogno di senso che è dentro ognuno di noi e dentro i giovani in particolare. E quindi io penso che, ripeto, al di là della condanna dei comportamenti, sia fondamentale domandarci che cosa dicono a noi questi comportamenti e che cosa dicono della società che stiamo costruendo e che stiamo consegnando loro. Ripeto, forse è una società che ha i suoi dogmi, quelli del consumo, quelli del guadagno, eccetera, ma che fa fatica invece a dare una risposta credibile sul piano del senso della vita.
0: Grazie veramente ad Alessandro Romelli, curatore appunto del volume La città giusta, scritti su esclusione e comunità, appunto gli scritti di Don Luigi di Liegro. Grazie per essere stato sulle frequenze della Radio Vaticana.
2: Grazie a voi.
1: 10:53
0: diamo spazio a un brano musicale,
1: sì,
0: e poi ci salutiamo.
1: Sì.

0: se potessi risparmiare tutto il tempo e metterlo in una bottiglia, beh, insomma, cercherei di salvare ogni giorno, ogni momento, non mi perderei nulla. Così cantava Jim Croce.
1: Grazie Stefania per averci regalato questo brano. Io personalmente non conoscevo
0: questa artista, un artista molto bravo, molto avuto purtroppo pochissimo tempo per esprimersi perché è morto abbastanza giovane in un incidente aereo. E allora Jim Croce, ciao, e noi diamo un saluto a tutti voi che ci avete ascoltato sino a questo momento. Grazie Silvia Giovanrosa,
1: grazie Stefania Ferretti, grazie ad Alberto Giovanetti, Gabriele Di Domenico, tutte le persone che si sono avvicendate in questo studio. Davvero in questa puntata ce n'è stata per tutti i gusti, si è parlato veramente di tutto. E allora
0: vi salutiamo con quella che si dice sempre sia una preghiera laica, Antonello Venditti con Stella.
1: Buon proseguimento di giornata.
0: Buona giornata, a domani.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone atteso al Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiere intorno al pontefice. Il cardinale e vicario di Roma Baldo Reina presiederà oggi la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II dal Policlinico Gemelli. La diretta su TV 2000 alle ore 18. L'annuncio del Papa: non ce l'aspettavamo, ma siamo fiduciosi, così il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine di un convegno alla Gregoriana. Ascoltiamo le parole del cardinale Parolin.
2: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, che quindi si possa togliere al più presto e risolvere questo problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. È una cosa di cui, grazie a Dio, ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolvere. Nessuno se l'aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio.
1: La guerra in Ucraina: la Russia intensifica gli attacchi sui civili nel mirino ancora a Kharkiv. Un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte, 10 feriti. E 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare. Una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO. I sospetti sono indirizzati su Mosca. I paesi dell'alleanza si preparino a un attacco ibrido letale dalla Russia, ha dichiarato oggi il ministro degli esteri polacco Sirovski al Financial Times. L'uscita dalla procedura di infrazione sarà la prossima primavera, a dirlo al ministro dell'economia Giorgetti in aula alla Camera in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Manteniamo la rotta nonostante i nuvoloni all'orizzonte, ha sottolineato Giorgetti. Ex Ilva, notte di protesta a Taranto, dove continuano i presidi sulle statali. I sindacati ribadiscono che la mobilitazione andrà avanti a oltranza finché il governo non convocherà un nuovo tavolo. L'agitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2.500 licenziamenti. Ieri cortei a Genova, dove oggi arriva il ministro dell'Interno Piantedosi, che incontrerà stamani una delegazione dei lavoratori. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
5: Benvenuti a questo incontro dal titolo La forma dell'amore, come Dante scrisse la Divina Commedia. Ci accingiamo ad entrare nell'esperienza umana e letteraria di Dante Alighieri, che, è inutile dirlo, è in qualche modo l'ispiratore di questa edizione del meeting. E sue, infatti, come tutti sapete benissimo, sono le parole che compongono il verso finale, che è il titolo appunto di questo meeting, e l'amor che muove il sole e le altre stelle. Peraltro avrete notato, io notavo stamattina aspettando il Papa, oggi pomeriggio, che il verbo muove è sottolineato anche nel titolo. E non è un caso, anche perché la stessa cantica, il paradiso, inizia con un verso diverso, ma che ha lo stesso verbo, la gloria di colui che tutto muove. Per cui evidentemente in questo, come dire, amore, e la parola movimento e il verbo muovere è qualcosa che, come dire, interessa Dante, e speriamo questa sera, grazie all'aiuto del nostro illustre redattore, di aiutarci a entrarci meglio, a capirlo meglio. Infatti non rubo altro tempo, poi avremo modo di dialogare col professor Camozzi, con Ambrogio, che adesso presento, che è qui con me, è venuto al meeting invitato apposta dagli Stati Uniti. Ambrogio Camozzi è professore associato Roy G. Close, di lingue romanze e letteratura ad Harvard. E si è laureato agli Università degli Studi di Milano in filologia medievale e umanistica e ha ottenuto il dottorato in Italian Studies all'Università di Cambridge, e per cui ha, come dire, dedicato gran parte della sua vita alla letteratura, e poi ci racconterà come proprio la Divina Commedia, proprio la commedia in questi anni di studi lo hanno davvero interrogato e interessato. E il suo primo libro, pubblicato recentemente, studia il concetto di materia in Dante e il ruolo che esso svolge negli anni della composizione della commedia. Poi c'è una seconda monografia per l'University of Toronto Press, dedicata all'esemplarità non lineare nel Medioevo, che è proprio uscita in questi giorni, e poi ci sarà nel 2027, sempre per UTP, una monografia su Alessandro Magno. Questo è solo per dire, appunto, che siamo nel vivo. Ambrogio, siamo coetanei, abbiamo condiviso, seppur in università diverse ma vicine, gli anni dell'università e la passione per la commedia, per la letteratura, e ieri, preparando insieme l'incontro, mi ha colpito come l'entusiasmo che ricordo dai primi anni dell'università e che si ha quando si intraprende un percorso universitario dove si può finalmente studiare quello che si desidera fino in fondo, mi ha colpito rivederlo, ritrovarlo dopo un po' di anni, e qualche anno, con lo stesso entusiasmo, con la stessa passione, e che sono certo comunicherà anche a voi, e per cui adesso lascio a lui la parola, perché scopriremo insieme questa sera che quello che tutti riteniamo essere l'ultimo verso della commedia, probabilmente è il primo.

Ringrazio gli organizzatori del meeting per avermi invitato a partecipare ai lavori di quest'anno. Ringrazio in particolare Mattia Ferraresi, che ho incontrato per la prima volta ad Harvard una delle prime settimane dopo il mio sbarco e che da allora è diventato un amico, lui, la moglie Monica e i loro figli, e per il quale nutro una crescente stima. Lui è una delle penne più interessanti del mondo del giornalismo che conosco. Ringrazio anche Manuel J. Colombo per aver fatto un po' da tramite per questo mio arrivo qui a Rimini e questa occasione davvero unica, importante e tempisticamente giusta di parlare di Dante. Io parlerò, se va tutto bene, per una mezz'ora, 40 minuti, e poi dovremmo riuscire a intavolare una piccola discussione. Questa è la commedia, sono i 100 canti che vedete raccolti su un foglio solo, su un poster, li vedete distribuiti nelle loro diverse lunghezze e li vedete arrangiati nelle tre cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso. Non c'è un laser, ma insomma, qui sulla fine del Purgatorio Dante ritrova finalmente Beatrice nei canti finali, giunto all'Eden. La ritrova in carne ed ossa, in fondo. La ritrova come sperava di ritrovarla dopo morte. Questo viaggio che fa per ritrovare la sua Beatrice. Poi, dopo Beatrice, sale in paradiso, transumana, e lì segue il viaggio fino alla visione ultima di Dio che avviene nel paradiso, nell'ultimo canto, Paradiso 33. Abbiamo letto tutti la storia o la conosciamo più o meno a grandi linee, ma è stato solo nel 1965 che un americano di nome Charles Singleton, nato al confine col territorio dei Kickapoo, pubblica un articolo e in questo articoletto, solo 10 pagine, segnala una scoperta destinata a cambiare il corso degli studi danteschi, a cambiare anche il modo con cui pensiamo al poema, pensiamo alla fatica che ha fatto Dante. In queste 10 pagine pubblica questa tabella che vedete dietro di me. Si vedono le lunghezze dei canti della Commedia e le vedete variare. Le abbiamo sentite tutte variare, le abbiamo sentite variare tutti. Leggendo il testo, il racconto a un certo punto termina e un nuovo canto inizia. Queste variazioni sembrano dettate dalle esigenze del narratore. Singleton è il primo, in 700 anni, a notare che il canto centrale della cantica centrale, cioè il centro del purgatorio, cioè il 17° canto del purgatorio, al centro del purgatorio perché è preceduto e seguito da 16 canti, 16 e 17, 16. Al centro del purgatorio si dipana, come a raggiera, un fiore palindromico, simmetrico. I due canti che lo precedono hanno 145-145 versi, così i due che lo seguono. E i canti di Cornice ne hanno 151. Sempre Singleton, in questo piccolo breve saggio, nota che il canto centrale, avendo 139 versi, può essere anche rappresentato con un verso al centro, un verso singolo, il 70°, preceduto e seguito da 69 versi. Singleton inoltre nota che, sommando le cifre che compongono i numeri diversi dei canti laterali, si arriva al 7. 1 più 5 più 1, 7, e così anche il verso che completa la cornice. Questo tipo di operazione è semplicissima. Verrà chiamata addizione mistica, che è un nome un po' altisonante, ma dal punto di vista operativo è molto semplice. Vi prego, non pagate attenzione, non prestate attenzione al significato dei numeri. Vi invito ad apprezzare la geometria per
pure e semplice per il momento. Sempre Singleton, e questa è l'ultima parte, diciamo, tecnica del suo contributo, nota che incamminandosi 25 terzine dalla fine del canto centrale, si giunge su una terzina al centro della quale spicca l'espressione libero arbitrio. L'espressione libero arbitrio compare nella commedia un'altra volta solamente. Percorrendo 25 terzine all'indietro, cioè dentro il canto sedicesimo, si piomba su un'altra terzina al centro della quale l'espressione risuona nuovamente, libero arbitrio. Questo è quanto detto fino adesso, riassunto. Sette i canti raccolti in questa costruzione palindromica. Sette, la cifra che emerge dalla cornice. Sette, anche le 25 terzine, 2 più 5, 7. Sette, i vizi purgati in purgatorio. Settima, la balza dove Dante si trova nel momento in cui giunge come protagonista nel canto diciassettesimo. Passano pochi anni e un altro americano, John Logan, prende in consegna l'intuizione di Singleton, che, ripeto, Singleton lascia racchiusa in quelle pagine, non tornerà ad occuparsene. Logan non fa altro che adottare quella piccola regola della somma dei numeri che formano le quantità di versi per tutta la commedia e si trova di fronte a tre risultati solamente, 7, 10 e 13. Qui, se la stanza fosse un po' più piccola, vi chiederei se siete ancora a bordo di questa spiegazione. Ma temo... Sì? Grazie. E questa è una prima risultanza molto importante. Tutti i 100 canti della commedia si riducono a queste tre cifre. Non c'è niente di straordinario perché la forma è la terzina. Quello che è straordinario è che Dante adotti in tutta la commedia 33 canti che danno il 7, 33 che danno il 10 e 34 che danno il 13. Sono le dimensioni delle tre cantiche. Quindi Dante inizia a scrivere, come già intuisce Singleton, con una qualche mappa, con una qualche architettura completa della commedia. Qualcosa regola la scrittura dei versi, che precede la narrazione, che precede l'inchiostro, una sorta di disegno preparatorio. Emerge anche che quel piccolo palindromo di 7 canti si allarga a 13. Non sono solo le lunghezze di versi a fare da palindromo, ma anche queste classi. La classe del 7 e del 10 si incentra sul 13, che è il canto centrale, e poi si allarga con la stessa sequenza. E questa è una diapositiva che emerge dal lavoro che sto facendo e di cui magari vi parlerò un attimino di più. Questo è tutto il purgatorio. C'è un'architettura che raccoglie tutto il purgatorio. Il purgatorio tutto si vede costruito dal suo centro fuori. Qui vedete il comportamento delle classi, come crescono a partire da questo centro. Dal diciassettesimo, la classe del 10, del 7 e del 13, si crescono in maniera simmetrica e raggiungono esattamente le stesse quantità. Sommandosi a destra e a sinistra, raggiungono il 7, 4 canti per parte, il 13, 3 canti per parte, e il 10, 9 canti per parte. Questa è una rappresentazione del purgatorio nella sua interezza. Trovate al centro in giallo il canto settantesimo, poi trovate in arancione la segnalazione della presenza di quel libero arbitrio, nella 25esima terzina, poi trovate in rosso
la struttura palindromica data dalla lunghezza dei canti e poi trovate in verde la struttura palindromica generata dalle classi. Questa struttura sembra avere addirittura un nome che Dante consegna alla periferia della cantica, alle due periferie della cantica. La rima onda, fronda, seconda, ritorna piena, si dice rima inclusiva, alla fine, seconda, onda, fronda, nel canto 33esimo e nel canto primo. Dante vede questa struttura dipanarsi e sembra darle il nome dell'onda. Dante ha l'intuizione che era già di Seneca e poi di Grossa Testa, che la conformazione ondulare, che l'onda sia una forma elementare. Lui trova l'onda nel modo in cui la luce si propaga, il suono si propaga e il movimento ondoso. Che cosa stiamo vedendo in queste strutture? Stiamo vedendo l'intuizione di Singleton. Stiamo cioè vedendo che Dante aveva impalcato la commedia, al momento almeno il Purgatorio, prima di averla scritta, che c'è un disegno che chiama i versi a sé, che le quantità sono decise prima che il racconto abbia inizio, che il racconto entra dentro una forma che lo attende, che lo suscita. Al centro del Purgatorio Dante racconta della nascita dell'anima, dell'anima singola, e racconta di questa generazione dalle mani del suo creatore, e l'anima come una fanciulletta si muove, piangendo e ridendo, come una fanciulla, cioè come una figlia. L'entrata in esistenza non avviene se non in presenza di una forma. Non c'è modo di esistere senza essere qualcosa. Solo Dio può esistere senza dover essere. Esistere nel mondo, nel cosmo, è essere qualcosa. Lucifero rifiuta questa condizione dell'essere. Non ammette di dover essere qualcosa. L'angelo più bello, la forma più bella, si ribella su una condizione ontologica, inevitabile, e così facendo precipita nell'informe, nel baratro, nel buio, nel nulla, nel silenzio, nel ghiaccio, dove non c'è vibrazione, il centro dell'inferno. L'altra cosa che volevo segnalarvi velocemente è che è stato spesso visto questa piccola conformazione come una sorta di manicola, come un ditino che ci dice questa parte del poema è importante. E allora andiamo a leggere che cosa succede in questi canti. E Dante parla del libero arbitrio. Ma la presenza di queste strutture invita a ripensare la questione. Dante si trova di fronte a una griglia che si stringe in maniera quasi soffocante al centro del centro della commedia. Qui è dove le misure del metro battono cassa, qui è dove il poeta è stretto dentro la forma, ed è qui che Dante, dove è più stretto dalla forma, rilascia la lezione sul libero arbitrio, sulla capacità ultima dell'essere umano di resistere alle influenze dei cieli, cioè alle circostanze sociali, e anche agli impulsi dell'istinto, cioè al patrimonio genetico. Dante crede nella capacità dell'essere singolo di resistere, di negarsi alle pressioni interne e esterne, questa scintilla di fronte a cui Dio stesso si fa silenzioso. La struttura che caratterizza il Purgatorio, questa fiorescenza dal centro in fuori, questa goccia che cade in uno specchio d'acqua e genera onde concentriche come un fiore,

genetica di irradiamento. Lo dico affascinato perché, scusatemi, qui sto semplificando, non lo potrei dire in un saggio, è affascinato perché la ritroviamo in tanti momenti della sua operazione artistica, questa conformazione chiastica dove la simmetria si genera ma rimane un corpo calloso centrale, non ABBA ma ABA, dove c'è un corpo che rimane e il resto che si espande, che nasce fuori, che cresce fuori. Un tipo di raggiera, un tipo di simmetria che resiste il binario, che resiste IO, scusatemi, 1-0. Qualcosa nel mezzo, un resto, un reminder, una virgola, la virgola di Pitagora, ma tornerò su questo in un momento. Dicevo che anche il paradiso ha questa conformazione a raggiera. Ma il paradiso in realtà ne ha un'altra che percorre, sostiene questa struttura raggiera centrale. Ne ha molte altre, ma non posso dirvi troppo perché sto scrivendo un articolo destinato a essere pubblicato a breve e devo trattenere alcune parti finché non sono del tutto appurate e calcolate. Ma l'intuizione di cercare un'altra struttura mi è venuta guardando al comportamento di quelle tre classi, il 7, il 10 e il 13. Vi ricordate che crescono, no? Cioè Dante utilizza un canto, decide di scrivere 139 versi, quel canto conta come un 139, come un 13, giusto? Quindi la casellina del 13 si riempie di un blocco. Ecco, andando avanti così per i 100 canti, queste tre categorie crescono in maniera diversa e rimangono separate dall'inizio fino quasi alla fine. Ci sono solo tre momenti in cui queste tre classi pareggiano il conto, solo tre momenti in tutta la Divina Commedia, e questi tre momenti, i tre momenti in cui la classe del 13, del 10 e del 7 pareggiano il conto, sono a 13, 10 e 7 canti dalla fine. Dalla fine. Ma non sono 13, 10 e 7 dalla fine. Sono 7, 10 e 13 dall'inizio. Quando Dante raggiunge Dio alla fine del viaggio, raggiunge l'inizio del viaggio. Questa è la chiusura della commedia. Quell'ultimo verso suona un po' strano. Perché? Perché ci dicono i manuali che il soggetto del verbo arriva alla fine, è ritardato. All'alta fantasia qui manco possa, ma già volgeva il mio disio, il velle si come rota che ugualmente mossa l'amor che muove il sole e le altre stelle. L'amore volgeva il mio disio. Il soggetto viene alla fine, ma quell'ultima frase è davvero l'inizio del viaggio. È da lì che la divinità, perfettamente armonica in empireo, progressivamente si rifrange, diffrange per tutto l'universo, davvero come una vibrazione di fondo, davvero come un'irradiazione, come qualcosa che armonizza tutto ciò che hai creato e armonizzandolo lo riporta a sé, fino a incontrare appunto un punto di resistenza che è la libertà dell'uomo. Sto arrivando alla fine. Questo credo sia l'ultimo capitoletto della mia piccola presentazione. Avete notato questi 13 canti incastonati prima nel Purgatorio e poi nel Paradiso? Questi sono tutti canti della Commedia, tutti e 100. Li ho colorati di colori diversi per indicare le diverse lunghezze che Dante impiega. Quante lunghezze impiega Dante in tutta la Commedia? Quante diverse lunghezze impiega? 13. Tutti i 100 canti della Commedia si riducono a 13 gruppi. Dante usa solo 13 blocchetti, 13 mattoni. La Commedia è scritta con 13 mattoni, divisi in tre classi. Questi 13 mattoni, secondo una collega adesso all'Università di Birmingham, potrebbero essere addirittura intuiti o riletti come delle note musicali.
Ma questo numero, questo 13, accompagna Dante in altre sue

scelte. 13 è anche il numero che emerge da tutti i versi della commedia. La commedia è fatta di 14.233 versi, non uno di più, non uno di meno. 1 più 4 più 2 più 3 più 3. 14.233. 13. Le terzine della commedia sono 4.711. 4 più 7 più 1 più 1. 13. 13 sono i canti incastonati in purgatorio, 13 quelli incastonati in paradiso. 13 sono anche, forse, le terzine per pagina. Dante aveva in mente un certo modo di impaginare la commedia. Se voi prendete tutti i versi della commedia, li dividete 13 terzine per pagina, riempite un libro che ha esattamente 365 pagine. Lo riempite quasi del tutto, vi rimangono solo due righe vuote, che sono poi il titolo che i manoscritti antichi ci consegnano, un distico. Forse che Dante davvero aveva in mente una forma fisica di questo suo lavoro, un modo in cui magari sfogliando le pagine la posizione di certe terzine sulla pagina, in alto o in basso, potessero accompagnare il lettore nella scoperta del testo. Questo libro fisico che Dante non fece in tempo a prendere in braccio, a tenere in grembo. Così ci racconta Boccaccio. Boccaccio è il grande biografo di Dante, è il primo biografo e in fondo anche l'unico. Boccaccio negli anni 40 si precipita a Ravenna per raccogliere le testimonianze di chi aveva conosciuto Dante prima che Dante morisse, dei suoi discepoli, dei suoi compagni, del figlio. Raccoglie le testimonianze per raccontare la storia di questo poema, la storia di questo, di quest'uomo. E ci racconta che a settembre, il 14 settembre del 21, quando Dante muore di una, probabilmente una febbre malarica, manca un gruppo di canti. La commedia non è finita. La commedia è una grande incompiuta. Tutta questa fatica, 20 anni. Dante scrive la commedia nei 20 anni dell'esilio. Nel 1300, lui, 1302, si allontana da Firenze per una missione diplomatica a Roma, per cercare di ottenere protezione per la città. Non vuole che Firenze finisca sotto Carlo di Valois. E mentre è fuori dalla città, Carlo di Valois entra, istituisce un podestà, il podestà fa dei processi sommari, Dante viene trovato colpevole di baratteria, cioè sostanzialmente di corruzione, viene condannato al rogo, a morte, salvo una pena pecuniaria non sostenibile. Non potendola pagare, viene condannato in contumacia. In quell'istante Dante perde la protezione della sua città. È un cittadino, è apolide. Non c'è uno statuto che lo protegga. È esposto a qualsiasi forma di violenza. Se uno l'avesse ammazzato, non avrebbe pagato il fio, perché Dante non è cittadino di nulla. Okay? Non ha più la protezione statuaria della sua città. E in questi 20 anni praticamente, cioè dal 302 al 321, si mette a scrivere questo testo dopo averlo impalcato, ma è un testo che richiede un lavoro continuo. Queste strutture che vi ho fatto vedere non potremmo averle viste, non le avremmo potute vedere se lui non avesse completato la fatica, se lui non fosse arrivato fino alla fine. Come avremmo saputo che i canti dovevano essere così ordinati? Questa armonia si regge sul fatto che questa benedetta commedia arrivi pienamente nella luce della storia. Avesse mancato un pezzo, saremmo rimasti col dubbio, la struttura sarebbe rimasta con un dubbio: come sono destinata a terminare? Solo arrivando alla fine, completandola, questa fatica di
arrangiamento geometrico e architettonico finalmente diventa visibile. Ora, mancano dei canti quando Dante muore e i membri del Cenacolo di Ravenna che l'hanno seguito negli ultimi anni sono infuriati anche con Dio. C'è un momento, Boccaccio lo riporta come se fosse una sorta di bestemmia, ma come tu l'hai tenuto in piedi, gli hai tenuto insieme le giunture, gli hai tenuto insieme i muscoli fino alla fine, perché non gliel'hai fatta completare? Mancava così poco. E allora vanno dai due figli, Jacopo e Piero, e gli chiedono: sentite, voi siete anche voi dei rimatori, perché non vi mettete a completare quello che manca? Che è una indicazione interessante, perché significa che questa struttura davvero c'era, come delle camere vuote destinate a essere riempite, e i figli magari hanno accesso a queste carte, hanno accesso al disegno del padre. Tentennano, per fortuna, non ce ne sarà bisogno, tentennano, alla fine accettano, stanno per scrivere, ma sono passati adesso 8 mesi e Boccaccio racconta questa storia. Boccaccio racconta che 8 mesi dopo la morte di Dante, con questi canti che non si ritrovano, con quest'opera che tutti ormai avevano capito essere un'opera fuori dal normale, in Dante si era ripetuta una stagione poetica aveva forse come punto di paragone Virgilio, questo testo meraviglioso, nuovo, la terzina inventata, il canto inventato, la raggiera cromatica dei suoni della lingua italiana espansa fino a livelli che non erano immaginabili. Con Dante si utilizza un certo numero di rime fino a Dante, la lirica italiana è limitata, le rime sono quelle, con Dante si moltiplicano, ne usa molte di più, ne inventa di nuove, i neologismi danteschi, insomma, quest'opera meravigliosa incompiuta. Passano 8 mesi e la storia è questa, che Jacopo, il figlio di Dante, è a Ravenna e ha un sogno, e in questo sogno gli appare il padre, vestito di bianco, ma questo è un dettaglio, e gli indica una zona nella stanza dove pernottava, dove alloggiava gli ultimi mesi della sua vita. Allora, sempre Boccaccio racconta che Jacopo si sveglia, non lo dice, questo lo aggiungo io, è ancora in pigiama, corre fuori, bussa alla porta di Pietro Giardino o Giardini, che era l'affittuario, era quello che dava la camera a Dante. Piero Giardini scende di sotto, è ancora notte fonda, dice Boccaccio, mancava ancora parte della notte, si trova di fronte Jacopo. Jacopo, cosa succede? Piero, ho avuto un sogno, forse so dove sono i canti. Vieni, dobbiamo andare. Partono, è ancora notte, l'alba appena si vede. Arrivano nell'edificio dove Dante alloggiava, aprono, salgono, entrano in questa stanza dove lui stava e si mettono a cercare attorno, questo è sempre Boccaccio, fino a che a un certo punto trovano una finestretta mai vista prima, dice Boccaccio. Scostano la tela di cuoio, infila la mano dentro e tira fuori un rotolo di carte ormai prossimo a marcire, piene di muffa. Le aprono e per i numeri, perché numerate, riconoscono essere gli ultimi canti, i canti mancanti della commedia. La quale, leggermente in alto levata, videon nel muro una finestretta da niun di loro mai più veduta. Sto leggendo verso la parte finale del testo. Come vedete, ho oscurato la quantità dei canti che mancavano. E se avessi gestito un po' meglio questa suspense, a questo punto vi chiederei quanti erano i canti che mancavano al conteggio. Erano esattamente 13. Tutte per l'umidità dal muro muffate, vicino al corrompersi, seguari più state vi fossero, e quelle pianamente dalla muffa purgate, cioè pulite dalla muffa, vider segnate per numeri.
l'uso di mettere dei numeri sulle pagine non è frequente, è un piccolo dettaglio che non ha senso che sia inventato, non c'è proprio assolutamente nessuna ragione. L'utilizzo di numeri sui manoscritti in questo periodo, soprattutto per segnare la pagina, oppure chi lo sa, segnate per numeri, magari sono i versi, magari sono proprio quei blocchi geometrici che Dante utilizzava per suscitare il verso, per suscitare l'inchiostro. Questo spazio dentro il quale il racconto poi viene riversato. E insomma, li riconoscono e sono i 13 canti. Allora, a quel punto il poema è compiuto, lo impacchettano e lo consegnano all'ultimo mecenate dantesco, Can Grande della Scala. Ora, raccontavo questa storia, l'ho raccontata. Ho ripetuto questa storia di Boccaccio, una, due, tre volte, e poi la quarta, mentre la raccontavo, mi sono accorto che stavo raccontando una storia che avevo già sentito. La storia di un Pietro e un Jacopo, la mattina, che si svegliano, che è ancora l'alba, che corrono a una finestretta, che aprono e che tirano fuori ciò che si pensava fosse morto. E anche per questo la storia del Boccaccio va presa un po' con le pinze. Però i segnali sono tanti e le strutture geometriche che un po' vi ho segnalato e che spero presto di mettere a disposizione di tutti, sia per il Purgatorio che per il Paradiso e poi infine per l'Inferno, segnalano che in fondo c'è un fondo di verità in quanto ci ha riportato questo biografo e questo primo lettore. Penso di fermarmi qui per il momento. Grazie.

0: Come direbbe Dante, la mia curiosità è fatta doppia. Ci hai avvertito del fatto che non dovevamo fermarci troppo sui numeri, ma è un po' difficile, al fine della tua lezione, non chiederti se nel tuo lavoro, nel tuo studio, in quello che ci hai presentato, questo numero, il 13 in particolare, ma non solo esso, ha un valore in sé o è, appunto, quando dici è altro su cui bisogna fermarsi, aiutaci meglio a capire in che modo focalizzarci, tenere l'attenzione su quello che Dante voleva farci vedere.
1: Grazie mille Paolo, bellissima domanda. Allora, io l'invito che faccio a tutti è quella di tralasciare la numerologia, la simbologia dei numeri, non è importante, anzi è stata una delle cose che ha affossato l'intuizione di Singleton. Singleton è stato un po' mal percepito, anche perché la tradizione numerologica tende a essere un pochino inverificabile. Il 7 significa la creazione, il 10 la perfezione, il 13. Dimenticatevi le possibili rifrazioni numerologiche simboliche. Cerchiamo di tornare all'idea di Dante come costruttore del testo, come muratore, come dirà il suo figlio in uno dei brevi commenti, pensa al padre come un costruttore di una casa. E il 13 perché è interessante per un costruttore? Perché è un numero dispari e in quanto numero dispari gli permette di lavorare su quella simmetria raggiera che vi dicevo prima, con un numero pari non potrebbe farlo. Poi se proprio devo dire, però non si tratta di numerologia qui, il 13 è anche la quantità del lemma pitagorico, cioè di quel reminder, di quel resto che permette all'accordo armonico di realizzarsi. Il 13 è la quantità che Boezio, lettore di Platone, del Timeo, attribuisce a ciò che rimane quando quando un tentativo di armonizzazione viene fatto dal creatore, dal demiurgo. Il demiurgo mette insieme gli elementi, acqua, terra, aria e fuoco, e li mette insieme utilizzando i numeri pari e quelli dispari, la sequenza triadica e quella diadica, ma alla fine gli rimane qualcosa indietro. Invece di scartarlo, quello scarto diventa l'elemento che completa l'armonia. Uno scarto che funziona, sì, è il resto che non viene scartato, è il resto che viene, anzi, è il resto che permette il pieno, ciò che rimane indietro. Dante era lettore di Boezio e così aveva accesso anche al grande mito di Platone. E non è difficile immaginare che forse è proprio questa idea di una cosmogonia fatta innanzitutto sui numeri e sugli elementi ad aver guidato la sua mano in questa fase preverbale della commedia. Ritrovare un ordine nella natura, farsi simile al creatore, imitarlo e così portare in essere il cosmo della commedia, facendo uso dello scarto, del resto, di ciò che rimane.
0: Un'altra... Sì, ci sta, un applauso. Sono solo accenni, ma prima ci hai fatto vedere come l'uso delle rime, come dire, in quel caso lì, una rima ripetuta in un luogo non banale abbia avuto un certo significato, ma ci sono anche delle rime uniche nella commedia che hanno lo stesso valore.
1: Paolo, è ragionissima. Ieri pensavo un po' a questo anche quando tu mi raccontavi di tu all'ingresso della scuola ogni giorno che saluti i ragazzi uno a uno, li conosci per nome e così quasi Dante con le sue rime. Se possibile avrei da far vedere ancora due diapositive. La rima unica. Vediamo se torna la presentazione. Comunque, la rima unica è questa. Sapete cos'è la rima unica nella commedia? La rima unica è una rima che Dante utilizza in un punto solo di tutti i 100 canti. Cioè, quel suono lì in rima avviene solo lì. Dante non lo utilizza più, né prima né dopo, lo usa solo lì. Sono i suoni più rari. Le rime le vedete lì, eh? Una rima è ita, uta, eccetera, eccetera. Quelle sono le rime. Bene, ci sono delle rime, alla fine, che sono uniche, avvengono solo una volta in tutta la commedia. C'è solo un canto, in realtà sono due, quello della, al centro del purgatorio e quello della creazione dell'uomo, solo due canti in tutta la commedia iniziano e finiscono su una rima unica. Il canto al centro della commedia inizia con un suono, col suono più raro dello spartito dantesco, un suono che lui usa solo lì, e poi ne usa un altro, altrettanto raro, unico, non raro, unico, solo là, alla fine, e così incastona questa struttura simmetrica anche a livello delle rime. Però questa della rima unica è forse la cosa che più mi ha anche un po' commosso nel lavoro che ho fatto, perché ne parlavo, cioè le vedevo e poi a un certo punto ho capito che cosa stavo vedendo, ho capito di cosa stavo parlando. Noi abbiamo liste di rime uniche dal primo rimario che è stato fatto di Dante, cioè che ci siano delle rime uniche non c'è nulla di nuovo, ce le abbiamo tutte in lista, le potete andare a vedere, ma le conosciamo dal 500, dal 600, ci sono delle rime uniche. Ma che cos'è una rima unica? Una rima è unica se Dante, dopo che la usa lì, non la usa più. E non basta nemmeno questo. Perché per essere unica, la rima deve vedere la fine della commedia. Le rime uniche sono lì che aspettano Dante, in trepidazione, che metta quell'ultima terzina per sapere se sono uniche, se sono volute uniche. Sono lì che vogliono sapere se la loro quasi unicità, manca una terzina, mi riutilizzerà, rimarrò unica. Sono stata voluta davvero unica. Questa, diciamo, personificazione delle rime, vi assicuro che non è farina del mio sacco. Già l'Ottimo, cioè uno dei primissimi commentatori di Dante, personifica le rime e le immagina tutte lì che aspettano Dante di sceglierle. Ma questa è un'altra scena. Sono le rime che stanno aspettando, quelle rime uniche, che stanno aspettando di sapere se il loro posizionamento è stato voluto o no. Attendono nella penombra occidua dell'esistenza, e quando Dante, dopo 20 anni vissuti pericolosamente, appone l'ultima terzina, risolve il dubbio di tutte quelle rime e dice: sì, siete state volute uniche, entrate nella storia in atto, siate adesso ammirate per quello che io ho voluto che voi foste, uniche, vi ho usato solo lì, né prima né dopo. Per un autore, per un poeta, far rime è tutto, e fare una rima e decidere di non usarla più è un sacrificio, è come mettere una cosa sull'altare e dire: tienila, io non la uso più. Io ogni tanto cerco di fare delle rime improvvisate per i miei figli, ma una volta che faccio amore, cuore, son finite, no. Mentre Dante invece spinge, crea queste nuove sonorità, queste parole in rima, e la prende rara, la mette lì, la fa unica e non la tocca più. Quasi fosse una promessa, quasi fosse una preghiera. Io la metto qua, però fammi arrivare fino in fondo. Cioè Dante scrive la commedia agitato anche da questa sorta di ansietà. Io devo arrivare fino in fondo, poi lascia che vada, poi lascia che io mi sciolga, che questo corpo torni alla terra, ma fammi arrivare fino in fondo. E la storia è stata esattamente questa. Cioè noi sappiamo che lui ha posto le ultime terzine e poi è morto. Come se quasi questa vita davvero fosse stata tenuta insieme con la colla fino a che questo poema venisse in essere. E poi appena arrivato, si è sfaldato. E anche dopo essersi sfaldato ancora mancava un pezzo. Comunque sì, le rime uniche sono questa creatura meravigliosa della poesia, le più fragili. Sarebbe bastato un nulla che sarebbero scomparse per sempre, come lacrime nella pioggia, che non è una citazione dantesca, ma chi conosce Blade Runner.
0: Una battuta velocissima, sta l'ultima pausa. Prima condividevamo la commozione per la visita del Papa, e c'è una frase che ti ha colpito. mi dicevi. Sì, sì. Perché ti faceva venire in mente proprio quello che avremmo fatto questa sera.
1: Sì, esattamente. A un certo punto ha detto, questo, il Santo Padre ha detto, questo amore che non, l'ho scritta, che non ha paura di rimanere silenzioso. Sì, questo amore non ha perso vigore, non teme di rimanere silenzioso. E allora pensavo al silenzio che ha accompagnato la fatica di Dante. 700 anni di silenzio. Nessuno ha visto quella fatica per 700 anni. Un americano nato al confine con i Kickapoo nel 1965, è stato il primo ad aver visto la punta dell'iceberg, l'aguglia di questo edificio cattedratico, o addirittura il primo livello di questo meraviglioso mosaico pavimentale. Noi abbiamo guardato la commedia ammirando le volte, non ci siamo accorti di camminare su una cosa altrettanto meravigliosa. Ora, 700 anni di silenzio. Immaginate anche questo Dante che scrive senza avere dei lettori decenti, all'altezza. Nessuno l'ha visto, non Ficino, non Michelangelo, non Joyce, non Eliot, nemmeno Contini. Un americano nato, prima generazione di studenti che vanno all'università, è stato lui a tirar fuori questo primo strato. Singleton nell'articolo si chiede proprio questo: ma che tipo di intelligenza c'è dietro? Che tipo di animo c'è dietro l'animo di qualcuno che si mette a fare tanta fatica senza voler essere visto? O tanta fatica per occhi che mai l'avrebbero vista, ma nemmeno quello. Cioè tanta fatica che avrebbe avuto senso solo se fosse arrivato alla fine e avesse completato. Quindi davvero è un gesto di fede, punto. Non c'è altro modo di descriverlo. La commedia è un gesto di fede. È uno che disegna un'impalcatura enorme e dice la finirò, la faccio così. La guardi e dici ma ci vorranno 20 anni, ne hai già 35, sei in esilio. Restringi, taglia, usa meno stanze. No, ha disegnato questa cosa e poi pian pianino, un verso alla volta, l'ha riempita. Benissimo, Singleton si chiede che tipo di intelligenza c'è, e poi fa questo bellissimo passaggio di lato e dice: Dante scrive al cospetto di un occhio che è quello di Dio, ed è lo stesso tipo di, della stessa tipo di mentalità dell'artigiano che aggiunge le palpebre scolpite a una sirena che poi finirà in un anfratto dell'aguglia di una cattedrale gotica, oppure le venature di una foglia su una vetrata che una volta posta a 50 metri da terra, chi la vedrà? Dante sembra operare con questo tipo di mentalità e questo, sì, questo amore silenzioso che non cerca di essere visto, che non cerca di essere riconosciuto, che non cerca di essere celebrato, anzi ha messo all'inferno i papi della sua generazione, gli imperatori, tutte le famiglie che avevano un pochino di potere in Italia hanno almeno un membro all'inferno. Questo poveretto davvero ha vissuto davvero pericolosamente e in tutto questo non ha cercato altro riconoscimento che la possibilità che Dio lo tenesse in piedi fino al compimento di questo testo. E poi alla fine della Vita Nuova, e qui mi fermo, già sembrava averne avuto un'intuizione. Cioè Dante completa la Vita Nuova negli anni 90, nel 93, 94, 95, e scrive alla fine: adesso devo fermarmi di parlare di Beatrice, perché ho avuto un'intuizione, sto parafrasando, i colleghi dantisti spero mi perdoneranno, ho avuto un'intuizione e per questa intuizione mi devo dedicare a studiare, allo studio, mi devo studiare, devo studiarmi. E spero di avere abbastanza tempo, dice così, devo studiarmi così da riuscire a scrivere la più grande opera letteraria che sia mai stata scritta a proposito di chiunque. Questa opera che voglio scrivere per Beatrice, l'unica cosa che chiedo è che Dio mi tenga insieme fino a quando l'ho completata e che una volta completata mi lasci morire e mi lasci andare su nel cielo dove lei mi aspetta. Ecco, questi 20 anni di scrittura sono quasi come un gioco a scacchi nel settimo sigillo. Questo Dante che impetra dal Dio da Dio di lavorare con Lui al testo, il poema davvero al quale ha posto mano e cielo e terra.

0: Vabbè, velocemente voglio solo ringraziare voi, che siete venuti a sentire un poveretto come me che no, davvero, che si è trovato al momento giusto, nei posti giusti e che ha avuto compagni di studio e professori, maestri, amici, supporters, e una famiglia che l'ha seguito e che gli ha fatto fare un po' quello che voleva, più o meno. La mia mamma questo testo, questo poema è ancora da leggere, sembra assurdo, ma davvero siamo all'inizio di quasi una nuova fase e non è merito mio o compito mio iniziarla. Ma se iniziamo a pensare che lui ha scritto e già c'era una struttura, che quando arriva alla fine di un canto sta soffrendo un limite, ma questo limite è quello che genera il testo, che lo spinge l'inchiostro sulle pagine bianche. Se rileggiamo la commedia anche come questa corsa contro il tempo, questa visione di fede, questa forma dell'amore, l'amore di una vita, tutta la vita dedicata a portare questa forma in carne ed ossa, a incarnare la divinità. Allora sì, c'è ancora tantissimo lavoro da fare e spero anche tantissimo da leggere, da godersi del testo. Va bene, basta applausi a Dante.
1: Grazie Ambrogio. Ti ringraziamo veramente, questi applausi dicono del gusto con cui ti abbiamo ascoltato. Grazie a tutti.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è atteso al Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiera intorno al pontefice. Oggi il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, presiederà la recita del Santo Rosario nella cappella di San Giovanni Paolo II dal Policlinico Gemelli. La diretta su TV 2000 alle ore 18. L'annuncio del Papa non ce l'aspettavamo, ma siamo fiduciosi, così il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine questa mattina di un convegno alla Gregoriana. Ascoltiamo le parole del cardinale Parolin.
2: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono presi in tempo, ecco, si riesce a risolverle. Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, e quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento. Nessuno se l'aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio, ed è così proprio.
1: La guerra in Ucraina, la Russia intensifica gli attacchi sui civili, nel mirino ancora Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte, 10 feriti, e 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare, una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO per capire la provenienza dei raid, i sospetti sono indirizzati su Mosca. I paesi dell'alleanza si preparano a un attacco ibrido letale dalla Russia, ha dichiarato oggi il ministro degli esteri polacco Sirovski al Financial Times. In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze assai complicato, ha detto alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti. La richiesta di scostamento di bilancio per l'attivazione della clausola di salvaguardia per difesa ed energia è un passo consapevole rispetto alla linea di prudenza adottata, sottolineato Giorgetti. Un ultimo ora, un uomo di 50 anni italiano è stato trovato senza vita in un'auto con un taglio alla gola. La scoperta è avvenuta poco prima delle 11 di questa mattina in un parcheggio ad Agropoli nel Salernitano. Sul caso indagano i carabinieri. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: L'amore è la pienezza della legge.
1: Quanto amo la tua legge, Signore. Tutto il giorno la vado meditando. Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre mi accompagna. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più senno degli anziani, perché osservo i tuoi precetti. Tengo lontano i miei passi da ogni via di male, per custodire la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a distruirmi. Quanto sono dolci al mio palato le tue parole, più del miele per la mia bocca. Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, per questo odio ogni via di menzogna.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: L'amore è la pienezza della legge.
4: Ricorda la tua Chiesa, Signore, è tua da sempre.
5: O Dio, perché ci respingi per sempre? Perché divampa la tua ira contro il gregge del tuo pascolo?
6: Ricordati del popolo che ti sei acquistato nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è tuo possesso, il monte Sion dove hai preso dimora.
5: Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto nel tuo santuario.
6: Ruggirono i tuoi avversari nel tuo tempio. Issarono i loro vessilli come insegna.
5: Come chi vibra in alto la scure, nel folto di una selva, con l'asce e con la scure, frantumavano le sue porte.
6: Hanno dato alle fiamme il tuo santuario. Hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome.
5: Pensavano, distruggiamoli tutti. Hanno bruciato tutti i santuari di Dio nel paese.
6: Non vediamo più le nostre insegne, non ci sono più profeti, e tra di noi nessuno sa fino a quando.
5: Fino a quando Dio insulterà l'avversario. Il nemico continuerà a disprezzare il tuo nome, perché ritiri la tua mano e trattieni in seno la destra.
6: Eppure Dio è il nostro Re dai tempi antichi, ha operato la salvezza della nostra terra.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ricorda la tua Chiesa, Signore, è tua da sempre.
4: Sorgi, o Dio, difendi la tua causa.
5: Tu con potenza hai diviso il mare, hai schiacciato la testa dei draghi sulle acque.
6: Al Leviatan hai spezzato la testa. Lo hai dato in pasto ai mostri marini. Fonti e torrenti tu hai fatto scaturire. Hai inaridito fiumi perenni.
5: Tuo è il giorno e tua è la notte. La luna e il sole tu li hai creati. Tu hai fissato i confini della terra. L'estate e l'inverno tu li hai ordinati.
6: Ricorda, il nemico ha insultato Dio, un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome.
5: Non abbandonare alle fiere la vita di chi ti loda, non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri. Sii fedele alla tua alleanza, gli angoli della terra sono covi di violenza.
6: L'umile non torni confuso,
7: L'afflitto e il povero lodino il tuo nome.
5: Sorgi, Dio, difendi la tua causa. Ricorda che lo stolto ti insulta tutto il giorno. Non dimenticare lo strepito dei tuoi nemici. Il tumulto dei tuoi avversari cresce senza fine.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Sorgi, o Dio, difendi la tua causa.
1: Se vi sarà qualche tuo fratello bisognoso nella tua città, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. Anzi, gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si trova.
0: Il desiderio degli umili tu ascolti, Signore.
2: Tendi il tuo orecchio, conferma il nostro cuore.
8: Preghiamo. O Dio, che hai rivelato all'Apostolo Pietro la volontà di riunire tutti i popoli nell'unica Chiesa, benedici il nostro lavoro quotidiano e fa che serva al tuo disegno universale di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
8: Benediciamo il Signore.
2: Amen.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È martedì 13 ottobre.
2: Sono le 12:25.

sembrava una farfalla o un fiore, ma sulle labbra mi ricordo il bacio, e poi volò una stella, e noi

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: Sono le 12:37.
2: È martedì 13 ottobre.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È martedì 13 ottobre.
2: Sono le 12:55.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Papa Leone sta arrivando al Policlinico Gemelli per il ricovero in vista dell'intervento a un polmone. Alle 18 il rosario del Gemelli presieduto dal Cardinal Reina. Ucraina ancora attacchi russi su civili, affondate due navi al largo della Bulgaria. La tregua annunciata da Trump di fatto non esiste. Houthi sostenuti dall'Iran hanno rivendicato l'attacco con missili balistici avvenuto ieri contro l'aeroporto di Riyadh. Giorgetti in aula alla Camera presenta il documento di programmazione finanziaria prima del voto sullo scostamento di bilancio. Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone sta per arrivare al Policlinico Gemelli per il ricovero in vista dell'intervento di asportazione di un nodulo polmonare. Noi ci colleghiamo in diretta per gli ultimi aggiornamenti con Cristiana Caricato. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno dal Policlinico Gemelli. Il Papa alle 12.58 ha lasciato il Vaticano, il convoglio di macchine che lo porterà qui al Policlinico è per strada, c'è ad attenderlo una folla di telecamere, fotografi, giornalisti di tutto il mondo, oltre a molti pazienti, visitatori del Policlinico che si sono assiepati all'ingresso, al terzo piano, l'ingresso principale. Il Papa dovrebbe arrivare e percorrere a piedi, entrare a piedi all'interno dell'ospedale, dove il suo ricovero servirà ad asportare un nodulo polmonare rilevato durante controlli di routine. È stato lui stesso domenica scorsa, al termine dell'Angelus, ad annunciare questa patologia, ad annunciare l'intervento chirurgico che potrebbe avvenire già in giornata, intorno alle 16, ad opera dell'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora, ma questa decisione verrà comunicata direttamente dalla sala stampa dopo che i medici avranno visto fisicamente il paziente. Al più tardi potrà essere operato domani mattina. Il decorso post-operatorio è di circa una settimana. Il Papa ha voluto sorprendere tutti dichiarando lui stesso questa patologia e la necessità dell'intervento, probabilmente un'accelerazione dovuta anche al suo forte desiderio di non procrastinare il viaggio in America Latina previsto per dal 6 al 17 novembre. Per ora è tutto, linea allo studio.
1: L'annuncio del Papa un fulmine a ciel sereno, ma siamo fiduciosi. Così questa mattina il segretario di Stato, il cardinale Parolina. Ascoltiamo le sue parole.
3: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono presi in tempo, ecco, si riesce a risolverle. Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, e quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento. Nessuno se l'aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio, ed è così proprio.
1: La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa. Al Gemelli alle 18 il rosario presieduto dal Cardinal Reina. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: Esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo Vescovo è con questo intento che il Cardinale Vicario Baldo Reina presiederà oggi alle 18 la recita del Rosario nella Cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, che sarà trasmessa in diretta da TV 2000. Messaggi di vicinanza sono arrivati dal Paraguay, dall'Argentina e dal Perù, i tre paesi che Leone XIV visiterà nel suo sesto viaggio apostolico dal 6 al 17 novembre prossimi. Particolarmente intensa la preghiera al Ciclaio, la diocesi di Robert Francis Prevost, dal 2019 al 2023, dove sono state organizzate veglie e rosari collettivi per affidare la vita del loro amatissimo ex vescovo a Dio e al Cristo Moreno. Da Chicago, terra natale del pontefice, il cardinale arcivescovo Blaise Cupi ci invita a unirsi in preghiera per una sua rapida e completa guarigione. I confratelli agostiniani pregano uniti per la sua salute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E ora voltiamo pagina. La Russia continua a bombardare l'Ucraina. 4 le vittime a Kharkiv, decine i feriti. Se attaccati saremo saremo pronti a combattere, le parole del comandante della NATO in Europa. Sentiamo Marco Burini.
5: 4 morti e decine di feriti a Kharkiv, 2 vittime a Kiev per i raid con missili e droni su palazzi e abitazioni. Le notizie che arrivano dall'Ucraina, i cadaveri portati via, i feriti, i sopravvissuti straniti davanti ai detriti, cancellano le chiacchiere di Trump e confermano le intenzioni di Putin. Guerra e soltanto guerra. A chi gli chiedeva su cosa basava l'affermazione che Mosca e Kiev avessero concordato un cessate il fuoco energetico, il boss della Casa Bianca ha replicato: hanno accettato perché io ho detto che avevano accettato, mentre i suoi uomini hanno minacciato i funzionari ucraini di interrompere la condivisione di informazioni e forniture militari, fanno sapere da Kiev. E nei prossimi giorni a Mosca è atteso il capo dell'FBI, Patel. La visita preoccupa anche negli Stati Uniti. I democratici chiedono chiarimenti e accusano il clan di Trump, con il genero Kushner in testa, di pianificare affari con Putin. Marco Burini, linea allo studio.
1: E nel Golfo gli Houthi, ribelli dello Yemen sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato l'attacco con missili balistici avvenuto ieri contro l'aeroporto di Riyadh. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
6: In Iran non sappiamo più con chi trattare, ha detto Donald Trump parlando ieri sera ad una manifestazione elettorale in Ohio e spiegando che gli omicidi mirati della leadership iraniana potrebbero essere andati troppo oltre. Nonostante ciò, Trump ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare e promette un calo del prezzo della benzina quando la guerra finirà. Teheran, da parte sua, rivendica invece il controllo dello stretto di Hormuz e nega alle potenze esterne il diritto di interferire. Una situazione di stallo che incendia l'altro fronte della guerra, quello yemenita. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato gli attacchi contro l'aeroporto di Riyadh, mentre i sauditi annunciano di aver intercettato 3 missili diretti contro Riyadh e il sud del paese. Trump ha parlato nelle ultime ore con il principe ereditario Bin Salman, non escluso che gli Stati Uniti intervengano a sostegno dell'alleato saudita. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Ora in Medio Oriente, in Israele, dove la corrispondente Alessandra Buzzetti ci racconta operazioni dei coloni nei territori palestinesi.
7: Un'altra notte di violenza per mano di coloni estremisti nei territori palestinesi. Spacciandosi per soldati israeliani, un gruppo di incappucciati è entrato in una casa palestinese vicino a Nablus e ha picchiato, armato di bastoni, padre, madre e le 2 figlie adolescenti. L'ennesimo attacco impunito che ha visto nelle ultime 2 settimane più di 100 episodi di violenza, specialmente contro i contadini palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. A poco serve la presenza di decine di attivisti a protezione dei contadini. Ieri è stato arrestato l'esercito israeliano anche l'ex capo della direzione di intelligence dell'aeronautica militare israeliana, colpevole di aver difeso una contadina palestinese dalle botte di un colono. Violenze di cui si parla quando ad essere attaccati sono soldati o poliziotti israeliani. Sotto inchiesta ci sarebbero un parlamentare e il direttore generale del partito di Ben-Gvir, Itay Neiman, che avrebbe rotto il naso con un pugno a un poliziotto. I due negano le accuse, anche perché il ministro della pubblica sicurezza è il leader del loro partito. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E ora la politica in Parlamento. Oggi si vota lo scostamento di bilancio. Questa mattina l'intervento del ministro Giorgetti Ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
8: Buongiorno Antonella, si è tempo di manovra, possiamo dire, dopo il via libera del Parlamento, documento di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio che avverrà tra poco, circa un quarto d'ora. La partita poi si sposta nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento il Ministro dell'Economia Giorgetti, il custode dei conti pubblici, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre, approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici e ottenere così maggiore margine di azione, una manovra dunque che rischia di essere elettorale. I partiti, soprattutto di maggioranza, spingono per provvedimenti incisivi, sebbene le casse non lo permettano. In qualche modo invece le opposizioni vanno all'offensiva perché si tratta, dicono, di una manovra sballata, senza prospettive. Poco fa è arrivato da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi di interesse molto bassi per rinnovare l'apparato militare. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E prima di chiudere, la notizia che Papa Leone è arrivato al Policlinico Gemelli. Oggi pomeriggio è previsto l'intervento. E questo è tutto. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede in regia, da Antonella Mitola una buona giornata.
9: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:15.
2: È martedì 13 ottobre.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È martedì 13 ottobre.
2: Sono le 13:34.

come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi mandami una foto.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:46.
2: È martedì 13 ottobre.

C'è un amico che mi aspetta, al di là di un vetro trasparente, mi sorride ancora, trascinando faticosamente il peso della vita. Con un cenno della mano dice: stai con me. La sua faccia non è quella di milioni di anni fa.

C'è Alessandro che mi guarda, io lo ascolto come se parlasse agli occhi illuminati. Poi li chiude come se temesse il peso della luce. Con un cenno della mano dice: stai con me.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Papa Leone ricoverato al Policlinico Gemelli. Questo pomeriggio l'intervento per rimuovere il nodulo polmonare, come annunciato domenica scorsa all'Angelus. Il cardinale Parolin: ho parlato con il pontefice, un esempio di grande serenità. Nuove sanzioni contro la Russia da parte dell'Europa, violata la tregua energetica, sale la preoccupazione della popolazione in vista dell'inverno. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviara. Alle 13.07 Papa Leone è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove oggi pomeriggio sarà effettuato l'intervento chirurgico di esportazione del nodulo polmonare, come annunciato dallo stesso pontefice domenica scorsa all'Angelus in piazza San Pietro. A guidare l'equipe medica il professor Stefano Margaritora. Il servizio è di Roberta Barbi.
3: Decine di persone attendevano Papa Leone, che poco dopo le 13 di oggi è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi questo pomeriggio all'intervento di rimozione di un nodulo polmonare, come lo stesso pontefice aveva annunciato al mondo domenica scorsa all'Angelus in piazza San Pietro. Ad accogliere il Papa, il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, il direttore generale e il direttore sanitario dell'ospedale, mentre a operarlo sarà l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Ulteriori informazioni saranno fornite nella serata di oggi dalla sala stampa della Santa Sede. Intanto si moltiplicano le iniziative di preghiera per la salute del Papa. Stasera a Roma la comunità agostiniana si riunirà in preghiera sul sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore, ma prima nel pomeriggio il cardinale Reina, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma, guiderà il rosario dalla cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli per esprimere la vicinanza della Chiesa di Roma al suo vescovo, in contemporanea con tutte le comunità parrocchiali e religiose della diocesi che affideranno il Papa alla Madonna.
2: E il rosario, guidato dal cardinale Reina, sarà trasmesso dalla Radio Vaticana in diretta a partire dalle ore 17.55. E sul ricovero del Papa parla il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, intervenuto a margine del convegno su Giovanni Paolo I che si tiene alla Pontificia Università Gregoriana. Il porporato mette in luce la serenità del Santo Padre nel dare l'annuncio.
4: Speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Rilevo quello che vi ho detto, quello che è apparso già domenica quando ha dato l'annuncio, anche ieri sera abbiamo parlato con molta serenità, eccetera. Davvero è un grande esempio in questo senso, Santo Padre. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta il più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolvere.
2: L'attualità internazionale: l'Unione Europea ha approvato il più grande pacchetto di sanzioni contro la Russia dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Colpiti circa 1.600 nuovi soggetti legati soprattutto all'apparato bellico russo. Sul terreno, fa sapere Zelensky, 5 missili russi hanno colpito infrastrutture civili a Kiev. Purtroppo non abbiamo ricevuto alcun preavviso dai nostri partner riguardo a questo attacco, ha detto il presidente. I danni alle infrastrutture energetiche continuano malgrado il cessate il fuoco energetico annunciato e rischiano di compromettere ancora una volta la disponibilità di elettricità, acqua e riscaldamento. Gianmarco Murroni ne ha parlato con Alberto Capannini, volontario dell'Operazione Colomba della comunità Papa Giovanni XXIII, che si trova proprio in Ucraina.
5: In questo momento sono in Ucraina, nella città di Mykolaiv, che è una città nel sud dell'Ucraina, e normalmente durante la settimana siamo a Kherson, quindi viviamo proprio sul fronte tra i territori controllati dall'Ucraina e i territori controllati dall'esercito russo. La città di Kherson è divisa in due parti, è divisa dal fiume Dnipro, ed è una città sotto totale attacco da parte delle forze russe, quindi attacchi con artiglieria, con missili, con mortai, con droni, tutto quello che può esplodere.
6: Cosa rischia di accadere con l'arrivo dell'inverno?
5: Questa ovviamente è una zona molto fredda. L'inverno scorso c'erano 20-25 gradi sotto zero, quindi se vengono come l'inverno scorso colpite le centrali per riscaldamento, quelle centrali che distribuiscono il gas o l'aria calda per il riscaldamento, si trova con la casa con l'estate sotto zero. Il primo rischio è di non passare l'inverno, l'altro rischio è di essere sotto i bombardamenti.
2: E altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero da un attacco russo, l'ha annunciato il premier Radev. L'Arabia Saudita ha sospeso tutti i voli da e per l'aeroporto internazionale di Riyadh fino a sabato in seguito ad una nuova ondata di attacchi missilistici dei ribelli Houthi yemeniti che hanno provocato una vittima e diversi danni. Il governo saudita ha promesso una risposta definita altrettanto seria. E prosegue in Turchia il processo di pace tra Ankara e i separatisti curdi del PKK. I militanti hanno abbandonato rifugi e campi di addestramento per impegnarsi nella lotta democratica dopo l'annuncio del disarmo avvenuto nel febbraio dello scorso anno. Ci aggiorna Paola Simonetti.
7: Viene considerato il segnale tangibile di un percorso concreto di pacificazione. I separatisti curdi del PKK hanno evacuato i loro campi di addestramento e i rifugi sulle montagne. Un'iniziativa che sancisce uno dei passi visibili del processo di pace avviato con il governo di Ankara con l'annuncio dell'abbandono delle armi da parte del movimento nel febbraio dello scorso anno, dopo una lotta per i diritti e l'indipendenza del popolo curdo durata 42 anni, con un tributo di vite che ha visto almeno 40.000 morti. Nei giorni scorsi il partito dei lavoratori del Kurdistan aveva già dichiarato di aver ritirato tutti i suoi militanti dentro e fuori la Turchia per passare a un impegno nella lotta politica democratica. Una fase delicata quest'ultima per le autorità turche chiamate a un difficile cammino di riconciliazione.
2: In Europa gli attraversamenti illegali delle frontiere sono scesi al livello più basso dal 2021 con un calo del 55% negli ultimi due anni e di oltre un terzo solo quest'anno. Lo ha affermato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una lettera ai leader europei. E oggi è la giornata internazionale per la riduzione dei rischi dei disastri naturali istituita dalle Nazioni Unite nel 1989. Come è cambiata la percezione del rischio da allora? Ora lo spiega Daniele Spizzichino, ricercatore dell'ISPRA, al microfono di Stefania Ferretti.
8: 40 anni fa c'era prevalentemente una cultura legata all'emergenza, si interveniva soprattutto dopo che il disastro si era verificato. Oggi abbiamo compreso che dobbiamo soprattutto lavorare prima. C'è stato un passaggio fondamentale, non troppo tempo fa, nel 2015, in cui c'è stato un accordo quadro che ha fissato proprio degli obiettivi condivisi a livello mondiale per ridurre vittime, costi, persone coinvolte. Negli ultimi 10-15 anni i cambiamenti climatici si stanno anche intensificando attraverso i fenomeni meteorologici estremi, quindi abbiamo fatto grandi passi scientifici, ma dobbiamo ancora trasformare pienamente la conoscenza in decisioni concrete.
9: Cos'è che ostacola invece che i rischi non diventino realtà?
8: Potremmo definire quattro principali ostacoli, no? Il primo è a volte la scarsa cultura della prevenzione. Il secondo è che è le difficoltà di programmare investimenti di lungo periodo, quindi la prevenzione richiede continuità. Il terzo ostacolo riguarda la complessità a volte amministrativa, no? E le competenze frammentate. Il quarto e ultimo è rappresentato a volte purtroppo ancora dalle disuguaglianze economiche e sociali.
2: In chiusura di giornale, l'appuntamento del martedì con le carceri italiane. Fuori legge è il nome del nuovo punto ristoro all'interno del parco cittadino dedicato a Falcone e Borsellino di Busto Garolfo, comune della Cintura Milanese, in cui lavorano due detenuti della casa circondariale di Busto Arsizio, grazie a una partnership tra l'amministrazione comunale e la cooperativa La Valle di Ezechiele. Roberta Barbi.
3: Un bar che ha avuto alterne vicende, ora si apre a nuova vita offrendo colazioni, pranzi veloci, ma anche e soprattutto farà da location per eventi di aziende e associazioni. Si chiama Fuorilegge ed è situato nel cuore pulsante di Busto Garolfo, Interland di Milano, nel parco dedicato alla memoria dei giudici antimafia Falcone e Borsellino, esempi di legalità estremi fino al sacrificio di sé. Per ora, grazie alla Valle di Ezechiele, cooperativa fondata dal cappellano della casa circondariale di Busto Arsizio, Varese, ci lavorano due detenuti dell'istituto di pena, ma si spera possano essere sempre di più. Un'iniziativa che sta avendo successo e che è nata dall'idea di un sindaco illuminato, Giovanni Rigiroli.
10: Abbiamo come amministrazione un obiettivo forte, che è quello dell'inclusione, quindi questo spazio poteva essere destinato in altro modo, magari anche acquisendo risorse economiche dall'affitto. Non chiediamo nulla di affitto, la remunerazione è il risultato sociale che questa attività può dare ai cittadini.
11: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

Ci piace davvero Olivia Rodrigo, sempre più brava. Drop Dead, questa è la sua canzone che abbiamo incontrato alla 20 in salita. Questa è la chart di Billboard, ce ne andiamo insieme oltreoceano, idealmente per ascoltare tutte queste belle canzoni. Alla numero 19 in discesa Ella Langley insieme a Morgan Wallen, il loro singolo si intitola I Can Love You Anymore. Numero 18 scende anche Zara Larsson con Midnight Sun. Alla numero 17 abbiamo in salita questa canzone che ci ha accompagnato anche per diversi mesi prima della pausa estiva della nostra classifica di Billboard, e la ritroviamo in netta risalita questa settimana, Baby Doll di Dominic Fike.

capire la portata di questo successo della canzone di Dominic Fike, vi do un po' di numeri, anzi un numero che è il 34, settimane di permanenza per lui all'interno con Baby Doll alla numero 17 questa settimana in salita nella Billboard 800. Numero 16 che vede in discesa è la Langley con Be Her, mentre invece il nostro carissimo conoscente Bruno Mars piazza ben due canzoni vicinissime alla numero 15 e in discesa con I Just Might direttamente dal suo ultimo album, e dall'ultimo album invece in salita alla 14 e tra poco l'ascolteremo Risk It All. Ma c'è qualcosa che accomuna due Bruni contemporaneamente, Bruno Mars da un lato e Bruno Lauzi dall'altro, incredibile ma vero, perché Ritornerai di Bruno Lauzi, tra i principali esponenti della scuola genovese, venne originariamente pubblicata nel 1963, è questo bolero influenzato anche dalla tradizione della canzone francese, il cui testo racconta la fine di una relazione mantenendo aperta la speranza che la persona amata possa tornare. Diciamo che è stato il momento anche di ispirazione per un duetto tra lo stesso Bruno Mars e Victoria Monet. In questo caso l'idea è venuta direttamente a Victoria Monet, che si è innamorata letteralmente della versione italiana di Ritornerai. La presenza di Bruno Lauzi nel brano That's Why I Love You non nasce solo da lei, ma anche dall'intuizione del suo produttore Daryl Camper Jr., che ha scoperto questo classico italiano di Lauzi in modo del tutto casuale, cioè guardando il film Solo Mio, che è una rom-com ambientata appunto in Italia, nella cui colonna sonora compariva la celebre incisione di Lauzi. Da lì se ne sono innamorati e l'hanno usata proprio per recitarla anche in un verso in That's Why I Love You. Quindi andate a riscoprire questa canzone, questo duetto particolare tra la cantante Victoria Monet e Bruno Mars, che insieme hanno citato il nostro Bruno Lauzi. A proposito di Bruno Mars, all'interno del suo ultimo album c'è una canzone molto particolare che sa di ritmi latini, che sa anche di, insomma, in questo caso anche ritmi messicani in qualche maniera, per parlare di matrimoni fondamentalmente, quindi sentimentalismo a gogo in quella che è una ballata romantica dedicata proprio agli sposi. Si intitola Risk It All alla 14 in salita.

nazionale, soprattutto in Europa e anche nel nostro paese, va forte anche il nuovo duetto tra Bruno Mars e Karol G, in questo caso Risky Toll in solitaria, numero 14 in salita. Numero 13, un'altra canzone di Morgan Wallen, questa volta in discesa, Let's Think You Need. Alla 12 abbiamo Nicole Kidman con Adila, la canzone che è in discesa questa settimana. 11 in discesa, Karol G, in questo caso con Bye Wow, una canzone direttamente dal suo ultimo album latino. E al numero 10 abbiamo un ritmo che conosciamo benissimo, che è stato anche realizzato in coppia con Ginny, quindi anche una versione remix di questa canzone che ci ha accompagnato davvero anche per settimane e settimane, se non mesi. Qui parla addirittura di un numero 53 per quanto riguarda le settimane di permanenza nella classifica di Billboard 800, che vi raccontiamo ogni settimana con i cambiamenti non repentini in questo caso, perché sono molto statici di solito, però questa settimana ci sono davvero delle grandi sorprese alla vetta. Le scopriremo tra poco. Intanto Dracula.

Ma in ordine d'arrivo è proprio l'ultimo prima di una lunga pausa che si prenderà Ariana Grande dal mondo dello spettacolo, è That I Made You Love Me, la canzone che abbiamo ascoltato in discesa questa settimana, numero 8 nella chart di Billboard. Al numero 7 scende anche Morgan Wallen, in questo caso piazza il suo singolo in posizione più alta, Been By Now. Allora saliamo alla numero 6, è in discesa lei che la scorsa settimana manteneva la seconda posizione, parliamo di, della giovanissima Stella Lefty, cantautrice americana nata nello stato dell'Illinois, e si è fatto conoscere ovviamente con la canzone che andremo ad ascoltare, soprattutto a livello virale sui video realizzati dai suoi fan, soprattutto su TikTok. La musica di Stella Lefty è spesso stata definita come country pop, indie folk, insomma un bel mix, un bel misto di genere. La sua voce è stata descritta anche come una voce molto interessante, quasi rauca, ed è cresciuta ascoltando soprattutto musicisti country e pop, tra cui i suoi miti Miley Cyrus, Taylor Swift e Tim McGraw. Non ci resta che riascoltarla, posizione numero 6 in discesa, Stella Lefty con Boston. On a

intitola Boston, Stella Lefty, numero 6 in discesa questa settimana, alla numero 5, dalla numero 5 fino alla numero 1, piazza tutti i suoi inediti all'interno di questa riedizione, perché parliamo sì di un album uscito alla fine dello scorso anno, The Life of a Shoe Girl, però questa è la riedizione che è uscita lo scorso 25 settembre dal titolo di Encore, in cui sono contenuti, facendo il conto rapido, praticamente 4 nuovi singoli che sono entrati tutti in classifica nella chart di Billboard, e quindi alla numero 5, New Entry, Taylor Swift con Pink Clouding. Numero 4, New Entry, Taylor Swift con Babylon. Numero 3, New Entry, Taylor Swift con l'altro inedito, Cleveland. Alla numero 2, perde la vetta questa settimana, era inevitabile con l'arrivo di questa riedizione dell'album, Ella Langley con Choosing Texas. La nuova numero 1 della settimana, New Entry, è un altro singolo che poi è quello di lancio della riedizione dell'album, ovvero Patient Zero, sempre Taylor Swift a farla da protagonista, e sarà protagonista perché lei chiuderà con una performance alla sesta edizione dell'Academy Museum Gala, in programma il prossimo 17 ottobre a Los Angeles. Tra gli omaggiati di questa serata figurano il regista e compositore John Carpenter, Colman Domingo e Charlize Theron. Taylor è stata scelta come protagonista per esibirsi durante l'evento, avrà il compito di chiudere la serata. L'annuncio è arrivato lo scorso giovedì 8 ottobre in una dichiarazione. La direttrice, presidente dell'Academy Museum e dell'Academy Collection, ha definito la Swift un talento davvero straordinario, sottolineando la risonanza internazionale del suo lavoro e l'entusiasmo anche per la sua partecipazione. Patient Zero conquista la vetta della Billboard 800 questa settimana, numero 1, Taylor Swift.

Dopo aver chiuso la classifica di Billboard, che vede al primo posto New Entry Taylor Swift con la sua canzone Patient Zero, apriamo ufficialmente quella che è la classifica delle canzoni più ascoltate internazionali nel nostro paese. Al numero 13 troviamo in salita Silenzio, proprio degli U2, appena ascoltata. Gli U2 pubblicheranno un'edizione limitata in vinile di Carnaval de Laz, questo nuovo album in uscita prevista il 13 novembre prossimo, versione che sarà destinata ai negozi di dischi indipendenti, utilizzerà anche i colori caratteristici di questa casa di produzione musicale, l'etichetta fondata da Jack White, ovvero la Third Man Records. Carnaval de Laz, prodotto da Jack Knife Lee, contiene 12 brani, è stato anticipato appunto da questa canzone Silenzio, eseguito dagli U2 anche durante alcuni concerti che insomma sono arrivati un po' a sorpresa nell'ultimo periodo, tenuti a Dublino, compreso un'esibizione nella scuola frequentata proprio dalla band agli inizi della propria storia, con tanto entusiasmo e anche notevolmente la grande emozione da parte di tutto il gruppo. Erano gli U2 con Silenzio, che continuano a salire in Italia tra le canzoni internazionali. Alla numero 12 sale questa settimana anche un'altra canzone, anche in questo caso parliamo di una canzone molto romantica dai ritmi pop che riconosciamo benissimo, soprattutto grazie anche alla voce potente e chiara e cristallina di Sienna Spyro. Questa è Great Expectation.

Perché beh, anch'io ho grandi aspettative nei tuoi confronti di Daniele Caruso, ma sei diventato veramente, veramente troppo precisino in quest'ultimo periodo. Vabbè, era Senna Spyro alla numero 12 in salita. Tra le canzoni internazionali troviamo in nuova entrata la più alta, e l'abbiamo ascoltata prima, numero 1 in America, ovvero Taylor Swift alla 10 con Patient Zero. Altre canzoni che abbiamo nominato prima, come quella di Olivia Rodrigo in salita Stupid Song alla numero 9, sale anche The Bausa con Lose Myself alla numero 8. La posizione numero 7 questa settimana rimane stabile rispetto a 7 giorni fa, ovvero La Classe, anche qui una voce molto riconoscibile, un grande talento che si è fatta riconoscere e anche premiare in questo 2026, ovvero Olivia Dean con la nuova canzone dal titolo Baby Steps. Ci avviciniamo poi verso la vetta in cui incontreremo proprio la dance internazionale tra le canzoni preferite dagli italiani.

Tra le canzoni internazionali, tra le più ascoltate in Italia, la numero 7 stabile, Olivia Dean con Baby Steps, e andiamo direttamente vicinissimi al top 3. Numero 5 troviamo Cat's Eye, stabile con Animal. La numero 4 l'ascolteremo tra poco. Numero 3 scende invece Peggy Gou questa settimana con Ayra Starr, la loro canzone Woman. Si balla ancora alla numero 2 in salita con Miley Cyrus, la sua Bass Persuade, mentre al numero 1 ritorna in vetta Madonna con Danceteria. La numero 4 di questa settimana è stabile ormai da diverso tempo, è una delle ballate romantiche più belle dell'ultimo periodo anche a livello internazionale, una canzone che racconta le insicurezze dell'artista, in questo caso sombre, legate al suo corpo e all'immagine di sé. Questa è My Body's in Ready. It's the

Ivano Fossati, la bottega di filosofia, dopo aver archiviato le due classifiche di oggi, vi ricordo lo spazio che si rinnova domani, sempre a partire dalle 14, poi anche nel weekend con tutte le classifiche riassunte nei due appuntamenti di sabato e domenica. Vi ricordo che si parla ancora di musica, in questo caso grazie alle vostre segnalazioni vi segnalo alla Mezzia Terme, venerdì 16 ottobre alle 22, il ritorno dei grandi live targati Sound and Vision, dove ci saranno anche celebrazioni per la musica internazionale, soprattutto sul personaggio di David Bowie, in un cartellone in grado di spaziare tra sonorità e generi differenti, ma anche proiezioni, talk, presentazioni di libri e tributi ad hoc, quindi una sorta di polo culturale alla Mezzia Terme che, dopo il grande riscontro della prima edizione, impreziosita anche da varie collaborazioni internazionali, da venerdì tornerà ad animare questo nuovo spazio del noto pub della zona, da sempre attento a coltivare lo stretto legame tra la musica italiana e quella internazionale. Tutto questo alla Mezzia Terme all'interno di Sound and Vision. Noi chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche. Ringrazio ovviamente colui che mi ha seguito e ci ha seguito in regia fino a questo momento, ovvero Daniele Caruso. Restate lì anche per una nuova edizione in arrivo delle news con la nostra redazione, e chiaramente a seguire un altro appuntamento settimanale con Le Parole di Blu 2000 condotto da Marco Parce. Ci risentiamo domani, vi lascio con i Green Day. Buon

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini, Papa Leone, al Policlinico Gemelli, dove nel pomeriggio sarà operato per un modulo al polmone, ricovero nell'ospedale dell'Università Cattolica poco dopo le 13 per il Pontefice, la vicinanza e l'affetto di tutto il mondo. La guerra in Ucraina, altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Radev spiegando di voler convocare l'ambasciatrice russa. Un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina è stata colpita da tre droni aerei intorno a l'una di notte, mentre un'altra nave è stata colpita poi ed è affondata più tardi, tratto in salvo un membro dell'equipaggio, 11 i dispersi. È sempre alta la tensione anche in Medio Oriente, con i ribelli Houthi che hanno rivendicato l'attacco all'aeroporto di Riyadh. Intanto proseguono le operazioni dei coloni israeliani nei territori palestinesi.
2: Un'altra notte di violenza per mano di coloni estremisti nei territori palestinesi. Spacciandosi per soldati israeliani, un gruppo di incappucciati è entrato in una casa palestinese vicino a Nablus e ha picchiato, armato di bastoni, padre, madre e le due figlie adolescenti. L'ennesimo attacco impunito che ha visto nelle ultime due settimane più di 100 episodi di violenza, specialmente contro i contadini palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. A poco serve la presenza di decine di attivisti a protezione dei contadini. Ieri è stato arrestato l'esercito israeliano anche l'ex capo della direzione di intelligence dell'aeronautica militare israeliana, colpevole di aver difeso una contadina palestinese dalle botte di un colono. Violenze di cui si parla quando ad essere attaccati sono soldati o poliziotti israeliani. Sotto inchiesta ci sarebbero un parlamentare e il direttore generale del partito di Ben-Gvir, Itay Neiman, che avrebbe rotto il naso con un pugno a un poliziotto. I due negano le accuse, anche perché il ministro della pubblica sicurezza è il leader del loro partito. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2020 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazioni e utenze, per alcolici, tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi. Inferiore al 30% invece gli incrementi per i servizi di istruzione e sanità, lo scrive l'Istat nel report sui prezzi al consumo. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,22% a quota 109 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 13 ottobre.
2: Sono le 15 e 9 minuti.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 15:19.
2: È martedì 13 ottobre.

Da like a rispetto, educare alla responsabilità digitale, relazioni di Giampiero Neri, formatori di IDS e Unitelm SRL, consulente SICEI e consigliere UECA, Fabio Bulzetta,

presidente di UECA, Associazione Web Cattolici Italiani, e di Chiara Griffini, presidente del Servizio Tutela Minori della CEI. Incontro organizzato dall'Ufficio per le Comunicazioni Sociali, dal Servizio Tutela Minori e Persone Vulnerabili, dall'Ufficio Catechistico, dall'Ufficio per l'Insegnamento della Religione Cattolica e dall'Ufficio per la Pastorale della Famiglia della Diocesi di Ragusa.

0: Introduce Emanuele Occhipinti, direttore dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi di Ragusa.
1: Buonasera a tutti, benvenuti. Questa iniziativa dà seguito quella che è la lettera pastorale del nostro Vescovo Insieme per la Missione, nella quale Monsignor La Placa indica a tutta la Diocesi tre linee operative nel campo digitale. La prima è educare giovani, adulti e famiglie ad un uso responsabile e consapevole della tecnologia. Usare media e social come canali di evangelizzazione, comunione e prossimità, oltre che di informazione, ed infine promuovere contenuti digitali a sostegno della vita comunitaria e della missione della Chiesa. A maggio poi la Diocesi ha aderito al manifesto dell'educazione digitale di comunità, alla base di quelli che sono denominati patti digitali, accordi che partono dalle famiglie e coinvolgono tutti i soggetti impegnati nell'educazione dei bambini e dei ragazzi, comunità ecclesiale compresa. Cinque sono i principi dei patti digitali che voglio sinteticamente ricordare: sì alla tecnologia nei tempi giusti, preparare l'autonomia digitale, regole chiare e dialogo, adulti informati e disponibili a cambiare abitudini e infine serve una comunità. Su questi punti la Diocesi si è impegnata a promuovere buone prassi a sostegno dei genitori e a diffondere contenuti ed esperienze sull'educazione digitale. Queste sono le premesse per le quali l'Ufficio per le Comunicazioni Sociali, il Servizio Tutela Minori e Persone Vulnerabili, l'Ufficio Catechistico, l'Ufficio per l'Insegnamento della Religione Cattolica e l'Ufficio per la Pastorale della Famiglia, con l'aiuto di una vasta rete di operatori sociali, insegnanti, medici ed istituzioni, desiderano individuare percorsi educativi per consentire e consentire a noi stessi un uso responsabile e dannoso per nessuno del digitale e della tecnologia. Noi siamo consapevoli che non è un percorso scontato o facile e abbiamo però assunto l'impegno che vogliamo provarci. Vogliamo provare a contribuire al vasto dibattito che in questi mesi si sta sviluppando, con l'intento prioritario, direi quasi unico, di prenderci cura dei minori, bambini e bambine sempre più esposte, spesso inconsapevolmente, ai pericoli del web. Prenderci cura dei ragazzi e dei giovani, la cui esistenza è molte volte positivamente, ma qualche volta anche con qualche patologia, condizionata dai media e dalla tecnologia. Prenderci cura di noi stessi, soprattutto se siamo in qualità di genitori, insegnanti, educatori, e viviamo la responsabilità educativa nel nostro cuore, nella nostra mente, prima ancora che nel nostro quotidiano o nella professione. Proprio perché sappiamo che il percorso è arduo e non è scontato, non è facile, abbiamo chiamato a guidare la nostra riflessione e soprattutto la nostra progettualità tre esperti che quotidianamente lavorano in tutta Italia in questi ambiti di pressante attualità. Fabio Bolzetta, presidente di UECA, che è l'Associazione dei Web Cattolici Italiani, è giornalista e redattore di TV 2000, sicuramente l'avrete visto in televisione. Giampiero Neri, di IDS Unitelm, che è una società di servizi informatici, e consulente SICEI, che è il servizio informatico della Conferenza Episcopale Italiana, e nonché consigliere anche di UECA. E Chiara Griffini, che è la presidente del Servizio Tutela Minori della Conferenza Episcopale Italiana. E abbiamo soprattutto pensato di coinvolgere ciascuno di voi in due gruppi, due laboratori, li abbiamo chiamati workshop per dare, come dire, un po' di solennità a questo momento, perché desideriamo proprio aprirci alla progettualità e alle buone prassi. Il primo sul tema dell'educazione al digitale e l'altro sul tema della sicurezza dei minori online, dove confluiranno anche le esperienze degli uffici pastorali della Diocesi, con Enrico Schembari, che è il direttore del Servizio Tutela Minori, Carmelo Laporta, che è il direttore dell'Insegnamento Religione Cattolica, Delizia Nicantro Prete, dell'Ufficio per la Famiglia, e Don Marco Diara, direttore dell'Ufficio Catechistico. Don Marco Diara, che ringraziamo particolarmente perché ci ha messo a disposizione questo teatro e che ci consente oggi di avere l'onore di inaugurarlo, perché è il primo evento pubblico. Grazie, Don. Ringrazio pure i miei collaboratori, Gabriella, Massimiliano, Denise, Salvo, Maria Elena, per l'aiuto che hanno dato per la preparazione di questa iniziativa. Massimiliano e Denise stanno realizzando la registrazione del convegno, che sarà trasmesso sulle frequenze di Radio Diocesana Caris e in streaming, nonché sarà disponibile poi sulla pagina web, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della radio. Ringrazio infine, si dice last but not least, Sua Eccellenza il Vescovo per la sua presenza, e proprio perché tutto nasce dai suoi orientamenti pastorali. Vorrei dare a lui la parola perché sia egli a darci il benvenuto a questo momento e a orientarci nella riflessione a partire da quelli che sono appunto i suoi desideri e le sue prospettive pastorali. Grazie Eccellenza.
2: Grazie Emanuele. Rispetto a quello che hai detto tu, mi pare che ci sia poco da aggiungere, perché tu ci hai fatto entrare subito in medias res rispetto a quello che è lo spirito di questo nostro ritrovarci insieme, del nostro confrontarci attraverso i laboratori che tu già hai preannunciato. E naturalmente non posso non esprimere la mia gioia, la mia gratitudine per l'impegno dei nostri uffici e di tutti coloro che si sono adoperati perché le indicazioni che io ho dato nella lettera pastorale possano trovare carne ora in questo dialogo e in questo confronto, perché non rimanga semplicemente una parola scritta su un testo, ma diventi carne che entri nelle nostre teste e diventi poi impegno, diventi responsabilità nei confronti di coloro ai quali noi vogliamo prestare la nostra attenzione. E tu hai detto che sono i ragazzi, sono i nostri bambini, sono coloro che hanno, diciamo, più bisogno di una tutela che non è semplicemente quella di imporre delle regole, ma è quella di accompagnarli in un percorso che li porta a frequentare il mondo digitale con responsabilità. E questa responsabilità chiaramente va educata, e va educata da parte di chi ha anche gli strumenti per poterlo fare. E qui i nostri gentili ospiti a questo convegno sono tutti nelle condizioni di poter possedere questi strumenti per poter educare ad abitare il digitale con responsabilità, perché significa fondamentalmente educare alla libertà, educare al rispetto, educare alla capacità critica nei confronti di un mondo che presenta tantissime opportunità, però non è neutro, non è un mondo neutrale, potremmo dire. Può avvicinare così come può anche isolare, può informare ma può anche in qualche modo far deviare un pochettino la nostra direzione. Per cui ben vengano questi momenti di approfondimento, di conoscenza, di dialogo e di confronto, perché siamo noi per primi consapevoli che tutto quello che va in rete, i ragazzi mettono, diciamo, tantissimi contenuti nella rete, nel mondo digitale, devono essere coscienti che tutto quello che va in rete, un messaggio, una comunicazione, non è solo un contenuto digitale, ma è anche una ferita che si può provocare nei confronti di altre persone alle quali magari una nostra critica, un nostro giudizio, un nostro insulto può anche arrivare. E questo è importante proprio perché da questo punto di vista educare alla responsabilità diventa anche un esercizio di libertà. Concludo dicendo, dopo aver ringraziato i nostri ospiti che ritornano con amicizia ad aiutarci a confrontarci attraverso la loro professionalità, le loro competenze, diciamo, riconosciute, e concludo dicendo che una delle forme di educazione all'uso del digitale può essere quella di creare una previa disconnessione, che non è semplicemente disconnettersi dal cellulare, ma è una disconnessione mentale e sentimentale, che significa, ecco, aiutare i nostri ragazzi a fare in modo che, diciamo, la sintonia con il mondo digitale possa essere vissuta non come un legame che diventa un legaccio, che diventa una catena dalla quale tante volte è difficile svincolarsi, ma c'è anche una disconnessione che è separazione anche fisica, e questo è importante perché non è possibile, diciamo i ragazzi, per non dire noi più grandi, non è possibile vedere che c'è quasi una propaggine del nostro corpo che ormai si chiama smartphone, che si chiama cellulare, dal quale davvero fisicamente non sappiamo più distaccarci, cadendo anche in forme, io la chiamo così, nessuno si offenda, lo dico prima di tutto a me quando me lo scordo, anche cattiva educazione nel tenere il cellulare a tavola mentre si mangia, nel vedere in pizzeria accanto ai piatti in cui c'è la pizza il proprio cellulare. Quello secondo me, diciamo, lo dico a me, io sono un maleducato quando mi scordo di togliere il cellulare dal tavolo, e questo è secondo me anche una forma di educazione davvero che Monsignor della Scala forse avrebbe messo nel suo Galateo. E quindi la separazione ci riporta all'imprincipio, perché se noi siamo qua, se la creazione, diciamo, la godiamo, la contempliamo, tutto è nato dalla separazione. Il Signore all'inizio separò le acque superiori dalle acque inferiori, il mare dalla terra, il cielo dalla terra, una separazione che ha creato la bellezza. Allora io dico, disconnettiamoci attraverso delle separazioni, forse anche dolorose, ma che liberano e spezzano quella catena.
1: Grazie Eccellenza, faremo tesoro certamente di queste indicazioni. Ho il piacere di salutare il signor sindaco che ha voluto essere presente con noi, Peppe Cassì, l'assessore Simone Di Grandi. Grazie, perché questa attività educativa non può essere fatta senza le istituzioni, quindi la presenza delle istituzioni, dei rappresentanti delle istituzioni, è una forma di incoraggiamento per tutti. Io darei adesso la parola senza altri indugi a Giampiero Neri. I titoli ve li ho elencati, insomma è un informatico che lavora per tante istituzioni, anche per la CEI, ma soprattutto è uno che ha a cuore, come dire, l'ottica educativa e l'ottica della giusta considerazione. Giampiero, senza ulteriori indugi, a te il microfono.
3: Grazie ancora per l'invito. L'obiettivo, lo dichiariamo subito, non è insegnare nulla a nessuno, l'ha detto bene anche Emanuele, e uscire da qua tutti quanti con un pochino più di consapevolezza. E il mio compito è quello inizialmente di fare una piccola introduzione su quello che è il linguaggio del digitale, gli algoritmi. Partirei dal titolo, dal like al rispetto. Cosa c'è dietro un semplice like? Cosa c'è dietro un semplice click che noi facciamo sulle piattaforme social, dietro un cuoricino su Instagram? Ho provato a dividere due ambiti, un ambito tecnico e quindi legato all'algoritmo e un ambito legato alle relazioni sociali. Dietro quel semplice like noi possiamo scatenare una serie di azioni che sono legate agli algoritmi e quindi l'aspetto tecnico, in cui segnaliamo alle piattaforme social un interesse per quel tipo di contenuto, quel contenuto che può essere un'immagine, un video, una foto, un commento. Automaticamente queste piattaforme raccolgono dati e cominciano a organizzare i contenuti sulla base di ciò che noi seguiamo. Automaticamente si va a creare una sorta di cluster dell'utente, profilazione. Sostanzialmente sanno già cosa ci piace e ci propongono quel tipo di contenuto. E quindi quello che noi pensiamo di essere un grande mondo, pensiamo di essere su internet e vedere tutti, in realtà stiamo vedendo un microcosmo che è legato soprattutto a ciò che a noi piace. Dovete sapere che le piattaforme social in particolare, ma ormai praticamente tutti, anche i motori di ricerca tipo Google, quando noi facciamo una ricerca su Google, non hanno alcun interesse a cacciarci. Il loro unico interesse è farci spendere più tempo possibile lì. Quindi quando vedete dei post del tipo invito Meta, Facebook a non pubblicare i miei contenuti, ovviamente sono, insomma, roba fake, non serve a niente, e l'unica loro intenzione è farci spendere più tempo. L'elemento che vale di più in assoluto sulle piattaforme social è proprio il tempo, cioè quanto noi ci soffermiamo su un contenuto. Vi sarà capitato sicuramente, magari mentre scrollate i vari video, di soffermarvi qualche secondo in più su un video, un artista. Ecco, da quel momento in poi vi vengono proposti quel tipo di contenuti, proprio perché le piattaforme social ragionano in questo modo. Addirittura c'è un controllo anche su dove voi fate lo zoom, il pitch sulla foto, quel tipo di contenuto vi verrà sempre di più riproposto e quindi modifica la visibilità di ciò che voi vedete in bacheca. Questo è l'ambito, chiamiamolo tecnico. Poi c'è un ambito sociale, cioè dietro all'acqua che cosa si fa? Si costruiscono relazioni e quindi c'è la cosiddetta validazione sociale, mi ha messo like, mi sta seguendo, c'è il supporto, l'apprezzamento, c'è questa sorta di pollice in su, pollice in giù. Adesso Meta ha inserito nei commenti anche il dislike, cioè non mi piace, un po' come facevano nelle arene, pollice in su vivo, pollice in giù morto. Poi c'è una dopamina sociale in cui c'è questa rincorsa a chi ha più like e più follower e infine una sorta di visibilità nella rete, perché l'algoritmo premia chi tra virgolette ha più like, più seguito, chi spende più tempo su quel tipo di contenuti. Quindi di fatto noi lasciamo delle tracce ogni secondo che stiamo sulle piattaforme social in rete e lo facciamo gratuitamente. Io farei un bel applauso alla parola gratis, perché noi inconsapevolmente, anche nel momento in cui accendiamo un telefonino e lo attiviamo da zero appena comprato, accettiamo una serie di condizioni per cui per esempio il telefonino ci ascolta. Vi sarà capitato sicuramente, mi avrei voglia di un panino, bam, pubblicità del McDonald's. Quindi ci rendiamo conto che in un certo senso questi servizi, considerati anche gratuiti, in realtà stanno utilizzando noi, le nostre abitudini, le nostre ricerche per profilare utenza e fare marketing. Come funzionano un po' gli algoritmi? Intanto oggi di fatto non c'è più questa sorta di divisione netta, un po' come c'era negli anni 90, tra reale e virtuale. Ormai il virtuale oggi è reale. Questi telefonini contengono dati riservati, l'accesso alla banca, al nostro conto corrente, sono quasi un'estensione del nostro braccio, si usa un po' anche questo termine, nel senso che ce l'abbiamo sempre appresso, la fotografia, le telefonate, siamo immediatamente sempre reperibili, arriva la notifica, rispondiamo alle notifiche WhatsApp, quindi già questa suddivisione non c'è. Oggi il termine algoritmo è tecnicamente una serie di regole matematiche che non fanno altro che applicate alle piattaforme social, all'intelligenza artificiale o ai risultati di ricerca, non fanno altro che mostrare un pubblico dei risultati. C'è una differenza però sostanziale, per esempio, tra qualche anno fa ed oggi. Fino a qualche anno fa uno cercava qualcosa su Google, la risposta era potrebbe essere questa la soluzione. Oggi invece la risposta è più netta. C'è un'intelligenza artificiale, quando noi facciamo una ricerca su Google c'è Gemini, che è la parte iniziale del motore di ricerca, che ci dà tre punti indentati con un linguaggio sicuro, perfetto, per cui già tra le due voi quale scegliete? Ovviamente quella che ci dà più solidità, e questo potrebbe essere un problema nel momento in cui queste intelligenze artificiali e questi algoritmi vengono addestrati. Allora, nel campo dell'intelligenza artificiale e gli algoritmi dovete sapere che normalmente funzionano che le intelligenze artificiali si vanno ad addestrare sulla base dei dati che noi gli diamo a disposizione. Quindi se noi diamo delle informazioni false, faccio un esempio, guerra Ucraina-Russia, ci sono tantissime fake news perché ci sono interi gruppi che vanno a influenzare i risultati di ricerca delle intelligenze artificiali con informazioni false. Quindi la bontà della risposta dipende dalla bontà dei dati che vengono inseriti dentro. Un altro aspetto importante è che gli algoritmi oggi inevitabilmente sono diventati una parte importante della nostra vita. Noi non ce ne rendiamo conto, però non fanno altro che suggerirci il percorso più breve per raggiungere un luogo, suggerirci anche la spesa, i nostri gusti, le canzoni. Noi stiamo ascoltando YouTube, finisce una canzone, tac, e lui già ce ne suggerisce tre o quattro simili, vicine a quelle che già stiamo accostando noi. Quindi il problema dell'intelligenza artificiale oggi e degli algoritmi diventa un problema che va oltre l'aspetto tecnico. Oggi non siamo noi a cercare le informazioni, ma le informazioni a cercare noi. E si è proprio ribaltato completamente la piramide. Prima eravamo noi a cercare le informazioni invece cercano noi. I processi di censimento e raccolta dati, quindi legati soprattutto all'intelligenza artificiale, si basano sostanzialmente su tre grandi potenzialità, ossia la velocità di calcolo e di apprendimento, la gestione di grandi quantità di informazioni, miliardi e miliardi di byte, di bit, di informazioni, di gigabyte presenti sulla rete su cui si alimentano l'intelligenza artificiale, e poi i contenuti generati dagli utenti, quindi grande quantità di informazioni e di dati che giornalmente vengono sempre alimentati. Quello che noi immaginavamo come intelligenza artificiale, quella diciamo incarnata e quella disincarnata, quella incarnata è quella, il classico robottino, magari il robottino che se ne va nei magazzini di Amazon, preleva il pacco e lo spedisce, oppure anche giocattoli che riconoscono l'ostacolo, torna indietro, ecco, questo è per esempio un esempio di intelligenza artificiale incarnata. E poi c'è l'intelligenza artificiale disincarnata, ossia che ha la capacità di evolvere sulla base delle nostre abitudini, una su tutti, per esempio se avete Netflix, lo stesso YouTube, Disney Plus, tutte queste piattaforme hanno un'intelligenza artificiale che si chiama VOD, che ha la capacità di addestrarsi sulla base di ciò che noi clicchiamo, mettiamo in play, pausa, saltiamo, le serie che seguiamo, e lui continuerà a proporci quel tipo di informazioni, diventando anche molto difficile a volte cercare dei contenuti lontani da quello che già noi cercavamo, cioè spendiamo più tempo per cercare un contenuto diverso perché ci vengono proposte sempre le stesse cose. Ormai il 100% di tutti i nostri dispositivi, device, mobile, telefonini per intenderci, hanno l'intelligenza artificiale, l'84% dei tablet, il 46% degli smart pitcher, per intenderci Alexia, 40% dei giocattoli, il 57% degli smartwatch e il 74% praticamente di tutte le piattaforme VOD utilizzano intelligenza artificiale. Questo solo per dirci che oggi la cultura del digitale non riguarda solo il mondo dell'informatica, ed è per questo che siamo qui, quindi non parliamo solo di tecnologia ed informatica, ma riguarda tutti gli aspetti della nostra vita, perché influisce sul lavoro, se ne parla spessissimo, sull'istruzione, sul modo con cui noi ci connettiamo agli altri. L'esempio classico è quello dei ragazzi di oggi, li vediamo anche se sono insieme in comitiva, comunicano col telefonino, cioè sono uno accanto all'altro però comunicano col telefonino, ed è un modo anche per connettersi con gli altri, ma anche la velocità con cui noi ci informiamo. Se pensiamo a un ventennio fa, nemmeno troppo lontano, per essere informati dovevamo aspettare che Gabriella pubblicava il settimanale, usciva il giorno dopo, i tempi della stampa. Adesso in tempo reale è arrivata un tornado a Marsala, l'abbiamo saputo tutti, e l'abbiamo saputo tutti in tempo reale. Quindi i media, che in un certo senso sono costretti a rincorrere anche gli algoritmi. La cultura digitale quindi coinvolge in pieno tutti gli ambiti della nostra vita, compresa la fede, la spiritualità e la scienza. L'intelligenza artificiale quindi è solo uno degli ambiti della cultura digitale, e inevitabilmente ci sono delle riflessioni di tipo etico e di tipo umano che in un certo senso ci invitano tutti a soffermarci. In questo devo dire che con grande orgoglio la Chiesa Cattolica in generale, ma soprattutto la Chiesa Cattolica Italiana, è sempre stata la prima a portare avanti questi argomenti. Il Papa al G8 a Brindisi, è arrivato là Papa Francesco e ha imposto tutti di inserire all'interno di quello che era il programma su intelligenza artificiale nei media il discorso dell'etica, quindi mettere al centro l'uomo. Come ci dice Papa Leone, non si dimentichi che in tale contesto la sfida che ci viene posta dall'universo digitale, la pastorale non può limitarsi a usare i media, ma deve educare ad abitare il digitale in modo umano, senza che la verità si perda dietro moltiplicazioni di connessioni, perché la rete possa essere davvero uno spazio di libertà e di responsabilità. Quindi la sfida, a noi piace utilizzare questo termine perché non abbiamo timori, non c'è niente da negare a nessuno, piuttosto la sfida è antropologica, non tecnologica, quindi riguarda il nostro modo di stare insieme. La sempre più frequente interazione, quindi, con i sistemi di intelligenza artificiale solleva non poche criticità, sia sul piano delle conseguenze sociali, sia sul piano politico, quindi della profilazione che i governi fanno degli algoritmi. Pensate ad esempio, se ne è parlato fino a qualche anno fa, lo scandalo Cambridge Analytics riguardava la prima elezione di Trump negli Stati Uniti, è scientificamente provato che è stata nettamente influenzata dall'uso delle piattaforme social. Che cosa facevano? Di fatto andavano a iniettare sulle bacheche di chi aveva, magari, esempio classico, i migranti, una visione un po' più critica rispetto ai migranti, andavano a iniettare pubblicità di Trump. Quindi inevitabilmente, una volta che qualcuno cliccava uno di quei video, comunque se li ritrovava, veniva sempre di più alimentato quel tipo di contenuto. Quindi è chiaro che c'è un problema anche di regolamentazione dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi. Sul piano della regolamentazione, la Comunità Europea devo dire che sta facendo grandi passi avanti, addirittura si sta provando a studiare un agente europeo, insomma è abbastanza complessa come cosa, però ci stanno provando. Proprio per questo siamo un po' più indietro rispetto a Stati Uniti e Cina, dove è totalmente regolamentizzata. Tra l'altro l'ultima dichiarazione di Trump, che parla di super intelligenza artificiale, sta dicendo: per noi non ci sono limiti, andiamo avanti. Lo sanno in pochi, però a capo delle Nazioni Unite c'è un frate che si chiama Padre Benanti e ha l'obbligo di portare avanti proprio i temi che riguardano l'etica. Lui usa un termine che si chiama algoretica, in cui in un certo senso si invita ad affiancare alle tecnologie norme che mettano al centro l'uomo e le nostre capacità e i nostri comportamenti. Quali sono i cosiddetti rischi? Chiaramente rischi in campo bellico, lo stiamo vedendo nelle ultime guerre. Faccio sempre l'esempio di Russia-Ucraina, ormai ci sono questi droni che partono, telecomandati a distanza, riconoscono da soli oggetti in movimento, obiettivi, sparano e quindi c'è un problema di uso in campo bellico, nel senso che nel momento in cui succedono delle tragedie, di chi è la responsabilità? Del drone che viaggia da solo? La manipolazione e la disinformazione. Lo sappiamo benissimo, nella nostra vita di ogni giorno diventa sempre più difficile, perché sono fatti sempre meglio, riconoscere per esempio una foto generata, un deepfake, un video falso, un audio falso. Quindi diventa sempre molto più complesso riuscire a riconoscere una notizia vera o una fotografia vera o un audio vero o un video vero. L'aumento delle disuguaglianze. Pensiamo di essere tutti uguali, in realtà sulla rete la disuguaglianza è molto molto forte. Sia sul piano tecnologico, basta vedere che ci sono alcuni paesi che non hanno la nostra connettività, non hanno la super fibra, ma anche disuguaglianza sul modo in cui noi accediamo alla rete, noi accediamo ai contenuti. Il paradigma tecnocratico, in cui si pensava che con internet finalmente la democrazia sarebbe stata alla portata di tutti, in realtà stiamo vedendo che è nella mano di pochissime aziende. Google, Meta, X, Twitter, sono veramente pochissime multinazionali che hanno il controllo e il sapere di tutti questi dati. E quindi rischi di delegare anche decisioni cruciali. Dico, tutti noi, ho un po' di febbre, andiamo subito su Google a chiedere che cosa potrebbe essere questa febbre, e lì si scatena il finimondo, perché il risultato più semplice è vai a pronto soccorso. Regolamentazione e responsabilità, anche questa è una sfida. L'abbiamo detto, provare a regolamentare e responsabilizzare questo tipo di algoritmi. Sensibilizzare l'opinione pubblica, lo dice anche Papa Francesco nell'ultima enciclica Magnifica Humanitas. Responsabilizzare, formare, almeno uscire tutti consapevoli, sapere cosa abbiamo tra le mani, questo oggetto così potente. E poi soprattutto innovazione e umanità, che riguarda gli ambiti della ricerca, ad esempio. E un ultimo e non da poco, la privacy e la conservazione dei dati. Beh, sapere che un telefonino ti ascolta H24 non è proprio il massimo sul piano della privacy e della conservazione dei dati. Potenziali anche benefici, quindi lo sviluppo umano e la qualità della vita, educazione e conoscenza e soprattutto la cooperazione internazionale, cioè fare in modo che questi strumenti diventino valore aggiunto e in qualche modo strumenti per tutti.
1: Ci hai causato in noi una visione, cioè che c'è un potere preponderante dell'algoritmo, della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, in cui potremmo anche avere la tentazione di sentirci disarmati o di arrenderci, fai di me quello che vuoi. E a questo proposito io chiederei, in questo quadro disegnato da Giampiero, che senso ha allora parlare di responsabilità digitale? È una parola vuota oppure è un contenitore importante per noi?
4: Grazie, è una parola chiave. Innanzitutto permettetemi di cominciare con un grazie a Sua Eccellenza, all'autorità civile, a tutti voi. Vedo una presenza numerosa, ma so anche qualificata, per cui sono veramente molto contento di tornare qui a Ragusa, dove ero stato per la presentazione del libro La Chiesa nel Digitale, con il dono enorme della prefazione di Papa Francesco. E grazie anche a chi in maniera autorevole ci accompagna in questa riflessione e ci ha accolto qui. Grazie davvero. Io articolerò la mia riflessione nel tempo concesso con una serie di spunti che penso e spero possano esservi utili. Spunti anche critici, ma poi alla fine, insomma, non dobbiamo essere pessimisti, ma tutti noi dobbiamo farci carico con responsabilità, appunto, e anche con un'altra parola chiave, che è quella della formazione verso questi strumenti e queste tecnologie. Per cui il mio intervento si articolerà essenzialmente in tre punti. Anzitutto uno sguardo sull'infosfera e sull'ambiente digitale, quindi il contesto digitale nel quale oggi ci troviamo, le sfide educative, quindi penso di parlare a genitori, a insegnanti, a educatori, a persone che sono coinvolte in questo tema, soprattutto con i minori, e poi a proposte e strumenti che sono a disposizione di tutti. Ebbene, oggi siamo passati dall'era di Gutenberg a quella di Zuckerberg. Volevo usare Elon Musk, ma non faceva rima, e quindi ho utilizzato questa espressione per dire come dal primo testo pubblicato ad oggi è un'era veramente rivoluzionaria di enorme cambiamento, ma non soltanto di cambiamento come opportunità, ma pensiamo anche a chi colloca la propria nascita in quel contesto, allora oppure oggi. Cresce in maniera differente, questo è evidente. La nostra, la mia generazione rispetto a quella dei miei genitori, rispetto a quella dei miei due figli, è differente, nel senso che sono generazioni che sono nate online, hanno una definizione anche accademica da questo punto di vista, sapete per lettere, no? Generazione X, generazione Z. Noi siamo l'ultima che di passaggio dall'era analogica, in cui anche da un punto di vista professionale, attraverso per esempio i mezzi della comunicazione, si registrava su supporti che oggi invece sono quelli digitali. Allora, una riflessione io la pongo sempre cercando di mettere a fuoco il tema dell'informazione, cioè come oggi ci informiamo. Perché lo dico? Perché è chiave nella comunità civile, nella comunità ecclesiale, nella realtà familiare, il processo di formazione delle idee, che evidentemente viene condizionato da quelle che sono le fonti di informazione degli italiani. Per cui, grazie al cielo, resistono ancora i telegiornali come prima fonte autorevole. Questo lo dico essenzialmente per più motivi, non soltanto perché lavoro in un telegiornale, ma anche perché si tratta di una realtà in cui chi è giornalista, a prescindere dal dibattito ordine o non ordine dei giornalisti, è sottoposto a regole e a doveri e di etica anche deontologica attraverso anche i processi di accesso alla professione. Ebbene, i telegiornali sono ancora la prima fonte di informazione degli italiani, ma oggi la seconda fonte di informazione degli italiani è Facebook. Ecco, questo effettivamente dice moltissimo. Io, diciamo, ho sviluppato lezioni intere su questo assunto, per cui resistono oggi in questo contesto soltanto alcuni spunti che vi offro. Allora, il primo è un'informazione algoritmica, che quindi viene filtrata, da come Giampiero Neri ci ha introdotto, attraverso dei meccanismi e delle piattaforme. Le conosciamo, è inutile che le cito perché sono sui nostri telefonini, le piattaforme di social media. Dietro ci sono aziende e l'obiettivo primario di un'azienda è quella di fare profitto, quindi è evidente che vi è, diciamo, una finalità ben precisa. Ma poi informarsi attraverso Facebook è un tipo di accesso ad una informazione non soltanto di tipo algoritmico, ma anche limitata, che si ferma al titolo, che non verifica le fonti. Eppure condividiamo e ci abbeveriamo anche di questo. Non dico di escluderlo, ma non può essere soltanto questo. E purtroppo in alcune, i dati disaggregati per fasce di età ci dicono che i giovani si informano soprattutto attraverso i social media, non in particolar modo Facebook, ma un altro social media come Instagram. E poi i motori di ricerca online. Anche questa è un'informazione algoritmica. Io sfido chiunque di voi e chiunque di noi, che si trova qui a fianco a me, io per primo, a rispondere alla domanda se ad una ricerca su un motore di ricerca online andate mai oltre la seconda, terza pagina di risultati. È difficile, è quasi impossibile, perché da una parte gli algoritmi sono ben istruiti e quindi rispondono in maniera efficace a ciò che cerchiamo, ma anche il nostro tempo, il tempo che noi dedichiamo a questo tipo di accesso e di richieste online, si esaurisce molto brevemente. E anche il discorso del tempo è molto molto interessante. Penso al libro di Byung-Chul Han, un filosofo coreano, che ne ha scritto un testo che si intitola Il profumo del tempo, per dire come oggi dobbiamo recuperare quella separazione di cui parlava Sua Eccellenza. È assolutamente, secondo me, anche oggi necessaria come antidoto. Perché poi diciamo sempre, dobbiamo avere più tempo però alla fine per cosa? Tempo per scrollarlo online o fare invece o impiegarlo, come stiamo facendo oggi, in maniera, speriamo, costruttiva per la nostra formazione? La Chiesa, possiamo dirlo, è all'avanguardia su questi temi, nel senso che il sito www.vatican.va, il sito della Santa Sede, che ha compiuto 31 anni, quindi questo significa che nel 1995 era già online. Ma basti pensare che Radio Vaticana è stata costruita da chi la radio l'ha inventata, quindi, come dire, anche questo è un senso di una testimonianza non soltanto di una presenza, ma anche di un discernimento su questi temi, ieri come oggi. Allora, ho pensato di offrirvi alcuni riferimenti bibliografici in ambito ecclesiale che possano essere utili, anche la datazione degli anni 2000, che però ci testimonia questa riflessione, ma si poteva andare molto dietro, la intermirifica e molto altro, la Chiesa e Internet, etica e Internet, i messaggi del Papa per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che vi assicuro li ho riletti tutti recentemente per uno studio personale, e sono veramente nei binari di un'attenzione tra opportunità e rischi, ma sempre in maniera costruttiva di promuovere questo tipo di discernimento e di voler parlare a tutti, non soltanto alla comunità ecclesiale. La riflessione pastorale del Dicastero per la Comunicazione verso una piena presenza sul coinvolgimento con i social media, antiqua et nova, dedicata all'intelligenza artificiale, e l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica e Humanitas, dalla quale ho estrapolato questa citazione. Occorre educare i bambini, i ragazzi e i giovani perché imparino a riconoscere le manipolazioni, a difendere la propria dignità e a rispettare quella degli altri anche negli ambienti digitali. Sono parole che, come dire, non vanno intorno, ma prendono veramente al centro e mettono a fuoco una serie di esortazioni e di criticità anche della rete, con un'apertura costruttiva a queste opportunità che vengono definite come dei doni in maniera molto molto precisa. E non è un caso, non tutti forse lo sanno, ma alcuni di noi sono stati anche coinvolti, durante il giubileo si è celebrato anche un giubileo dei missionari digitali, cioè di chi è impegnato a trasmettere contenuti di fede o di valori nell'ambiente digitale. Le reti appunto di relazioni, ma alcuni studenti anche all'università me l'hanno proposta interrogandosi su come l'intelligenza artificiale sia utilizzata e utilizzi anche esponenti della Chiesa Cattolica, e questo a partire dalla figura del Papa, ma non solo, anche tanti preti. Ne è un caso quello di Don Ciotti, che è stata vittima dell'intelligenza artificiale. Questo perché? Perché, grazie al cielo, persone che sono di riferimento, sono note, sono autorevoli. Fra l'altro Don Luigi Ciotti ha anche un passato di competenza anche nell'ambito medico, è presidente di Libera, conoscete benissimo insomma il suo impegno contro la criminalità organizzata. Ebbene, era stato utilizzato e modificata la sua voce con l'intelligenza artificiale, per cui appariva un video in cui lui stesso parlava dei benefici contro l'artrosi e indicava un numero di telefono a cui chiamare. Se vi facessi vedere questo video che avevo preparato, dura 3 minuti ed è 3 minuti di questa cantilena per promuovere la chiamata a quel numero di telefono. Ero in un incontro di formazione di categoria dove una persona ha detto: io ci ho creduto e ho chiamato. Quindi non pensate, ecco, così che siamo tutti così immuni, ecco, anche a riconoscere e a volte a cadere. Ci sorridiamo, ma è così. Nel processo di formazione delle opinioni l'intelligenza artificiale è presente al punto tale che nelle elezioni più numerose del globo, che sono quelle in India, che coinvolgono oltre 900 milioni di elettori, vanno a votare, ebbene, molti di loro sono stati raggiunti telefonicamente da una voce riprodotta del candidato che per nome chiamava l'elettore e proponeva il suo programma elettorale. Questo è soltanto un utilizzo lecito, in questo caso, legittimo, ma più o meno, insomma, secondo alcuni, ma che ci dà anche una proiezione di come questi strumenti non sono così lontani da noi. Perché è come quando c'erano i film sugli anni 2000, dove nel 2000 tanti film ci mostravano macchine volanti e quant'altro. Ecco, quando parliamo di intelligenza artificiale non riusciamo a vederla, però ci sono delle applicazioni pratiche. Cioè, l'intelligenza artificiale è entrata anche a livello istituzionale e governativo nella comunicazione ufficiale. Victoria Xi non esiste, è un prodotto dell'intelligenza artificiale, ma è la portavoce ufficiale del Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina, in tutti i comunicati che vengono veicolati online. Quindi, come vedete, entra effettivamente anche oggi in maniera molto visibile e a livello istituzionale. L'apertura al digitale però può essere anche positiva, per cui vediamo come realtà, come quelle dell'Arma dei Carabinieri, ho fatto un corso di formazione con la Polizia di Stato di parlarne, ma tante realtà, forze di polizia, dell'esercito in Italia, utilizzano le piattaforme social per comunicare, ecco, le attività. Mi ha colpito il comandante generale dei Carabinieri, Luongo, qualche tempo fa, spronava i militari dell'Arma a usare i social per raccontare loro stessi il loro lavoro e il loro impegno. Arriviamo ora a una riflessione con alcuni spunti, diciamo, di alcuni autori sul tempo che stiamo vivendo. Ecco, oggi viviamo in quella che Vannico De Luppi ha definito la società della vetrinizzazione, cioè il concetto di vetrinizzazione ci consente di interpretare in modo unitario tanti fenomeni sociali e chiarisce anche il processo di progressiva spettacolarizzazione che sovraespone una serie di aspetti della società. E questo se pensiamo a giovani che si stanno formando, nella loro maturità, che idea si fanno del mondo guardando dallo spioncino del web e dei social media? Che tipo di società viene rappresentata? Perché l'idea di una società in cui sono valori diversi da quelli che magari in questo ambito, nel nostro ambiente, vengono promossi, cioè in cui è soprattutto il valore, per esempio, penso alla sovraesposizione del corpo, penso alla sovraesposizione anche, diciamo, di aspetti di sovrabenessere, cioè è arrivato chi ha soldi e chi li mostra online, ma non invece chi fatica. Allora ecco che l'esempio che noi a casa anche diamo come genitori, che lavoriamo ogni giorno, viene meno schiacciato da questa forma di luoghi del consumo che viene sovraesposta per l'appunto online. Shoshana Zuboff, che è una docente di Harvard, in un testo molto ampio, sono circa 500 pagine, ma molto chiare, che si chiama The Age of Surveillance Capitalism, ricostruisce questo processo per cui i nostri dati diventano un capitale per realtà online, ma aziende vere, che costruiscono quindi il loro processo, diciamo, di offerta di contenuti, di vendita e di sponsorizzazioni, perché magari è una piattaforma online e sa che serie noi stiamo vedendo, magari, conoscendo anche la strada che noi facciamo, potrebbe pensare e ricostruire di proporci una serie di beni di una certa marca di fronte al cui negozio noi passiamo ogni giorno. E se sa magari, attraverso la cronologia dei nostri acquisti online in quella stessa piattaforma, che noi ad una certa ora della sera abbassiamo le nostre difese, siamo più disposti a acquistare, è evidente che tutto ciò che qui è teorizzato viene dimostrato. Penso che sia più chiaro rappresentato in questa maniera. Allora, giovani e social media. Io ho condotto uno studio di dottorato di ricerca triennale presso l'Università Pontificia Salesiana con, diciamo, un particolare focus che era quello dei seminaristi, cioè questo con un'idea che era quella di, diciamo, intervistare i seminaristi di oggi per contribuire a disegnare il volto della comunicazione della Chiesa di domani. Quindi conoscere oggi le abitudini di utilizzo dei social da parte dei seminaristi per, come ci affermano le statistiche, la stragrande maggioranza poi diventa un presbitero, capire che utilizzi ne faranno in futuro. Ora non mi soffermo sui temi dei risultati, ma vorrei estrapolare tre punti che riguardano il rapporto giovani e social media, giovani e ambiente digitale. Allora, questo è il Narciso di Michelangelo e è certo che, come dire, guarda attraverso, diciamo così, una forma che gli restituisce la propria immagine e oggi ripreso attraverso tutta una serie di teorie che sono state analizzate, questa riflessione che vi condivido sui dispositivi digitali, e cioè che oggi questi dispositivi digitali, il proprio smartphone, si è trasformato in tre oggetti che hanno un'influenza, un condizionamento sul nostro comportamento, in particolar modo dei minori, ma riguarda anche noi adulti. Primo, innanzitutto lo smartphone è uno specchio nel quale Pensiamo ai nostri figli, agli studenti che vi sono affidati o appunto a ragazzi con i quali siete impegnati sul fronte dell'educazione, loro stessi si guardano attraverso la camera di uno smartphone. E se trovano una serie infinita di filtri, è evidente che il primo condizionamento è dirci che c'è qualcosa che dobbiamo modificare. Non andiamo bene così. Dobbiamo filtrare la nostra immagine. Se siamo adulti, toglierci magari qualche ruga. Se siamo giovani, invece, addirittura c'è un filtro per dimagrire. È una cosa gravissima dal mio punto di vista. Secondo aspetto, una finestra. Cioè lo smartphone è una finestra sul mondo. Una finestra anzitutto dove ci esponiamo e dove scegliamo di mostrare una parte di noi. Quindi quella parte che magari è vincente quando facciamo, non so, qualche tipo di attività o quando, a proposito su quella sovraesposizione anche di benessere, si va in un luogo, in una località magari esclusiva, subito, farla vedere, spiattellarla, mostrarla, dover dimostrare poi una finestra nella quale si è guardati e quindi per l'appunto scegliamo, vi assicuro ci sono tutta una serie di teorie molto affascinanti e interessanti che ho ripreso, la nostra porzione del sé. Oltretutto che viene sostenuta e rilanciata da quel meccanismo premiante di like. Nel medio e lungo periodo siamo condizionati, probabilmente, a promuovere quel post che ha funzionato e che mi ha mostrato in quel modo lì. Terzo aspetto, è anche una vetrina, ecco, di noi stessi, ma attraverso quella vetrina noi guardiamo anche al mondo. E quindi un ragazzino di 13 anni che già ha un telefonino e che già ha uno smartphone e che accede ai social, che tipo di idea sul mondo si fa? Che tipo di società esce fuori dalle stories e dai social media? Ognuno può, dalla propria esperienza, darsi una risposta. Fra l'altro, il momento di consegna del primo cellulare è legato a un momento della vita cristiana, perché è diventato ormai il regalo della prima comunione. Una volta era la cresima, adesso non si resiste più, perché dalle medie purtroppo ci sono anche dei casi di esclusione di ragazzi che non hanno il telefonino e che addirittura non vengono invitati, non a chiacchierare tra loro, ma addirittura a delle feste. Quindi questo è quello che accade, e lo dico, ecco, da genitore. Guardiamo anche a noi, la vita privata, una vita, diciamo, pubblica che viene trasformata, addirittura non c'è più la fatica di fare le foto perché l'intelligenza artificiale fa da sé e ci pensa. Ecco, io da genitore ho avuto un pochino di tristezza, devo dire, proprio una settimana fa, quando mi è comparso questo video, mi venga proposto di acquistare un finto libro dove dentro inserire il cellulare, per cui io mi faccio i fatti miei mentre mento a mio figlio che è di fronte a me e faccio finta di leggere. È una cosa, però evidentemente c'è un mercato, se viene proposta o sta cercando un mercato, e questo è il mondo di oggi. Ma questo mondo, però, come dire, ne facciamo parte anche noi, e anche noi sosteniamo se c'è qualcuno che acquista cose del genere o fa comportamenti del genere. A proposito di comportamenti, cosa facciamo noi da adulti e soprattutto da genitori? Allora, nell'educare alla responsabilità digitale dobbiamo essere educati però anzitutto noi come genitori. Parliamo cioè del fenomeno, della pratica di genitori di condividere costantemente online contenuti, foto, video, storie che ritraggono i propri figli minori, creando addirittura anche, in alcuni casi, una identità digitale per il bambino prima che abbia la capacità o il diritto di acconsentire. Prima ancora di vedere la luce, un bambino che in un'immagine di un'ecografia viene condiviso attraverso canali social come WhatsApp e non solo. E da quel momento noi siamo i responsabili delle immagini che vengono pubblicate e postate online. In maniera più articolata, anche come associazione, ne parliamo riguardo ai consigli che diamo anche da un punto di vista, diciamo, non solo di responsabilità ma anche legale, per quanto riguarda parrocchie, gruppi scout che pubblicano foto di minori e seguono tutta una serie di regole. Qui parliamo però che lasciamo tracce digitali, oltre 1300, condividendo solo due foto a settimana dalla nascita, un bambino accumula in maniera permanente fino ai 13 anni. Cioè si è calcolato che c'è una traccia
5: di 1300 immagini di minori prima che compiano i 13 anni. Allora, questo è un problema fondamentale, intanto perché arriverà un giorno in cui il figlio chiederà anche conto di una propria biografia che è online, ok? Il momento della crescita, della festa, di quando è il dito nella torta e così via. Ma poi ci sono anche altri problemi. Dati biometrici, mappatura facciale utilizzabile dagli algoritmi per il riconoscimento, metadati di localizzazione, se va sempre a quel parco, se va sempre a quell'ora, se va sempre a quel giorno, anche della propria abitazione, orari ricorrenti che rivelano le abitudini del minore, tag e interazioni che mappano la rete familiare e scolastica. I rischi invisibili dietro questa esposizione costante sono anche quelle, oltre alla profilazione algoritmica del furto d'identità, del cyberbullismo, e che si scontra anche da un punto di vista di norme del diritto. Okay? Non c'è un reato oggi, ma diciamo che quando, da un punto di vista giudiziario, i singoli genitori si sono rivolti all'autorità giudiziaria, c'è stato tutto un processo di orientamento, di rimozione di quelle immagini, anche di sanzioni se questo non viene fatto, e del consenso che deve essere di entrambi i genitori. Ricordo che vi è anche un regolamento dell'Unione Europea che è stato recepito anche dal diritto italiano, che è quello della privacy, e la convenzione, ce ne sono diverse, ONU sui diritti dell'infanzia, che preserva per l'appunto lo sviluppo del bambino. Faccio vedere questo video che ci dà proprio l'idea di che cosa poi può accadere, ed è una campagna che è stata promossa proprio sulla protezione della privacy per i minori in Irlanda. Siamo noi responsabili quando al ristorante o anche a tavola siamo i primi al cellulare quando si mangia, oppure addirittura c'è un mercato per cui un accessorio dei passeggini è quello di essere un portatablet, è un portacellulare, ok? Che cosa possiamo fare? Come Associazione Web Cattolici Italiani abbiamo impegnato molto a proposito della responsabilità, un'altra parola che è quella della formazione, che riguarda noi per primi, adulti, in modo da trasferirli anche alle nuove generazioni. Noi abbiamo realizzato circa 300 video tutorial che durano una media tra i 5 e gli 8 minuti su questi temi. Noi li realizziamo come associazione in maniera gratuita, è un servizio che facciamo alle chiese in Italia, proprio sul canale YouTube, sui canali social. Vi cito alcuni titoli. Intelligenza artificiale per amica, il fenomeno degli AI companion, cioè chi li utilizza questi strumenti come compagnia. Digital detox, la proposta della disconnessione che Sua Eccellenza aveva fatto in apertura e che è un esercizio assolutamente non solo virtuoso ma devo dire anche necessario. La parola dell'anno, Brain Rot, sulle conseguenze neurologiche dello scrolling passivo, come i giovani possono usare responsabilmente l'intelligenza artificiale, quindi un approccio anche costruttivo, e ancora, durante il giubileo delle famiglie, intelligenza artificiale e famiglie, opportunità, rischi e sfide, e poi tre consigli pratici su come gestire l'intelligenza artificiale in famiglia. Uno strumento come Minecraft, tanti di noi lo conosciamo come nome, ma sappiamo veramente come si gioca? Perché come giocano i nostri figli per tante ore di fronte a questi strumenti? Perché dobbiamo conoscerlo. Le relazioni parasociali sul web, il tema degli influencer e il rischio nascosto dietro il fenomeno degli influencer, la cyber stupidity, media education pastorale, imparare con TikTok. Sembra un ossimoro, in realtà TikTok era nato con una funzionalità culturale, ma poi si è capito che a livello diciamo aziendale i profitti arrivavano da un'altra direzione e quella è stata presa anche sui balletti. Poi tema più generale, mail social hackerati, cosa fare per le realtà ecclesiali, come gestire una newsletter parrocchiale, le immagini, il copyright, questo è un tema enorme, in tante occasioni di formazione ne parliamo, perché quando si utilizzano foto che vengono pescate online bisogna averne i diritti, per cui è capitato corso di formazione di insomma, una diocesi molto ampia, una persona si alzò, chiese, dice ma io ho pubblicato una foto di allora Papa Francesco, eppure poi sono stato diciamo per questo raggiunto eccetera, potevo o non potevo? Lì non è tanto la personalità ritratta ma chi ha scattato quella foto e chi è detentore di quella immagine. Ecco, però ci sono tantissimi portali online che gratuitamente offrono tante risorse sia di immagini sia di video. Ecco, noi siamo a disposizione. Il sito è www.webcattolici.it. Abbiamo però realizzato un portale

0: Grazie Fabio Bolzetta. Abbiamo la presenza di Chiara Griffini, presidente del Servizio Tutela Minori e Persone Vulnerabili della CEI, che ci può dire come dobbiamo fare a oscillare e soprattutto quali percorsi possiamo fare, perché ormai è chiaro, ce l'hanno detto i pediatri, ce l'ha detto la scienza, che l'utilizzo prima di una certa età della tecnologia, degli smartphone, del web ha delle conseguenze nello sviluppo psichico dei nostri bambini e bambine. E a Chiara quindi il microfono.
1: Grazie, buonasera a tutti e a tutte. Un sentito ringraziamento a Sua Eccellenza per l'invito, un caro saluto anche ai rappresentanti delle istituzioni e anche un grazie a chi mi ha preceduto. Io mi inserisco, diciamo così, in scia. Mentre il dottor Bolzetta e il dottor Neri hanno descritto un po' la fenomenologia, io proverò a cercare di aiutarvi a porvi delle domande, direi, che vi possano permettere come educatore, perché penso che chiunque di voi qui rappresenta anche una posizione generazionale precisa, nel senso che ha qualcuno di cui in qualche modo deve occuparsi, compresi anche i sindaci che hanno appunto una comunità come anche il vescovo. Quindi cercare insieme di trovare così quella postura relazionale che ci consente di stare nella rete, perché ormai non possiamo tornare indietro, ma di poterci stare da umani. E volevo innanzitutto partire da quello che il vostro vescovo vi ha detto nella lettera pastorale che vi ha consegnato. Mi ha colpito una definizione eccellenza di educazione che lei ha dato quando ha parlato di educazione come un apprendistato di virtù. Io credo che lo stare nel mondo digitale oggi chieda prima di tutto di riappropriarci di un'etica anche che riguarda poi le relazioni che viviamo nella realtà, perché tutelare significa educare e significa assumere, proprio perché si educa una postura che può avere tre direzioni diverse. La prima direzione è quella della protezione. Io posso tutelare qualcuno proteggendolo da un pericolo, quindi sono consapevole che c'è qualcosa che genera male, che ha delle conseguenze pericolose e nefaste, e io allontano questo qualcuno da questo potenziale comportamento negativo. Allora, esercitare una tutela all'insegna del paradigma della protezione significa chiaramente avere una prospettiva di azione che è centrata sul passato, cioè vale a dire io rileggo i comportamenti che ho messo in atto fino a questo momento, ne analizzo le potenziali conseguenze negative e ne assumo una presa di distanza. Facciamo un esempio rispetto al paradigma della protezione applicato all'ambiente digitale. Un esempio può essere il cosiddetto parental control, cioè attraverso il parental control in buona sostanza io intercetto il potenziale contenuto comportamento negativo e cerco di neutralizzarlo. E questa, direi, può essere già una prima forma di tutela. Un secondo paradigma di tutela è quello invece ispirato alla cosiddetta garanzia del diritto del minore. Cosa vuol dire garantire il diritto del minore? Vuol dire riconoscere che il minore è un soggetto portatore dei diritti di cui l'adulto deve essere garante. Il focus di questa prospettiva di intervento, sia nel reale che nel virtuale, è quello della responsabilità dell'adulto, sebbene si parli di diritti relativi al minore. Perché l'adulto deve essere in grado di garantire questi diritti. E se l'adulto non è in grado di garantire questi diritti che generano l'interesse del minore, questo adulto chiaramente va sostituito. Apro e chiudo una parentesi rispetto ai nostri contesti ecclesiali. Questo chiaramente introduce un tema molto importante, che è quello del discernimento, che in termine laico si chiama selezione, di accompagnamento e di formazione di coloro a cui è affidata la responsabilità dei minori all'interno delle nostre comunità. Applicato questo paradigma al mondo digitale, è tutta la discussione in atto sull'età entro la quale è possibile garantire o no l'accesso ai social, perché qual è il diritto che io voglio proteggere? È il diritto chiaramente alla salute. La terza tipologia di paradigma di tutela è quella invece della salvaguardia. Se la protezione è all'insegna del passato, la garanzia è all'insegna del presente, la salvaguardia invece è quella che mi pone nella prospettiva che ogni azione che pongo in essere nel presente ha delle conseguenze su quello che sarà il futuro. Ma la salvaguardia, a differenza della protezione e della garanzia, mette al centro un aspetto fondamentale, che è quello della promozione del bene relazionale, cioè mette al centro la parola relazionale.

0: relazione, cioè che tipo di relazione, che qualità relazionale io sto garantendo non solo al minore, ma anche a me stesso, perché ciascuno di noi possa adempiere non solo a quella che è la fondamentale finalità dell'umano, cioè essere in relazione, ma ancora di più essere generativo. Quindi come i bisogni, come i desideri, come le aspettative trovano corpo all'interno delle relazioni che si giocano. Quindi il cuore di questo paradigma è promuovere il bene relazionale non solo del minore, ma di colui che è chiamato a prendersi cura del minore. Applicando il paradigma della salvaguardia al digitale significa interrogarsi non solo su qual è l'età giusta per la quale dare lo smartphone, ma anche educare alla tipologia di contenuti, al tempo, a come lo smartphone può diventare un'opportunità o come può diventare chiaramente un rischio e un pericolo. Quindi la salvaguardia ci invita a calcolare come lo stare nel mondo digitale, ma non solo legato allo smartphone, che tipo di relazione noi vogliamo generare in quell'ambiente e se e come possiamo parlare ancora di relazione o forse magari dobbiamo parlare di qualcosa d'altro. Voglio fare un riferimento diretto al tema della salvaguardia, alla protezione, alla garanzia del diritto rispetto a quella che è la dinamica relazionale che entra in campo in una condotta abusante. Perché dobbiamo avere chiaro che quando si parla di abuso non si parla mai di un comportamento detto e fatto, ma c'è una dinamica relazionale e vorrei mostrarvi molto rapidamente similitudini e differenze tra una dinamica abusante giocata nel reale e una dinamica abusante giocata invece nel digitale. Allora, in entrambe c'è chiaramente una dinamica relazionale. Come ho detto, non è mai un atto iniziato e concluso nell'immediato. C'è un inizio, c'è uno sviluppo e c'è chiaramente un epilogo. Vado subito al cuore di ciò che accomuna principalmente, per poi mettere in evidenza anche la differenza principale. Entrambe le dinamiche giocano su un annebbiamento della fiducia. Viene annebbiata la fiducia del soggetto che viene adescato, ma viene annebbiata anche, soprattutto nella dinamica reale, il contesto nel quale la condotta abusante viene messa in atto. E la stessa cosa accade anche nel virtuale, perché ci sono chiaramente delle modalità di conversazione che mirano sempre di più ad intercettare quelli che sono gli interessi della persona e in base alle risposte che vengono date si struttura sempre di più la conversazione, ma non solo. Nel caso anche dell'adescamento di minori online che avviene attraverso i videogiochi, si verifica e si testa soprattutto l'assenza o la presenza dell'adulto in casa e quindi si induce anche il minore ad accedere al videogioco in momenti in cui è garantita l'assenza di qualunque persona che in qualche modo può interferire o vigilare. E si passa infatti nella costruzione del famoso chatbot con l'intelligenza artificiale per l'adescamento online, si passa appunto da una simulazione di conversazioni agganciate alla realtà progressivamente all'introduzione di argomenti che spostano l'interesse del minore verso magari aspetti di cui il minore in quel momento non è a conoscenza, ma stimolando quella che può essere una sua potenziale curiosità. Vado a mettervi in evidenza una similitudine ma una differenza. La fase finale della dinamica relazionale abusante nel reale è centrata sul divieto di parlare, il nostro segreto, sulla costrizione a tacere. Qui c'è un divieto di parlare, una costrizione a tacere che mira al silenziamento, all'isolamento del soggetto. Il soggetto si vergogna, si sente in colpa, si isola, stacca anche da molte relazioni abituali, il suo corpo assume posture, abbigliamenti che sono indice di un disagio e di una tensione. Nell'adescamento invece online si fa il gioco contrario, c'è la dinamica del ricatto, ma qual è l'oggetto del ricatto? Di rendere pubblica quell'immagine. Quindi dall'altra parte c'è appunto un irretire per silenziare, per chiudere, qua per aprire alla potenza in un modo distorto, tant'è che la tua immagine in rete, se nella questione del genitore con il figlio può essere qualcosa di positivo, In questo caso diventa qualcosa di devastante, lo dico soprattutto in ordine a temi come quelli del sexting e del revenge porn, dove l'immagine in rete diventa quella che è diffusa relativa appunto alla consumazione di un rapporto intimo e magari anche all'insaputa chiaramente della persona che quel video viene realizzato e poi viene successivamente diffuso. Quindi il primo aspetto che dobbiamo attenzionare è proprio questo, relativo a come la rete diventa un pericoloso innescatore di dinamiche abusanti, ma soprattutto se l'effetto di un abuso giocato nel reale è devastante, per quello che ho detto, con l'immagine che viene pubblica, con la fatica di togliere poi l'immagine dalla rete, proviamo ad immaginare come questo diventa ulteriormente potente. L'altro aspetto è quello relativo al tema delle cosiddette comunità di rete. In parte è già stato accennato il tema del conflitto che nella rete viene premiato perché genera attenzione, l'attenzione chiaramente genera denaro, ma soprattutto la cosa fondamentale da tenere presente è che è vero che noi nasciamo in un contesto di questo genere che è digitalizzato, ma noi nasciamo ancora con tutte le caratteristiche, ce lo dicono bene i neuroscienziati, di esseri umani. Vale a dire, come diceva lo psicologo Trevatten, noi nasciamo con la capacità all'intersoggettività primaria. Cosa vuol dire? Noi nasciamo addirittura fin dal tempo del grembo materno che cerchiamo la sincronia con qualcun altro. La sincronia viene attraverso il corpo, perché nel grembo materno degli studi dei neuroscienziati hanno messo in evidenza che appunto il bambino che sta crescendo sembra addirittura che il suo sbadiglio si sincronizzi con lo sbadiglio della mamma. Quando noi nasciamo e osserviamo poi i neonati, come cercano la sincronia? Attraverso lo sguardo, attraverso il contatto, quindi attraverso il corpo. Ed è fondamentale avere presente questo aspetto, perché nella rete ciò che viene meno è appunto il contatto con la voce, è il contatto con lo sguardo, è il contatto con il corpo, se non filtrato, secondo una determinata modalità. E quindi questo va a incidere anche su quella capacità umana che i neuroscienziati chiamano di simulazione incarnata. Cioè, cosa vuol dire? Quando io vedo qualcuno agire, in qualche modo tento di simulare quello che lui mette in atto secondo il mio repertorio corporeo. Quindi quando osservo qualcuno provare delle emozioni, si attivano quelle regioni cerebrali che anche in me si attiverebbero se anch'io dovessi vivere in prima persona quell'emozione. Quindi noi di fatto non deduciamo ciò che l'altro prova semplicemente per un ragionamento freddo e astratto, ma perché facciamo prima di tutto in noi stessi in forma attenuata esperienza con il nostro stesso corpo di quello che l'altro vive. La rete diminuisce tutto questo, perché chiaramente se c'è un'assenza di contatto attraverso lo sguardo, attraverso la voce, andiamo a perdere quella risonanza che ci permette di comprendere l'altro. E quindi la questione non è solo relativa a delle dinamiche attentive che diminuiscono, legate come allo scrolling, ma è prima di tutto il trasformare la relazione come caratteristica dell'umano e come caratteristica sana che ci fa anche dipendere dagli altri, dipendere non nel senso negativo del termine, ma dipendere come caratteristica evolutiva, cioè vale a dire io mi sento legato a te perché dagli stimoli che mi arrivano da te anch'io posso posizionarmi e anch'io porto te a posizionarti. La rete rischia di trasformare quelle che sono le nostre relazioni in delle persuasioni, cioè vale a dire io non sono ciò che desidero, voglio e sento di essere, ma rischio di essere ciò che l'altro mi chiede di essere. Quindi qua abbiamo una profonda distorsione del desiderio su due aspetti fondamentali, perché molte volte i nostri desideri in rete partono da ciò che vediamo, ma non sappiamo dove l'innesco, non è più nemmeno dentro noi stessi. Quindi questo aspetto. E l'altro aspetto, io utilizzo il doppio specchio delle camere delle nonne di un tempo. Cosa succede al desiderio in rete? Il desiderio in rete non ha quel meccanismo proprio del desiderio nella realtà, cioè non è soggetto mai alla frustrazione, perché il tuo desiderio viene veicolato in un nuovo desiderio. Quindi capite che questo cozza con quella che è la nostra struttura umana. E quindi le domande che vi voglio lasciare non è solo questione rispetto alla quantità del tempo, ma è anche la qualità della nostra umanità ad essere in gioco. Perché è la qualità della nostra umanità? E vado su un altro punto che mi sta a cuore. Perché una caratteristica fondamentale, l'ho spiegata prima, parlando del modo di stare in relazione e quindi indirettamente dell'empatia, che chiaramente noi come esseri umani stiamo strutturati per diventare delle identità cooperative, delle identità samaritane. Possiamo capire che dentro un contesto come quello digitale arriviamo alla costruzione di identità che non sono cooperative, che non sono nemmeno samaritane, perché chiaramente tutto non è centrato sul comprendere cosa l'altro prova, centrato su ciò che provo io. Quindi è una portare alla potenza l'attenzione su noi stessi, perché appunto il desiderio che io provo non è il desiderio che parte anche da un interesse per l'altro, ma è un desiderio che ha la centratura nel vedere l'altro come qualcuno che mi interessa o come qualcuno per raggiungere o arrivare a qualcosa d'altro. E il tema delle identità non cooperative, non samaritane veicolate dalla rete è la situazione evidente di quando noi, di fronte a situazioni di pericolo, pensiamo a tutta la questione di Chera Montanà, l'istinto è stato quello di riprendere e di postare, anziché magari trovare degli strumenti utili per soccorrere e limitare il danno. Quindi sto descrivendo questo fenomeno che mi sembra importante non sottovalutarlo. Quindi se c'è tutta la parte anche umana positiva del desiderio su cui noi dobbiamo vigilare, ci sono però anche altri aspetti legati alla crescita dei nostri ragazzi e ne vorrei enucleare due. Il primo è legato all'utilizzo dei videogiochi. Il videogioco ha una stimolazione molto alta e quindi questo, con questa stimolazione molto alta, riduce anche i cosiddetti tempi di assenza dello stimolo e quindi accade che magari un ragazzo che è fuori in compagnia con gli amici, con i genitori, non desidera altro che tornare a casa il prima possibile per poter accedere al videogioco. E questa è anche una caratteristica con cui sono strutturati i videogiochi contemporanei, che hanno potenziato alla distorsione del desiderio. Perché ho questo desiderio di tornare al videogioco? Perché penso che a qualcuno interessa di me. L'altro aspetto è relativo all'aumento dell'ansia e quindi questo aumento dell'ansia dettato proprio sia dalla fatica a rimanere distaccato da quella che potrebbe essere una potenziale fonte di piacere, ma dall'altra parte anche il videogioco alimenta da parte del ragazzo la tendenza a dover rispondere immediatamente, come se la parte emozionale saltasse la presenza della nostra parte razionale. Questo spiega come mai i ragazzi con un alto abuso di videogiochi, di fronte a situazioni frustranti, tendono a reagire con condotte violente, magari riproducendo quelle stesse condotte violenti che hanno visto nel videogioco. Altro aspetto, crescere in una società pornograficizzata. E qui non sto parlando della diffusione in rete dei contenuti e dei video che sono chiaramente puniti, ma qui sto parlando di tutti quei comportamenti e quei linguaggi allusivi che sono presenti, per esempio, nelle trasmissioni televisive pomeridiane delle nonne, magari alla presenza di nipoti, nei quali è d'obbligo la domanda all'ospite di turno sulla vita privata e senza nemmeno troppo pudore e troppo dettaglio, con alla presenza magari anche bambini piccoli che intorno forse a quegli aspetti chiedono anche, e allora lì viene l'imbarazzo. Ma l'altro aspetto che volevo anche sottolineare è legato per esempio a contenuti normalmente di natura erotica inseriti nei videoclip dei cantanti tra i nostri ragazzi. Quindi credo che anche questo è un aspetto che debba farci interrogare. So che ho visto sul sito della vostra diocesi che avete attivo dei percorsi di Teen Star. Credo che attraverso questi percorsi si porta una consapevolezza importante del valore del corpo. Ecco, proviamo ad applicarli e dare ai nostri ragazzi i filtri corretti per leggere anche tutti questi aspetti che altrimenti vengono normalizzati. Ma non solo, l'allusione di tutto questo genera assuefazione e l'assuefazione poi ci impedisce anche l'educazione. Aggiungo che sul tema del porno ha fatto uscire un libro un paio di anni fa che mi ha piacevolmente sorpreso, Non farti fottere, dalla Lilly Gruber, proprio sul tema infatti di come senza accorgersene si rischia di essere soggetto ed oggetto contemporaneamente. Vado poi sull'aspetto del sexting, perché tra i nostri ragazzi, soprattutto adolescenti, vi è questo scambio di immagini sessualmente esplicite inerenti alla sessualità all'interno magari di relazioni affettive o pseudo-affettive, ma che non restano solo chiaramente all'interno della coppia. Quindi noi dovremmo educare i ragazzi a comprendere che è un'illusione che questo rimane all'interno, perché inevitabilmente, per i meccanismi che ho detto, questo viene diffuso, e non viene diffuso semplicemente per poi scadere nel reato del revenge porn, la cosiddetta vendetta, quando i due si lasciano, ma viene anche semplicemente diffuso perché magari il ragazzino ha bisogno di mostrare ai propri amici che è riuscito a conquistare quella ragazza e come è riuscito a conquistarla. Il sexting può essere letto in due prospettive: in una prospettiva evolutiva, e quindi c'è una visione anche propositiva come modalità di poter esplorare la propria sessualità, consentendo anche questo in relazione a distanza. C'è una prospettiva invece clinica che fa vedere l'impatto sulla salute psicosociale soprattutto dell'adolescente, anche perché i contenuti che si ricevono generano delle emozioni che non possiamo sottovalutare. Noi dovremmo aiutare i ragazzi a leggere non solo le emozioni relative a ricevere quel contenuto che riguarda qualcun altro, ma per entrare in una prospettiva etica, porre ai ragazzi la sana domanda: ma se quell'immagine riguardasse te, cosa proveresti in questo momento? Questo non solo per inviarla, ma anche quando i ragazzi la ricevono, perché l'altra azione che noi possiamo fare non è solo quella di aiutarli a non metterli in circolo, ma di provare a spezzare la catena della circolazione. Quindi questo ci dice un aspetto molto importante: età di esposizione, tempo di esposizione, ma recuperare quello che invece oggi purtroppo è molto diffuso, cioè l'assenza della nostra mediazione come adulti. L'anno scorso, nella diocesi in cui sono anche referente per la tutela dei minori, c'era la seconda edizione, un progetto sul revenge porn con i ragazzi delle scuole superiori, durante le ore dell'insegnamento di religione come progetto di educazione civica. Mentre lo facevamo, è accaduto in una discoteca, un sabato sera, che una coppia di ragazzi, sotto l'effetto anche di alcol, hanno consumato un rapporto, ragazzi anche minorenni, quindi di 17 anni, alla presenza di tutti. Qual è stata l'operazione che hanno fatto chi era presente? È stata quella di riprenderla e di metterla completamente in rete. Fare dei progetti su questi temi non è semplicemente ridurre dei reati o sicuramente fare un apprendistato di virtù, come ci ha raccomandato Sua Eccellenza, ma credo che è prima di tutto riappropriarci di quella parola fondamentale a cui forse non stiamo rischiando di non educare in maniera sufficiente i ragazzi, che è la parola rispetto, perché che quel comportamento agito in quel contesto non fosse corretto siamo tutti d'accordo, ma credo che la domanda forse da chiedersi è legata proprio alla necessità da parte di altri di riprenderlo e di diffondere questo aspetto. E quindi anche il parlare di alcuni temi ci permette di essere contemporanei a certi avvenimenti, lo leggo alla disintermediazione dell'adulto, dove altrimenti la presenza dell'adulto non ci sarebbe, o perlomeno ci sarebbe solo attraverso un intervento delle forze dell'ordine, della magistratura, quindi sempre in un intervento di chiave normativa e non di chiave educativa. E infatti in quel progetto abbiamo cercato proprio di rileggere con i ragazzi, tra l'altro ne avevamo anche intercettati alcuni che erano presenti in discoteca quella sera e alcuni che erano amici, abbiamo proprio cercato di fare una rilettura che poi li ha portati anche a generare, perché tra gli obiettivi del progetto c'era anche questo, come essere comunicatori propositivi, ma propositivi nella chiave di saper comunicare qualcosa che esprime il rispetto per me e il rispetto per l'altro. Vado alla conclusione e la volevo recuperare da un passaggio che ha fatto Sua Eccellenza nella lettera e che credo sia la sintesi di quello che ho cercato di dirvi. Parlare di tutela dei minori, di tutela degli adulti vulnerabili applicata al digitale, prima di essere un insieme di norme e di procedure, io penso che è prima di tutto interrogarci su come stiamo salvaguardando la nostra umanità e come la stiamo salvaguardando anche come comunità cristiana. E qui Siccome il Vescovo nella lettera pastorale ha fatto un riferimento alla lettera di Papa Leone XIV, disegnare nuove mappe di speranza, credo che Papa Leone ci ha indicato tre prospettive che valgono nel reale, ma ancora di più, permettetemelo, valgono nel virtuale, anche per chiosare quello che chi mi ha preceduto ha detto. Il Papa dice: chiedo alle comunità educative, disarmate le parole, alzate lo sguardo, custodite il cuore. Allora, disarmate le parole, lo colleghiamo subito perché siamo in un tempo dove i leoni da tastiera pullulano. Alzate lo sguardo, il tema della quantità e della qualità, e quindi di tornare umani nel chiederci se vogliamo vivere di relazioni o vogliamo vivere di persuasioni. E infine custodire il cuore, rispetto proprio alla modalità con la quale diffondiamo, ma non solo diffondiamo perché ne siamo noi gli artefici, ma anche quando chiaramente lo riceviamo da altri, quindi possiamo essere coloro che fanno la differenza. Grazie.
1: Grazie Chiara, è stato un crescente dal like alla responsabilità, all'intermediazione e alla relazione con gli adulti.
2: Avete ascoltato Da like a rispetto, educare alla responsabilità digitale, relazioni di Giampiero Neri, formatori di IDS e Unitelm SRL, consulente SICEI e consigliere UECA, Fabio Bulzetta, presidente di UECA, Associazione Web Cattolici Italiani, e di Chiara Griffini, presidente del Servizio Tutela Minori della CEI. Incontro organizzato dall'Ufficio per le Comunicazioni Sociali, dal Servizio Tutela Minori e Persone Vulnerabili, dall'Ufficio Catechistico, dall'Ufficio per l'Insegnamento della Religione Cattolica e dall'Ufficio per la Pastorale della Famiglia della Diocesi di Ragusa.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfini, Papa Leone al Policlinico Gemelli, dove viene operato per un nodulo al polmone. Per il pontefice la vicinanza e l'affetto di tutto il mondo.
2: Esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo è con questo intento che il cardinale vicario Baldo Reina presiederà oggi alle 18 la recita del Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, che sarà trasmessa in diretta da TV 2000. Messaggi di vicinanza sono arrivati dal Paraguay, dall'Argentina e dal Perù, i tre paesi che Leone XIV visiterà nel suo sesto viaggio apostolico dal 6 al 17 novembre prossimi. Particolarmente intensa la preghiera al Ciclaio, la diocesi di Robert Francis Prevost dal 2019 al 2023, dove sono state organizzate veglie a rosari collettivi per affidare la vita del loro amatissimo ex vescovo a Dio e al Cristo Moreno. Da Chicago, terra natale del pontefice, il cardinale arcivescovo Blaise Cupich invita a unirsi in preghiera per una sua rapida e completa guarigione. I confratelli agostiniani pregano uniti per la sua salute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La politica, il Parlamento vota lo scostamento di bilancio prima che il Consiglio dei Ministri esamini il documento di finanza pubblica in mattinata alla Camera. L'intervento del Ministro dell'Economia, Giorgetti.
3: È tempo di manovra, possiamo dire, dopo il via libera del Parlamento, documento di finanza pubblica, allo scostamento di bilancio. Ora la partita poi si sposta nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento il Ministro dell'Economia Giorgetti, il custode dei conti pubblici, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre. Approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici e ottenere così maggiore margine di azione. Una manovra dunque che rischia di essere elettorale. I partiti, soprattutto di maggioranza, spingono per provvedimenti incisivi, sebbene le casse non lo permettano. Poco fa è arrivato da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi di interesse molto bassi per rinnovare l'apparato militare da Palazzo Chigi. Augusto Lantemi.
1: FIM, FIOM e WILM annunciano di aver proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Dopo la mancata convocazione da parte del governo, valuteremo di proclamare ulteriori mobilitazioni, fanno sapere i sindacati metalmeccanici a Genova e Taranto, in corso intanto la seconda giornata di scioperi. La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazioni, utenze, per i servizi finanziari e assicurativi, inferiori al 30% invece gli incrementi per i servizi di istruzione e sanità, lo scrive l'Istat nel report sui prezzi al consumo. Prosegue in terreno lievemente negativo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,02%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Circonda il tuo popolo, Signore, ora e sempre.
1: Se non saprete farvi come bambini nella novità del cuore e della vita, non entrerete nel regno dei cieli.
2: Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Speri Israele nel Signore, ora e sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Se non saprete farvi come bambini nella novità del cuore e della vita, non entrerete nel regno dei cieli.
3: Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.

0: di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.
1: La carità non abbia finzioni. Fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo. Siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.

0: La tua parola, Signore, rimane in eterno.
1: La tua parola, Signore, rimane in eterno.
0: La tua fedeltà per ogni generazione
1: rimane in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: La tua parola, Signore, rimane in eterno.
2: Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.

0: mio Salvatore.
1: Dio ha costituito il suo popolo sul fondamento della speranza. Con animo lieto e riconoscente acclamiamo:
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
3: Ti rendiamo grazie, Padre, perché ci hai donato il tuo Figlio. In Lui ci hai colmato delle ricchezze della tua parola e della tua scienza.
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
3: O Dio, che hai in mano i cuori e le intelligenze di tutti gli uomini, illumina i governanti perché ispirino le intenzioni e le opere alla sapienza del Vangelo.
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
3: Agli artisti affidi la missione di rivelare lo splendore del tuo volto. Fa che le loro opere portino all'umanità un messaggio di pace e di speranza.
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
3: Sei giusto e non permetti che siamo tentati al di sopra delle nostre forze. Aiuta i deboli, sostieni i vacillanti, rialza i caduti.
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
3: Nel Cristo tuo Figlio ci hai dato la certezza della risurrezione nell'ultimo giorno. Accogli nella tua casa i nostri fratelli defunti.
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
1: Concludiamo la nostra preghiera della sera chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Salga a te, Dio onnipotente, la nostra lode della sera, e scenda su di noi la tua benedizione, perché oggi e sempre possiamo gustare il dono della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Oggi meditiamo i misteri del dolore.
1: Primo mistero del dolore, contempliamo l'orazione di Gesù nell'orto degli ulivi. Gesù agonizza vedendo dinanzi a sé i peccati di tutti gli uomini, le loro ingratitudini, l'apparente sterilità della sua missione redentrice. Gesù

0: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi e per il mondo intero. Secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù. Gesù non indietreggia nelle difficoltà, sopporta pazientemente gli oltraggi e si sottopone alla flagellazione. La nostra mortificazione, unita a quella di Gesù, sarà sorgente di grazie abbondanti per tante persone.
2: La seconda decina del rosario missionario è di colore rosso. Preghiamo per l'America. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
2: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero del dolore, contempliamo l'incoronazione di spine di Gesù. Nel culmine dell'oltraggio e della beffa, non manca l'inconsapevole proclamazione della regalità del Figlio dell'Uomo. Sua caratteristica è servire, consegnare se stesso alla follia degli uomini per pura follia di amore fino alla fine. Sforziamoci anche noi di consegnarci ai fratelli nel servizio, perché l'amore possa rinnovare il mondo.
0: La terza decina del rosario missionario è di colore bianco. Preghiamo per l'Europa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero. Quarto mistero del dolore. Contempliamo il viaggio di Gesù al Calvario. Gesù, che porta la croce, diventa motivo di speranza per ciascuno di noi nel momento della prova. Per molti fratelli che non conoscono Cristo, è ancora tempo di passione e le loro strade sono un calvario senza uscita. Preghiamo perché ci siano i missionari disposti a indicare loro la via della fede.
0: La quarta decina del rosario missionario è di colore azzurro. Preghiamo per l'Oceania. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero. Quinto mistero del dolore. Contempliamo la morte di Gesù in croce. Gesù muore per la salvezza di tutti. Ha le braccia aperte, quasi a voler stringere a sé l'umanità intera. La croce ci interpella. Non basta dichiararsi cristiani, bisogna vivere il mistero della croce.
0: La quinta decina del rosario missionario è di colore giallo. Preghiamo per l'Asia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita e dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
2: O Dio Padre Celeste.
1: Abbi pietà di noi.
2: O Dio Figlio Redentore del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
2: O Dio Spirito Santo.
1: Abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
2: Santa Maria.
1: Prega per noi.
2: Santa Maria, Madre del Signore Gesù.
1: Prega per noi.
2: Madre di tutti i popoli.
1: Prega per noi.
2: Madre di tutte le chiese.
1: Prega per noi.
2: Madre di dolcezza.
1: Prega per noi.
2: Madre compassionevole.
1: Prega per noi.
2: Madre misericordiosa.
1: Prega per noi.
2: Madre dell'accoglienza.
1: Prega per noi.
2: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
2: Madre dei forestieri.
1: Prega per noi.
2: Madre dei profughi e dei rifugiati.
1: Prega per noi.
2: Madre delle donne che subiscono violenza.
1: Prega per noi.
2: Madre delle madri.
1: Prega per noi.
2: Madre dei bambini lavoratori.
1: Prega per noi.
2: Madre dei bambini soldato.
1: Prega per noi.
2: Madre dei giovani in cerca di lavoro.
1: Prega per noi.
2: Madre dei martiri per la fede.
1: Prega per noi.
2: Madre degli scartati.
1: Prega per noi.
2: Madre dei carcerati.
1: Prega per noi.
2: Rifugio dei poveri.
1: Prega per noi.
2: Rifugio dei bambini senza genitori.
1: Prega per noi.
2: Rifugio dei senza tetto.
1: Prega per noi.
2: Rifugio di chi è costretto a lasciare la propria terra.
1: Prega per noi.
2: Rifugio degli ignudi.
1: Prega per noi.
2: Rifugio dei perseguitati.
1: Prega per noi.
2: Carezza per i piccoli abbandonati.
1: Prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
2: Protettrice degli innocenti.
1: Prega per noi.
2: Salute dei malati.
1: Prega per noi.
2: Sostegno dei deboli.
1: Prega per noi.
2: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
2: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
2: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
2: Regina degli evangelizzatori.
1: Prega per noi.
2: Regina della pace. Madre regina di ogni continente.
1: Prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. Padre Santo, donaci di essere uno in Cristo, radicati nel suo amore che unisce e rinnova. Fa che tutti i membri della Chiesa siano uniti nella missione, docili allo Spirito Santo, coraggiosi nel testimoniare il Vangelo, annunciando e incarnando ogni giorno il tuo amore fedele per ogni creatura. Benedici i missionari e le missionarie, sostieni nella fatica, custodiscili nella speranza. Maria, Regina delle missioni, accompagna la nostra opera evangelizzatrice in ogni angolo della terra. Rendici strumenti di pace e fa che il mondo intero riconosca in Cristo la luce che salva. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Leone al Gemelli, il Papa è ricoverato al Policlinico Romano dove viene operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. Per il Pontefice l'affetto di tutto il mondo e la preghiera della Chiesa. Droni sul Mar Nero, altre due navi sono state colpite al largo delle coste della Bulgaria che vuole convocare l'ambasciatrice russa e crescono le preoccupazioni per possibili attacchi ibridi di Mosca all'Europa. Lavoratori in presidio, altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva, Genova e Taranto, seconda giornata di manifestazioni. Ma le proteste non riguardano solo il gruppo siderurgico. 25 anni di rincari dal 2000, prezzi di case e bollette raddoppiati, lo dice l'Istat, allarme del Banco Alimentare, oltre il 50% di chi ha carenza di cibo non è raggiunto dai servizi di sostegno. Buonasera da Pier Achille Dolfini, Papa Leone al Policlinico Gemelli dove viene operato per un nodulo al polmone. Per gli ultimi aggiornamenti, il punto in diretta dall'ospedale romano con Paolo Fucili, buonasera.
2: Buonasera dall'area esterna del Policlinico Gemelli di Roma. Dall'inizio di questo pomeriggio il Papa è arrivato attorno all'una. Papa Leone è in mano all'equipe medica guidata dal professore Stefano Margaritona, specialista in chirurgia toracica. Deve sottoporsi, lo ricordavi, all'operazione per asportare un nodulo al polmone che mi ha annunciato da lui stesso domenica. Un intervento iniziato, si può presumere, attorno alla metà del pomeriggio. Si attendono però ancora comunicazioni ufficiali tramite la stampa vaticana, presumibilmente in serata. Sappiamo già che per una settimana Papa Leone non potrà tenere udienza né svolgere altre attività, tutto sospeso fino a martedì prossimo. Ufficialmente, una curiosità, Leone non occupa le stanze occupate in precedenza negli altri ricoveri dai suoi predecessori, come Francesco, dovrà andare più in là, Giovanni Paolo II. Le stanze del Papa sono attualmente in ristrutturazione. Si prega per il Papa in tutto il mondo e anche qui al Policlinico Gemelli alle 18. Adesso, proprio in questi minuti, inizia un rosario guidato dal Cardinale Reina, vicario di Roma, nella cappella intitolata San Giovanni Paolo II, proprio all'interno del Policlinico Gemelli. Da qui è tutto, ti restituisco la linea.
1: Grazie a Paolo Fucili. A Papa Leone abbiamo sentito, arrivato poco dopo le 13 al Gemelli, per lui all'ingresso dell'ospedale dell'Università Cattolica il saluto di pazienti e fedeli. Cristiana Caricato.
3: La giornata più lunga per la Chiesa e il mondo, in ansia per le condizioni di Papa Leone, inizia con le dichiarazioni del segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin.
4: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento.
3: Intanto la folla di telecronisti, cameraman e fotografi intasa l'ingresso del Policlinico Gemelli. Alle 12.58 il convoglio con a bordo il pontefice lascia il Vaticano e si dirige verso l'ospedale. L'arrivo pochi minuti dopo alla ressa dei media di tutto il mondo si aggiungono pazienti, visitatori, operatori sanitari e semplici fedeli. Benvenuto al Gemelli, sono le parole con cui lo accoglie Daniele Franco, il presidente della Fondazione Agostino Gemelli. Il Papa sorride, apparentemente sereno, e fa il suo ingresso come se quella che si appresta a vivere sia una semplice visita e non un ricovero. Saluta affettuoso i tanti che gli dimostrano affetto e calore con frasi di incoraggiamento. Si sofferma con i malati in carrozzina. Pochi minuti anche lui diventerà un degente. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. La guerra in Ucraina. Altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Intanto crescono le preoccupazioni per possibili attacchi ibridi di Mosca. Vitto De Torre.
5: Da due giorni l'Ucraina non effettua attacchi contro le raffinerie russe da quando il presidente americano Donald Trump ha annunciato la tregua energetica. Interi quartieri di Kiev e Kharkiv invece sono al buio a causa degli attacchi russi, prosegue Zelensky, che accusa Mosca di non rispettare la tregua annunciata da Donald Trump. Intanto, secondo il Washington Post, Stati Uniti ed Europa si avvicinano ad un piano di pace in quattro punti: garanzie di sicurezza anche militari, integrazione economica ed energetica con la Russia, e il punto più controverso prevede il cessate il fuoco sull'attuale linea del fronte, lasciando a Mosca i territori occupati. Fredda la reazione del Cremlino, ne abbiamo solo sentito parlare dai media. Tensioni anche nel Mar Nero, un mercantile è affondato dopo un attacco con drone, 11 dispersi. Per il premier bulgaro l'attacco avvantaggerebbe la Russia. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione anche nel Golfo, con i ribelli Houthi dello Yemen che hanno rivendicato l'attacco di ieri all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Antonio Soviero.
6: La guerra tra i ribelli Houthi e l'Arabia Saudita rischia di innalzarsi a un livello pericolosissimo. Dopo che Riyadh ha minacciato di bombardare la sede della compagnia petrolifera yemenita nella capitale Sana'a, controllata dai combattenti sciiti filo-iraniani, questi hanno a loro volta minacciato di colpire l'aeroporto di Riyadh e la sede del colosso petrolifero saudita Aramco a Dammam. La tensione è altissima, esplosioni udite nel pomeriggio a Sana'a, mentre le forze di difesa saudite intercettano altri missili, ma le munizioni antiaeree scarseggiano. Trump non interviene neanche i turchi e pakistani, che hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh. Intanto l'Iran si offre per mediare tra Houthi e Sauditi e Etihad Airways, la compagnia di bandiera degli Emirati, annuncia la cancellazione dei voli fino al 19 ottobre tra Abu Dhabi e le città saudite di Riyadh, Jeddah e Dammam. E se questo fronte resta caldissimo, continua lo stallo tra Stati Uniti e Iran. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: In Israele intanto si avvicinano le elezioni del 27 ottobre per il rinnovo del Parlamento. La sfida è tutta interna al partito del premier uscente Netanyahu. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
7: Ben-Gvir entra in sala Spavaldo, balla per riscaldare il supporter e cerca di conquistare qualche voto tra gli elettori indecisi di destra, perché siamo nell'hangar 11 del porto di Tel Aviv, luogo della movida della città tradizionalmente più progressista di Israele. Il potere ebraico di Ben-Gvir sta erodendo consensi al Likud. Secondo un sondaggio interno del partito di Netanyahu potrebbe arrivare anche a 12 seggi, poco più di 20 quelli attribuiti al Likud. Dal palco Ben-Gvir ha elencato quelli che ritiene i suoi principali successi, gli stessi che lo hanno reso persona non gradita in diversi paesi occidentali, a partire dalla pena di morte per i palestinesi accusati di terrorismo e dall'inasprimento delle condizioni carcerarie dei palestinesi. Entravano magri, uscivano obesi, giocavano a ping pong e si diplomavano in carcere. Tutto questo con me è finito e ora dobbiamo smantellare anche l'altra organizzazione terroristica alle nostre porte, che è l'autorità palestinese, dice Ben-Gvir, convinto che l'isolamento diplomatico sia il prezzo da pagare per la sicurezza dello Stato. Quanti israeliani gli hanno ragione lo si capirà il 27 ottobre a urne chiuse. Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ora la politica italiana. Il Parlamento vota lo scostamento di bilancio prima che il Consiglio dei Ministri esamini il documento di finanza pubblica. In mattinata alla Camera l'intervento del Ministro dell'Economia Giorgetti. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Pier Achille, sì, è tempo di manovra. Dopo il via libera del Parlamento al documento di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio, la partita si sposta tra poco nel Consiglio dei Ministri per l'approvazione. In Parlamento invece il Ministro dell'Economia Giorgetti, accolto questa mattina da un'aula vuota, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre di approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici, ottenere così maggiore margine di azione. Per le opposizioni invece unite votano contro il provvedimento e dicono no allo scostamento di bilancio che prevede 14 miliardi in due anni per le armi. Intanto da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi bassi per rinnovare l'apparato militare. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,04% a quota 107 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. I PM di Monza hanno chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi per Giovanna Rigato, imputata per tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. La donna avrebbe preteso dall'ex premier 1 milione di euro, minacciandolo, in caso contrario, di rilasciare ai magistrati dichiarazioni lesive per la sua immagine. Rigato ha sempre respinto le accuse. Nel procedimento sono parte civile 5 figli dell'ex premier. FIM, FIOM e WILM annunciano altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Genova e Taranto in corso la seconda giornata di manifestazioni, ma le proteste non interessano solo il gruppo siderurgico. Alessio Orlandi.
9: Altri 2 giorni con le braccia incrociate negli impianti ex Ilva. Dopo le proteste di ieri, i sindacati dei metalmeccanici hanno annunciato il prolungamento dello sciopero per protestare contro la chiusura dello stabilimento di Taranto e la sospensione della produzione anche a Genova e a Nove Ligure a partire da metà novembre. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri tra poco ci sarà proprio un decreto sull'ex Ilva, in cui, ha fatto sapere il sottosegretario Mantovano, il governo vorrebbe inserire alcune tutele sociali per i lavoratori e impostare la cassa integrazione in una prospettiva non di chiusura ma di continuità aziendale. Nel capoluogo ligure, a sostegno degli operai, operai, anche l'arcivescovo di Genova. La Chiesa sta dalla parte del lavoro, le parole di Monsignor Marco Tasca. Ma a protestare sono anche i dipendenti dell'azienda dell'elettronica Startec di Trieste, scesi questa mattina in corteo per chiedere chiarezza sul futuro dello stabilimento. Contro il caro carburante, che sta mettendo in difficoltà molte famiglie italiane, continua invece la protesta dei trattori. A Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, gli agricoltori hanno bloccato il casello per dire basta anche all'aumento dei costi di produzione che sta mettendo in crisi l'olivicoltura. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Tra le molte povertà che colpiscono gli italiani sempre drammatica, quella alimentare. Oltre il 50% delle persone che necessitano di sostegno non viene ancora raggiunto dalle strutture adeguate, lo dice una ricerca promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. Giuseppe Caporaso.
10: Oltre il 50% delle persone che hanno la necessità di un sostegno alimentare non viene raggiunto dagli interventi esistenti e di fatto in condizioni di povertà assoluta, lo evidenzia una ricerca promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e svolta in collaborazione con il Politecnico di Milano. In pratica il sistema di aiuti alimentari contribuisce in modo significativo con un pasto al giorno al 44% di persone in situazioni di indigenza. Dall'indagine emerge una fotografia della povertà alimentare lungo la penisola. Le famiglie con i minori sono tra i maggiori beneficiari, a seguire i lavoratori a basso reddito, ma anche le persone straniere e gli anziani che vivono soli. Lo studio analizza anche gli alimenti più richiesti. Al primo posto l'olio d'oliva, poi il caffè e i formaggi stagionati. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazioni e utenze e per i servizi finanziari ed assicurativi. Lo scrive l'Istat nel suo report sui prezzi al consumo. Marino Galliero.
11: 100 anni di vita per raccontare l'Italia attraverso i numeri. È l'obiettivo ribadito dall'Istat alla presentazione delle celebrazioni del centenario. Per l'occasione è stato presentato un report storico. Nella serie si nota in particolare come dal 95 i prezzi siano cresciuti del 63% e per la casa del 100% in più. Ma la crescita dell'inflazione è sempre segnata dalle crisi energetiche. Andrea De Panizza, ricercatore Istat.
12: Speriamo di non ripetere l'esperienza degli anni 70. Diciamo, ci sono dati motivi per cui non dovremmo ritornare nella stessa situazione con l'inflazione a due cifre per anni.
11: Insieme ai dati che raccontano la storia del paese, l'Istat ha allestito una importante mostra di 200 metri quadrati al Palazzo delle Esposizioni di Roma, che apre domani e resterà aperta sino al 2 dicembre. Durante la conferenza stampa sulle iniziative del centenario, i lavoratori Istat hanno chiesto che a quanto fanno sia dato il giusto valore, con salari dignitosi adeguati a quelli di altri istituti europei e lo sblocco delle carriere. Marino Galdino, linea allo studio.
1: Lo sport, il calcio, due le italiane impegnate oggi nella seconda giornata della fase di campionato della Champions League. Alle 21 l'Inter riceve a San Siro il Bruges, mentre alla stessa ora il Napoli è in trasferta in Spagna sul campo del Villarreal. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Alessandro Paioli, regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
13: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Questa Eucaristia viene celebrata secondo le intenzioni dell'offerente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo, infiamma i nostri cuori, Signore, con lo spirito del Tuo amore, perché possiamo pensare quello che Ti è gradito e amare Te nei fratelli con sincerità di cuore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il gioco della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo, voi che cercate la giustificazione nella legge. Siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata, perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Parola di Dio.
1: Venga a me, Signore, il tuo amore.
2: Venga a me, Signore, il tuo amore.
1: Venga a me, Signore, il tuo amore, la tua salvezza secondo la tua promessa. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi. Venga a me, Signore, il tuo amore. Osserverò continuamente la tua legge, in eterno per sempre. Camminerò in un luogo spazioso, perché ho ricercato i tuoi precetti. Venga. La mia delizia sarà nei tuoi comandi che io amo. Alzerò le mani verso i tuoi comandi che amo. Mediterò i tuoi decreti. Venga.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro. Parola del Signore.

Continuiamo il nostro cammino nella proposta che intendo farvi di considerare l'apparecchio alla preghiera, l'apparecchio all'orazione, come prepararci, facendo alcune considerazioni preliminari all'orazione, all'esperienza, all'immersione nell'esperienza di Dio, nell'orazione teresiana. Ieri avevamo considerato la necessità di non cercare segni fuori dall'unico segno, il segno di Giona, e fissando lo sguardo nel Signore, crescendone nel desiderio dell'incontro, fare un po' tabula rasa, dicevo, piazza pulita di tutto il resto, per trovare il centro di sé nella preghiera, facendo del Signore il centro del nostro incontro. E poi il Signore, che non manca di essere generoso, viene con il corredo delle sue grazie e anche dei suoi esaudimenti. La parola del Vangelo questa sera è particolarmente esigente. In genere le parole del Vangelo di suo sono esigenti, perché ci suggeriscono come entrare per la porta stretta. Bene, la risposta del Signore è la sua reazione all'espressione di meraviglia del fariseo, che non vede prestare molte attenzioni per l'igiene di mettersi a tavola, quando ci si mette a tavola per un pranzo. Il Signore qui fa una ammonizione al fariseo partendo da una constatazione. Tenere l'esterno del bicchiere del piatto pulito e dentro riempire di avidità e di cattiveria. Beh sì, la pulizia dei bordi, la pulizia della superficie è più facile e meno impegnativa. Curare l'esterno, l'aspetto, limitarsi ad una cosmesi anche spirituale, pare qui non giovare secondo l'intenzione del Signore, per cogliere i frutti della sua grazia, dell'incontro con la sua persona, per cogliere il frutto che è entrare nella logica del Regno dei Cieli e farne esperienza. Cioè, per dirle in un'espressione più semplice, più alla nostra portata, non possiamo tenere un piede in due staffe. Bisogna decidere, e bisogna decidersi per andare al fondo delle questioni, qui al fondo del piatto e del bicchiere, perché sia pulito. Bisogna decidersi per andare al fondo, per trovare il centro, stando al ragionamento di ieri. Non ci si può fermare a mezza costa, e nella salita del Monte Carmelo questo discorso vi è del tutto familiare, no? Non ci si può fermare a mezza costa. Avendo l'incontro col Signore come meta prefissa, bisogna fare tutte le pulizie necessarie. Ieri parlavo di tabula rasa, no? Bisogna fare tutte le pulizie necessarie per favorire l'incontro, per guadagnare, consentitemi l'espressione, per guadagnare l'incontro col Signore reale, effettivo, poi efficace, come è stato intensamente nella vita di Teresa d'Avila, con il Signore stesso. Intanto con una coscienza, potremmo dire, creaturale ed una dignità filiale. Colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno?
Non è che c'è il Signore creatore del mondo e mio padre per filiazione adottiva stando a San Paolo mi conosce internamente come neanch'io so immaginare. Quindi non ho niente da imbellettare alla sua presenza, tantomeno non ho niente da occultare al suo sguardo. Tanto più che lo sguardo di Dio va al fondo del mio peccato che è riscattato dal mistero della passione del Figlio nella croce. Quindi il Signore non si imbarazza proprio di niente. Come un padre, come una madre, non si è mai imbarazzato della nudità dei figli, no? Nudi e crudi. C'è un'innocenza di fondo. Questa condizione preliminare converrebbe guadagnare per fare esperienza e dare tono all'orazione. Guadagnare l'innocenza originaria, riscattando l'esterno e l'interno alla signoria del Signore. Fare di Gesù il nostro centro, in una parola. Questo potremmo dire è il risvolto antropologico esistenziale. Poi c'è però un risvolto morale che è importante, anzi è decisivo e fa la differenza. Dicevo prima, bisogna decidere e bisogna decidersi per il Signore. Ecco, gli attaccamenti alle passioni del mondo, qui esemplificate nelle espressioni avidità e cattiveria, ma letteralmente sono avidità e tutte le cose cattive, no, aggrappolo tutto il resto. Quindi l'attaccamento a queste passioni tanto care che ce le teniamo conservate al fondo, per quanto noi abbiamo premura di un intervento superficiale, no? Come dire, ci sono le pulizie di ogni giorno, le pulizie del sabato e della domenica, o ci sono le pulizie di primavera, no? L'auspicio, la condizione ideale per l'orazione, per l'incontro con il Signore, è che noi ci tenessimo sempre spiritualmente bonificati, come se fossero sempre pulizie di primavera, ci siamo. E mentre questa fatica è improba, se dovessimo farla ogni giorno, perché assorbe tutto il tempo, ma dobbiamo dedicarci ad altro, se noi ci immergessimo e ci affidassimo, ci consegnassimo come figli, come bambini al Signore, una citazione appena di Santa Teresa di Lisieno, se noi ci dessimo tutto a Lui, Lui farebbe tutto in un attimo e manterrebbe la casa pulitissima, diciamo. Perché? Perché è l'azione dello Spirito Santo in noi, la bonifica permanente dell'amore, la sua azione nella Chiesa. Perché dove lo Spirito non ci possono essere avidità e cattiverie. Quindi basterebbe guadagnare questo clima preliminare alla preghiera. Però stavo dicendo, c'è un risvolto morale, questo è un risvolto importante. Non possiamo limitarci ad una alla superficie delle cose. Non dobbiamo avere neanche esitazione a guardarci dentro con onestà, con crudezza. Come in fondo fa il Signore con queste espressioni crude: il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria, stolti. Date in elemosina quello che c'è dentro, cioè avidità e cattiveria. È un bel regalo, no? Uno potrebbe dire, ma come dare in elemosina cattiveria e avidità? No. Vuol dire che quando noi diamo in elemosina, diamo veramente. No, quando voi avete fatto la carità a qualcuno, soprattutto se l'avete fatto in modo anonimo, fossero indumenti, alimenti, soldi, eccetera, l'avete dato e basta, perché se anonimo non sapreste neanche da dove andarla a riprendere, no? Dare in elemosina in questo caso vuol dire sbarazzarsi per sempre, dimenticandosi di dove sono andati a finire
Ecco, avidità e cattiveria. È un passo ulteriore in quella tabula rasa di cui dicevo prima. Perché all'incontro con il Signore, all'orazione, si arriva con una preparazione remota, che è fatta dal tono della nostra vita cristiana, che è scandito dalle scelte che noi facciamo. Perché tutto non si può, e qui capiamo, non si deve neanche tenere, per non meritarci l'appellativo e i complimenti del Signore, la stoltezza, il piede in molte staffe, per dire, e alleggerire il nostro passo nell'incontro con Lui, anche da vivere come una danza spirituale l'incontro del Signore nella camera dello sposo, l'ultima stanza magari dell'orazione teresiana. E qui Santa Teresa ci dà delle ammonizioni interessanti, sono sempre nel cammino di perfezione. Mi piace seguire questo perché indica la propedeutica alle sue consorelle nella vita del convento, nella vita del monastero, nella vita del Carmelo. Ci sono alcune istruzioni interessanti. Qui ci dice, per esempio, siamo un po' più avanti di ieri, sempre nel capitolo 4, voglio ora intrattenervi su quell'amore spirituale in cui la passione non ha parte, dare in elemosina avidità e cattiveria, liberarsi dall'attaccamento alle passioni. Se vi entra la passione, l'armonia dell'anima ne rimane sconcertata. Se noi rovesciamo la frase, l'anima è in armonia e vive nel concerto di Dio più quanto più è libera dalle passioni. Ripeto, se vi entra la passione, l'armonia dell'anima ne rimane sconcertata. Certo, per certi versi, fatemi dire, queste espressioni fanno gioia e tenerezza, perché qui stiamo parlando di anime elette. Il Vangelo però si rivolge a tutti noi, non ad anime elette, ma anime che vogliono intraprendere un cammino di elezione. Poi aggiunge: dove regnano punti di onore e di attaccamento ai beni terreni, difetti che possono trovarsi tanto dentro quanto fuori i monasteri, quindi nel nostro caso, no? E punti di onore e attacco ai beni, credetemi, dove regnano questi difetti non si arriverà mai al pieno distacco, né soprattutto a godere il vero frutto dell'orazione. Cerchiamo di fare tesoro di queste parole preziose, queste istruzioni preziose di Teresa per le sue consorelle, così generose nell'intraprendere questo nuovo cammino della Riforma, e cerchiamo di fare tesoro anche delle ammonizioni del Signore.

0: Ci mettiamo in piedi. Cristo ci ha liberati per la libertà. Fratelli e sorelle, l'Apostolo Paolo ci invita a non lasciarci sopraffare da paure e preoccupazioni vane. Eleviamo perciò al Padre le nostre preghiere con animo fiducioso e sereno. Diciamo insieme: donaci Padre un cuore sincero.
1: Per i sacerdoti sostieni il loro cammino, rinvigorisci e rafforza i desideri di bene che hai posto nei loro cuori, perché attraverso il loro ministero possono dar prova dell'autentica santità della tua Chiesa. Preghiamo. Per tutte le comunità e unità pastorali, nella coesione e nella collaborazione fraterna, sappiano esprimere con coerenza quell'amore e quell'accoglienza reciproca che ci consentono di essere veri cristiani. Preghiamo. Per le imprese e le società civili ed economiche, non si lasciano ingannare e non ingannino a loro volta con modelli economici e commerciali schiavizzanti, fondino piuttosto il loro operare su principi basati sul rispetto umano e sulla concorrenza leale. Preghiamo. Per la comunità qui radunata, attingendo luce e sapienza da questa Eucaristia, sappia mantenere pura la propria dimensione interna, affinché crescano all'esterno amicizie limpide e sincere. Preghiamo.
0: Per intercessione di Santa Teresa d'Avila, trovi accoglienza e ascolto presso il cuore del Figlio le intenzioni dell'offerente. Preghiamo. Accogli, Padre buono, le preghiere che il tuo popolo eleva a te nella lode. Fa che, rimanendo nel tuo amore, possiamo coltivare nel nostro cuore semi di bontà e di sincerità, così che non diventi sede di contraddizioni e divisioni. Ti lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ti disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, l'onore e gloria del suo nome, e per il nostro di tutta la tua Santa Chiesa.
0: Santifica, Signore, i nostri doni e per l'offerta di questo sacrificio spirituale concedi che possiamo stendere il tuo amore a tutti i fratelli. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Creatore del mondo e fonte di ogni vita. Tu non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza e provvidente continua a operare in mezzo a noi. Un tempo con mano potente e braccio teso guidassi Israele tuo popolo attraverso il deserto. Oggi con la forza dello Spirito Santo accompagni sempre la tua Chiesa pellegrina nel mondo e la conduci nei sentieri del tempo, alla gioia eterna del tuo regno per Cristo Signore nostro. Per questi doni di salvezza unito agli angeli santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto il Figlio tuo, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per te. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Parliamo la tua risurrezione.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare la gloria della risurrezione posta alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del Figlio tuo. Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, con tutti i Vescovi, Presbiteri, Diaconi e l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede, ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi al termine del pellegrinaggio terreno di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e Martiri, Santa Teresa d'Avila e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la
0: gloria. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'Agnello.
3: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di
4: Santo.

0: Preghiamo, o Signore, che ci hai saziati con l'unico pane del cielo, infondi in noi la grazia dello Spirito Santo e colmaci della dolcezza del tuo amore infinito. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Nel nome del Signore, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto quello

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Bentrovati all'ascolto di Vocazioni, Samira Rocchetti è regia in questo nostro spazio settimanale dedicato all'incontro, un momento per fermarci, per ascoltare e scoprire le storie di chi vive la propria consacrazione ogni giorno. E a farci compagnia questa settimana c'è Don Paolo Pala, esploreremo tra l'altro i temi interessantissimi del suo libro che si intitola Da burattino a figlio, in cui propone una lettura originale della fiaba di Pinocchio in un modo che c'entra perfettamente nella nostra trasmissione dedicata alle vocazioni. Don Paolo, ben arrivato, l'ho raggiunta in Sardegna?
2: Sì, esattamente a Palau dove sono parroco.
1: Ma che meraviglia, lei se non sbaglio è di Olbia, insomma Sardegna è una terra meravigliosa.
2: Sì, io sono originario di Olbia, manco però dalla mia città da diversi anni per ragioni di impegno pastorale. Attualmente sono parroco a Palau, che è uno splendido paese di fronte all'isola della Maddalena, ma mi sto accingendo a lasciare la parrocchia da qui a breve, perché fra poco mi occuperò a tempo pieno della casa Sacro Cuore, che si trova a Tempio, nel centro della diocesi. È una casa pensata per l'accoglienza di sacerdoti in condizioni di difficoltà.
1: Un impegno importante, so che i suoi parrocchiani non hanno proprio accolto con gioia la notizia del suo trasferimento.
2: Sì, effettivamente c'è stato un po' di malumore, un po' di dispiacere, però diciamo che questa permanenza a Palau, che si è prolungata in queste settimane, sta contribuendo un pochino a rasserenare gli animi e a disporre la comunità a lasciare il vecchio parroco che sarei io e accogliere con gioia il nuovo che sarà Don Dario, mio caro confratello, che verrà presumibilmente nel mese di novembre.
1: Certi che lei non si dimenticherà della sua comunità e che di tanto in tanto li andrà a trovare.
2: Non posso dimenticarmene, anche perché io sono di origine palaese, anche se nato e cresciuto ad Olbia, quindi a Palau ho tanti affetti, oltre i miei parrocchiani anche di tipo familiare, ho la mia casa di abitazione, mia mamma, che è una donna anziana e purtroppo invalida, continuerà a stare a Palau e quindi questo comporterà che io mi sposti continuamente tra Tempio e Palau per poterla anche assistere in maniera più adeguata.
1: Dicevo, Don Paolo, che un po' l'occasione per incontrarla e averla qui con noi, cosa di cui sono molto lieta, è proprio questo libro che tra l'altro ci offrirà anche diversi spunti di conversazione, visto che noi parliamo di vocazioni e di vocazioni si parla anche in Da burattino a figlio. Ma cosa c'entra Pinocchio con un percorso di discernimento vocazionale?
2: Sì, dunque, tutto nasce direi quasi casualmente, per quanto la casualità possa esistere. Insomma, mi ritrovavo a svolgere il mio ministero direttore in seminario, parlo dell'anno 2016-2017, e avevo appena letto con interesse il saggio teologico del cardinale Biffi, compianto cardinale Biffi, che prende spunto proprio dalle avventure di Pinocchio e si intitola Contro Maestro Ciliegia. E mentre leggevo il saggio teologico e contemporaneamente mi rileggevo con gusto e divertimento anche le avventure di Pinocchio, ho colto tante chiavi di lettura, tra queste anche una chiave di lettura vocazionale. E quindi, riprendendo l'anno seminaristico con la mia piccola comunità di ragazzi e di giovani, ho proposto loro di vivere insieme una sorta di laboratorio di riflessione vocazionale attraverso la lettura delle avventure di Pinocchio. Quindi ci siamo seduti a tavolino, abbiamo riflettuto insieme, abbiamo deciso di suddividerci i personaggi del romanzo di Collodi, e quindi ogni seminarista ha avuto la possibilità di approfondire un aspetto delle avventure di Pinocchio e di dare una propria lettura vocazionale a seconda del personaggio assegnato. Poi ovviamente ci confrontavamo sul lavoro di tutti, no? E poi arrivavamo a delle sintesi che venivano condivise. E alla fine io questi lavori li ho tutti conservati, promettendo ai ragazzi e ai giovani del tempo che probabilmente avremmo potuto anche realizzare una piccola pubblicazione di aiuto per impostare cammini vocazionali. Questo progetto purtroppo è rimasto nel cassetto del mio computer per molto tempo, perché poi nel frattempo io ho terminato di fare il rettore del seminario, sono andato a Roma per affrontare altri studi specialistici, sono rientrato in diocesi e il vescovo di allora mi ha fatto parroco di Palau, mi sono immerso totalmente nella pastorale parrocchiale, anche perché la comunità in quel momento aveva esigenze particolari, e quindi questo progetto è rimasto accantonato per troppo tempo. Quest'anno, durante l'estate, complice il fatto che avessi ritmi di lavoro più tranquilli, ho recuperato il progetto, ne ho parlato con la casa editrice Punto Famiglia, e da qua è nata la pubblicazione, che spero possa essere utile per tanti ragazzi, tanti giovani e soprattutto tanti formatori, animatori vocazionali che fanno percorsi di animazione e crescita vocazionale.
1: Esatto, tenendo a mente che un animatore vocazionale non è come Mastro Ciliegia.
2: Esatto.
1: Lui è il non animatore vocazionale.
2: Lui è il non animatore vocazionale.
1: Comunque, secondo me è uno strumento prezioso, perché offre spunti di riflessione, ma anche poi tante domande. Ci sono tantissime domande, che poi nella vita le domande sono più importanti delle risposte.
2: Ah, indubbiamente, certo. Ogni capitolo del libro è stato corredato da schede con delle domande che hanno il compito comunque di provocare una riflessione alla luce degli scritti che abbiamo proposto noi. Poi certo, in un cammino vocazionale le domande sono più importanti delle risposte, ma direi nella vita succede così, le domande sono più importanti delle risposte. È anche vero però che le domande richiedono risposte, e le risposte devono essere il frutto comunque sia di una riflessione, di un cammino, di una scoperta, di una maturazione. Non è bene rimanere solo con le domande, ma non è bene avere sempre le risposte.
1: Certo, assolutamente sì, e questo cammino ha bisogno di tante figure. Abbiamo citato l'animatore vocazionale, ma come anche dal libro emerge, c'è tutta una comunità che segue una vocazione, la famiglia ha un ruolo importante nella vocazione. Ad esempio, Don Paolo, lei quando è che ha iniziato a farsi le prime domande? Quanti anni aveva?
2: Io ero molto piccolo, diciamo che ho iniziato da preadolescente, quindi il mio percorso vocazionale è iniziato quando mi sono affacciato alle scuole medie. Fondamentalmente è stato molto importante il ruolo della mia comunità parrocchiale, i sacerdoti che ho incontrato in quel periodo, in primis il mio parroco, diversi amici con cui condividevo lo stesso desiderio, gli stessi interrogativi, gli stessi ideali, e poi ho conosciuto la comunità del seminario della mia diocesi, che mi ha sempre seguito con molto affetto, devo essere sincero. È un ruolo importante, l'ho avuto anche la mia famiglia, che è sempre stata molto discreta, molto attenta, però molto vigile anche sul mio cammino.
1: Come è giusto che sia, però quindi non l'ha mai ostacolata, insomma, attenta e vigile, penso sia veramente nel compito, no, della famiglia.
2: No, diciamo che non mi ha mai ostacolato nel senso proprio del termine. Certo, quando io ho comunicato il desiderio di voler diventare prete, sono rimasti molto sorpresi, siccome ero anche molto piccolo, allora hanno pensato che fosse un'infatuazione infantile, no? Poi quando hanno visto che man mano che crescevo il mio desiderio diventava sempre più forte, più robusto, allora effettivamente si sono interrogati molto profondamente, però mi hanno sempre lasciato libero di fare le mie scelte.
1: Che bello, non è sempre così, eh? E lei immagino ne abbia esperienza.
2: No, non è sempre così, e purtroppo mi pare che oggi si vada in una direzione opposta, perlomeno in base alla mia piccola esperienza. Quando qualche volta un giovane o una giovane manifesta un desiderio, è come dire, di intraprendere un cammino per una realizzazione di speciale consacrazione, o per semplicemente verificare se ci sono segni vocazionali in questo senso, le famiglie non sempre sono molto propense ad assecondare questo tipo di percorso.
1: Forse perché troppo spesso i figli diventano una possibilità di realizzare quelli che sono i desideri dei genitori, no? Un po' anche come nel suo libro esprime molto bene, insomma, bisogna, come ha fatto Geppetto, capire,
2: esatto,
1: che cos'è quel ceppo di legno.
2: Esatto, sì, alle volte può esserci questo, nel senso che i figli sono percepiti dai genitori come un loro prolungamento, e quindi come coloro che devono realizzare quanto i genitori non sono riusciti a fare nell'arco della loro vita. Quindi c'è un fenomeno, si chiama, di proiezione, no? Alle volte, come dire, ci sono ci sono forse anche delle paure, no? Paure magari di una vita non di successo, nel senso mondano del termine, di una vita impegnativa, di una vita che comporta sacrifici e rinunce, come se tutte le scelte vocazionali altre non comportassero comunque dei sacrifici e delle rinunce, no? Per certi aspetti. Non lo so, viene sempre sottolineato l'aspetto sacrificale e non invece l'aspetto della donazione, della gioia, della realizzazione, della felicità. E soprattutto della corrispondenza a quello che il Signore desidera da noi e che noi realizziamo nella nostra vita.
1: E poi da qui ripartiremo. Vorrei fare una piccola pausa musicale, anche perché, come sempre, ho chiesto a lei, Don Paolo, di aiutarmi nella scelta della musica. E lei subito, la prima cosa che le è venuta in mente è la colonna sonora meravigliosa di un film bellissimo.
2: Sì, Mission, sì, esatto. Sì, che ci riporta veramente a quello che hanno saputo fare i grandi missionari di oggi, ma anche di ieri e di tutti i tempi, e nell'evangelizzazione, senza dimenticarci che la Chiesa esiste per annunciare il Vangelo e noi siamo a servizio di questa grande opera che il Signore ci ha affidato.

0: Ed è stata una pausa musicale davvero bellissima che ci ha donato Don Paolo Pala, che è con noi e che ringrazio sempre anche per questo tempo che ci sta donando. Ci eravamo lasciati con una domanda che poi è anche, diciamo, la domanda che ciascuno di noi si dovrebbe fare ogni tanto, no? Ma cosa vuole Dio da me? È una domanda importantissima.
1: È una domanda fondamentale, credo che sia ineludibile per ciascuno di noi. Voglio però fare un piccolo atto di chiarezza. Noi spesso pensiamo alla vocazione un po' come, mi passi il termine, una questione platonica, no? Dio ha un progetto, io devo corrispondere a questo progetto che è all'esterno di me, no? Per carità, ha un suo senso, anche un suo valore, però corriamo il rischio, come dire, di far passare il nostro cammino vocazionale e anche tutto il discorso vocazionale come una sorta di adesione a un qualche cosa che sta fuori di noi, no? In realtà la vocazione è un desiderio profondo che Dio mette nel cuore di ciascuna persona. E quindi questo desiderio profondo non ci permette, non fa altro che permetterci di realizzare quello che il Signore vuole che noi siamo, senza ovviamente violare la nostra libertà, senza modificare la nostra natura, senza violentare la nostra identità, no? Ma appunto permettendoci, attraverso questo fortissimo desiderio del cuore, di realizzare quello che Lui ci chiede di fare, quello che Lui ci suggerisce di fare, quello che Lui ci mostra che possiamo fare, possiamo fare a servizio della comunità, della Chiesa, del mondo intero, perché non esiste nessuna vocazione che si autoconsuma nella realizzazione personale del vocato. Questo è importantissimo.
0: Certo, naturalmente questo implica una grande fiducia sia in quello che Dio si aspetta da noi sia nella nostra capacità di farlo.
1: Esatto, e soprattutto, e parlerei soprattutto di capacità anche di condivisione, no? Cioè ogni vocazione deve affrontare un percorso di discernimento, e questo discernimento non può essere autogestito evidentemente, ma deve essere affidato alla sapienza della Chiesa e si esprime attraverso delle figure specifiche, no? Il padre spirituale, i sacerdoti, i catechisti, la famiglia, certamente la coscienza individuale, che deve essere comunque accompagnata, sostenuta.
0: Certo, indubbiamente. Don Paolo, tornando al suo libro, da Burattino Figli abbiamo citato Geppetto, Mastro Ciliegio, ovviamente poi c'è Pinocchio. Lei in che modo somigliava a Pinocchio?
1: Ma allora, io devo essere sincero, sono sempre stato un ragazzo, quando ero ragazzo, adesso non lo sono più evidentemente, sono sempre stato un ragazzo piuttosto tranquillo, piuttosto... Però certamente è faticoso diventare uomini, no? è faticoso perché spesso noi, come diceva Papa Benedetto, attribuiamo all'umanità, come dire, i limiti, no? Uno sbaglia, diciamo, è umano, e il Papa contestava questa definizione di umanità dicendo no, ciò che è umano è veramente bello, è veramente pieno, è veramente realizzato, è veramente apprezzabile. Perché non diciamo di una cosa fatta

0: bene da una persona è umano, no? Mentre invece utilizziamo questo solamente per evidenziare il limite, i difetti, gli errori o i peccati. Ecco, quindi per tutti, anche per me evidentemente, diventare uomo è stata un'avventura faticosa, impegnativa, e lo è tuttora, perché non è che uno diventa uomo una volta per tutte e poi può permettersi di campare di rendita, è una conquista quotidiana. Quindi, come dire, anche io ho dovuto affrontare difficoltà, ho dovuto affrontare situazioni particolari, ho dovuto confrontarmi con una mentalità contro, con disapprovazione, con incomprensioni, con tentazioni indubbiamente, no? Però grazie a Dio e con l'aiuto di Dio e con l'aiuto di tante persone che mi hanno sempre supportato, ho cercato permettere a Dio di essere fedele alla promessa che ha fatto con me, no? Che è quella di essere sacerdote.
1: Chiaramente lei se lo ricorda il giorno della sua ordinazione.
0: Certo, è avvenuto il 23 settembre del 2000, quindi sono passati 26 anni nella mia parrocchia, la Basilica di San Simplicio, una splendida chiesa romanica, contesto di festa bellissimo, con il mio vescovo di allora, che si chiama padre Paolo Assei, perché è un frate conventuale, poi diventato vescovo della mia diocesi, col quale ancora c'è un legame bellissimo, che purtroppo vive una condizione di anzianità e di infermità molto molto importante, questo mi dispiace molto, ed è sempre presente nelle mie preghiere. Ricordo benissimo quel giorno, è stato un giorno bellissimo, è stato un giorno intenso, mi ricordo tanti particolari, potrei dire che è come se l'avessi vissuto ieri.
1: Eppure sono passati 26 anni, certo, se si guarda all'indietro di strada ne ha fatta tanta, ha incontrato tanti sorrisi, tante difficoltà evidentemente, tante storie. Rivedendola così, tutta la strada che ha percorso, cosa prova? Gratitudine, immagino.
0: Io provo intanto un grande senso di stupore, perché sono passati 26 anni, ma a me sembra che sia avvenuto tutto ieri. E invece poi effettivamente gli anni sono passati, basta che mi guardi allo specchio ed è inconfutabile. Poi certamente un grande senso di gratitudine per tutte le persone che ho incontrato, per il bene che il Signore mi ha concesso di poter fare. Tre volte mi capita di parlare con persone che mi dicono: noi ci siamo visti, ci siamo incontrati tal giorno, in tal anno, lei mi ha detto questa cosa, mi ha sollevato, mi ha fatto bene. Io magari non mi ricordo più di questa persona, non mi ricordo neanche che cosa ho detto in quel momento. Questo da una parte mi consola molto, perché mi fa pensare, beh, evidentemente in quel momento ho cercato di portare il Signore piuttosto che portare me stesso, no? E quindi questo veramente mi è di grande aiuto e di grande consolazione. Certamente mi spinge a fare un esame di coscienza e ogni tanto mi chiedo e mi interrogo: ma ho fatto bene, mi sono comportato bene, ho cercato veramente di realizzare quello che il Signore mi ha affidato, sono stato all'altezza dei compiti che la Chiesa mi ha dato, e quindi c'è anche un senso di richiesta di perdono nei confronti magari di persone, di realtà verso le quali non sono stato capace di essere riflesso della bontà del Signore. E questo certamente può essere capitato e sicuramente sarà capitato, con mio grande dispiacere.
1: Però insomma, come un po' anche la storia di Pinocchio ci insegna, gli errori servono, no? Se uno poi li utilizza per fare meglio.
0: Gli errori servono, e come se servono, e purtroppo ne servono parecchi. Pinocchio ce lo insegna, no? Se avrà letto le avventure di Pinocchio, forse avrà letto anche questo piccolo libro che abbiamo fatto con i ragazzi. E Pinocchio è uno che si caccia in continuazione nei guai, mai sazio di disastri. Sembra quasi che sia un recidivo nel male, usiamo questa espressione, no? E come mai questo? Forse perché gli errori, purtroppo, nella loro tragicità sono ottimi maestri, piuttosto noi siamo pessimi scolari, quindi abbiamo bisogno di più lezioni.
1: È proprio così. Don Paolo, è tempo di ascoltare ancora un po' di musica. Intanto glielo chiedo, ma lei che rapporto ha con la musica?
0: Allora, a me piace moltissimo la musica, e ascolto tanta nei momenti in cui sono libero. Non ho un genere musicale prediletto, diciamo che mi piace ascoltare un po' di tutto. Mi piace molto anche la musica pop italiana, devo essere sincero.
1: Ha scelto per noi un altro brano che insomma, ha un bel significato.
0: Sì. È un brano classico della musica religiosa nostra, è un brano che insomma che ci richiama alla giovinezza, ci richiama alle scelte vocazionali. Io penso che sia importante ascoltarlo, di un grande gruppo cattolico che è quello dei Genii.
1: Già, vieni e seguimi, lo ascoltiamo insieme.

0: Gian Rosso con Vieni e seguimi, e noi siamo quasi in chiusura, la libero tra poco, Don Paolo, non la rapisco per troppo tempo. In realtà, quando concludo la trasmissione, chiedo sempre ai miei ospiti una cosa alla quale però lei ha già risposto, perché chiedo sempre una personale definizione di vocazione. Lei in fondo appunto mi ha già detto, no? Me l'ha già
1: Sì,
0: raccontato.
1: quando ho fatto quel piccolo chiarimento che sentivo necessario fare precedentemente, cioè abbandonare un'idea platonica di vocazione per riscoprire invece quella più motivazionale, personale, no? Cioè quella che poi nasce nel nostro cuore grazie al Signore che interviene
0: E
1: indubbiamente.
0: quindi io faccio tesoro sicuramente di questa definizione. Una cosa che dalla lettura del libro mi ha molto colpito, ricordo ai nostri ascoltatori il titolo Da burattino a figlio, Pinocchio come itinerario di discernimento, formazione e maturità vocazionale per la casa editrice Punto Famiglia, cioè il fatto che il ruolo dell'animatore vocazionale evidentemente è un ruolo importante e non bisogna fare l'errore di creare le vocazioni. In che senso?
1: Beh, no, le vocazioni non si possono creare, le vocazioni si possono, come dire, scoprire e accompagnare. Bisogna creare le condizioni predisponenti perché un giovane possa percepire la sua vita come una vocazione e all'interno della grande vocazione della vita possa scoprire la sua vocazione specifica. Quindi, ovviamente, ci sono delle condizioni predisponenti, ad esempio, coltivare la propria fede, coltivare la propria vita spirituale. Abituarsi al confronto, alla riflessione, imparare ad essere persone non superficiali, ma piuttosto persone che amano comunque l'interiorità, persone che affrontano la vita interrogandosi sul perché delle cose, no? Penso che queste siano condizioni predisponenti indispensabili, molto importanti. Però una vocazione non si può creare, questo è evidente. È un po' come il coraggio di Don Abbondio, se uno non ce l'ha non se lo può dare.
0: No, certo, è così. Don Paolo, è stato davvero molto bello per me conoscerla, io la ringrazio.
1: Ringrazio lei, ringrazio anche chi ha avuto la bontà di ascoltarci.
2: Vocazioni.
0: Le parole di Don Paolo Pala ci accompagnano verso la fine di questa puntata, ma credo ci accompagneranno anche oltre. Mi auguro che la testimonianza di oggi abbia offerto anche a voi spunti preziosi, qualunque sia la vostra strada. Io ringrazio il nostro ospite, ringrazio Samira Rocchetti che era regia e tutti voi.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
3: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
4: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
5: Ancora un buongiorno.
6: According to the Houthi run.
7: Le pape qui a
8: in Pantheon in
9: semblance do
10: San la maniera restituita.
11: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
12: Cari amici, benvenuti in diretta. Sicuramente lo sapete, Papa Leone si è ricoverato oggi al Gemelli, dunque più tardi appunto ci collegheremo con l'ospedale romano per saperne qualcosa di più. Ma di che cosa parleremo anche in questi 25 minuti del mondo alla radio? Allora, il valore del terzo settore per ribadire appunto la pace, tutto questo in un contesto in cui proseguono i combattimenti in Ucraina, proseguono i bombardamenti su Gaza e la NATO dice dobbiamo essere sempre più reattivi nei confronti della Russia. Infine, quanto in Italia è aumentata la povertà alimentare? Allora, questi sono gli argomenti di oggi del Mondo alla Radio. E può partire adesso anche la nostra diretta Facebook. Lo dicevamo in qualche modo, il presidente ucraino Zelensky ha riferito che c'è stato un attacco missilistico contro la capitale Kiev e ha detto di non aver ricevuto, diciamo, alcun avviso dai paesi partner. 5 missili, sappiamo, hanno colpito infrastrutture civili. Nel frattempo interviene la NATO, che dice appunto i paesi della NATO si preparino ad attacco ibrido letale dalla Russia. Questo lo dice Szyborski, il ministro degli esteri polacco, che precisa: i membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Dunque, secondo il ministro, l'alleanza dovrà valutare come reagire. Nel frattempo sappiamo che nemmeno a Gaza, dove in teoria ci dovrebbe essere una tregua, si sono fermati i combattimenti, perché secondo l'esercito israeliano 5 terroristi di Hamas e della Jihad Islamica sono stati uccisi negli ultimi 2 giorni nella striscia di Gaza meridionale. Insomma, purtroppo dobbiamo continuare a parlare di guerra. Abbiamo con noi qua Ivana Borsotto, presidente della FOXIV, che spesso è il nostro ospite. Buongiorno.
5: Buongiorno.
12: Borsotto. Allora, voi della FOXIV, che ricordiamo è questa federazione dell'ONG di ispirazione cattolica, come state vedendo questo momento?
5: Ma sicuramente con molta preoccupazione, tenendo conto che in alcuni contesti di guerra sono presenti i nostri volontari con i soci che rappresentiamo, e quindi siamo i primi testimoni del fatto che parlare di pace innanzitutto significa parlare di diritto alla difesa, perché quello che ci chiedono le comunità ucraine con cui lavoriamo, o nel Congo o nel Sud Sudan, è difendere i civili dai carnefici e fermare i carnefici. Questo è un elemento importante, perché chiama in causa questa crisi del diritto internazionale, che sembra non essere più considerato o bellamente ignorato, ma anche la crisi delle istituzioni delle Nazioni Unite. E questo però è un grande problema, perché noi dobbiamo ricordarci che il sistema delle Nazioni Unite, i tribunali internazionali, gli accordi di Ginevra sono nati proprio sulle macerie delle guerre del Novecento, per affermare una cosa importante, cioè che nessun potere può essere assoluto e che nessun paese può essere lasciato in balia di un altro solo perché questo è più forte. Quindi noi dobbiamo interrogarci su cosa significa chiedere la pace, perché bisogna creare le condizioni per la pace. Questo è il primo elemento. Il secondo è che siamo molto preoccupati per questa corsa al riarmo. Siamo nel pieno proprio del dilemma della sicurezza, no? Per cui uno Stato si difende aumentando, ha bisogno di aumentare la propria difesa, e gli altri Stati lo interpretano come minaccia e a loro volta continuano.
12: Ecco,
5: ed è un circolo vizioso che non ha fine, se non riusciamo in qualche modo a superare questo momento in cui le relazioni internazionali sono percepite come delle relazioni muscolari e delle prove di forza bilaterali, non invece incardinate sulla fiducia reciproca, sulla diplomazia e sulla collaborazione. Noi di questo abbiamo bisogno. Anche dal punto di vista culturale c'è una grande battaglia culturale che il mondo del terzo settore in generale, ma anche il mondo di ispirazione cristiana, deve fare, perché ci si torni a fidare delle istituzioni, non solo nazionali ma anche internazionali, perché senza di queste prevale la legge del più forte.
12: Ecco, e la cooperazione in tutto questo che ruolo può avere? Perché sappiamo che la cooperazione allo sviluppo può dare molto per anche, diciamo, buttare acqua sul fuoco.
5: Sì, allora noi negli 80 paesi in cui operiamo credo che siamo degli artigiani della pace, perché innanzitutto lavorare contro le diseguaglianze, contro la povertà, significa disinnescare o lavorare per l'ambiente, perché ci sia un accesso all'acqua e una difesa dell'ambiente. Ecco, sono tutti elementi che disinnescano dei conflitti che poi possono maturare e diventare. Ed è evidente che abbiamo anche però un ruolo in Italia, perché in Italia abbiamo una battaglia, che non è un termine da usare, no, abbiamo una sfida direi culturale importante, perché noi dobbiamo essere i primi testimoni del fatto che dal mondo non ci dobbiamo difendere, ma del mondo ci dobbiamo fidare. No? Così come pensiamo che bisogna fidarsi delle istituzioni italiane, europee e internazionali. Questo è il primo elemento. C'è poi un'altra sfida, che è quella più politica, mi permetto di dire, per cui noi abbiamo la legge 125 che dice che la cooperazione è parte integrante e qualificante della politica estera. È una bellissima affermazione, perché in questo momento la politica estera, lo diciamo spesso, è la quintessenza della politica, dice chi siamo e come vogliamo stare al mondo, e la cooperazione internazionale vuole stare al mondo in una logica di solidarietà e cooperazione, sapendo che siamo in un mondo in cui il mondo si è fatto più piccolo, i problemi di ciascuno sono i problemi di tutti, e se non entriamo nella logica, che sembra banale ma difficilissima da fare, per cui i problemi globali necessitano di soluzioni globali e quindi di una capacità di negoziazione e collaborazione mondiale, non stiamo aiutando.
12: E soprattutto una capacità di dialogo. Lei ha parlato appunto di politica estera. Però in questo momento in tanti stati la politica estera sembra essere un nano politico. Questo è un problema, nel senso che non riusciamo più a fare quel collegamento politica estera-diplomazia che una volta, insomma, ha portato ad accordi importantissimi.
5: Sì, ha ragione. Rimane anche il fatto che bisogna in qualche modo trovare la modalità per rispondere alla prepotenza e alla logica della forza. In questo momento sembra che la diplomazia abbia un po' le armi spuntate, ma non c'è alternativa al dialogo, e a un certo punto lo capiremo. Il problema è che nel frattempo lasciamo i civili in balia dei droni e delle bombe, e nel frattempo sembra la situazione peggiorare da più punti di vista. Dopodiché noi personalmente continuiamo a credere che valga la pena fare tutto quel che facciamo, così come valga la pena continuare a chiedere alle istituzioni italiane di impegnarsi per aumentare l'aiuto pubblico allo sviluppo e quindi anche le risorse per la cooperazione, perché crediamo di essere un pezzo della pace e un pezzo della politica estera.
12: Adesso a quanto ammontano queste risorse?
5: Siamo allo 0,30
12: del PIL.
5: Siamo lontani dallo 0,70 che abbiamo, per cui l'Italia si è impegnata più di 50 anni fa in sede di Nazioni Unite di destinare lo 0,7% delle proprie ricchezze all'aiuto pubblico allo sviluppo, che ci tengo a dire non è solo cooperazione internazionale, ma è tutto ciò che noi diamo al multilaterale, quindi alle agenzie delle Nazioni Unite, e al bilaterale paese, l'Italia con i singoli paesi, o alla cancellazione del debito. Ecco, queste sono risorse che costruiscono relazioni di pace e la costruzione di relazioni di, come dire, di collaborazione fraterna. Ecco, questa è l'umanità in cui noi crediamo.
12: E purtroppo dobbiamo dire, se ci sarà un piano di riarmo europeo, è difficile che ci si scosti molto dallo 0,30, perché poi purtroppo già non avremo risorse, sembra, per appunto intervenire sul piano sanitario, sul piano della scuola. Purtroppo rischiamo che la cooperazione e lo sviluppo addirittura sia ancora più dimenticata. Speriamo che non sia così, però dobbiamo purtroppo essere, secondo me, un po' realisti, anche se dobbiamo fare pressioni affinché la cooperazione e lo sviluppo abbia tutti gli strumenti necessari per costruire pace e sviluppo appunto laddove va. Un'ultima cosa, il dialogo tra le religioni, che ruolo ha? Perché di questo a volte si parla, poi a volte si dimentica davvero che le religioni possono essere veramente dei ponti tra i popoli.
5: Ed è così, perché anche nella politica estera, per rimanere in tema, si sta rendendo conto che il dialogo tra le religioni rappresenta un'importante opportunità di vicinanza e di costruzione di relazioni positive. Come Foxtive siamo molto impegnati, da più di 4 anni stiamo lavorando affinché i progetti che noi facciamo, quindi dalla costruzione del pozzo all'ospedale o alla scuola, diventino anche dei laboratori di dialogo interreligioso. Noi lavoriamo in moltissimi paesi a prevalenza islamica. Adesso per esempio abbiamo fatto un corso di introduzione all'Islam che ha avuto un grandissimo successo, e l'idea è di alfabetizzarci, no? su questo tema, perché la convivenza diventi anche fraternità. Ecco, questo è un po' il senso.
12: Insomma, una bella sfida, perché appunto in un momento così difficile per il mondo invece le religioni possono essere davvero punto di collegamento. Allora io ringrazio per essere stata con noi, Ivana Borsotto.
5: Grazie, grazie a voi che ci
12: Presidente Foxib, vi ricordo la federazione dell'ONG di ispirazione cristiana. Ogni volta, Ivana, che vorrai venire, tu sarai qua sempre benvenuta, perché insomma siete in qualche modo anche uno dei nostri occhi sul mondo, e questo è fondamentale, perché in Italia, permettimi di dirlo così, provinciale, in realtà bisognerebbe capire che siamo solo un pezzettino in un quadro molto più ampio e molto più complesso. E allora si chiude qua la nostra diretta Facebook. E allora, cari amici, io sono in attesa di collegarci con l'ospedale Gemelli, con il nostro inviato Eugenio Bonanata. Solo qualche minuto di pausa.

0: E allora, cari amici, ben tornati in diretta. Vi abbiamo fatto aspettare un po' perché eravamo in attesa di collegarci con il Gemelli, perché lo sapete, oggi Papa Leone in tarda mattinata è arrivato nell'ospedale romano per essere sottoposto tra poco a un'operazione. Lo sapevamo, c'è questa piccola formazione al polmone, nulla di particolarmente importante, come ha detto lui stesso, presa a uno stadio, diciamo, primitivo, dunque però insomma c'è necessità appunto di un intervento chirurgico che sarà effettuato dal professor Stefano Margaritora. Allora, noi dovremmo avere in linea il nostro inviato Eugenio Bonanata. Buon pomeriggio, Eugenio.
1: Alessandro, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
0: Allora, ricordiamo che questa sera il cardinale vicario di Roma Baldo Reina ha invitato tutte le comunità parrocchiali e religiose della diocesi di Roma a unirsi in preghiera per Papa Leone XIV, appunto in occasione del suo ricovero al Policlinico Gemelli. Stasera dunque alle 18 il cardinale Reina presiede la recita del rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Gemelli, questo appunto per esprimere in qualche modo la vicinanza e l'affetto di tutta la Chiesa di Roma al suo vescovo. Eugenio, in questo momento come si sta vivendo questo frangente al Gemelli?
1: Beh, devo dirti che c'è una situazione di attesa, di normalità, un via vai continuo di pazienti, personale ospedaliero, una giornata diciamo così normale, però questa normalità è in un certo qual modo segnata dalla presenza di numerosi agenti delle forze dell'ordine e numerosi giornalisti. All'ingresso dove mi trovo attualmente, per chi conosce il Gemelli, sul lato sinistro c'è una piccola collinetta dove si sono installate diciamo le televisioni, quindi ci sono le classiche installazioni che servono per seguire le dirette. Ci sono tantissimi giornalisti che si aggirano in attesa di novità, di sapere come è andato l'intervento di Papa Leone, quindi si attendono informazioni, si attendono notizie da parte dei medici, da parte della sala stampa della Santa Sede. Intanto, ecco, diciamo così, la vita scorre normalmente qui al Gemelli. A proposito del rosario di questa sera, posso dirti che facendo un giro all'interno, questa cappella, lo diciamo per chi non la dovesse conoscere, ha una parete esterna in pratica fatta da una vetrata. Ecco, sono arrivati gli operai, hanno cominciato ad aprire questa vetrata proprio per consentire, per dare la possibilità alle persone di seguire il rosario anche nella parte esterna della cappella, che è una piccola cappella, però insomma, ecco, si sta predisponendo tutto quanto per questo momento di spiritualità che vivremo a partire dalle ore 18, quindi questo è un dato che posso darti, Alessandro.
0: E certamente poi stanno arrivando tanti messaggi di vicinanza al Papa. Solo uno ne citiamo, per esempio la rettrice della Cattolica, la rettrice Elena Beccalli, che dice: a nome di tutta la famiglia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore desidero esprimere al Santo Padre la nostra affettuosa vicinanza. D'altronde, Eugenio, il Gemelli, lo ricordiamo, è uno dei più grandi ospedali italiani, forse anche d'Europa, per cui sicuramente la presenza del Papa si avverte, però poi proseguono in qualche modo tutte le attività ordinarie di ricovero, cura, ambulatorio appunto di questo grande ospedale romano. Dunque tu ci confermi che al momento sì, c'è un clima di attesa, ma forse più di attesa tra noi giornalisti, tra i fedeli che poi seguiranno diciamo il ricovero di Papa Leone da lontano, ma comunque la vita dell'ospedale in qualche modo sta andando avanti come va avanti tutto l'anno.
1: Sì, esatto, una giornata diciamo normale, scandita anche da alcune, cioè le persone parlano tra di loro, senti che si interrogano, no, su Papa Leone, quindi adesso dovrà essere in corso l'intervento, ecco, speriamo bene. Diciamo c'è comunque questo il nome del Papa che viene diciamo nominato anche dalle persone, no, che parlano tra di loro, e poi ci sono alcuni cartelli, diciamo così, alcune sui muri che salutavano, che per salutare l'arrivo di Papa Leone questa mattina. E c'è una giornata di sole che sicuramente favorisce, diciamo, le attività anche all'esterno, il movimento all'esterno, quindi siamo convinti che nelle prossime ore ci sarà molto movimento attorno a questo momento di preghiera, appunto, che sarà guidato il Santo Rosario dal Cardinale Vicario di Roma.
0: E certamente solo qualche numero sul Policlinico Gemelli: circa 99.000 ricoveri all'anno, 1611 posti letto e 75.000 accessi all'anno al pronto soccorso. Dunque potete capire quanto questa struttura ospedaliera è fondamentale, ripeto, per tutta Italia. Vengono in sostanza da tutta Italia e anche da fuori Italia a curarsi al Gemelli, dove, lo ricordiamo, il Papa si è ricoverato in tarda mattinata per sottoporsi appunto a un intervento chirurgico che lui stesso ha annunciato durante l'ultimo Angelus di domenica scorsa. Grazie Eugenio, se ci sono novità
1: Alessandro,
0: ci sentiremo più tardi.
1: Certo, buon proseguimento.
0: A te Eugenio. Allora, noi prima parlavamo di guerra, allora vi diciamo che è in corso una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare Io Obietto alla Guerra, promossa da Emergency. In sostanza, in pochi giorni sono state raccolte più di 9.000 firme delle 50.000 necessarie per presentare la proposta di Parlamento. In sostanza, questa legge chiede di riconoscere a tutti i cittadini il diritto all'obiezione di coscienza alla guerra. In sostanza, è una proposta che nasce dal basso, così almeno ci ha detto Simonetta Gola, che è a capo della comunicazione di Emergency.
2: Noi chiediamo il riconoscimento del diritto all'obiezione alla guerra, quindi la possibilità di obiettare preventivamente, cioè prima della chiamata alle armi, per le persone dei 17 e 45 anni che potrebbero essere chiamate nel momento in cui venisse ripristinata la leva, ma soprattutto il diritto all'obiezione nei posti di lavoro, nelle attività che sono connesse o funzionali alla guerra. Pensiamo ad esempio alla logistica, il caso dei portuali è il caso più evidente, basta pensare a Ravenna, o nelle aziende che vengono riconvertite e che possono produrre armi anche se prima producevano cose per il mercato civile. Quindi l'idea nostra è di chiedere un diritto, che non vuol dire influire sulla difesa. La difesa c'è, cioè, un esercito professionista e altri meccanismi, ma persone che non si sentono di partecipare per ragioni evidentemente etiche al meccanismo della guerra, che abbiano il diritto di non farlo, come peraltro avviene in altri settori.
0: Certo,
2: pensiamo al diritto all'obiezione nella ricerca, ad esempio.
0: Esattamente. Senta, però lei come vede, per esempio, su un tema così importante come la fornitura di armi all'Ucraina, anche gli italiani si stanno in qualche modo polarizzando. È essenziale però ribadire anche il valore, diciamo, della difesa per un popolo che è stato attaccato, secondo voi?
2: La sensazione mia è che ci sia sempre un po' un'ambiguità. Certamente gli ucraini fanno bene a difendersi e questo è essenziale. Il ruolo della comunità internazionale poteva essere diverso, cioè la comunità internazionale poteva lavorare sulla mediazione diplomatica, ad esempio, anche perché in questo momento la fornitura di armi non basta evidentemente a risolvere il problema. È difficile pensare che ci possa essere una vittoria militare in questo contesto e con questa situazione di guerra protratta, e il rischio è un'escalation, quindi è urgente pensare a una soluzione alternativa. Il problema è che l'unica soluzione che noi stiamo continuando a produrre è l'invio di armi senza pensare a una soluzione diplomatica. Per me, ad esempio, la missione del cardinale Zuppi in Russia è il segnale del fatto che dei canali possono essere tenuti aperti. Si può tentare una strada alternativa.
0: Senza dubbio. Senta, per chiudere, lei come sa c'è un piano di riarmo europeo piuttosto ingente, diciamo quasi senza precedenti. Tutto questo poi rischia di togliere risorse alla scuola, alle sanità?
2: Questo rischia di togliere risorse e c'è un articolo uscito sul Lancet in cui si dice che ogni euro investito in armi influisce, toglie lo 0,62 di investimento nei settori del welfare, ad esempio. Quindi non è un punto di vista, un timore, diciamo, è una cosa abbastanza documentata. Io credo che in questo momento in cui c'è una crisi economica evidente con l'inflazione, con il restringimento del tema della salute che è diventato un problema riconosciuto, cioè c'è uno smantellamento del sistema sanitario progressivo che ha varie velocità a seconda delle regioni, c'è un problema di abitazioni, c'è un problema in generale di welfare che è drammatico. L'investimento in armi toglie delle risorse e toglie delle risorse con un rischio molto, molto evidente, cioè noi stiamo andando, l'anno scorso l'Italia ha speso in armi secondo i dati del SIPRI 45 miliardi di euro, che è quasi il 2% del PIL, quindi è una cifra enorme. E la Fondazione Gimbe dice che ci sono nella sanità pubblica un definanziamento con quelli che definisce tagli invisibili, perché sono il mancato adeguamento del Fondo Sanitario Nazionale alla crescita economica per quasi 19 miliardi di euro, quindi è evidente che questa cosa si ripercuote su poi la qualità della vita e la possibilità di godere dei diritti stabiliti dalla Costituzione peraltro per i cittadini italiani.

0: Il mondo alla radio.
1: Bentornati in diretta. Allora, di che cosa parliamo? Parliamo di agricoltura italiana che però rischia di perdere posizioni per via del caro carburanti. Eppure ci sono migliaia di imprese che fanno la differenza nella vita di tante persone e che rivitalizzano tanti territori. Un presidio soprattutto per le aree interne. E allora gli agricoltori italiani, ve lo diciamo, incassano sempre di meno, mentre i cittadini pagano sempre di più e i costi continuano a salire per entrambi. È qui che i conti non tornano ed è qui che parte, diciamo in questi giorni davanti a Montecitorio, la mobilitazione di CIA agricoltori italiani con la prima delle 5 giornate di presidio. Una protesta che non è solo di categoria, ma che mette assieme agricoltori e cittadini contro gli squilibri di un sistema. Pensate, a settembre l'inflazione è salita al 4,2%, ai massimi a 3 anni, e gli italiani hanno dovuto fare i conti con un balzo del 5,5% dei prezzi degli alimentari freschi rispetto allo stesso periodo del 2025. Insomma, fare la spesa è sempre più caro. Nel frattempo i prezzi riconosciuti agli agricoltori sono crollati. Pensate, meno 50% per l'olio extravergine d'oliva, e questo è solo un esempio. Allora, Cristiano Fini, che è presidente di CIA Agricoltori Italiani, chiede davvero che ci sia un nuovo patto, una nuova alleanza appunto tra agricoltori e cittadini.
2: Noi scendiamo in piazza per porre all'attenzione di tutti, istituzioni e cittadini in particolar modo, della grave crisi che stanno attraversando gli agricoltori e che probabilmente porterà alla chiusura di numerose aziende agricole. La chiusura di un'azienda agricola è, diciamo, un enorme problema non solo per gli agricoltori, ma per tutti, perché l'azienda agricola non produce solo cibo, non è importante solo per l'economia, ma soprattutto per l'ambiente e per la tenuta delle aree rurali. Quindi quello che sta venendo avanti è una situazione molto pesante, non solo per l'agricoltura ma per tutti i cittadini, e quindi noi vogliamo accendere riflettori su questo. È chiaro che noi facciamo delle richieste ben precise a industria e GDO di non continuare a penalizzare gli agricoltori e pagare poco i prodotti agricoli, perché di questo si sta trattando. Noi dobbiamo trarre reddito dai prodotti che mettiamo sul mercato. Se questi ci vengono pagati poco in una situazione di aumento esponenziale dei costi di produzione, è chiaro che... Quindi io credo che in primis industria e grande distribuzione organizzata debbano salvaguardare non solo se stessi ma tutta quanta la filiera, quindi anche gli agricoltori.
1: Presidente, però è anche un problema di Europa. Questa PAC tutto sommato è stata abbastanza, diciamo, avara con l'agricoltura italiana. Nemmeno, diciamo, in extremis si è riusciti a trovare un vero, diciamo, ritorno per gli agricoltori.
2: No, purtroppo no, nel senso che sì, l'Europa sta creando numerosi problemi. L'Europa ha un bivio e deve dimostrare se continua a credere nella centralità dell'agricoltura oppure se ritiene che l'agricoltura sia un di cui e vada trascurata e messa in un angolino, perché stante le scelte che sta portando avanti l'Europa sembra appunto questo, cioè che purtroppo ci sono delle scelte che tendono a penalizzare la politica agricola comune, che tendono a penalizzare i fondi di coesione a vantaggio della difesa, a vantaggio dell'intelligenza artificiale e tutto questo. Quindi noi non possiamo accettare tutto ciò, perché anche qui vale lo stesso discorso di prima, la PAC e l'agricoltura non sono importanti a livello europeo solo dal punto di vista economico, ma sono importanti per l'ambiente e sono importanti per la tenuta sociale delle aree rurali che, ricordo tutti, in Europa rappresentano l'80% della superficie.
0: Ecco Presidente,
2: nostro,
0: mi scusi.
2: Nel nostro immaginario ci sono solo i centri urbani, in realtà
0: e certo,
2: la
0: ci sono...
2: maggior parte della superficie europea è fatta da aree rurali. Se viene meno il contributo dell'agricoltura, è chiaro che queste aree rurali vengono abbandonate.
0: Ecco Presidente, un intervento che si potrebbe fare subito, secondo lei, e che magari non rischia magari di far saltare i conti dello Stato per gli agricoltori?
2: Ma sicuramente il credito d'imposta sul gasolio agricolo, perché il costo del gasolio sta penalizzando fortemente gli agricoltori, quindi chiediamo che venga prolungato il credito d'imposta sul gasolio agricolo, e chiediamo alle istituzioni che la convocazione urgente di un tavolo degli agricoltori insieme all'industria e alla grande distribuzione organizzate per mettere giù un piano diciamo strategico sulle filiere agricole sulle filiere produttive.
0: Vabbè.
2: Perché solo con un intervento delle istituzioni forse possiamo sperare in un accordo di filiera che riesca a garantire tutti.
3: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa.
1: Allora, diciamo che l'agricoltura, tra l'altro, ha tante sfaccettature. Lo scorso agosto, in piena campagna di raccolto, alla borsa di Bologna, il grano tenero biologico era quotato 33 centesimi al chilo, il convenzionale appena 22. Con questi prezzi coltivare grano non è più sostenibile. Inoltre lo stesso grano trasformato in pane arriva in cassa 3-5 euro al chilo e in alcune città supera, pensate, i 5-6 euro al chilo. Allora, se il grano continua a essere pagato così poco, tra 20 anni chi lo coltiverà ancora? Davvero una bella domanda. Pensate che tra il 2006 e il 2025 la produzione di frumento tenero è calata in Italia del 21,4%. Allora, il rischio è molto concreto. Se non sosteniamo chi coltiva, molti agricoltori dovranno abbandonare la terra, così ci ha detto Fabio Brescacin, presidente di Natura Sì.
4: Perché se non li paghiamo, se non diamo la giusta retribuzione, domani rischiamo di essere senza pane. Molto, questa è la realtà. Purtroppo gli agricoltori in questi ultimi anni stanno soffrendo immensamente, quindi molti abbandonano i campi e l'Italia sta perdendo la sovranità alimentare. Cioè l'Italia non ha cibo sufficiente per i suoi cittadini, e quindi effettivamente se vogliamo, come dire, avere pane domani, come diciamo noi, quindi garantirci la sovranità alimentare, dobbiamo dare un giusto prezzo agli agricoltori in modo che possano produrre, continuare a produrre, avere un reddito dignitoso, e questo possa essere una possibilità anche per le giovani generazioni, perché in questa situazione le giovani generazioni si stanno sempre meno avvicinando all'agricoltura.
0: Ecco, però questo è un problema politico importante, dove finora non siamo riusciti a ottenere un granché, perché spesso dal campo alla tavola c'è un ricarico a volte di 6 volte, ma al contadino rimane piuttosto poco. Dov'è che si inceppa il meccanismo?
4: Intanto bisogna cominciare a smetterla a pensare che sia un problema solo politico. È un problema di tutti noi, quando è di coscienza del consumatore, primo. Secondo, non è vero, sì, sicuramente ci sono delle speculazioni, però prendiamo il caso del pane. Il caso del pane è un caso emblematico. Come dire, un pane, il grano parte a, nel caso biologico, a 30 centesimi, 40 centesimi, e però per arrivare al pane ha bisogno di una serie di lavorazioni importantissime. Deve essere conservato, trasportato prima, conservato, mulito, deve essere panificato, deve essere portato nel negozio, poi c'è il calopeso, poi c'è lo scarto. In realtà, se voi vedete anche i bilanci della grande distribuzione, non sono bilanci che hanno dei redditi stratosferici, hanno degli EBITDA, quindi dei redditi molto molto bassi. In realtà tutta la filiera agricola, tutta la filiera alimentare è una filiera molto sofferente, non c'è qualcuno, certo, all'interno della fiera c'è chi guadagna di più, chi guadagna di meno, questo è vero, e il contadino generalmente è quello più penalizzato, però è una filiera povera. In realtà negli ultimi decenni noi abbiamo venduto, abbiamo proposto al consumatore il cibo a un prezzo molto basso, quindi c'è sofferenza in generale, in primis all'agricoltore. Capito?
0: Ecco, ma è anche un problema secondo lei di filiera troppo lunga?
4: Non è così, cioè la filiera lunga sicuramente, come dire, ci sono dei casi in cui la filiera può essere troppo lunga, però in realtà le filiere hanno creato moltissima efficienza, assolutamente una grande efficienza. Il problema è che i prezzi dei prodotti alimentari sono molto bassi, sono proposti al pubblico a un prezzo molto basso, e quindi questo prezzo è un prezzo che fa soffrire tutta la filiera. Non è un problema di filiera lunga, perché anche uno che ha filiera corta non è che vende a un prezzo più basso di chi ha filiera lunga, perché anche lì ci sono dei costi. Chi ha filiera corta, come dire, fa lui il lavoro del distributore, fa lui il lavoro del commerciante, fa lui il lavoro del negoziante, e questo deve essere attribuito. I nostri contadini che vendono al pubblico, che vendono in filiera corta, non vengono, cioè il prezzo non è, sì, è leggermente più basso rispetto magari a un prezzo da grande distribuzione o che fa un giro più lungo, però si tratta di pochi punti percentuali. In realtà proprio è che il sistema alimentare, non italiano, il sistema alimentare in generale, ha ridotto tremendamente i redditi della filiera alimentare in generale, in particolare dell'agricoltore, e quindi effettivamente oggi la spesa alimentare per la persona in Italia è del 15% sul reddito, quindi vuol dire che noi, come dire, abbiamo tantissimi altri bisogni che dobbiamo soddisfare con il nostro reddito, e l'alimentare è un di cui che pesa il 15% mediamente, poi c'è quello che pesa magari l'80% o il 50%, cioè colui che pesa con dei redditi niente, però o poco niente. Quindi questo è un problema proprio di sistema, capito? Di sistema, non di inefficienza del sistema, è un problema, come dire, di aver creato un sistema che ha svalorizzato il cibo, che ha sempre dato meno valore al cibo, creando tutta una serie di problemi sia di salute delle persone e dell'ambiente, che noi oggi dobbiamo in qualche modo affrontare.
1: Allora, l'agricoltura ha anche un valore sociale, perché pensate, sono circa 9.000 le imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale. 7 anni fa erano 1.300, dunque un aumento notevole, e un valore di servizi sanitari ed educativi pari a 1 miliardo. Le aziende agricole che si dedicano appunto a questo tipo di attività dunque sono in forte crescita, e oltre la metà delle realtà attive in questo ambito si concentra al nord per circa il 52%, il 21,4% al centro e il 26% al sud. Le regioni, diciamo, più virtuose sono Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. Allora, Salvatore Stingo, il presidente di Agricoltura Capodarco, che è vicino a Roma, Grotta Ferrata, e a lui abbiamo chiesto che cosa davvero permette di fare l'agricoltura sociale.
5: Permette tante opportunità, da opportunità di possibilità, chiamiamole così, di lavorare in modi diversi per lavori importanti. Cioè, faccio un esempio: innaffiare è un lavoro semplice ma estremamente importante, se non innaffi la pianta muore. Quel lavoro semplicissimo in agricoltura è molto riconosciuto, e quindi lo può fare chiunque, un ragazzo inserito da poco, così come una persona che lavora qui da tanto, e il suo riconoscimento dell'importanza di quell'azione è al pari. E quindi questo è già una cosa. Il lavorare in squadra, cioè in campagna non si lavora mai da soli, si lavora sempre dentro una squadra. Quindi questo, lavorare insieme, è un altro termine, diciamo, di opportunità che l'agricoltura dà. Generalmente, quando facciamo gli inserimenti, il tema relazionale e di inserimento nel contesto sociale è pari alla importanza del lavoro che si svolge. Quindi questa cosa

0: deciso che doveva venire a lavorare qua, quindi e ripartiva, poi da qua ripartiva, tornava indietro. Quando vedi questa affezione, quando vedi questa voglia di esserci, io credo che quello sia la dichiarazione che questo lavoro piace. Poi non è per, non tutti, non è sempre, sempre tutte le cose sono soggettive. Però certo, l'agricoltura dà grandi opportunità, quindi insomma ce n'è per tutti, come si dice. Questa realtà, la sua funzione è quella di appunto creare inserimento lavorativo, ma è anche la funzione della cooperativa è quella di creare contesto intorno a questo sistema lavorativo, cioè far capire quanto è importante che ci siano realtà come queste, il significato di un posto come questo. E questa cosa avviene anche diventando, diciamo, interlocutori col sistema territoriale. Noi qui facciamo un sacco di incontri, vengono un sacco di associazioni, vengono dei volontari, abbiamo una rete intorno alla cooperativa che ci riconosce il lavoro che facciamo, oltre a riconoscere che abbiamo anche dei buoni prodotti e che quindi hanno il piacere di essere, oltre che amici partecipanti, anche clienti diciamo del nostro negozio, del nostro ristorante.
1: Ecco, voi siete una cooperativa, perché?
0: Beh, il sistema cooperativistico, che è un sistema mutualistico, quindi di condivisione, è chiaro che secondo me è il sistema ottimale per una gestione, diciamo, più con margini più bassi. Diciamo, noi non abbiamo problema dell'utile, non abbiamo problema di dover garantire un riconoscimento al capitale investito, e questa è una grande forza. Le nostre economie sono tutte incentrate sul tema del lavoro, quindi creare più contesto di lavoro. Secondo me queste realtà devono essere aiutate nell'aiuto a realizzare più opportunità di lavoro. Questo è l'aiuto che serve, non un aiuto di sussistenza, serve perché comunque siamo sostenibili. È un aiuto in termini di investimento ad aumentare la capacità di creare nuovi posti di lavoro, a fare nuovi inserimenti, nuovi progetti, a contaminare i giovani, per esempio, nel fare nuove cooperative, nuovi luoghi, come con un significato un po' più ampio rispetto soltanto al semplice produrre un prodotto.
1: E allora, al recente congresso del Fiore di Viareggio è stato presentato uno studio di CNR Coldiretti. Allora, pensate che il verde nelle aule scolastiche, o comunque nelle scuole, aumenta del 30% le capacità cognitive dei ragazzi e abbatte inquinamento e caldo. L'86% dei presidi italiani vorrebbe l'inserimento in modo sistematico nelle aule scolastiche delle piante, anche sulla scorta degli ultimi studi scientifici che appunto ne dimostrano gli effetti sulla salute. Allora, proprio Coldiretti ha portato, diciamo, le piante nelle scuole, così almeno ci ha detto Nada Forbici, che è presidente dell'associazione Assofloro.
2: Sì, quello che abbiamo fatto è stato quello di portare queste piante verdi all'interno di quelli che sono i luoghi confinati, come ad esempio le aule, e abbiamo visto quanto effettivamente è migliorata sia l'apprendimento, la capacità cognitiva dei ragazzi, ma soprattutto quella sensazione di stanchezza dovuta al permanere all'interno di, diciamo, delle aule verso, diciamo, da metà mattina proseguendo, perché la percentuale di anidride carbonica chiaramente aumenta con il perdurare delle ore, e questo di fatto abbiamo visto l'effettivo lavoro delle piante. Se consideriamo che le piante più hanno anidride carbonica a disposizione, più il processo di fotosintesi ci aiuta a rigenerare la qualità dell'aria, ci porta, diciamo, effettivamente a far capire come mai nelle prime ore della mattina gli assorbimenti sono stati pari al 20%, quando magari la concentrazione di anidride carbonica non era così elevata, e con l'aumentare delle ore di permanenza dei ragazzi all'interno delle aule questa percentuale è aumentata fino al 75%. Perché? Perché chiaramente è aumentata la quantità di anidride carbonica. Se inizialmente abbiamo circa 400 parti per milione, con l'andare avanti delle ore raggiungiamo anche le 1000 parti per milione. E questo questo ha dato un importante rilievo, diciamo, all'evidenza, perché questo effettivamente è stato misurato attraverso queste centraline del CNR. Oltre all'anidride carbonica abbiamo visto un notevole impatto anche sull'assorbimento degli inquinanti che abbiamo all'interno dei luoghi confinati, che spesso non ce ne rendiamo neanche

0: neanche conto, ma quello che viene liberato da la formaldeide, ad esempio, che viene liberata dai mobili, piuttosto che quello che viene liberato durante le operazioni di pulizia utilizzando quelli che sono, diciamo così,
1: i disinfettanti, certo, è chiaro.
0: I classici strumenti, insomma, ecco, per la pulizia. Ecco, tutto questo abbiamo visto che di fatto ha migliorato nettamente la qualità dell'aria.
1: Ecco, senta, ma a questo punto questo esperimento secondo lei è riproponibile anche in altri contesti? Perché lei sa benissimo tutte le polemiche che ci sono in questi giorni in varie città italiane, perché insomma la cosiddetta riforestazione delle città italiane va avanti, ma forse un po' troppo lentamente. Possiamo davvero cambiare le nostre città grazie soprattutto agli alberi?
0: Assolutamente sì, perché oggi noi stiamo parlando di luoghi confinati, quindi di stanze chiuse, ma il tutto è partito dagli ambienti aperti, dove di fatto il lavoro, la sperimentazione è fatta già due decenni fa, fino ad oggi si è misurato anche qui la grande capacità che hanno gli alberi di riqualificare l'aria nelle nostre città, nei nostri comuni. È necessaria avere massa verde di più altezze per poter avere un'aria più pulita, e questo dall'esterno lo abbiamo portato poi anche all'interno. Questo è il percorso che noi abbiamo fatto. Poi chiaramente quello che oggi stiamo assistendo con queste forestazioni è che chiaramente ci vuole anche un po' di pazienza, perché la pianta verde più metri quadrati di foglie ha, più assorbe inquinanti, più rigenera la qualità dell'aria. Ma per avere
1: ecco se mi scusi, è proprio questo che le volevo chiedere, perché c'è una certa polemica sul fatto che vengono piantati alberi, diciamo, di modeste dimensioni, ma trovare nei vivai alberi di grandi dimensioni è difficile, poi anche l'attecchimento spesso è più complicato.
0: Esatto. Lei ha detto bene, guardi, una pianta giovane, fresca, attecchisce più rapidamente rispetto a un grande albero, oltre ad essere anche più facile e più snello tutto il processo di piantagione. Quello che invece bisognerebbe puntare è la manodopera, la manutenzione, il seguire gli alberi, perché i primi anni gli alberi, le piante, gli arbusti hanno necessità di acqua. È questo quello che oggi sta mancando. Non si può pensare di fare una piantagione anche giovane e abbandonarla a se stesso, perché con il cambiamento climatico che stiamo subendo ormai abbiamo la necessità di aiutare i nostri piante, i nostri arbusti, i nostri alberi in qualsiasi spazio noi possiamo piantarli. Dopodiché la natura ci rende la sua opera, però i primi 3-4 anni ha per forza bisogno di essere aiutata con l'acqua. È questo che dobbiamo fare. Gli basta l'acqua alle piante, non serve far tanto di più nel momento che vengono piantate. È questo quello su cui dobbiamo puntare. Poi un albero, ripeto, fresco, giovane, attecchisce e non solo attecchisce meglio, ma lavora anche più rapidamente. Però non bisogna fargli mancare l'acqua, è l'essenziale.
1: E allora, cari amici, si chiude qua questa parte del mondo alla radio che abbiamo dedicato all'agricoltura, però vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È martedì 13 ottobre.
2: Sono le 21:56.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo incontro. Questa storia, iniziata tanti anni fa, ha raggiunto anche all'inizio del Novecento un giovane, un ragazzo di prima liceo al seminario di Venegono. Era Don Giussani, che descrisse così la rivoluzione che era intervenuta nella sua esistenza grazie all'incontro con un suo professore. La grandezza della fede cristiana, senza nessun paragone con qualsiasi altra posizione, è questa: Cristo ha risposto alla domanda dell'uomo, perciò hanno un destino comune chi accetta la fede e la vive e chi, non avendo la fede, si annega dentro la domanda, si dispera nella domanda, soffre nella domanda. Cosa possiamo dire del dono che è stato per tanti? Lo è ancora? E allora abbiamo inventato questo momento chiedendolo a due persone che qualche titolo ce l'hanno per dirci e suggerirci, attraverso la loro vita, la loro esperienza, se e in che termini Don Giussani è un dono ancora per il presente. Innanzitutto Monsignor Ennio Apiaciti è responsabile dell'Arcidiocesi di Milano per le cause dei santi. Credo che dobbiamo dirgli veramente grazie. Prima domanda a Don Ennio. Non so chi tra i presenti sa come hai conosciuto Don Giussani, se l'hai conosciuto, e che impressione ti ha fatto l'incontro con lui.
2: Come molte volte mi hanno chiesto, io non so altro che rispondere in questo modo. Giussani un po' l'avevo conosciuto in seminario, era un nome che circolava con tanti discorsi, no? Chi lo apprezzava, chi lo criticava. Per me è stato fondamentale, ma Alberto lo sa, quando ebbi la fortuna, la provvidenza di fare altri due processi di beatificazione, quello di Paolo VI nella fase milanese e quello di Giuseppe Lazzati, il rettore della Cattolica, eccetera, eccetera. Andai appunto la prima volta da Don Giussani, erano dei testimoni indicati e io ero evidentemente anche un po' intimorito, un mito, un idolo che si incontrava con un piccolissimo pezzo d'argilla come me, e anche perché qualche altro incontro precedente ho sempre in mente un altro testimone, non facciamo il nome, che quando entrai per iniziare l'interrogatorio, come si chiama, mi accorse così dicendo: ecco l'inquisitore della Chiesa, la Chiesa che ancora non ha smesso di mettere sul rogo i colpevoli, vorrà mettere sul rogo anche questo santo. Io l'ho guardato e dico: ma veramente, io sono venuto a chiederle di parlarmi della santità di questo personaggio, lei comunque è un inquisitore. Vabbè. E non fu un dialogo molto felice. Questo non c'entra appunto con Giussani, perché la cosa che mi colpì subito, devo dire, gli occhi, il sorriso, la voce. Io un po' intimorito, appunto, avendo anche altre esperienze, gli occhi, credo che solo chi lo ha visto può, occhi penetranti, occhi cristallini, ma occhi che ti penetravano, ma non come in un'inquisizione, entravano dentro di te, ma ti comunicavano, mi hanno comunicato, tanta serenità, la gioia, ti stimo, ti apprezzo, ti amo, ti voglio bene, già con gli occhi. Quindi un dialogo subito fatto di visi. Poi dopo il sorriso, punto. Potevamo essere compunti, io certamente ero compunto, non mi vedo mai nello specchio. E allora ecco che quel sorriso accogliente, quel saluto di benevolenza, no? Proprio per mettermi subito, mi trasmetteva il fatto che già da quel primo momento d'incontro mi stimava, mi voleva bene, mi accoglieva. Non ci eravamo ancora visti, però mi accoglieva, mi apprezzava, perché ero un prete, perché ero un fratello, perché ero un uomo come lui, che cercava insieme a lui la verità.
1: Addirittura disse, mentre saliva in macchina, pensai che in fondo quell'uomo aveva dato tutta la sua vita a Cristo.
2: Quindi questi due momenti, e poi dopo il terzo momento, questa splendida avventura di questo processo, come si dice tecnicamente processo, ma la scoperta di un uomo del suo intimo, dell'interno. Mi fermo qui.
1: Grazie. Davide, Don Giussani parlava del bel giorno dell'incontro con un suo professore che gli aveva rivoluzionato la vita. E tu? Ci racconti il tuo bel giorno dell'incontro con Don Giussani?
3: Sì, allora io in realtà l'ho già raccontato altre volte in altri contesti, non in questo, quindi proverò comunque a rispondere alla tua domanda. Il mio bel giorno, nel senso che dice Giussani, è stato dicembre del 94, durante gli esercizi spirituali degli universitari, noti col titolo di questi esercizi, Riconoscere Cristo. E il titolo di questi esercizi era proprio quello che in quel momento mi frullava nella testa come una domanda che non era più semplicemente lo svolgimento di un rito, ma una domanda di capire cosa c'entrasse veramente con me questa parola, Cristo. Don Giussani cominciò con una frase di Kafka che dice: esiste un punto di arrivo, ma nessuna via. E questo mi folgorò, perché era esattamente il mio problema. Io capivo di vivere per qualcosa di grande, capivo di desiderare che la mia vita non fosse buttata via. Ecco, non era ancora un'ossessione per me, ma diciamo come lo era per Giussani, però questo sentimento ce l'avevo. Sì, insomma, che non fosse definita soltanto dal tempo che passa e ti divora poco a poco. Ma il problema era proprio quello: dov'è la strada? Dove sta la strada? C'è una strada. Giussani, per rispondere a questa domanda che lui stesso si era posto, inizia a leggere la prima pagina del Vangelo di San Giovanni, quando Giovanni descrive appunto il primo incontro dei due, Giovanni e Andrea, che incontrano Gesù. La percezione che ebbi di quel momento era che lui fosse stato presente, perché effettivamente lui, per lui era... ciò che descriveva il Vangelo era un fatto presente, una esperienza presente. Mi ricordo, raccontava perfino quello che Andrea aveva detto rientrando a casa quando sua moglie l'aveva visto diverso dopo quell'incontro, e l'impressione che mi fece non fu, come ripensandoci dopo mi sono chiesto, ma lui cosa ne sa? Cioè, non c'è scritto nel Vangelo. Come... eppure lì per lì sembrava che non poteva essere andato diversamente da così. E allora cresceva in me questa domanda, che non era teorica, era una domanda bruciante: ma come fa, come si può parlare così al presente di un fatto accaduto 2000 anni fa? E evidentemente la risposta ce l'avevo davanti agli occhi, perché era così, perché per lui non era un ricordo, era un'esperienza presente, appunto. E tanto che poi a un certo punto è stato un attimo passare dal racconto del Vangelo a fatti contemporanei. Lesse una lettera che ancora conservo, adesso ormai è stata pubblicata, ripubblicata, però io l'ho sempre tenuta nella mia valigetta, perché ricordo che proprio io non sono uno che così molto sentimentale, però piansi in quel momento quando lesse la lettera di questo ragazzo malato di AIDS, Andrea, che due giorni dopo avergli scritto, tra l'altro, morì. All'epoca l'AIDS era una malattia che portava con sé una tragedia umana, perché oltre al dolore fisico, oltre all'imminenza della morte, portava anche il segno di un disordine, lo sguardo degli altri come rimarcando la tua immoralità. Ecco, questo ragazzo non conobbe mai personalmente Don Giussani, ma attraverso uno dei ragazzi di Don Giussani, come me, che faceva l'università, incontrò Don Giussani tramite i suoi libri, in particolare Il senso religioso. E mi ricordo che ci fu con una delle frasi, io comunque, quella è una lettera bellissima che io raccomando a chiunque di leggere, e a un certo punto dice: anche se fosse un'illusione, questa cosa è troppo umana e ragionevole per non essere vera. Questo incontro gli aveva letteralmente cambiato la vita un attimo prima dell'incontro con Cristo, come il buon ladrone. Quel giorno, sebbene Giussani mi apparisse come una figura inarrivabile, inavvicinabile, e in parte lo era anche, lo sentii molto improvvisamente molto vicino, molto arrivabile, molto, insomma, desideravo poter avere un rapporto con lui, anche personale. E quindi l'anno successivo, ricordo bene il giorno, era il 6 ottobre del 95, quando gli fu consegnato a Bassano del Grappa il premio per la cultura cattolica, tra l'altro era il giorno del mio compleanno. Io e mio fratello eravamo due universitari, siamo andati insieme a Marco Bona Castellotti, siamo andati a questo momento. Prima dell'incontro c'era una, in una stanza lì di Bassano, c'era un buffet organizzato per Don Giussani con dentro una ventina di persone. Per un malinteso, io e mio fratello ci siamo imbucati in questa stanza, eravamo vestiti in maniera impresentabile, erano tutti ovviamente elegantissimi, invitati, come ci disse Don Pino, personalmente con lettera autografa da Don Giussani, e in quel momento, appunto, io cercavo in tutti i modi disperatamente di andarmene. E mio fratello poi a un certo punto posso raccontare questo episodio, cioè si era formato una specie di ferro di cavallo intorno, c'era Giussani seduto vicino a Messori che chiacchieravano, e mio fratello, per cercare di ascoltare cosa dicevano, si è aggrappato a due tizi che erano in questo, adesso non ricordo chi fossero, che erano intorno a questo ferro di cavallo. E allora io, vedendo questa scena raccapricciante, sono andato per prenderlo, per portarlo via, per andarcene, solo che lui si è avvinghiato al collo di questi qui, ha creato una catena che rovinosamente ha prodotto un trambusto, che Giussani si è girato e vedendo il colpevole di tutta questa scena, però lo ha riconosciuto. Lui, Paolo, già aveva cominciato a frequentarlo per motivi personali, allora l'ha chiamato per nome. Allora lì ho capito che non c'era più niente da fare, lui ha perso completamente la brocca, e quindi io ho cercato di scappare, raggiungo la porta, compare Cesana, mi fa: ma tu cosa ci fai qua? Non lo so neanch'io. Insomma, morale, tutto questo casino, per cui alla fine però Giussani, però è stata l'occasione per conoscerlo, perché poi dopo lui in quell'occasione ci ha invitato a pranzo, e da lì è iniziato un rapporto personale, un'amicizia vera, chiaramente un'amicizia su livelli diversi. Per me è stato davvero un padre, e quindi per questo faccio fatica un po' a identificare un bel giorno, nel senso che il primo bel giorno è quello in cui ho scoperto che la via c'era, e il secondo bel giorno è quello in cui la via si è accorta di me.
1: Grazie. Dall'apertura della causa per Don Giussani, tu, Don Ennio, ti sei immerso nella lettura prima dei testi di Don Giussani pubblicati, poi degli inediti, poi hai interrogato gli archivi a vari livelli, hai interrogato e sentito tanti testimoni. Da tutta questa congerie di dati e di materiali, se tu dovessi dire con poche parole, compito improbo ma che tu puoi assolvere, quali sono i tratti originali o più significativi che sono emersi del carisma di Don Giussani, che te lo hanno fatto sentire come un dono per il presente?
2: Per me è uno slogan, una frase sintetica. Giussani ebbe questa convinzione e la visse convinta: la civiltà dell'amore, che poi è la civiltà del Cristo, prevarrà. Nell'affanno delle inevitabili lotte sociali, delle fatiche, quando Paolo VI la disse nel 75, eravamo in piena guerra del Vietnam, solo per citare una cosa. Eppure lui disse: non dobbiamo temere, perché oltre ogni tensione, oltre ogni lettura storica hegeliana o meno, la civiltà dell'amore prevarrà, perché è l'amore di Dio che guida la storia dell'uomo. Questa è la prima, è la frase mi sembra sintetica per dire che cosa mi sembra attuale. Dopo da qui scendono le conseguenze. L'entusiasmo, un po' l'ho accennato prima, quest'uomo si legge benissimo negli scritti, si sente benissimo negli interventi, nelle registrazioni. Era entusiasta, comunicava l'entusiasmo, comunicava la convinzione che valeva la pena, come possiamo dire noi, in questo mondo, in questa situazione, senza passare il tempo a lamentarsi, a piangere, a fare elenchi terribili quelle volte di cose che non vanno. La famosa frase "ai miei tempi", mai da dire perché vuol dire che sei un po' anziano. Ecco, lui non l'ha mai detta, bisogna avere questa fiducia. L'entusiasmo del futuro e del presente, adesso, perché il futuro lo costruiamo noi adesso, è il presente che prepara il futuro. Allora è l'immergersi serenamente, convintamente, coraggiosamente. Terza caratteristica, direi, la capacità del dialogo, della fiducia. Non solo, come si racconta tante volte, no? Quando i famosi discorsi che sentiva in treno dei giovani che erano un po' indifferenti, ma anche la scelta di andare al Bereshit, lo sappiamo bene, andare incontro ai giovani, non temere le loro posizioni, le loro difficoltà. Bellissimo il testimone che ancora raccontava, era entrato in classe, come tanti giovani del Bereshit di quel tempo, cresciuti in una cultura o in una società molto liberale oppure appunto indifferente, che subito lo snobbò come professore. Entrò come indifferente, anzi come diremmo anti agnostico, e uscì credente. Perché quel prete, un po' bizzarro, vestito ancora allora con la veste lunga, quindi diremmo nei suoi tempi, non della modernità, un prete fedele, le aveva comunicato qualcosa. Il coraggio di dire, riprendere le sue domande, anche le sue obiezioni, anche le sue irriverenze. Quindi la capacità del dialogo, che significa la fiducia nell'altro, la stima comunque delle persone. Sono cose che poi ritrovi, ho ritrovato anche nelle lettere, quando leggevo appunto le lettere, quante lettere di giovani che dicevano quella cosa che mi hai detto, o qualche volta quella cosa che hai detto durante l'incontro, mi ha colpito. E poi quando sono salito da te, allora veniva in mente, tra i testimoni c'era, la disponibilità costante ad ascoltare tutti in via statuto, in una stanzetta a quanto pare un poco provvisoria, però disponibile con tutti. Ascoltare tutti, valorizzando tutti. E qui viene fuori, se posso dire poi così, l'esperienza del processo, perché una delle cose che mi colpirono è che venne una testimone che a un certo punto disse io ero la preferita di Don Giussani. Io mi sono un pochettino spaventato, col tempo di oggi è più pericoloso. E allora però rimasi composto. Poi venne un altro testimone e disse, sai, io ero la preferita. Ah, peggio ancora, qui siamo un po' in crisi. Poi per fortuna venne un terzo che disse, ero il preferito. No, qui non ci siamo più. Ma per fortuna, nell'interrogarlo, emersero le altre cose. Perché vede, lui mi spiegò che il rapporto che aveva con me era quello che aveva il Signore con i suoi discepoli. Il discepolo amato, che non ha nome, non dovremo mai dimenticarlo, siamo noi che lo chiamiamo Giovanni, ma dal capitolo 13 non ha nome, è il discepolo amato e che lo ama. Perché andò avanti il testimone? Perché era lo stesso stile del Dio di Israele. Il popolo di Israele era stato, era il prediletto da Dio, ma non perché era il privilegiato, perché Dio comunicò, fece conoscere al popolo di Israele il grande amore che lui aveva per l'uomo, per l'essere umano, perché il popolo di Israele comunicasse a tutti gli uomini quanto grande e appassionato è l'amore di Dio per l'umanità. Così il discepolo amato di Gesù era quello a cui Gesù comunicava e a cui poi insegnò anche come e perché Gesù ama. Lui, il Signore che ama, ama totalmente. Ma perché Giovanni, il discepolo amato, chiunque può essere come lui, sapesse che è così che deve amare, è così che si sa amato. E allora il testimone disse, io capii che allora l'attenzione che era fatta di sguardo, di disco, di tempo, quanto tempo per tutti, l'attenzione che Giussani mi dava era l'importanza che avevo per lui, non il lavoro, non era un professionista, era importante per lui perché in me vedeva Cristo e voleva comunicarmi la stessa passione di Cristo che lui aveva, che lo ha spinto a dedicarsi a tutti, e voleva che io fossi convinto che ciò che ci rende veri, ciò che ci cambia, è appunto sapersi amati concretamente, veramente, in modo che poi io diventassi un testimone dell'amore, uno che annuncia, comunica quello che ha scoperto, lo diceva appunto anche prima Davide, avere scoperto che non solo questo prete ti ama, ma questo prete ti ama, ti valorizza, ti stima, perché così farebbe il mio Signore, direbbe Giussani, con te. Io ti amo perché lui mi ama. Allora era una cascata di amore. Don Giussani si sentiva amato immensamente, totalmente, e capiva che la sua vita di prete era fatta per poter comunicare a tutti, a chiunque. Non c'è cosa più grande che sapersi amati totalmente da Dio, intensamente da Dio. Questo è il suo sogno. Questo credo sia anche la cosa che lo rende attuale anche oggi, saperci amati in una società dove forse l'amore è un po' confuso o addirittura dimenticato.
1: Grazie. Non so se... Per stare su una domanda analoga, per il ruolo che tu hai, tu sei immerso quotidianamente in incontri e rapporti con persone di comunità di CL che sono sparse ormai in quasi 100 nazioni. Quali tratti della figura, del carisma, diciamolo ancora una volta, di Don Giussani emergono in una, immagino, ma tante volte su tracce sul sito di CL lo vediamo, in una realtà così diversificata e variegata, quali tratti emergono ai tuoi occhi più significativi, e se c'è qualche fatto, qualche incontro che hai fatto in cui questo è emerso ai tuoi occhi in modo più eclatante?
3: Sì, dunque, intanto sarebbero tantissimi fatti, quindi io farò solo un paio di esempi perché, per non tirarla troppo lunga, perché tantissimi fatti, perché ogni esperienza, ogni situazione con cui ho avuto a che fare, che ho incontrato, manifesta dei tratti che sono in sé molto particolari, ma che contribuiscono a mostrare qualcosa di più profondo, di unico, e al tempo stesso che definisce in maniera convincente non solo la personalità di Giussani, io direi qualcosa di più, la forza di questo carisma che attraverso lui, il suo sì, la sua capacità anche di educatore ha trasferito a tanta gente che oggi vive della stessa energia e che comunica e a sua volta educa tutti quelli che incontra o che genera come figli naturali e non. Episodio, l'ho raccontato più volte ultimamente, ma proprio perché mi ha veramente colpito. Tutti conosciamo la situazione in questi ultimi due anni in cui versa lo Stato di Cuba. Un nostro amico, questo Alejandro, con cui ci sentiamo spessissimo, tra l'altro una dignità grandissima, questi nostri amici che vivono lì, abbiamo una comunità di una trentina di persone, si aiutano tutti i giorni con una fedeltà, anzi non chiedono mai niente, cioè sono io che insisto per farci sapere, tra l'altro è molto anche difficile aiutarli. E quello che mi ha colpito, loro hanno un paio di ore al giorno di elettricità. Mi raccontava ci raccontava durante un momento di incontro che tutte le settimane fanno la caritativa, perché per loro è un gesto fondamentale per capire come la fede non rimane un sentimento soggettivo, spirituale e basta, anzi spiritualistico, ma è veramente il sostegno della vita. Ecco, questo gesto della caritativa per loro è un punto di fedeltà assoluto, cioè non sanno quando arriverà quell'ora di elettricità con cui devono cucinare, caricare il telefono, il computer. Pensate a tutte le cose che avvengono nella vostra giornata, quanto dipendono dall'elettricità. Ecco, eppure all'ora stabilita prendono e vanno a fare la caritativa. Ed è chiaro che questo non è spiegabile se non per il fatto che per loro, evidentemente, per chi vive questa esperienza, questo è un nutrimento anche più indispensabile del nutrimento fisico, perlomeno tanto quanto. Allora io direi, per rispondere alla domanda, che tra i tanti aspetti che emergono, io vi ho fatto solo di esempi, ma ci sono tre elementi che vorrei sottolineare. Il primo, che quello che io posso dire è un fattore comune di tutte queste esperienze, anche molto diverse, è che il cristianesimo è un avvenimento presente, non è una dottrina da applicare, non è una organizzazione da esportare, non è neanche un modello, perché se fosse un modello a Cuba non funzionerebbe, ma è un avvenimento che riaccade, e riaccade dovunque c'è una persona che lo riconosca. Il secondo è il metodo, quindi non è un modello da esportare, non è un modello da replicare, ma sicuramente è un metodo. Il carisma, potremmo dire, questo carisma potremmo dire si esprime innanzitutto come un metodo di affronto della realtà, e è il metodo dell'esperienza. Giussani non ha mai chiesto a nessuno di credere per obbedienza cieca a una regola, ha sempre invitato a una verifica, e la verifica è una condizione indispensabile per quel rischio educativo di cui Papa Leone ci ha richiamato. Ecco, abbiamo avuto una conferma proprio da Papa Leone, che ha affidato la responsabilità storica di custodire questo rischio educativo, cioè questo metodo, un metodo che rischia

0: che il Papa ha parlato come una compagnia guidata al destino. Questo che sembra il tratto più fragile, soprattutto oggi, ma è il più solido.
1: Grazie. In una tua intervista di alcuni mesi fa, rispondendo a una domanda, tu, Don Ennio, hai detto di essere rimasto molto colpito quando hai scoperto che Don Giussani si era permesso di cambiare un tempo verbale nella preghiera dell'Angelus, dal passato remoto al presente, quindi, e venne ad abitare e abita in mezzo a noi. Che cosa hai trovato di significativo, tanto che hai usato questa descrizione anche durante una tua omelia in Sant'Ambrogio?
2: Il rischio che noi stessi abbiamo è di dire: siamo tanti, siamo bravi, dobbiamo fare tante cose, ma forse di dimenticare la cosa più bella e più vera. Cristo, Gesù, è qui. Forse è una cosa che noi abbiamo un po' dimenticato, presi anche. Cristo è qui, realmente presente, vivo in mezzo a noi. Mi sembra che troppe volte senza cose ci abbiamo molto teorizzato, molto elevato, molto parlato di Cristo, ma è il mio compagno. Mi viene in mente, mi ha fatto venire in mente quando poi pensavo, la mia suora di catechismo, quelle sante suore di un tempissimo che davano le caramelle ai bambini, che appunto quando andavamo per strada ci insegnò che quando andavo, camminavo sulla destra, stare un po' staccato dal muro degli edifici. E invece se ero sulla sinistra, stare molto attaccato al muro. E un giorno, ma perché suora ci dice così? Perché vedi, da sinistra è meglio così, il diavolo custode sta indietro e non ti può stare addosso. Invece a destra devi lasciare sempre lo spazio a Gesù, che qualche volta si fa sostituire dall'angelo custode. Erano bravi quelle suore. Cammina con me. Io non so, vedete, voi sposi, è in casa con voi. Abita con voi, abitare, abita, non viene ogni tanto. Il rischio, vado a messa, abbiamo fatto anche lui la messa, vado a messa, sono andato a Cristo, è in casa tua. Certo, nel mistero della bellezza del suo riserbo, della sua discrezione, ma vi vede mentre mangiate, vede i vostri figli, vede le vostre preoccupazioni, partecipa. Quante volte potremmo dire, se ci pensiamo, che certe cose si sono risolte in modo che poi non capisci come mai, o certe intuizioni che sono venute, che sono capitate per caso, oppure perché forse dobbiamo ricordarlo di più, è lì, è con noi, ci ha sentiti, ci ha visti, ci ha sentiti preoccupati, allora ti ispira, ti sussurra. Bellissime le descrizioni che l'angelo parlò alla Madonna attraverso l'orecchio, le parole sussurrò. Questa presenza, questo abitare, che allora, vado avanti, è un presente che significa sempre, non ogni tanto, non solo se vado a messa, non solo se prego, ma sempre. E accanto anche a quelli che non credono in Lui. Quante volte mi è successo di dover dire sempre, per questo la frase è stata bella, a certe nonne, di solito sono le nonne, che dicono i miei nipoti e poi si lamentano, forse ho sbagliato. No, accanto a suo nipote, Gesù ci sta comunque, forse piangendo, Davide accennava quelli dell'AIS, forse piangendo perché ti vuole bene, ma è lì, in un letto del dolore, è lì, in un momento di crisi, è lì. Allora può cambiare, perché se ti ricordi che è lì, allora gli parli, cambia anche la preghiera, perché non è fatta di formule, le formule sono delle piste di decollo, poi devi essere tu capace di dialogare. Allora gli parli di quello che avviene, delle cose belle, delle cose che ti preoccupano, le cose che non ti sono riuscite, ma Lui è lì appunto per dirti non avere paura, non avere paura. Non è il Dio che si aspetta da te, ma è il Dio che dice sono qui con te. Il vostro amore di sposi, che ha benedetto da sempre. A me piace ricordare io prendo te, no, io accolgo te. Il sacerdote dice io ti assolvo e tutti diciamo che è Dio stesso, è Gesù. Due sposi sanno che quando dicono, due giovani se volete, io accolgo te, quell'uomo, lei, guarda, e quell'uomo è il volto di Dio, di Gesù. E lui subito dopo guarda lei e quello è il volto di Gesù per lui. Si incarna, ci si fa vicino. Questa presenza che allora poi ovviamente ti dà coraggio, il coraggio appunto che gli dè quando iniziò negli anni 50, se vogliamo,

0: nella situazione di allora, dicevamo prima, dei treni e poi dell'Uberiscè, e poi il 68, il famoso 68, e poi tornerei indietro, quando appunto con Montini il senso religioso, cosa mancava o cosa andava in crisi? Il senso religioso, che non è il senso delle preghiere, è saper dare un senso alla tua vita, alla tua esistenza, e il senso che non si perde è Gesù. Qualcuno che non ti tradirà mai, qualcuno che ti sarà sempre vicino perché è con te, è in te, tu sei sua immagine e somiglianza. Allora non temo più. Questo allora diventa dimora in mezzo a me. Sta accanto a me, cammina con me, posso parlargli in qualsiasi momento, posso fidarmi, nessuna fatica mi è difficile perché ho accanto lui. Spero
1: Grazie.
0: di aver detto qualcosa.
1: Grazie. E Davide, 70 anni fa, quando Don Giussani ha cominciato la sua avventura, si è misurato con la progressiva perdita della fede dei giovani. Oggi viviamo tra i giovani della generazione Z, i nativi digitali, per molti dei quali Cristo è uno sconosciuto, per i quali forse è un nome mai sentito pronunciare. Ma allora ti domando, vale anche oggi la proposta e la strada che ha iniziato Don Giussani 70 anni fa?
2: Beh, allora sicuramente la risposta è sì, ma beh, tra l'altro abbiamo avuto un esempio preclaro di questo. Comunque, racconto, parto da un esempio che riguarda proprio queste terre qui, la Romagna. Alla fine dell'anno scorso una studentessa ha fisso una lettera aperta nella sua scuola, in cui diceva: "Nulla mi viene spiegato con passione. In classe vedo solo morte, occhi spenti. Pretendete un albero possente, ma non lo innaffiate. Mi domando perché vengo in un luogo dove nessuno mi vede." Non è una polemica, è un grido. Ed è esattamente la stessa domanda che in modo diverso avevano i ragazzi del Bercé quando Giussani ha cominciato tutto, perché il motivo per cui ha cominciato tutto, come lui stesso racconta, è perché si è accorto che questi ragazzi magari parlavano della fede, parlavano delle cose che sentivano, ma questa non era un'esperienza. E perché non è vero che i ragazzi di oggi abbiano meno domande dei loro coetanei di 70 anni fa? Anzi, da un certo punto di vista le hanno più nude, perché non hanno più le risposte che allora magari avevano e che gli permettevano in qualche modo di addomesticarle. Questo invece di essere il nostro problema potrebbe essere la nostra occasione. La nostra occasione, perché Giussani, quando portava i suoi ragazzi in gita, non è che si metteva a interrogarli su Leopardi, che appunto gli aveva cambiato la vita per le domande che aveva, eccetera. Come ha raccontato prima Don Ennio, faceva quello che ha sempre fatto, cioè li guardava negli occhi e domandava: "Tu cosa sei? Da dove vieni? Chi ti fa essere?" Non partiva dal fatto che sapessero chi è Cristo, partiva dal fatto che avessero un cuore, e quello ce l'hanno ancora tutti, anche chi passa 11 ore davanti a uno schermo. Allora, io penso il rischio più insidioso, se vogliamo, dell'era digitale non è che le macchine pensino come noi, ma che noi smettiamo di pensare. Che davanti a strumenti capaci di dare risposte immediate, apparentemente perfette, i ragazzi perdano il gusto di domandare, continuando a surfare su facili risposte. Perché in realtà il cuore di quella domanda, il cuore di quelle domande, quel grido che hanno dentro, nessun algoritmo può rispondere. Perché nessun algoritmo può avere a cuore, può voler bene il destino di questi ragazzi. Perciò, per questo, la strada di Giussani vale ancora, ma ha una sola condizione: che ci siano degli adulti. Cioè, il problema non sono mai i ragazzi, il problema sono gli adulti. Abbiamo qualcosa da proporre che sfidi la loro ragione e la loro libertà? O abbiamo paura solo delle loro domande a cui non sappiamo rispondere? Educare per Giussani era introduzione alla realtà totale, perché se fosse solo trasmissione di nozioni, quelle una macchina le sa fare benissimo, anche meglio di noi. io questo lo vedo anche quando devo preparare una lezione in università, ma comunicare un'ipotesi di significato richiede un rapporto vivo, richiede una presenza in cui l'adulto rischia la propria libertà davanti alla libertà del ragazzo. E in Europa, come negli Stati Uniti, tanti giovani si stanno riavvicinando alla Chiesa, segno che c'è una domanda che non ha spento nessuno. Ma come questa domanda drammatica innesca il desiderio di seguire un'ipotesi di significato, se la risposta a questo significato non viene mai trovata dentro una presenza reale, si spegnerà altrettanto velocemente. E quindi questo è un compito, è una responsabilità. Ecco, io l'unica cosa che mi permetto di aggiungere è questa, che per Giussani la fede, prima ancora che una dimensione spirituale o addirittura mistica, che può esserci o non esserci, la fede è un metodo di conoscenza, un metodo di conoscenza della realtà, quindi un metodo della ragione. È questo che ha convinto tanti di noi a cominciare ad affidarci a una storia quando anche non si vede subito come andrà a finire.
1: Grazie. E qui abbiamo il presidente e il responsabile della causa. Se si prendono la responsabilità di continuare, io ho tante domande, potrei farvene ancora una. Vi faccio un'ultima domanda, diciamo molto personale, che credo possa essere utile a tanti. Don Giussani era fiero di essere un prete ambrosiano. Tu sei un sacerdote esimio della stessa diocesi. C'è in qualche cosa che ti senti aiutato, influenzato, segnato dall'aver conosciuto e frequentato, anche se in modo indiretto, Don Giussani sacerdote?
0: Appunto, c'è il fatto che la passione del suo sacerdozio, l'amore per il suo sacerdozio, era profondamente entusiasta di essere prete. Prete ambrosiano, noi ambrosiani siamo naturalmente i più bauscioni preti del mondo, ma detto questo, perché, per rimanere nei limiti del tempo, a me pare per tre motivi, se mi vengono. Il primo, appunto, perché anche la nostra formazione, mi viene in mente Montini quando venne come arcivescovo, la sua prima lettera pastorale, Cristo è tutto per noi. Anche non si capirebbe Giussani se non ci fosse alle sue spalle questa convinzione profonda: Cristo è tutto per noi, è la vita, è il respiro, è la speranza. Quindi questa centralità di Cristo è il cuore stesso del pensiero di Giussani, che è tipico, con tutti i rispetti, della formazione ambrosiana. Il secondo aspetto che noto, che mi ha insegnato, mi ha richiamato, la passione per la gioventù. Penso al fatto che noi siamo formati agli oratori, la grande opera che ha saputo plasmare, addirittura potremmo dire, per fare sempre i bauscioni, risalire a San Carlo, che iniziò appunto gli incontri per i giovani, la gioventù. Questa passione, l'oratorio nasce come modo, a un certo punto, per poter incontrare i giovani, per poterli affascinare, per poter dialogare. Il prete che sta nel campo con la veste dentro, ma soprattutto per parlare con loro, per dialogare con loro, l'importanza dei giovani. Allora si può capire perché a un certo punto dalla bellezza del seminario passò anche ad andare appunto a salire le scale, non sembrerebbe molto pulite, del Verce, perché erano i giovani che cercava. E questo l'ha portato poi sempre a incontrare, perché sono loro il futuro, la civiltà dell'amore prevarrà. Terza risposta, se posso dare, è quella che farei così: l'ottimismo, l'entusiasmo, la speranza, se diamo la parola, perché la formazione ambrosiana che ci porta ancora a usare sempre gli scritti di Ambrogio, qualche volta sono molto noiosi, è vero, ma alcune pagine sono bellissime. Se leggete l'Esamerone, un libro da leggere solo a pezzettini, che descrive la creazione del mondo. Al settimo giorno, una pagina bellissima, quando Dio ha creato l'uomo, e Ambrogio dice: Dio si riposò perché aveva creato la più splendida delle sue creature, il suo capolavoro, dotato di intelligenza che può conoscerlo, dotato di libertà perché può imitarlo. Mi fermo qui, perché allora è questa lettura, la passione per l'uomo. Chi è l'uomo? Il senso religioso. L'uomo è l'immagine perfetta, il capolavoro di Dio. Un capolavoro non possono essere due, è la cosa più bella, la realtà più splendida che Dio abbia creato, dotato di ragione, di possibilità di imitarlo. Dopo averlo creato, Dio si riposò, perché aveva bisogno di riposare, perché avrebbe dovuto poi riprendere le forze per perdonarlo. L'uomo è peccatore, ma Dio non si spaventa di questo. Dio è appassionato dell'uomo. Credo che qui dietro troviamo quell'uomo che non ebbe mai paura di incitare anche i deboli, i peccatori, che non ebbe mai paura di incitare a impegnarsi in una società tendenzialmente pessimista, e questo è il futuro anche, credo, anche di CL. Essere capace in questo mondo, appunto, dove il senso dell'uomo, mi sembra, si perde, o addirittura valori terrificantemente pessimisti, l'uomo è il capolavoro di Dio, la suprema bellezza che Lui ha creato. La libertà è il dono più grande che abbia dato Dio, insieme all'intelligenza che permette all'uomo di conoscere Dio, di adorare, di dialogare con Dio e di parlare come Dio. Questo nella formazione nostra, ripeto, Bauscioni siamo e rimarremo, ma che è presente in Giussani e varrà, spero, per ogni prete ambrosiano. Mi augurerei anche, ci sono i vescovi, i cardinali, anche per i preti in genere.
1: Grazie. Davide, Don Giussani aveva una stima sterminata per la ragione umana. Tu lavori in uno dei campi più avanzati della ricerca scientifica, che è quello delle nanotecnologie. Come Don Giussani ha influenzato l'uso della tua ragione in questa attività rischiosa?
2: Allora, intanto direi che parto da una confessione, cioè io non è che sognavo da piccolo di fare il nanotecnologo, anche perché non esisteva ancora il concetto, e così come neanche di fare lo scienziato, cioè io non ero come Bersanelli, mio amico binocolo, che quando aveva 4 anni aveva già il suo primo telescopio e guardava le stelle in cielo. Io mi sono trovato in questa situazione perché in realtà volevo fare l'ingegnere, poi quando ho fatto l'esame di maturità, quell'estate mi ero allenato, in realtà mi ero allenato per tutto l'anno per fare una via di arrampicata sul Cervino, una via difficile, e quell'estate ha fatto sempre brutto tempo, tranne c'erano, le previsioni davano 3 giorni di bel tempo proprio quando c'era il test di accesso a ingegneria. E quindi io non ho avuto dubbi, cioè ho mandato a quel paese ingegneria e sono andato a fare il Cervino. Per cui dopo dovevo decidere cosa fare e mi sono trovato a fare il chimico. Prima il chimico e poi successivamente il biochimico, sempre seguendo un po' i segni che la realtà mi dava, le opportunità anche che mi venivano offerte. Dico le opportunità perché in realtà dietro a questo c'era il fatto che quando poi mi sono laureato, Giussani, con una certa insistenza, perché questa è un'altra parte del carattere del nostro che magari non è tanto emersa, che sapeva essere anche molto insistente quando riteneva che una cosa fosse secondo i suoi criteri importanti, e quindi dovevo per forza fermarmi in università e quindi ho seguito questa strada. Oggi appunto poi le cose sono andate in un certo modo, mi occupo di quella che si chiama nanomedicina, che è, diciamo, una tecnologia innovativa che utilizza gli strumenti delle nanotecnologie. In pratica sono delle particelle piccolissime, delle dimensioni dell'ordine di 1/1000 di metro, che vengono utilizzate per migliorare le terapie e la diagnosi di tante patologie, in particolare i tumori, ma poi anche altre patologie neurodegenerative, infiammatorie, eccetera. L'idea è quella di focalizzare l'azione terapeutica solo dove serve, lasciando inalterato dove non serve. Ecco, cosa c'entra questo con il metodo della ragione di Don Giussani? Questo per me è qualcosa in realtà che ho scoperto anche un po' strada facendo, perché io devo dire che ho avuto tanti maestri dal punto di vista tecnico e anche tecnologico, scientifico. Ma Giussani sicuramente è stato non solo un maestro di vita, nel senso che già ho detto prima, ma è stato anche un maestro rispetto al mio lavoro, come approccio, come metodo, appunto, perché poi alla fine il modo vero di stare di fronte alle cose ti accompagna in tutti gli aspetti della vita. Dopo sta alla tua responsabilità quello di tradurre le cose in un modo che siano adeguate al contesto. Ecco, per me, io ho capito subito che in nanomedicina, evidentemente, il metodo, come diceva sempre Giussani, è imposto dall'oggetto, cioè tu non puoi pensare di veicolare dei farmaci attraverso queste tecnologie senza accettare le leggi che la natura già pone, cioè senza accettare il dato della realtà che il riconoscimento tra molecole avviene secondo certi meccanismi e quindi devi imparare, avere la pazienza di stare al metodo che è imposto dalla realtà. E questo sicuramente è che ci mostra che non sono io a stabilire come agisce o interferisce una molecola, ma lo devo imparare. Ecco, allora questo è un esempio per dire che anche nel mio campo un ricercatore capisce immediatamente, perché è la sua giornata, che sì, cioè che la realtà, il dato deve essere interrogato. Allora Giussani chiamava questo realismo e questo chiunque fa il nostro lavoro e non solo lo può verificare quotidianamente, perché chi difende le proprie immagini, cioè come la realtà dovrebbe essere, non può essere uno scienziato. Chi difende la propria immagine contro il dato della realtà è un ideologo con un camice. E allora cosa mi ha dato Don Giussani per concludere? Non mi ha dato certamente un metodo di laboratorio migliore, questo appunto me l'hanno dato i miei maestri, ma mi ha impedito di ridurre la ragione a una misura. Perché se è ragionevole soltanto ciò che si misura, alla fine muore anche la scienza. Perché la scienza, per la mia esperienza, parte da una domanda di fondo, da cui derivano tutte le altre domande. Perché esiste qualcosa invece di nulla? E perché questo, l'indagine di questo mi appassiona tanto? Allora io quello, diciamo, la risposta a queste domande l'ho potuta verificare anche dentro la mia vita personale, non solo sulle nanoparticelle, quando qualche anno fa mi sono ammalato gravemente, e concludo con questo, per settimane non si capiva cosa avessi, poi è venuto fuori che appunto avevo un cancro, che poi ho curato, adesso sono guarito. Anche lì il metodo però era lo stesso. E devo dire che in questo anche la mia esperienza di ricercatore mi ha aiutato, sia nel capire cosa avevo veramente, ma anche nello stare di fronte a questa cosa, cioè nello stare di fronte al dato senza sconti, che è la cosa più difficile. Accettare il dato in sé non è di per sé difficile, ma non fare sconti, cioè accettarlo veramente, fino in fondo, e scoprire che il dato non era un incidente sulla mia vita, le responsabilità che avevo, le cose che dovevo fare, avevo una famiglia, figli, già delle responsabilità nel movimento. Non è un incidente sulla strada, è la mia strada.
1: Grazie.
3: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
1: Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele, e per la tua giustizia, rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita. Calpesta a terra la mia vita. Mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
5: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
6: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
7: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Dio di verità, tu mi hai redento.
7: Nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Signore, nelle tue mani

0: Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno, per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire,

Dal Vangelo secondo Luca al capo decimo. I 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, siamo in tanti qui a stringerci nella preghiera comune e fra loro il priore generale dei Camaldolesi, Don Matteo Ferrari, e con noi quanti ci seguono da casa in una corale invocazione carica di affetto dell'intera Chiesa per Papa Leone, chiedendo a Dio la sua piena guarigione perché possa tornare presto serenamente a guidare il suo gregge con sapienza, la forza della sua parola e la testimonianza. In comunione con il Vescovo di Roma desideriamo partecipare alla sua missione perché l'umanità ritrovi la verità e la speranza di una pace disarmata e disarmante. E in questa luce sappiamo come ogni invio in missione dei discepoli da parte di Gesù sia accompagnato dal ritorno presso di Lui, nella necessità di raccontare, essere confermati, parlare con il Maestro e narrare gli uni agli altri con stupore e attesa ciò che loro hanno vissuto e quanto ci viene trasmesso nel capitolo 10 del Vangelo di Luca appena ascoltato. I 72, come i primi 12 apostoli, hanno bisogno di ricongiungersi al Signore che non appena li ha chiamati li ha mandati senza né borsa né sacca né sandali, perché da subito vivessero il Vangelo che poco a poco stavano cominciando a comprendere meglio. Hanno alzato gli occhi e hanno camminato verso la messe. Così infatti gli appariva ora il mondo, non più solo un groviglio di contraddizioni, ma un campo dal quale raccogliere i frutti, essendone divenuti operai. Hanno compiuto i loro primi passi, uscendo da loro stessi, dalla loro cultura di origine, acquisendo una nuova conoscenza di sé e del loro tempo. E niente, per chi è inviato e per chi ritorna al Signore, è più come prima. Le ferite delle malattie del corpo e nell'anima delle persone divengono richiesta di guarigione e prossimità e non più spinta alla fuga e alla distanza come avveniva per motivi religiosi di abitudine allora quotidianamente in Palestina. I demoni violenti che rendevano impura la vita e separavano gli uni dagli altri non terrorizzavano più. Nel nome del Signore, infatti, i suoi amici avevano cominciato a scacciarli, restituendo libertà dal male. Satana così veniva spodestato del suo potere. Dice Gesù: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Cadere dal cielo, cioè non lo si poteva più confondere con Dio. Lo si riconosceva finalmente per ciò che era: culto idolatrico, non verità e destino certo dell'uomo. Può assumere questo male le forme del potere, del denaro, dell'arroganza, ma può essere vinto dal bene. Il bene più grande. Sì, il bene più grande è la parola stessa del Signore, parola fraterna che rincuora, crea legami, parola di pace, parola amica che penetra nel profondo, svela sentimenti e pensieri e ridona coraggio. Parola che svela il volto di Dio e restituisce il volto al fratello. I 72, andando a due verso gli altri, sono già segno di una umanità rinconciliata in mezzo ai conflitti e alle tempeste della storia. Ritornando a Gesù dopo ogni invio, ricevono nuova luce insieme a nuovo coraggio e a loro Gesù dice: ecco,
Io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico, nulla potrà danneggiarvi. Questa affermazione non significa che non incontreranno difficoltà o rifiuto o ostilità, ma che la potenza del nemico, il diavolo, cioè il signore della divisione, niente potrà se saranno stretti a Gesù e si saranno uniti fra di loro. Così potranno scegliere e ogni volta ripartire. Questa comunione con Gesù e con i fratelli e le sorelle è infatti antidoto ai veleni dei serpenti e degli scorpioni, capaci di dare la morte e di fare soffrire molto. Nei discepoli, nei 72, nei 12, forse in noi è stato infuso un principio di vita, di passione, e così che passeranno dal timore all'amore. Ecco allora che alla gioia del ritorno, nota l'Evangelista, erano pieni di gioia, si aggiunge una nuova consapevolezza. Si chiama gratitudine, non solo per ciò che il Signore aveva operato di già anche attraverso di essi, ma per ciò che Dio ha in serbo per ciascuno. Dice Gesù infatti: rallegratevi piuttosto, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Sì, cari amici, rendiamo grazie a Dio perché i nostri nomi sono scritti nel libro della vita, nei cieli, nel cuore dell'Altissimo che ci ha chiamati, che ci invia e che ci attrae a sé, perché con il suo Figlio benedetto avviciniamo sulla terra il suo regno e sia vinta la morte e infine regni la pace. Amen.

0: Ancora invochiamo il Dio della pace. E ancora chiediamo a Dio che sostenga Papa Leone in questi giorni, gli conceda una pronta guarigione e lo restituisca al suo gregge nella gioia, nella testimonianza, nel desiderio di servire la pace e il bene della famiglia umana. Nel Vangelo preghiamo. Per la Chiesa di Dio ovunque diffusa, per le nostre comunità, per i fratelli e gli amici camaldolesi, per tutti coloro che hanno ricevuto dalla tradizione viva della Chiesa il Vangelo della pace, della riconciliazione, dell'amore, perché possano trasmetterlo alle giovani generazioni, preghiamo. Perché cessi il massacro degli innocenti in Ucraina e Medio Oriente ovunque, e la pace si riaffacci nell'orizzonte dei popoli, preghiamo. Per chi è più fragile e solo, per chi cerca un senso, un orientamento nella propria vita, per i poveri, per i malati, per i soli, preghiamo. O Signore, accogli la nostra invocazione e insegnaci a pregare. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous de mal. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dia nos dai hoje. Il Signore accompagni tutti con la sua protezione, il suo amore, la sua benedizione e ci conceda la pace.

0: sogno.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
3: Ancora un buongiorno.
4: According to the Houthi
5: run, le pape qui a
6: in Pantheon, in
7: semblance do
8: sangue, la maniera restituita.
9: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
10: Cari amici, benvenuti in diretta. Sicuramente lo sapete, Papa Leone si è ricoverato oggi al Gemelli, dunque più tardi appunto ci collegheremo con l'ospedale romano per saperne qualcosa di più. Ma di che cosa parleremo anche in questi 25 minuti del mondo alla radio? Allora, il valore del terzo settore per ribadire appunto la pace, tutto questo in un contesto in cui proseguono i combattimenti in Ucraina, proseguono i bombardamenti su Gaza e la NATO dice dobbiamo essere sempre più reattivi nei confronti della Russia. Infine, quanto in Italia è aumentata la povertà alimentare. Allora, questi sono gli argomenti di oggi del Mondo alla Radio. E può partire adesso anche la nostra diretta Facebook. Lo dicevamo in qualche modo, il presidente ucraino Zelensky ha riferito che c'è stato un attacco missilistico contro la capitale Kiev e ha detto di non aver ricevuto, diciamo, alcun avviso dai paesi partner. 5 missili, sappiamo, hanno colpito infrastrutture civili. Nel frattempo interviene la NATO che dice appunto i paesi della NATO si preparino ad attacco ibrido letale dalla Russia. Questo lo dice Szyborski, il ministro degli esteri polacco, che precisa i membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Dunque, secondo il ministro, l'alleanza dovrà valutare come reagire. Nel frattempo sappiamo che nemmeno a Gaza, dove in teoria ci dovrebbe essere una tregua, si sono fermati i combattimenti, perché secondo l'esercito israeliano 5 terroristi di Hamas e della Jihad Islamica sono stati uccisi negli ultimi 2 giorni nella striscia di Gaza meridionale. Insomma, purtroppo dobbiamo continuare a parlare di guerra. Abbiamo con noi qua Ivana Borsotto, presidente della FOXIV, che spesso è il nostro ospite. Buongiorno.
11: Buongiorno.
10: Borsotto. Allora, voi della FOXIV, che ricordiamo è questa federazione dell'ONG di ispirazione cattolica, come state vedendo questo momento?
11: Ma sicuramente con molta preoccupazione, tenendo conto che in alcuni contesti di guerra sono presenti i nostri volontari con i soci che rappresentiamo, e quindi siamo i primi testimoni del fatto che parlare di pace innanzitutto significa parlare di diritto alla difesa, perché quello che ci chiedono le comunità ucraine con cui lavoriamo, o nel Congo o nel Sud Sudan, è difendere i civili dai carnefici e fermare i carnefici. Questo è un elemento importante, perché chiama in causa questa crisi del diritto internazionale, che sembra non essere più considerato o bellamente ignorato, ma anche la crisi delle istituzioni delle Nazioni Unite. E questo però è un grande problema, perché noi dobbiamo ricordarci che il sistema delle Nazioni Unite, i tribunali internazionali, gli accordi di Ginevra sono nati proprio sulle macerie delle guerre del Novecento per affermare una cosa importante, cioè che nessun potere può essere assoluto e che nessun paese può essere lasciato in balia di un altro solo perché questo è più forte. Quindi noi dobbiamo interrogarci su cosa significa chiedere la pace, perché bisogna creare le condizioni per la pace. Questo è il primo elemento. Il secondo è che siamo molto preoccupati per questa corsa al riarmo. Siamo nel pieno proprio del dilemma della sicurezza, no? Per cui uno Stato si difende aumentando, ha bisogno di aumentare la propria difesa e gli altri Stati lo interpretano come minaccia e a loro volta continuano.
10: Ecco,
11: ed è un circolo vizioso che non ha fine se non riusciamo in qualche modo a superare questo momento in cui le relazioni internazionali sono percepite come delle relazioni muscolari e delle prove di forza bilaterali, incardinate sulla fiducia reciproca, sulla diplomazia e sulla collaborazione. Noi di questo abbiamo bisogno. Anche dal punto di vista culturale c'è una grande battaglia culturale che il mondo del terzo settore in generale, ma anche il mondo di ispirazione cristiana, deve fare, perché ci si torni a fidare delle istituzioni, non solo nazionali ma anche internazionali, perché senza di queste prevale la legge del più forte.
10: Ecco, e la cooperazione in tutto questo che ruolo può avere? Perché sappiamo che la cooperazione allo sviluppo può dare molto per anche, diciamo, buttare acqua sul fuoco.
11: Sì, allora noi negli 80 paesi in cui operiamo credo che siamo degli artigiani della pace, perché innanzitutto lavorare contro le diseguaglianze, contro la povertà significa disinnescare o lavorare per l'ambiente, perché ci sia un accesso all'acqua e una difesa dell'ambiente. Ecco, sono tutti elementi che disinnescano dei conflitti che poi possono maturare e diventare. Ed è evidente che abbiamo anche però un ruolo in Italia, perché in Italia abbiamo una battaglia, che non è un termine da usare, no, abbiamo una sfida direi culturale importante, perché noi dobbiamo essere i primi testimoni del fatto che dal mondo non ci dobbiamo difendere, ma del mondo ci dobbiamo fidare, no? Così come pensiamo che bisogna fidarsi delle istituzioni italiane, europee e internazionali. Questo è il primo elemento. C'è poi un'altra sfida, che è quella più politica, mi permetto di dire, per cui noi abbiamo la legge 125 che dice che la cooperazione è parte integrante e qualificante della politica estera. È una bellissima affermazione, perché in questo momento la politica estera, lo diciamo spesso, è la quintessenza della politica, dice chi siamo e come vogliamo stare al mondo, e la cooperazione internazionale vuole stare al mondo in una logica di solidarietà e cooperazione, sapendo che siamo in un mondo in cui il mondo si è fatto più piccolo, i problemi di ciascuno sono i problemi di tutti, e se non entriamo nella logica, che sembra banale ma difficilissima da fare, per cui i problemi globali necessitano di soluzioni globali e quindi di una capacità di negoziazione e collaborazione mondiale, non stiamo aiutando.
10: E soprattutto una capacità di dialogo. Lei ha parlato appunto di politica estera. Però in questo momento in tanti stati la politica estera sembra essere un nano politico. Questo è un problema, nel senso che non riusciamo più a fare quel collegamento politica estera-diplomazia che una volta, insomma, ha portato ad accordi importantissimi.
11: Sì, ha ragione. Rimane anche il fatto che bisogna in qualche modo trovare la modalità per rispondere alla prepotenza e alla logica della forza. In questo momento sembra che la diplomazia abbia un po' le armi spuntate, ma non c'è alternativa al dialogo, e a un certo punto lo capiremo. Il problema è che nel frattempo lasciamo i civili in balia dei droni e delle bombe, e nel frattempo sembra la situazione peggiorare da più punti di vista. Dopodiché noi personalmente continuiamo a credere che valga la pena fare tutto quel che facciamo, così come valga la pena continuare a chiedere alle istituzioni italiane di impegnarsi per aumentare l'aiuto pubblico allo sviluppo e quindi anche le risorse per la cooperazione, perché crediamo di essere un pezzo della pace e un pezzo della politica estera.
10: Adesso a quanto ammontano queste risorse?
11: Siamo allo 0,30
10: del PIL.
11: Siamo lontani dallo 0,70 che abbiamo, per cui l'Italia si è impegnata più di 50 anni fa in sede di Nazioni Unite di destinare lo 0,7% delle proprie ricchezze all'aiuto pubblico allo sviluppo, che ci tengo a dire non è solo cooperazione internazionale, ma è tutto ciò che noi diamo al multilaterale, quindi alle agenzie delle Nazioni Unite, e al bilaterale paese, l'Italia con i singoli paesi, o alla cancellazione del debito. Ecco, queste sono risorse che costruiscono relazioni di pace e la costruzione di relazioni di come dire, di collaborazione fraterna, ecco, questa è l'umanità in cui noi crediamo.
10: E purtroppo lo dobbiamo dire, se ci sarà un piano di riarmo europeo è difficile che ci si scosti molto dallo 0,30, perché poi purtroppo già non avremo risorse, sembra, per appunto intervenire sul piano sanitario, sul piano della scuola, purtroppo rischiamo che la cooperazione e lo sviluppo addirittura sia ancora più dimenticata. Speriamo che non sia così, però dobbiamo purtroppo essere, secondo me, un po' realisti, anche se dobbiamo fare pressioni affinché la cooperazione e lo sviluppo abbia tutti gli strumenti necessari per costruire pace e sviluppo appunto laddove va. Un'ultima cosa, il dialogo tra le religioni, che ruolo ha? Perché di questo a volte si parla, poi a volte si dimentica davvero che le religioni possono essere veramente dei ponti tra i popoli.
11: Ed è così, perché anche nella politica estera, per rimanere in tema, si sta rendendo conto che il dialogo tra le religioni rappresenta un'importante opportunità di vicinanza e di costruzione di relazioni positive. Come Foxtive siamo molto impegnati, da più di 4 anni stiamo lavorando affinché i progetti che noi facciamo, quindi dalla costruzione del pozzo all'ospedale o alla scuola, diventino anche dei laboratori di dialogo interreligioso. Noi lavoriamo in moltissimi paesi a prevalenza islamica. Adesso per esempio abbiamo fatto un corso di introduzione all'Islam che ha avuto un grandissimo successo, e l'idea è di alfabetizzarci, no? su questo tema, perché la convivenza diventi anche fraternità, ecco, questo è un po' il senso.
10: Insomma, una bella sfida, perché appunto in un momento così difficile per il mondo invece le religioni possono essere davvero punto di collegamento. Allora io ringrazio per essere stata con noi Ivana Borsotto.
11: Grazie a voi,
10: Presidente Foxib. Vi ricordo la federazione dell'ONG di ispirazione cristiana. Ogni volta, Ivana, che vorrai venire, tu sarai qua sempre benvenuta, perché insomma siete in qualche modo anche uno dei nostri occhi sul mondo, e questo è fondamentale, perché in un'Italia, permettimi di dirlo, così provinciale, in realtà bisognerebbe capire che siamo solo un pezzettino in un quadro molto più ampio e molto più complesso. E allora si chiude qua la nostra diretta Facebook. E allora, cari amici, io sono in attesa di collegarci con l'ospedale Gemelli, con il nostro inviato Eugenio Bonanata. Solo qualche minuto di pausa.

0: E allora, cari amici, ben tornati in diretta. Vi abbiamo fatto aspettare un po' perché eravamo in attesa di collegarci con il Gemelli, perché lo sapete, oggi Papa Leone in tarda mattinata è arrivato nell'ospedale romano per essere sottoposto tra poco a un'operazione. Lo sapevamo, c'è questa piccola formazione al polmone, nulla di particolarmente importante, come ha detto lui stesso, presa a uno stadio, diciamo, primitivo, dunque però insomma c'è necessità appunto di un intervento chirurgico che sarà effettuato dal professor Stefano Margaritora. Allora, noi dovremmo avere in linea il nostro inviato Eugenio Bonanata. Buon pomeriggio, Eugenio.
1: Alessandro, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
0: Allora, ricordiamo che questa sera il cardinale vicario di Roma Baldo Reina ha invitato tutte le comunità parrocchiali e religiose della diocesi di Roma a unirsi in preghiera per Papa Leone XIV, appunto in occasione del suo ricovero al Policlinico Gemelli. Stasera dunque alle 18 il cardinale Reina presiede la recita del rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Gemelli. Questo appunto per esprimere in qualche modo la vicinanza e l'affetto di tutta la Chiesa di Roma al suo vescovo. Eugenio, in questo momento come si sta vivendo questo frangente al Gemelli?
1: Beh, devo dirti che c'è una situazione di attesa, di normalità, un via vai continuo di pazienti, personale ospedaliero, una giornata diciamo così normale, però questa normalità è in un certo qual modo segnata dalla presenza di numerosi agenti delle forze dell'ordine e numerosi giornalisti. All'ingresso dove mi trovo attualmente, per chi conosce il Gemelli, sul lato sinistro c'è una piccola collinetta dove si sono installate diciamo le televisioni, quindi ci sono le classiche installazioni che servono per seguire le dirette. Ci sono tantissimi giornalisti che si aggirano in attesa di novità, di sapere com'è andato l'intervento di Papa Leone, quindi si attendono informazioni, si attendono notizie da parte dei medici, da parte della sala stampa della Santa Sede. Intanto, ecco, diciamo così, la vita scorre normalmente qui al Gemelli. A proposito del rosario di questa sera, posso dirti che facendo un giro all'interno, questa cappella, lo diciamo per chi non la dovesse conoscere, ha una parete esterna in pratica fatta da una vetrata. Ecco, sono arrivati gli operai, hanno cominciato ad aprire questa vetrata proprio per consentire, per dare la possibilità alle persone di seguire il rosario anche nella parte esterna della cappella, che è una piccola cappella, però insomma, ecco, si sta predisponendo tutto quanto per questo momento di spiritualità che vivremo a partire dalle ore 18, quindi questo è un dato che posso darti, Alessandro.
0: E certamente poi stanno arrivando tanti messaggi di vicinanza al Papa. Solo uno ne citiamo, per esempio la rettrice della Cattolica, la rettrice Elena Beccalli, che dice: a nome di tutta la famiglia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore desidero esprimere al Santo Padre la nostra affettuosa vicinanza. D'altronde, Eugenio, il Gemelli, lo ricordiamo, è uno dei più grandi ospedali italiani, forse anche d'Europa, per cui sicuramente la presenza del Papa si avverte, però poi proseguono in qualche modo tutte le attività ordinarie di ricovero, cura, ambulatorio appunto di questo grande ospedale romano. Dunque tu ci confermi che al momento sì, c'è un clima di attesa, ma forse più di attesa tra noi giornalisti, tra i fedeli che poi seguiranno diciamo il ricovero di Papa Leone da lontano, ma comunque la vita dell'ospedale in qualche modo sta andando avanti come va avanti tutto l'anno.
1: Sì, esatto, una giornata diciamo normale, scandita anche da alcune, cioè le persone parlano tra di loro, senti che si interrogano, no, su Papa Leone, quindi adesso dovrà essere in corso l'intervento, ecco, speriamo bene. Diciamo c'è comunque questo il nome del Papa che viene diciamo nominato anche dalle persone, no, che parlano tra di loro, e poi ci sono alcuni cartelli, diciamo così, alcune sui muri che salutavano, che per salutare l'arrivo di Papa Leone questa mattina. E c'è una giornata di sole che sicuramente favorisce, diciamo, le attività anche all'esterno, il movimento all'esterno, quindi siamo convinti che nelle prossime ore ci sarà molto movimento attorno a questo momento di preghiera, appunto, che sarà guidato nel Santo Rosario dal Cardinale Vicario di Roma.
0: E certamente solo qualche numero sul Policlinico Gemelli: circa 99.000 ricoveri all'anno, 1611 posti letto e 75.000 accessi all'anno al pronto soccorso. Dunque potete capire quanto questa struttura ospedaliera è fondamentale, ripeto, per tutta Italia. Vengono in sostanza da tutta Italia e anche da fuori Italia a curarsi al Gemelli, dove, lo ricordiamo, il Papa si è ricoverato in tarda mattinata per sottoporsi appunto a un intervento chirurgico che lui stesso ha annunciato durante l'ultimo Angelus di domenica scorsa. Grazie Eugenio, se ci sono novità,
1: Alessandro,
0: ci sentiremo più tardi.
1: Certo, buon proseguimento.
0: A te Eugenio. Allora, noi prima parlavamo di guerra, allora vi diciamo che è in corso una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare Io obietto alla guerra, promossa da Emergency. In sostanza, in pochi giorni sono state raccolte più di 9.000 firme delle 50.000 necessarie per presentare la proposta di Parlamento. In sostanza, questa legge chiede di riconoscere a tutti i cittadini il diritto all'obiezione di coscienza alla guerra. In sostanza è una proposta che nasce dal basso, così almeno ci ha detto Simonetta Gola, che è a capo della comunicazione di Emergency.
2: Noi chiediamo il riconoscimento del diritto all'obiezione alla guerra, quindi la possibilità di obiettare preventivamente, cioè prima della chiamata alle armi, per le persone dei 17 e 45 anni che potrebbero essere chiamate nel momento in cui venisse ripristinata la leva, ma soprattutto il diritto all'obiezione nei posti di lavoro, nelle attività che sono connesse o funzionali alla guerra. Pensiamo ad esempio alla logistica, il caso dei portuali è il caso più evidente, basta pensare a Ravenna, o nelle aziende che vengono riconvertite e che possono produrre armi anche se prima producevano cose per il mercato civile. Quindi l'idea nostra è di chiedere un diritto, che non vuol dire influire sulla difesa. La difesa c'è, cioè, un esercito professionista e altri meccanismi, ma persone che non si sentono di partecipare per ragioni evidentemente etiche al meccanismo della guerra, che abbiano il diritto di non farlo, come peraltro avviene in altri settori.
0: Certo,
2: che
0: certo.
2: C'è il diritto all'obiezione nella ricerca, ad esempio.
0: Esattamente. Senta, però lei come vede, per esempio, su un tema così importante come la fornitura di armi all'Ucraina, anche gli italiani si stanno in qualche modo polarizzando. È essenziale però ribadire anche il valore, diciamo, della difesa per un popolo che è stato attaccato, secondo voi?
2: La sensazione mia è che ci sia sempre un po' un'ambiguità. Certamente gli ucraini fanno bene a difendersi e questo è essenziale. Il ruolo della comunità internazionale poteva essere diverso, cioè la comunità internazionale poteva lavorare sulla mediazione diplomatica, ad esempio, anche perché in questo momento la fornitura di armi non basta evidentemente a risolvere il problema. È difficile pensare che ci possa essere una vittoria militare in questo contesto e con questa situazione di guerra protratta, e il rischio è un'escalation, quindi è urgente pensare a una soluzione alternativa. Il problema è che l'unica soluzione che noi stiamo continuando a produrre è l'invio di armi senza pensare a una soluzione diplomatica. Per me, ad esempio, la missione del cardinale Zuppi in Russia è il segnale del fatto che dei canali possono essere tenuti aperti. Si può tentare una strada alternativa.
0: Senza dubbio. Senta, per chiudere, lei come sa c'è un piano di riarmo europeo piuttosto ingente, diciamo quasi senza precedenti. Tutto questo poi rischia di togliere risorse alla scuola, alle sanità?
2: Questo rischia di togliere risorse e c'è un articolo uscito sul Lancet in cui si dice che ogni euro investito in armi influisce, toglie lo 0,62 di investimento nei settori del welfare, ad esempio. Quindi non è un punto di vista, un timore, diciamo, è una cosa abbastanza documentata. Io credo che in questo momento in cui c'è una crisi economica evidente con l'inflazione, con il restringimento del tema della salute che è diventato un problema riconosciuto, cioè c'è uno smantellamento del sistema sanitario progressivo che ha varie velocità a seconda delle regioni, c'è un problema di abitazioni, c'è un problema in generale di welfare che è drammatico. L'investimento in armi toglie delle risorse e toglie delle risorse con un rischio molto, molto evidente, cioè noi stiamo andando, l'anno scorso l'Italia ha speso in armi, secondo i dati del SIPRI, 45 miliardi di euro, che è quasi il 2% del PIL, quindi è una cifra enorme. E la Fondazione Gimbe dice che ci sono nella sanità pubblica un definanziamento con quelli che definisce tagli invisibili, perché sono il mancato adeguamento del Fondo Sanitario Nazionale alla crescita economica per quasi 19 miliardi di euro. Quindi è evidente che questa cosa si ripercuote su poi la qualità della vita e la possibilità di godere dei diritti stabiliti dalla Costituzione, peraltro per i cittadini italiani.

0: Il mondo alla radio.
1: Bentornati in diretta. Allora, di che cosa parliamo? Parliamo di agricoltura italiana che però rischia di perdere posizioni per via del caro carburanti. Eppure ci sono migliaia di imprese che fanno la differenza nella vita di tante persone e che rivitalizzano tanti territori. Un presidio soprattutto per le aree interne. E allora gli agricoltori italiani, ve lo diciamo, incassano sempre di meno, mentre i cittadini pagano sempre di più e i costi continuano a salire per entrambi. È qui che i conti non tornano ed è qui che parte, diciamo in questi giorni davanti a Montecitorio, la mobilitazione di CIA agricoltori italiani con la prima delle 5 giornate di presidio. Una protesta che non è solo di categoria, ma che mette assieme agricoltori e cittadini contro gli squilibri di un sistema. Pensate, a settembre l'inflazione è salita al 4,2%, ai massimi a 3 anni, e gli italiani hanno dovuto fare i conti con un balzo del 5,5% dei prezzi degli alimentari freschi rispetto allo stesso periodo del 2025. Insomma, fare la spesa è sempre più caro. Nel frattempo i prezzi riconosciuti agli agricoltori sono crollati. Pensate, meno 50%

0: e che probabilmente porterà alla chiusura di numerose aziende agricole. La chiusura di un'azienda agricola è, diciamo, un enorme problema non solo per gli agricoltori, ma per tutti, perché l'azienda agricola non produce solo cibo, non è importante solo per l'economia, ma soprattutto per l'ambiente e per la tenuta delle aree rurali. Quindi quello che sta venendo avanti è una situazione molto pesante, non solo per l'agricoltura ma per tutti i cittadini. E quindi noi vogliamo accendere riflettori su questo. È chiaro che noi facciamo delle richieste ben precise a industria e GDO di non continuare a penalizzare gli agricoltori e pagare poco i prodotti agricoli, perché di questo si sta trattando. Noi dobbiamo trarre reddito dai prodotti che mettiamo sul mercato. Se questi ci vengono pagati poco in una situazione di aumento esponenziale dei costi di produzione, è chiaro che... Quindi io credo che in primis industria e grande distribuzione organizzata debbano salvaguardare non solo se stessi ma tutta quanta la filiera, quindi anche gli agricoltori.
1: Presidente, però è anche un problema di Europa. Questa PAC tutto sommato è stata abbastanza, diciamo, avara con l'agricoltura italiana, nemmeno, diciamo, in extremis si è riusciti a trovare un vero, diciamo, ritorno per gli agricoltori.
0: No, purtroppo no, nel senso che sì, l'Europa sta creando numerosi problemi. L'Europa ha un bivio e deve dimostrare se continua a credere nella centralità dell'agricoltura oppure se ritiene che l'agricoltura sia un di cui e vada trascurata e messa in un angolino. Perché stante le scelte che sta portando avanti l'Europa, sembra appunto questo, cioè che purtroppo ci sono delle scelte che tendono a penalizzare la politica agricola comune, che tendono a penalizzare i fondi di coesione a vantaggio della difesa, a vantaggio dell'intelligenza artificiale e tutto questo. Quindi noi non possiamo accettare tutto ciò, perché anche qui vale lo stesso discorso di prima. La PAC e l'agricoltura non sono importanti a livello europeo solo dal punto di vista economico, ma sono importanti per l'ambiente e sono importanti per la tenuta sociale delle aree rurali, che, ricordo a tutti, in Europa rappresentano l'80% della superficie.
1: Ecco, Presidente, mi scusi.
0: Nel nostro immaginario ci sono solo i centri urbani, in realtà
1: la
0: maggior parte della superficie europea è fatta da aree rurali. Se viene meno il contributo dell'agricoltura, è chiaro che queste aree rurali vengono abbandonate.
1: Ecco, Presidente, un intervento che si potrebbe fare subito, secondo lei, e che magari non rischia magari di far saltare i conti dello Stato per gli agricoltori?
0: Sicuramente il credito d'imposta sul gasolio agricolo, perché il costo del gasolio sta penalizzando fortemente gli agricoltori. Quindi chiediamo che venga prolungato il credito d'imposta sul gasolio agricolo, e chiediamo alle istituzioni che la convocazione urgente di un tavolo degli agricoltori insieme all'industria e alla grande distribuzione organizzata per mettere giù un piano, diciamo, strategico sulle filiere agricole sulle filiere produttive.
1: Vabbè.
0: Perché solo con un intervento delle istituzioni forse possiamo sperare in un accordo di filiera che riesca a garantire tutti.
2: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa.
1: Diciamo che l'agricoltura, tra l'altro, ha tante sfaccettature. Lo scorso agosto, in piena campagna di raccolto, raccolta alla borsa di Bologna, il grano tenero biologico era quotato

0: 33 centesimi al chilo, il convenzionale appena 22. Con questi prezzi coltivare grano non è più sostenibile. Inoltre lo stesso grano trasformato in pane arriva in cassa 3-5 euro al chilo e in alcune città supera, pensate, i 5-6 euro al chilo. Allora, se il grano continua a essere pagato così poco, tra 20 anni chi lo coltiverà ancora? Davvero una bella domanda. Pensate che tra il 2006 e il 2025 la produzione di frumento tenero è calata in Italia del 21,4%. Allora, il rischio è molto concreto. Se non sosteniamo chi coltiva, molti agricoltori dovranno abbandonare la terra, così ci ha detto Fabio Brescacin, presidente di Natura Sì.
1: Perché se non li paghiamo, se non diamo la giusta retribuzione, domani rischiamo di essere senza pane. Molto, questa è la realtà. Purtroppo gli agricoltori in questi ultimi anni stanno soffrendo immensamente, quindi molti abbandonano i campi e l'Italia sta perdendo la sovranità alimentare. Cioè l'Italia non ha cibo sufficiente per i suoi cittadini e quindi effettivamente se vogliamo, come dire, avere pane domani, come diciamo noi, quindi garantirci la sovranità alimentare, dobbiamo dare un giusto prezzo agli agricoltori in modo che possano produrre, continuare a produrre, avere un reddito dignitoso e questo possa essere una possibilità anche per le giovani generazioni, perché con queste, in questa situazione le giovani generazioni si stanno sempre meno avvicinando all'agricoltura.
0: Ecco, però questo è un problema politico importante dove finora non siamo riusciti a ottenere un granché, perché spesso dal campo alla tavola c'è un ricarico a volte di 6 volte, ma al contadino rimane piuttosto poco. Dov'è che si inceppa il meccanismo?
1: Intanto bisogna cominciare a smetterla a pensare che sia un problema solo politico. È un problema di tutti noi, quando è di coscienza del consumatore, primo. Secondo, non è vero, sì, sicuramente ci sono delle speculazioni, però prendiamo il caso del pane. Il caso del pane è un caso emblematico. Come dire, un pane, il grano parte a, nel caso del biologico, a 30 centesimi, 40 centesimi, e però per arrivare al pane ha bisogno di una serie di lavorazioni importantissime. Deve essere conservato, trasportato prima, conservato, mulito. Deve essere panificato, deve essere portato nel negozio, poi c'è il calopeso, poi c'è lo scarto. In realtà, se voi vedete anche i bilanci della grande distribuzione, non sono bilanci che hanno dei redditi stratosferici, hanno degli EBITDA, quindi dei redditi molto molto bassi. In realtà tutta la filiera agricola, tutta la filiera alimentare è una filiera molto sofferente, non c'è qualcuno, certo, all'interno della filiera c'è chi guadagna di più, chi guadagna di meno, questo è vero, e il contadino generalmente è quello più penalizzato, però è una filiera povera. In realtà negli ultimi decenni noi abbiamo venduto, abbiamo proposto al consumatore il cibo a un prezzo molto basso, quindi c'è sofferenza in generale, in primis all'agricoltore. Capito?
0: Ecco, ma è anche un problema secondo lei di filiera troppo lunga?
1: Non è così, cioè la filiera lunga sicuramente, come dire, ci sono dei casi in cui la filiera può essere troppo lunga, però in realtà le filiere hanno creato moltissima efficienza, assolutamente una grande efficienza. Il problema è che i prezzi dei prodotti alimentari sono molto bassi, sono proposti al pubblico a un prezzo molto basso e quindi questo prezzo è un prezzo che fa soffrire tutta la filiera. Non è un problema di filiera lunga, perché anche uno che ha filiera corta non è che vende a un prezzo più basso di chi ha filiera lunga, perché anche lì ci sono dei costi. Chi ha filiera corta, come dire, fa lui il lavoro del distributore, fa lui il lavoro del commerciante, fa lui il lavoro del negoziante, e questo deve essere retribuito. I nostri contadini che vendono al pubblico, che vendono in filiera corta, non vengono, cioè il prezzo non è, sì, è leggermente più basso rispetto magari a un prezzo da grande distribuzione o che fa un giro più lungo, però si tratta di pochi punti percentuali. In realtà proprio è che il sistema alimentare, non italiano, il sistema alimentare in generale ha ridotto tremendamente i redditi della filiera alimentare in generale, in particolare dell'agricoltore. E quindi effettivamente oggi la spesa alimentare per la persona in Italia è del 15% sul reddito. Quindi vuol dire che noi, come dire, abbiamo tantissimi altri bisogni che dobbiamo soddisfare con il nostro reddito, e l'alimentare è un di cui che pesa il 15% mediamente, poi c'è quello che pesa magari l'80% o il 50%, cioè colui che pesa a seconda dei redditi niente, però o poco niente. Quindi questo è un problema proprio di sistema, capito? Di sistema, non di inefficienza del sistema, è un problema, come dire, di aver creato un sistema che ha svalorizzato il cibo, che ha sempre dato meno valore al cibo, creando tutta una serie di problemi sia di salute delle persone e dell'ambiente che noi oggi dobbiamo in qualche modo affrontare.
0: Allora, l'agricoltura ha anche un valore sociale, perché pensate, sono circa 9.000 le imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale. 7 anni fa erano 1.300, dunque un aumento notevole, e un valore di servizi sanitari ed educativi pari a 1 miliardo. Le aziende agricole che si dedicano appunto a questo tipo di attività dunque sono in forte crescita, e oltre la metà delle realtà attive in questo ambito si concentra al nord per circa il 52%, il 21,4% al centro e il 26% al sud. Le regioni, diciamo, più virtuose sono Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. Allora, Salvatore Stingo è il presidente di Agricoltura Capodarco, che è vicino a Roma, Grotta Ferrata, e a lui abbiamo chiesto che cosa davvero permette di fare l'agricoltura sociale.
2: Permette tante opportunità, da opportunità di possibilità, chiamiamole così, di lavorare in modi diversi per lavori importanti. Cioè, faccio un esempio: innaffiare è un lavoro semplice ma estremamente importante, se non innaffi la pianta muore. Quel lavoro semplicissimo in agricoltura è molto riconosciuto, e quindi lo può fare chiunque, un ragazzo inserito da poco, così come una persona che lavora qui da tanto, e il suo riconoscimento dell'importanza di quell'azione è al pari. In più e quindi questo è già una cosa, di lavorare in squadra, cioè in campagna non si lavora mai da soli, si lavora sempre dentro una squadra, quindi questo, lavorare insieme, è un altro termine, diciamo, di opportunità che l'agricoltura dà. Generalmente quando facciamo gli inserimenti il tema relazionale e di inserimento nel contesto sociale è pari alla importanza del lavoro che si svolge, quindi questa cosa anche molto importante. È la diversificazione, cioè qui la mattina si può lavorare in campagna ma si lavora in cucina, così come si lavora al negozio, così come si lavora in cantina. Tanti tipi di lavoro, tante possibilità.
0: Stingo, ma allora quali sono le storie di chi lavora nell'agricoltura sociale?
2: C'era un ragazzo che veniva da Roma tutti i giorni, prendeva la metropolitana, un pullman, ma lui aveva deciso che doveva venire a lavorare qua, quindi ripartiva, poi da qua ripartiva, tornava indietro. Quando vedi questa affezione, quando vedi questa voglia di esserci, io credo che quello sia la dichiarazione che questo lavoro piace. Poi non tutti, non è sempre, sempre tutte le cose sono soggettive. Però certo, l'agricoltura dà grandi opportunità, quindi insomma ce n'è per tutti, come si dice. Questa realtà, la sua funzione è quella di appunto creare inserimento lavorativo, ma è anche, la funzione della cooperativa è quella di creare contesto intorno a questo sistema lavorativo, cioè far capire quanto è importante che ci siano realtà come queste, il significato di un posto come questo. E questa cosa avviene anche diventando, diciamo, interlocutori col sistema territoriale. Noi qui facciamo un sacco di incontri, vengono un sacco di associazioni, vengono dei volontari, abbiamo una rete intorno alla cooperativa che ci riconosce il lavoro che facciamo, oltre a riconoscere che abbiamo anche dei buoni prodotti, e che quindi hanno il piacere di essere, oltre che amici partecipanti, anche clienti diciamo del nostro negozio, del nostro ristorante.
0: Ecco, voi siete una cooperativa, perché?
2: Beh, il sistema cooperativistico, che è un sistema mutualistico, quindi di condivisione, è chiaro che secondo me è il sistema ottimale per una gestione, diciamo, più con margini più bassi. Diciamo, noi non abbiamo problema dell'utile, non abbiamo problema di dover garantire un riconoscimento al capitale investito, e questa è una grande forza. Le nostre economie sono tutte incentrate sul tema del lavoro, quindi creare più contesto di lavoro. Secondo me queste realtà devono essere aiutate nell'aiuto a realizzare più opportunità di lavoro. Questo è l'aiuto che serve, non un aiuto di sussistenza, perché comunque siamo sostenibili. È un aiuto in termini di investimento ad aumentare la capacità di creare nuovi posti di lavoro, a fare nuovi inserimenti, nuovi progetti, a contaminare i giovani, per esempio, nel fare nuove cooperative, nuovi luoghi, come con un significato un po' più ampio rispetto soltanto al semplice produrre un prodotto.
0: E allora, al recente congresso del Fiore di Viareggio è stato presentato uno studio di CNR Coldiretti. Allora, pensate che il verde nelle aule scolastiche o comunque nelle scuole aumenta del 30% le capacità cognitive dei ragazzi e abbatte inquinamento e caldo. L'86% dei presidi italiani vorrebbe l'inserimento in modo sistematico nelle aule scolastiche delle piante, anche sulla scorta degli ultimi studi scientifici che appunto ne dimostrano gli effetti sulla salute. Allora, proprio Coldiretti ha portato, diciamo, le piante nelle scuole, così almeno ci ha detto Nada Forbici, che è presidente dell'associazione Assofloro.
3: Sì, quello che abbiamo fatto è stato quello di portare queste piante verdi all'interno di quelli che sono luoghi confinati, come ad esempio le aule, e abbiamo visto quanto effettivamente è migliorata sia l'apprendimento, la capacità cognitiva dei ragazzi, ma soprattutto quella sensazione di stanchezza dovuta al permanere all'interno di, diciamo, delle aule verso, diciamo, da metà mattina proseguendo, perché la percentuale di anidride carbonica chiaramente aumenta con il perdurare delle ore, e questo di fatto abbiamo visto l'effettivo lavoro delle piante. Se consideriamo che le piante più hanno anidride carbonica a disposizione, più il processo di fotosintesi ci aiuta a rigenerare la qualità dell'aria, ci porta, diciamo, effettivamente a far capire come mai nelle prime ore della mattina gli assorbimenti sono stati pari al 20%, quando magari la concentrazione di anidride carbonica non era così elevata, e con l'aumentare delle ore di permanenza dei ragazzi all'interno delle aule, questa percentuale è aumentata fino al 75%. Perché? Perché chiaramente è aumentata la quantità di anidride carbonica. Se inizialmente abbiamo circa 400 parti per milione, con l'andare avanti delle ore raggiungiamo anche le 1000 parti per milione. E questo ha dato un importante rilievo, diciamo, all'evidenza, perché questo effettivamente è stato misurato attraverso queste centraline del CNR. Oltre all'anidride carbonica, abbiamo visto un notevole impatto anche sull'assorbimento degli inquinanti che abbiamo all'interno dei luoghi confinati, che spesso non ce ne rendiamo neanche conto, ma quello che viene liberato dalla formaldeide, ad esempio, che viene liberata dai mobili, piuttosto che quello che viene liberato durante le operazioni di pulizia utilizzando quelli che sono, diciamo così,
0: i disinfettanti, è chiaro.
3: I classici strumenti, insomma, ecco, per la pulizia. Ecco, tutto questo abbiamo visto che di fatto ha migliorato nettamente la qualità dell'aria.
0: Ecco, senta, ma a questo punto questo esperimento secondo lei è riproponibile anche in altri contesti? Perché lei sa benissimo tutte le polemiche che ci sono in questi giorni in varie città italiane, perché insomma la cosiddetta riforestazione delle città italiane va avanti, ma forse un po' troppo lentamente. Possiamo davvero cambiare le nostre città grazie soprattutto agli alberi?
3: Assolutamente sì, perché oggi noi stiamo parlando di luoghi confinati, quindi di stanze chiuse, ma il tutto è partito dagli ambienti aperti, dove di fatto il lavoro, la sperimentazione è fatta già due decenni fa, fino ad oggi si è misurato anche qui la grande capacità che hanno gli alberi di riqualificare l'aria nelle nostre città, nei nostri comuni. È necessaria avere massa verde di più altezze per poter avere un'aria più pulita, e questo dall'esterno lo abbiamo portato poi anche all'interno. Questo è il percorso che noi abbiamo fatto. Poi chiaramente quello che oggi stiamo assistendo con queste forestazioni è che chiaramente ci vuole anche un po' di pazienza, perché la pianta verde più metri quadrati di foglie ha, più assorbe inquinanti, più rigenera la qualità dell'aria. Ma per avere
0: ecco se mi scusi, è proprio questo che le volevo chiedere, perché c'è una certa polemica sul fatto che vengono piantati alberi, diciamo, di modeste dimensioni, ma trovare nei vivai alberi di grandi dimensioni è difficile, poi anche l'attecchimento spesso è più complicato.
3: Esatto. Lei ha detto bene, guardi, una pianta giovane, fresca, attecchisce più rapidamente rispetto a un grande albero, oltre ad essere anche più facile e più snello tutto il processo di piantagione. Quello che invece bisognerebbe, su cui bisognerebbe puntare, è la manodopera, la manutenzione, il seguire gli alberi, perché i primi anni gli alberi, le piante, gli arbusti hanno necessità di acqua. È questo quello che oggi sta mancando. Non si può pensare di fare una piantagione anche giovane e abbandonarla a se stesso, perché con il cambiamento climatico che stiamo subendo ormai abbiamo la necessità di aiutare i nostri piante, i nostri arbusti, i nostri alberri in qualsiasi spazio noi possiamo piantarli. Dopodiché la natura ci rende la sua opera, però i primi 3-4 anni ha per forza bisogno di essere aiutata con l'acqua. È questo che dobbiamo fare. Gli basta l'acqua alle piante, non serve far tanto di più nel momento che vengono piantate. È questo quello su cui dobbiamo puntare. Poi un albero, ripeto, fresco, giovane, attecchisce e non solo attecchisce meglio, ma lavora anche più rapidamente. Però non bisogna fargli mancare l'acqua, è l'essenziale.
0: E allora, cari amici, si chiude qua questa parte del mondo alla radio che abbiamo dedicato all'agricoltura, però vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana.